0: Alice. Libri, storie e idee con Natascia Fioretti.
1: È una stagione nuova, sconosciuta, che le quattro della tradizione raccoglie, supera e scompone, aprendo il campo a un tempo indefinito, penoso e scriteriato, sole nell'uragano, arcobaleno al buio, sete dell'affogato, cieca ricerca di un comune afflato che tenga insieme quanto invece si slabbra, sfalda, decompone. Ecco la quinta inedita stagione. E con la quinta stagione di Franco Marco Aldi abbiamo inaugurato, aperto la nostra puntata di Alice di oggi. Un buon pomeriggio, un ben trovati all'ascolto da Natascia Fioretti, e questa scelta non è casuale perché il poeta di casa in Maremma, nella laguna di Orbetello, Franco Marco Aldi, sarà nostro ospite in questa puntata e ci racconterà della disperanza, un sentimento del nostro tempo, un termine preciso che tenta di definire con onestà e con coraggio lo stato d'animo che ci accompagnerà nell'era dell'emergenza. E la Maremma, e proprio quella parte di Maremma tra Orbetello e Porto Santo Stefano, fa da sfondo anche al primo romanzo, con il quale tra poco apriremo il nostro pomeriggio insieme. È una sorta di spy story basata su fatti e personaggi realmente esistiti, sapientemente intrecciati nell'opera di Marco Consentino e Domenico Dodaro, un duo letterario che avevamo già avuto modo di conoscere con Madame Vitti, uscito qualche anno fa per Sellerio, e qui invece ascolteremo raccontarci della radiomante di Himmler, uscito per Neri Pozza. E un altro luogo del sole, in questo caso la Florida, è invece al centro del romanzo di Tove Jansson, che proprio così si intitola La città del sole, ovvero quando la lucidità nordica incontra la cultura e la società americana degli anni 70, in un microcosmo molto particolare, che è quello della pensione per anziani Butler Arms. Ecco, ci siamo dunque, è ora di cominciare, noi lo facciamo in musica con un brano tedesco che pure ci porta già nell'atmosfera del romanzo che andremo a presentare, perché dicevamo c'entra sicuramente la Maremma, ma c'entra anche la città di Berlino e soprattutto saremo nel periodo della Seconda Guerra Mondiale. Il titolo della canzone è Heimweh nach dem Kurfürstendamm, ascoltiamolo insieme e poi ci ritroveremo qui con Domenico Dodaro e Marco Consentino.
2: Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm.

0: È con grande piacere che apriamo la nostra puntata di Alice di oggi con un duo letterario che avevamo già ospitato per raccontare la storia sconosciuta o poco nota di una donna italiana straordinaria, partita dalla Ciociaria verso la Francia, dove aprì la prima scuola d'arte per sole donne. Vi ricorderete, Madame Vitti uscì per Sellerio, noi ne parlammo proprio ad Alice e naturalmente potete andare a ritrovare questa puntata sul nostro sito RSI. E l'esperienza in qualche modo si ripete, andremo infatti nuovamente alla scoperta di una figura femminile intrigante e storicamente importante di cui nulla sapevamo, e lo facciamo proprio con loro. Marco Cosentino, buon pomeriggio e benvenuto ad Alice.
1: Buon pomeriggio, grazie di averci invitato.
0: Domenico Dodaro, ben ritrovato anche a lei.
2: Grazie, buongiorno, è un piacere di essere di nuovo qui.
0: Intanto Marco Cosentino, già capo dell'ufficio del cerimoniale del Senato, ha scritto manuali di costume e comportamento, libri di ricette, testi teatrali e sceneggiature di graphic novel. E poi Domenico Dodaro, avvocato, esperto di diritto d'impresa, vive a Roma ed entrambi sono autori dei romanzi I fantasmi dell'impero, al quale ha contribuito anche Luigi Panella, Sellerio 2017, e poi Madame Vitti, che prima ricordavamo, che appunto è stato firmato da entrambi, uscito per Sellerio nel 2022. Oggi sono nostri ospiti qui ad Alice perché noi vogliamo parlare del loro nuovo lavoro uscito per Neri Pozza e che ci racconta una storia appunto intrigante e fa luce su una figura femminile di cui poco o nulla sapevamo. Io lascio scegliere ai nostri ospiti chi vuole partire, chi vuole iniziare.
1: Allora, la radiomante di Himmler, sono radiomante e Himmler entrambi personaggi reali, il secondo tristemente noto, la prima pressoché sconosciuta. Rispetto alla storia di Madame Vitti, questo romanzo è un romanzo di invenzione. Quella della nostra Ciociara era una biografia romanzata, questo è un romanzo. Quindi i due personaggi sono veri, entrambi hanno caratteristiche inconfondibili, ma il loro intreccio è frutto della nostra fantasia.
0: Possiamo dire che di fantasia ne avete avuta tanta allora.
1: Beh, meno di quanta ne servisse probabilmente. Di tu, Domenico.
2: Sicuramente ne abbiamo avuta, ma la cosa straordinaria di questa storia è la sua verosimiglianza. Si sa che Himmler era ossessionato dalle pseudoscienze, dalle scienze di confine. Una delle sue creature più care è questa Ahnenerbe, la società per la ricerca dell'eredità ancestrale del popolo germanico, che era popolata da centinaia di scienziati o sedicenti tali, inviati da Himmler ai quattro angoli del mondo alla ricerca di prove dell'esistenza, della superiorità della razza ariana, di prove delle fondamenta storiche delle leggende nordiche e quant'altro. Dall'altra parte, la nostra protagonista, che nel romanzo ha il nome di Maria Magnani, ma che nella realtà si chiamava Maria Mataloni, è una donna che negli anni 30 assurse agli onori della cronaca in tutto il mondo per le sue straordinarie capacità radiomantiche. E quindi quasi strano che l'intreccio, l'incontro tra i due non sia avvenuto, anziché il contrario.
0: Quindi l'incontro tra Himmler e nel romanzo si chiama Maria Magnani, nella realtà di fatto non c'è mai stato, Dodaro?
2: No, non c'è mai stato, è il frutto appunto della nostra fantasia, l'idea che appunto Himmler, che organizzava corsi di radiomanzia, di rabdomanzia nell'orto officinale che lui stesso aveva ordinato venisse installato, impiantato fuori dalle mura del campo di concentramento di Dachau. Dicevo, è frutto della nostra fantasia il fatto che Himmler, così interessato alla radiomanzia, abbia cercato a un certo punto questa famosissima radiomante italiana. Ricordo che il romanzo si svolge nella prima metà del 1943 e la cui ricerca impiegò, in particolare da parte tedesca, ogni tipo di mezzo, incluso il ricorso a cartomanti, rabdomanti, sensitivi e medium vari.
0: Ma quindi potremmo dire che comunque questo aspetto, pensando adesso ad Himmler, è un aspetto, diciamo, magari non inedito, ma di cui comunque si è parlato poco, pensando alla figura di Himmler.
1: Sì, molto poco, perché questa Annenerbe, che era la sua creatura prediletta, era presa in giro dagli stessi antagonisti del gerarca capo delle SS, in quanto andava a scandagliare un universo di parascienza che Göring, per esempio, derideva continuamente. Quindi le attività dell'Annenerbe sono sempre state coperte da una sorta di mistero che con la fine della guerra è aumentato, perché le carte sono state distrutte quasi tutte. Non a caso i nazisti di Indiana Jones sono misteriosi e sembrano inventati, mentre sono veri.
0: Allora, questa curiosità, ma voi nel decidere di raccontare questa storia, di scrivere questo romanzo, da quale dato siete partiti? Siete partiti dalla figura di Maria Mataloni oppure siete partiti da altri elementi storici che poi vi hanno portati a lei? Cosentino, partiamo con lei.
1: La mia mamma, che era nata nel 1923 e che quindi all'epoca dei fatti aveva 20 anni, per una serie di circostanze di guerra conobbe Maria Mataloni e Costantino Cattoi, il marito, che era un aviatore, un mistico, compagno di D'Annunzio, amico personale di Balbo. Erano personaggi di un rilievo notevole a Porto Santo Stefano, e fa da precettrice alle due figlie della coppia. Per questo io ho conosciuto la storia e per questo moltissimi anni dopo ho pensato di ristudiarla. Abbiamo anche incontrato la figlia di Maria Mataloni e Costantino Cattoi, che abita ancora in Italia, una signora gentilissima, meravigliosa, di 86 anni, che si ricorda tutto e che quindi ci ha dato un pezzettino di testimonianza, non del falso naturalmente, ma ci ha confortato sulle caratteristiche eccezionali della madre. Questa donna, che non sapeva come riuscisse a farlo, era in condizione di scoprire, no, di percepire sottoterra che cosa ci fosse: l'acqua soprattutto, ma anche il metano, il petrolio, l'oro, la pirite, altri metalli. Le mancava il respiro? Cadeva per terra, sveniva, stava 3 giorni in coma e poi si riprendeva e sapeva dire che cosa il suo corpo aveva percepito.
0: Incredibile.
1: È incredibile, ma era vero. Sì, funzionava così. Gli acquedotti di Tripoli e Misurata ancora funzionano con un lago sotterraneo trovato da lei nel 1931.
0: E sembra davvero incredibile, come anche incredibile, devo dire, nel leggere il romanzo, vedere come questa storia, che appunto parte dalla Maremma, quindi Porto Santo Stefano, poi Orbetello, e da lì noi arriviamo poi diretti a Berlino, ma poi insomma la storia si dipana, arriviamo a Londra, Monaco, e appunto poi lo scenario è quello della Seconda Guerra Mondiale. Io voglio chiedervi ancora una cosa: abbiamo detto che è un romanzo, comunque però degli elementi storici reali ci sono, e leggevo proprio l'intervista sulla lettura a Daniel Kehlmann a proposito del suo romanzo The Director, che è ambientato negli stessi anni, pure parla del nazismo ma dalla prospettiva di un regista, e in fondo il cinema a suo modo entra anche nel vostro romanzo subito nelle prime pagine in qualche modo. Ma al di là di quello, lui proprio, Kehlmann, ci dice dell'esperienza, ecco, del perché scrivere dei romanzi che si basano anche su fatti storici, ma che alla fine non è la storia di per sé, non è che si vuole con questo andare a riscoprire, ecco, per forza, a insegnare qualcosa, ma a valorizzare, ecco, quella che può essere un'esperienza che è stata allora ma che poi si può rivivere come lettori oggi. Dodaro, lei cosa ne pensa?
2: Ma diciamo che la scrittura di un romanzo storico porta innanzitutto a una affascinante attività di ricerca. Entrare, no, nella quotidianità di ciò che accadeva 80 anni fa, 90 anni fa o anche più indietro, entrare non soltanto come ci hanno insegnato a scuola, no? Attraverso le date, i grandi eventi, gli avvenimenti che hanno determinato il corso delle epoche, ma entrare nella vita ordinaria, no? Nel vissuto delle persone, e farlo attraverso la stampa quotidiana, farlo attraverso i periodici dell'epoca, i ricettari, le lettere, i diari, è una cosa che insegna moltissimo a chi scrive, e che chi scrive non ha pretesa di insegnare a nessuno, però comunque porta a un desiderio, forse a uno scopo, no? Di segnalare come quello che non si ricorda, purtroppo si tende a ripetere, no? E quindi si scrive del passato perché in qualche modo il presente lo riecheggia in qualche tempo, in qualche situazione, perché si spera che non ci siano reiterazioni, come scriveva il filosofo Santayana, no? Coloro che non ricordano il passato sono condannati a ripetere.
0: Certo, e ho trovato proprio anche il passaggio, ecco, di questa intervista apparsa sulla Lettura, e dice che Elman, i romanzi non servono all'insegnamento della storia, piuttosto servono a dare forma all'esperienza della nostra storia. Come nelle nostre vite, la storia si dipana sullo sfondo e in generale non sappiamo nulla dei grandi nessi che la muovono, ed è anche per questo però che è bello andare magari ad immaginare questi nessi che possono averla mossa, magari anche proprio nello studiare, ecco, più a fondo anche le figure di certi personaggi. E quindi qui, ecco, come siete arrivati a studiare, magari la conoscevete già, la figura di Himmler, con questo suo lato, appunto, c'è anche un capitolo in cui si vede proprio come lui si affidasse anche alla lettura delle stelle per riuscire a capire che cosa sarebbe accaduto da lì a poco, se insomma i suoi intenti poi sarebbero andati a buon fine, ma insieme alla sua figura naturalmente quella tratteggiata nel romanzo di Maria Magnani. Anche qui lascio scegliere a voi chi vuole partire.
1: Per quanto riguarda l'astrologo di Himmler, ci sono le sue biografie, dalle quali abbiamo rubato moltissimo, perché Himmler effettivamente e davvero consultava un astrologo, il signor Wilhelm Wolff, prima di prendere le decisioni fondamentali, che fossero personali o addirittura strategiche e militari, e quindi ci è stato facile immaginare che in questa circostanza a sua volta lo consultasse.
0: A me ha molto colpito anche la descrizione della villa che ospitava il suo quartier generale nelle Alpi bavaresi, no? Voi descrivete una palazzina dal gusto classico, circondata dal verde, quindi c'è anche qui questa descrizione. E poi anche all'inizio Himmler, quando confida a uno dei suoi collaboratori o di chi lavorava per lui il suo desiderio di una vita una volta finita la guerra, una volta andato in pensione. Lui diceva: come ogni tedesco, anche io vorrei avere ad esempio un orto, un giardino da curare, che sembra un'immagine veramente surreale, pensando alla figura di Himmler e a quanto ha compiuto durante il nazismo.
2: Ma appunto la cosa surreale, e che forse è anche grottesca, oltre il surreale, e sì, purtroppo lo ripetiamo ossessivamente, ma è inevitabile farlo, no? Ciò che scrisse la Arendt a proposito della banalità del male è che la follia nazista fu lucidissima, fu ordita e gestita attraverso un apparato burocratico meticoloso, efficiente e schizoide come ogni apparato iperburocratico, peraltro. E qui uno dei personaggi di questa schizofrenia, di questa follia lucida, è il segretario generale dell'ANNRB, Wolfram Sievers. Quindi, in qualche modo, l'analiticità delle nostre descrizioni, della costruzione intorno ai personaggi di un contesto storico che è un po' la nostra cifra, un contesto storico rigorosamente ricostruito e fedelissimo alla realtà, e salvo qualche deliberata forzatura su una data, un evento specifico che ci serviva anticipare o spostare di qualche mese, è verificabile giorno per giorno, ora per ora, clima per clima, per dato meteorologico per dato meteorologico. Questa costruzione, in qualche modo, in questo romanzo in particolare, serve anche come eco di questa ossessività, meticolosità, puntualità, precisione di un apparato burocratico il cui scopo non era mettere timbri su permessi o autorizzazioni, ma era mandare al macello milioni di persone. E questo è allo stesso tempo surreale e grottesco. Credo che tutti i personaggi di questo romanzo siano incisi in questo tipo di, diciamo, bassorilievo. Vorrei aggiungere, in termini appunto di fonti, un debito di riconoscenza a un monumentale lavoro universitario dedicato alla Annenerbe, la, come si chiama, Forschungsgemeinschaft Deutsches Annenerbe, la società per la ricerca dell'eredità ancestrale del popolo tedesco, che è purtroppo disponibile solo in tedesco, quindi con considerevoli difficoltà di
0: Beh, però,
2: consultazione.
0: la sua pronuncia però è eccezionale.
2: No, grazie. Diciamo che scorrazzo indebitamente nella lingua di mia moglie, quindi questo mi ha aiutato. Però, diciamo, la lettura di questo lavoro sono più di 1.000 pagine che descrivono meticolosamente gli affari, gli eventi, gli interventi di questa creatura di Himmler. È stata determinante per il nostro lavoro.
0: Ecco, invece, se volessimo raccontare la figura di Maria Magnani, così com'è nel romanzo, che cosa potremmo dire, Domenico Dodaro?
2: La signora Maria Magnani, ripeto, la vera Maria Mataloni, è una figura del suo tempo. È una donna che non aveva studiato, quindi sostanzialmente analfabeta, eppure dotata di questa sensibilità particolare. E grazie a lei, alla sua sensibilità, che il marito, che pure, come diceva prima, il mio amico Marco, era un personaggio pubblico, un personaggio importante, battezzato D'Annunzio Costantin dall'ala occhiuta, perché inventore di un sistema per la rilevazione fotografica dall'aereo, che non esisteva all'epoca. Si devono a lui le prime mappature aerofotografiche del territorio italiano. Colonnello della Regia Aeronautica, come diceva Marco, amico personale del ministro dell'aria e trasvolatore di Fiume. Quest'uomo lascia l'aeronautica e sposa questa ragazza analfabeta e fonda con lei una società. Società Geotecnica Grossetana, se non mi ricordo male il nome,
1: Radio Geotecnica Grossetana.
2: ecco, grazie, con la quale letteralmente si arricchisce. Eppure lei rimane comunque sempre sullo sfondo, come purtroppo troppe donne di quella generazione. Ecco, per noi è stato laborioso cercare di lei abbastanza da poterle attribuire il peso e la fisionomia che inevitabilmente ha avuto. Dalla consultazione dei resoconti delle attività della società che il colonnello Cattoi, il nostro Cosimo Corsi del romanzo, redigeva puntualmente, emerge una donna sostanzialmente fragile, ma purtroppo non descritta in maniera affettive in nessun modo. Il marito chiamava la moglie, in questi suoi diari di campo, la radiomante o la rabdomante. Quando si trova in prossimità di un giacimento di petrolio, la rabdomante espelle un grumo di catrame. Quindi c'è una descrizione di questa donna estremamente asettica da parte del marito, e quindi è stato interessante, e la parte, diciamo così, di restituzione di una dignità a questa donna è una parte per noi, diciamo, importante. È stato interessante collocarla, pur essendo

0: e del padre un fondamento non soltanto storico ma anche emotivo, cioè in qualche modo ci abbiamo preso sulla descrizione di questa coppia.
1: E questo insomma dà soddisfazione. E Consentino,
0: moltissimo.
1: Consentino, diceva Dodaro, no, del fatto che il contesto storico, restituire il contesto storico con la precisione, la meticolosità, l'esattezza, anche se poi qualche volta magari di qualche mese ad esempio si può sgarrare, è un po' la vostra cifra. Dicevamo prima, Madame Vitti è stata una biografia romanzata, l'altra vostra cifre e anche la vostra collaborazione. In quest'opera, ecco, c'è stato un elemento, diciamo, di novità, una sfida in più, oppure come negli altri lavori il vostro binomio, come dire, si è dimostrato collaudato e quindi siete andati, come dire, in scioltezza?
0: No, dal punto di vista della collaborazione ormai sappiamo bene come fare, dove andare, ci prendiamo e ci scambiamo. Devo dire che è un lavoro molto nutriente, soddisfacente. Questo romanzo è, come dicevo prima, diverso perché inventa. E rispetto al Madame Vitti che abbiamo scritto io e Domenico, dove di invenzione ce n'era veramente molto poca, è un dato di complicazione ulteriore, perché raccontare la verità, se la sai, è infinitamente più semplice che inventartene un pezzo.
1: Vuol dire anche mettere insieme l'immaginazione di due teste e poi trovare anche delle coordinate, insomma, perché possa funzionare.
0: Sì, anche se poi la realtà supera sempre la fantasia. Noi cercavamo per la nostra coppia di antagonisti, diciamo i buoni, la nostra coppia di buoni, cercavamo una figura femminile e stavamo per inventarcela quando ci siamo resi conto che all'isola del Giglio una dormiente dei servizi segreti inglesi c'era davvero, venne evacuato da una corvetta della Royal Navy a Giannutri nel 1944. Quindi a volte la realtà ti offre delle possibilità che non pensavi.
1: Allora, io lo ricordo, La radiomante di Himmler è uscito per Neri Pozza, il nuovo lavoro di Marco Consentino e Domenico Dodaro. Io ringrazio entrambi per essere stati quest'oggi con noi ad Alice. Marco Consentino, grazie.
0: Grazie a voi, grazie.
1: Domenico Dodaro, grazie, come sempre è stato un piacere avervi entrambi i nostri ospiti.
2: Piacere nostro, grazie davvero.

0: Franco Marco Aldi, classe 1955, scrittore e poeta italiano, scrive da anni su Repubblica, è consulente editoriale per importanti case editrici, è in movimento tra prosa e poesia, ma anche tra testi per il teatro e per la televisione. Noi ricordiamo intanto il Meridiano Mondadori di Fosco Maraini, che ha curato, e tra le sue più recenti pubblicazioni poetiche invece il volume uscito per Einaudi lo scorso anno, Una parola ancora. E dello stesso editore mi piace ricordare il suo poema monologo drammatico uscito nel 2020 dal titolo Quinta stagione, che forse, questa è la mia idea, potrebbe avere qualche collegamento con la sua nuova opera di cui vogliamo parlare oggi. Glielo chiederemo, ma prima lo accogliamo. Buon pomeriggio e bentrovato ad Alice, Franco Marco Aldi.
1: Buon pomeriggio a voi e mille grazie per l'invito.
0: La disperanza, un segno del nostro tempo, uscito per la collana di Struzzi di Einaudi. Da dove vogliamo partire, Franco Marco Aldi, per raccontare questo suo libro? Io devo dire che di spunti l'opera ne dà veramente tanti, e forse una delle annotazioni che mi sono fatta, di quelle che mi è piaciuta di più, è quando nel suo saggio lei dice che dobbiamo cercare un termine più preciso per definire con onestà e coraggio il sentimento che ci accompagna nell'età della lunga emergenza. Forse questo può darci un po' il là per la nostra chiacchierata di oggi.
1: Assolutamente sì, e aggiungerei anche un'omissione inevitabile, diciamo, della copertina del libro, scritto Franco Marco Aldi, La disperanza, un sentimento del nostro tempo, quasi che io fossi l'unico deus ex machina, l'unico autore di questo libro. È chiaro che l'ho scritto io, però in realtà il libro è un libro neanche a quattro, a sei mani, nel senso che forse questo libro non l'avrei scritto se non avessi ascoltato ripetutamente e con molta attenzione quanto mi venivano dicendo e soprattutto vivevano nella loro quotidianità due ragazzi inglesi, due fratelli di 24 e 20 anni, Ben e Leo, che sono molto presenti nel libro, perché in realtà è proprio da quello che loro mi hanno detto che io ho cercato questo termine, come lei giustamente ricordava, più coraggioso e più preciso, ovvero la disperanza. Il libro infatti si apre con una gitarella, diciamo, dalla mia casa dove mi trovo anche adesso qui in Maremma, con il più piccolo dei due, Leo, che così, andando a comprare il gelato, out of the blue mi dice: io non ho mai conosciuto la parola speranza in un mondo migliore. Lo dice con quella secchezza antiretorica tipicamente british e senza nessun tono, diciamo, luttuoso. Ecco, me lo dice aggiungendo che a lui piace tantissimo viaggiare, che ha un'idea quasi sacra dell'amicizia, che adora la gentilezza in tutte le forme in cui si manifesta nella sua vita, soprattutto da parte degli sconosciuti, e che, come tanti ragazzi della sua età, scende in piazza contro ogni forma di sopruso e di ingiustizia, e ahimè sappiamo tutti quanti soprusi, quante ingiustizie, quanti orrori ci sono nel mondo di oggi. Quindi Leo, e poi Ben con una posizione diversa, non so, poi magari ne parleremo, non conosce la speranza, ma non è affatto calato nella disperazione. Al contrario, la sua vita è una vita allegra, gioiosa, piena di esperienze, ricca. E quindi questi due termini, questa tenaglia in cui ci siamo infilati, speranza e disperazione, non risponde al modo di vivere di questi ragazzi come di tanti altri ragazzi. Sia chiaro, questo non è un saggio sociologico, io lo chiamo un pamphlet esistenziale, cioè è un mio proprio ragionamento sul tempo di oggi, ma che si affida anche alle voci di questi due ragazzi. È questo termine antico e oggi sicuramente desueto, il termine della disperanza, che io qui cerco di indagare attraverso le mie esperienze, ma anche appoggiandomi tanti libri di filosofi, poeti, scrittori, pensatori del passato, credo che possa offrire una via diversa e ulteriore per uscire da questo doloroso stallo in cui siamo finiti.
0: Mi sono venute in mente subito due cose. Intanto la prima, no? Quando dice di Dio, che lui dice non conosco la speranza, che pensando alla mia generazione fa un po' tristezza, perché noi siamo un po' cresciuti con questa idea, con questa immagine della speranza, no? Si dice sempre finché c'è vita c'è speranza, bisogna sempre avere speranza, la speranza è l'ultima. Quindi di primo acchito, quando si inizia a leggere il suo saggio, si resta un po' quasi disorientati, no? Quasi a dire ma insomma, ma senza speranza come si fa in verità? Non è possibile. E invece in realtà poi, adesso lei ce lo spiegherà, il segreto della disperanza, che poi è una sorta anche di atteggiamento che una volta che si acquisisce per vivere e affrontare i nostri tempi, quindi questo era un ragionamento. Il secondo che le dico già, ricordavo prima ad esempio le sue raccolte poetiche, perché ha scelto per parlarci della disperanza il saggio e non la poesia? Questo mi interessava, anche se poi di poesia, grazie a Caproni, subito all'inizio comunque si parla.
1: Esatto, la poesia c'entra sempre, però in questo caso questo libro, La Disperanza, è il secondo volume di un dittico che ho aperto 2 anni fa, sempre per Einaudi, sempre nella stessa collana, e che si chiamava I cani sciolti. E ho cercato anche una forma di scrittura che mi sembrava la più congrua per questo tipo di riflessioni, cioè dei piccoli brani legati tra loro che consentissero al lettore di soffermarsi sui punti più diversi che io vengo trattando, e quindi la prosa in questo frangente mi sembrava, come dire, più efficace, anche se poi sia attraverso Caproni, che resta uno dei poeti in assoluto da me più amati, sia anche attraverso le citazioni del mio ultimo libro di poesia, Una parola ancora. Come lei bene ha detto, la poesia c'entra, però come scrittore diversi, diciamo, posso dire che è comunque la forma in assoluto a me più cara, forse anche perché è la più essenziale, però anche questo tipo di saggistica mi sembra, se non altro, seguire quella forma tipica della poesia, cioè di asciugare al massimo la propria scrittura e di mantenere però anche la massima precisione. Sulla questione della speranza, vede, naturalmente ci sono forme altissime del concetto di speranza, è una virtù teologale della cristianità. Ernst Bloch ha scritto un bellissimo libro sull'utopia della speranza, eccetera. Io concentro di più la mia attenzione su una formula che mi sembra vuota e pericolosa della speranza, che ritorna continuamente come un refrain, tanto più quanto più noi non abbiamo parole efficaci per affrontare la durezza di questi nostri giorni. Ora, si metta nei panni di un ragazzo di 20 anni di oggi, che abbia un minimo di sale in zucca. Ma cos'è che dovrebbe sperare? Cioè, quale cosa dovrebbe animare questo sentimento di speranza di fronte a un mondo dove l'ingiustizia dilaga, le guerre pure, comandano 4-5 banditi, gangster, pazzi, chiamateli come volete voi. Il lavoro per i giovani non c'è, o se c'è è sottopagato o povero. Cioè, in concreto, una volta superata quell'idea, che è vero, è anche stata la mia, cioè che è un'idea prettamente novecentesca della speranza in un mondo migliore, io li capisco benissimo questi ragazzi. Quello che è importante però per me è che il concetto di disperanza, per come io lo elaboro in questo libro, non è affatto un sentimento cupo, fosco, inerte. È al contrario invece un volano di una nuova lucidità, ha detto bene lei, e anche di un nuovo senso di libertà e di pienezza, che non si affida più a un'immagine vuota, illusoria e pigra, legata a un paradiso sempre di là da venire, e per converso non si abbandona alla disperazione, come purtroppo invece accade anche in tanti casi, certamente per le ragioni che abbiamo appena detto, diciamo, perché certamente è un mondo non bello quello che ci troviamo di fronte. Ora, tutto questo anche senza arrivare alla feroce battuta di Mario Monicelli, che diceva che la speranza è una parola infame inventata da chi ci comanda. Certo, è vero, questo sì, si può dire, affidandosi a dei giganti del pensiero, il primo che mi viene in mente è Spinoza, che la paura e la speranza, questa accoppiata, hanno tenuto insieme il potere, sia il potere politico che il potere teologico, per secoli, secoli e secoli, e che un uomo emancipato, un uomo, come dire, compiuto e che vuole vivere appieno tutta la sua vita, deve cercare di liberarsi da questi due fantasmi. Ecco perché la disperanza, credo che avremo anche il tempo e il modo per analizzare le modalità diverse in cui questa figura, è emersa, a partire forse dallo scrittore in Italia non così tanto conosciuto come meriterebbe, che è il colombiano Alvaro Mutis, che forse più di ogni altro ha riflettuto sulla disperanza e addirittura ha fatto ruotare attorno a questa idea tutta la sua opera, sia poetica che in prosa. Ecco un altro poeta di nuovo,
0: Certo,
1: vede.
0: e noi da lui possiamo anche partire, perché quello che lei alla fine compie, un po' ce l'ha detto in questo suo saggio, è proprio un viaggio attraverso questa parola, passando dalla poesia, ma partendo da Mutis, lei dice anche, riportando un po' il suo pensiero, che a proposito della disperanza, lui dice si tratta di un mood tipico delle aree geografico-climatiche latinoamericane. Questo anche mi ha fatto un po' sorridere.
1: Perché lui lo sostiene, questo lo sostiene a partire dalla figura più importante, quella di Macaulay Gabbieri, della trilogia poetica, a cui tra l'altro ha molto attinto Fabrizio De André, che poi è diventato grande amico di Mutis, e ancorché poi ci sia stato un episodio che credo che per primo l'abbia riportato Vito Teti in un bel saggio sulla disperanza comparso sul magazine Treccani tanti anni fa, e cioè in smisurata preghiera scrive proprio desesperanza e invece De André lo traduce con disperazione, ma c'è una bella differenza perché anche questo è interessante notare e i vocabolari spesso, non sempre, ma spesso un po' per pigrizia, diciamo, affiliano il termine disperanza a disperazione, quasi che fosse un sinonimo, ma non è affatto così, ma non è affatto così e Mutis lo spiega meglio di ogni altro. La disperanza, per usare, diciamo, il tragitto di Mutis in questo caso, è legata essenzialmente a una cosa, alla consapevolezza della propria caducità. Siamo esseri mortali e dobbiamo accettare questa nostra caducità. Lui cita Rilke, e naturalmente la decima delle elegie, come un frutto maturo, cade, ripresa a sua volta poi da Keats. Una volta che uno ha assunto quest'idea della propria caducità, diciamo, se la sposa, come lei prima bene aveva detto, anche a una lucidità, questo può far sì che le singole concrete esperienze che noi viviamo vengano vissute più pienamente, non meno pienamente. Quindi, paradossalmente, la disperanza non offre una vita, come dire, più triste o più povera, ma al contrario, per certi versi, forse addirittura più allegra e più piena, più ricca. Questo è, diciamo, il tratto che a me piace sottolineare e che di nuovo io ho verificato concretamente nelle parole e nei comportamenti di questi due ragazzi con cui io interloquisco dall'inizio alla fine del libro. Perché, questo valeva anche per i cani sciolti, mi accorgo col passare del tempo che l'aspetto, diciamo, di pura erudizione della lettura a me non è che proprio mi interessi più così tanto. Cioè, i libri in qualche modo devono aiutarmi a vivere, ecco, devono aiutarmi a vivere meglio e con maggiore consapevolezza. Quindi gli autori che qui cito, sono autori, che mi sono utili in qualche misura, capisce cosa voglio dire?
0: Certo. È un po' anche l'idea che noi abbiamo qui ad Alice, no? Raccontare libri, raccontare testi, parlarne proprio perché si ha questa idea che i libri, la letteratura, ci aiutino a vivere meglio, a capire meglio il nostro tempo. E
1: Esatto,
0: forse anche qui
1: esatto.
0: quello che trovo così interessante, come lei ci spiegava, è che questa parola di speranza non nasce oggi, però oggi più che mai può aiutarci, ecco, a trovare il giusto atteggiamento di fronte alla vita. Lei diceva non ad essere tristi o non pensare ad una una vita più povera, ma può al contrario darci una vita più allegra, più piena, più ricca, e lei ci dice anche, l'ha detto prima, più libera, e soprattutto perché lei ci dice questi sono tempi in cui in particolar modo noi dobbiamo essere capaci di coltivare costantemente un nostro pensiero critico libero.
1: Esattamente, esattamente. Ecco, forse la disperanza è un atteggiamento laico fatto proprio da chi non può controllare e con Canetti non vuole neanche controllare e né vincere, perché ogni vittoria è sempre sopraffazione dell'altro, dice Canetti, e ahimè, vediamo oggi quanto questa intuizione sia vera, e quindi vive appunto, come si diceva prima, festosamente in questo succedersi delle passioni, e soprattutto incentra la sua esistenza, da qui la scelta di quella copertina a cui molto tengo perché era di un pittore e scrittore a cui ho voluto gran bene, Emilio Tadini, al qui e ora, che è un po' il contrario, lo scrivo, e Emilio diceva Eco, un'immagine felice era uno scrittore che dipinge, un pittore che scrive, e usa spesso delle frasi, e qua ce n'è una che compare di chiaro stampo joyciano, che è nowhere, in nessun luogo, quindi diciamo forse la speranza nell'accezione peggiore. Se si spezza a metà quella parola diventa now here, qui e ora, che è esattamente un po' la sintesi estrema del concetto di disperanza.
0: Che meraviglia. Le volevo chiedere ancora una cosa, perché in apertura l'avevo citato, la sua quinta stagione, questo monologo drammatico che ci parla di una stagione nuova, la quinta inedita, ma è un po' la stagione che stiamo vivendo oggi, nella quale abbiamo bisogno della disperanza come atteggiamento, o è tutta un'altra cosa? Questa era una mia curiosità.
1: No, invece guardi, sono sincero, mi ha molto colpito questo accostamento, perché non ci avevo affatto pensato, però io credo che alla fine, poi nel caso mio neanche troppo sotterraneamente, ma insomma io cerco un po' di legare tra loro i diversi passettini che compio scrivendo dei libretti in prosa o in poesia, e in effetti la quinta stagione è una stagione inedita, è una stagione inedita che raccoglie, mi sembra che così io dicessi, le quattro stagioni precedenti, ma al contempo le supera. E tra l'altro lì è successa una di quelle cose bizzarre che succedono nella vita di chi scrive, che questa formula era stata usata da una poetessa magnifica, Marina Svetaeva, che parlava appunto della quinta stagione, cioè è un tempo nuovo, e noi figli del Novecento dobbiamo cercare di entrare orgogliosamente in questo tempo nuovo, senza spocchia, e ascoltando la voce dei ragazzi di oggi che in questo tempo nuovo sono nati, e quindi forse, anzi senz'altro, a mio modo di vedere, hanno molte cose da insegnarci a riguardo.
0: E noi ci proviamo, ma chi è all'ascolto ha anche avuto modo di ascoltare la quinta stagione, perché l'abbiamo letta in apertura di puntata. Franco Marquaglia, è stato un piacere, grazie.
1: Anche per me, davvero. A prestissimo, buone cose.

0: E siamo arrivati al nostro consiglio di lettura di Alice di oggi. E nella nostra puntata di oggi a consigliarci è Marta Morazzoni, che subito saluto e accolgo. Marta Morazzoni, ben ritrovata!
1: Grazie, eccomi qua pronta con l'ultimo romanzo da proporre.
0: L'ultimo romanzo da proporre oggi, Marta Morazzoni, con questo romanzo ci porterà a nord per quanto riguarda l'autrice che ha scelto per noi. E invece in un luogo caldo, uno dei simboli dell'estate potremmo dire, ed è la Florida, ma io non voglio dirvi altro. Marta Morazzoni, da dove vogliamo partire?
1: Allora, partiamo intanto proprio dalla Città del Sole, perché il titolo di questo romanzo di Tove Jansson, scritto nel 1974, ha in sé una componente ironica da una parte e estremamente realistica dall'altra. La Città del Sole in realtà esiste, è St. Petersburg, siamo in Florida. Guardare su internet le fotografie di questa città per rendersi conto di che cosa sia e di che ambiente proponga. E in questo luogo, che sembra essere l'ideale perché il clima, tutta la condizione di vita, insomma, è diretta verso il massimo della felicità, in questo luogo esiste una di quelle case di riposo modello in cui si offre una vita piacevole a ospiti in età. Un'incantevole sala d'aspetto, la definirà con ironia una di queste ospiti, e si può immaginare cosa sta dietro il tema della sala d'aspetto. È un tema molto attuale, tra l'altro, anche nella nostra società, questa delle case di riposo, ma in realtà quando Tove Jansson l'aveva visitata e aveva visitato gli Stati Uniti, siamo appunto nel 74, lei era quasi sessantenne e forse questo tema in Europa non era ancora così forte, così sentito. Qui invece ha un'incidenza piuttosto importante, e dentro questa incidenza si colloca la narrazione di Tove Jansson, che doveva essere stata molto colpita da questo modo di pensare la vecchiaia, o di pensare comunque la parte finale della vita per persone chiaramente benestanti e chiaramente in denaro tanto da poterselo permettere. Ecco, il quadro cruciale che ci racconta Tove Jansson propone la lettura di un ambito, di un mondo in cui domina la sensazione che comunque un cerchio della vita si stia chiudendo, quando l'età avanza e inclina verso una sorta di sconfortante colpo di coda della vita. Sono degli ospiti che vengono inquadrati in questa storia, ciascuno un po' per conto proprio e dentro l'insieme, dentro un gruppo in cui si muovono e in cui interagiscono, con una considerazione importante, non secondaria. In fondo nessuno di loro riesce ad essere veramente in relazione con l'altro che gli sta accanto. Per nessuno di loro c'è davvero un momento, come dire, di comunicazione, di intimità con gli altri. È uno strano ambito in cui la presenza dell'altro è sempre letta con una sorta di diffidenza. È un ambiente, come dire, artificiale, quello che Tove Jansson racconta in questo libro, artificiale ma, ahimè, assolutamente realistico, come è realistico il luogo in cui si colloca questa storia. Dicevo appunto St. Petersburg, dove negli anni 60 venne ancorato il Bounty, la nave del leggendario ammutinamento del 1789, naturalmente non era quella la nave, ma era quella ricostruita per il film con Marlon Brando, ancorata in questo luogo e corredata di un grottesco museo delle cere. Ecco, non è un caso che ci sia questa nave e che sia, come dire, quasi il punto di riferimento di questo luogo di accoglienza per anziani, come se la dimensione prefigurata nella struttura del Bounty, queste cere immobilizzate nel tempo, sia una sorta di specchio anche un po' inquietante per la gente che vive dentro questa realtà protetta, garantita, che è quella dell'ospizio.
0: E c'è anche una citazione in questo romanzo che dice: la gente è strana e non migliora certo con l'età, perché alla fine è una riflessione sul senso della vita anche.
1: Ed è una riflessione anche piuttosto amara, anche se appunto Tove Jansson è molto capace di gestire questa amarezza con ironia, è anche capace di leggere un po' ironicamente la condizione della società americana in cui colloca questa sua storia. Cioè, non è un caso che ci sia il personaggio di Joe, sono due i giovani in questa storia, Joe e Linda. E Joe, guarda caso, sta aspettando la seconda venuta di Gesù al mondo. Ma come glielo diranno? Gli arriverà l'annuncio per posta. Cioè, in tutto questo, come dire, una lettura della grande ingenuità e nello stesso tempo dello stravolgimento che la società americana di quegli anni può avere esercitato sulla lucidità nordica di Tove Jansson, che in fondo si è misurata con una realtà che sembrava molto distante da lei, che l'ha, come dire, in qualche modo coinvolta proprio nella sua problematicità. Ci sono figure che rimangono poi scolpite nella mente del lettore, quella di Elizabeth Morris, per esempio, che sembra ossessionata dalla musica, non sopporta la musica, non sopporta il rumore, poi scopriamo in un attimo incidentale del racconto che in realtà lei è stata una pianista. E quindi c'è, come dire, una sorta di strana rimozione che solo per un attimo, viene contrastata da una profonda e vera nostalgia di quello che lei è stata. O ci sono le lettere che la Spinoza Rebecca Rubinstein scrive al figlio, che sono dei piccoli gioielli di spietata sincerità, ma non verranno mai spedite. È tutto, come dire, cristallizzato in un mondo dove la realtà è letta, ma è letta da un, come dire, da un minimo di distacco e quindi da una dimensione che è, come dire, quasi fuori dal tempo normale, eppure il tempo normale scorre in questo luogo. Ci sono due ospiti che muoiono e la loro morte diventa, come dire, qualcosa di più esplicito, di più evidente agli occhi di tutti, eppure, come dire, mai veramente affrontato, mai veramente citato. È un po' questo il gioco ambiguo su cui si costruisce il romanzo ed è anche giocato sull'ambiguità dei caratteri delle persone, che a un certo punto, in una situazione molto particolare, la grande spedizione a Silver Spring, quelle gite collettive che venivano immaginate per distrarre gli ospiti di questo ospizio e portati a vedere qualche cosa di diverso, ecco, in quel momento, fuori dall'ambito dell'area protetta dell'ospizio c'è, come dire, il rivelarsi individuale dei singoli caratteri e in quel momento c'è come un giro di vite particolare che li porta tutti verso una dimensione altra, salvo poi appunto ricondurre tutto dentro la misura della normalità. Devo dire che è abbastanza singolare che la Jansson, proprio lei che ha inventato il mondo fatato dei Moomin destinato ai bambini, proprio lei abbia affondato il coltello in maniera così rigorosa nella dimensione della vecchiaia e nel modo in cui questo tema e questo tempo della nostra vita possa venire affrontato o come in quel caso particolare viene affrontato. Non è tra l'altro del tutto estraneo alla sua maniera la secchezza e, come dire, il rigore con cui affronta questo tema, senza essere mai indulgente, senza mai avere nostalgie. Bisogna dire che la Jansson morirà a 86 anni nel suo paese e probabilmente, immagino, sfuggendo a quella sala d'attesa che ha raccontato nel suo romanzo.
0: E questo mi fa pensare anche a quel rigore nordico, Marta Morazzoni, di cui parlava prima, no? Della Jansson, questa sua lucidità nordica che ha incontrato, ecco, questa realtà americana, di quel tempo. In chiusura, una curiosità, perché Iperborea della Tove Jansson ha pubblicato tanto, diciamo, i Moomin, ma anche La barca e io, Viaggio con bagaglio leggero, il bestseller, il libro dell'estate. Pensando alla sua scrittura, chi già la conosce, cosa può aspettarsi da questo romanzo?
1: Ma da questo romanzo si può aspettare intanto la diversità di ambiente, che non è una cosa secondaria. Questo spostamento, questa collocazione in un altrove geografico rispetto alle sue narrazioni consuete, evidentemente è anche leggermente spiazzante anche per il lettore che la conosce collocata nel suo mondo nordico. E poi probabilmente si trova anche di fronte a un argomento che in altri momenti lei ha affrontato. Lei ha anche raccontato la storia del rapporto fra una nonna e una bambina, e quindi leggendo il tema della vecchiaia in una dimensione proiettata in, come dire, in una prospettiva futura, nella continuità della bambina che riceve dalla nonna una sorta di eredità morale, che invece qui non vediamo perché nessuno di questi personaggi ha in qualche modo voglia di lasciare un'eredità. Sono tutti chiusi nel loro ambito, tutti, come dire, definiti solo in se stessi e quindi in qualche modo incapaci di lasciare una profonda eredità, almeno nell'immediato della percezione del lettore.
0: Un libro tutto da scoprire, La città del sole di Tove Jansson, tradotto in italiano da Alessandra Scali, uscito per Iperborea. Marta Morazzoni, come sempre è stato un piacere, grazie.
1: Grazie a voi.

È sempre un piacere ascoltare i consigli letterari di Marta Morazzoni e a proposito di consigli e segnalazioni, voglio dirvi che settimana prossima per il dossier di Alphaville, che va in onda, lo sapete, dal lunedì al venerdì alle 11:30, approfondiremo l'opera e la figura di Flannery O'Connor e lo faremo a partire dal volume uscito lo scorso anno in occasione del centenario della nascita, Il cielo e la polvere, visioni e universi di Flannery O'Connor, un volume curato da Benedetta Centovalli per Mimesis, e Benedetta Centovalli sarà tra gli ospiti insieme ad altri nomi. Flannery O'Connor è stata una delle voci più originali della letteratura americana del Novecento, una voce influenzata dallo stile gotico sudista e dalla fede cattolica. Dunque segnatevi questo appuntamento, per noi invece è tempo di saluti, il pomeriggio letterario di Rete 2 però lo sapete continua con Letizia Bolzani e il suo Bianconiglio, da Natascia Fioretti e Roberto Rossinelli alla regia tecnica. L'augurio di uno splendido fine settimana. State bene e risentirci presto.

0: temperatura assoluta. K è una costante. K è migliaia di franchi. K è la decima lettera dell'alfabeto greco. K è attualità, storie, consigli e opinioni sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.

0: ilconcerto.ch.
1: Ben ritrovate e ben ritrovati al concerto.ch. Un saluto da Martino Dont. Oggi è Venerdì Santo e la programmazione di Concerto CH non può che tener conto di questa giornata che nella storia della musica ha portato ad alcuni dei più acclamati lavori della musica occidentale. Eccezionalmente le scelte di Alissa Nembrini oggi non sono dedicate a giovani promesse elvetiche, come accade normalmente di venerdì. Ci dedichiamo invece all'ascolto di interpretazioni dell'orchestra della Svizzera italiana, con rimando naturalmente a quanto si potrà ascoltare questa sera alla Chiesa Collegiata di Bellinzona, ovvero il concerto spirituale del Venerdì Santo, con l'orchestra della Svizzera italiana, il coro della radiotelevisione svizzera, sotto la direzione del maestro Diego Fasolis. Al centro del programma ci sarà il Requiem molto apprezzato del compositore inglese John Rutter, scritto nel 1985 e segnato dal tipico linguaggio tonale e accessibile di Rutter. Questa interpretazione vedrà la partecipazione anche del soprano Betty Makarinsky. Seguirà lo Stabat Mater di Giuseppe Verdi del 1898, mentre invece in apertura del concerto verrà presentata una nuova opera del compositore ticinese Francesco Hoch. Il coro sarà diretto da Liga Litzkalnina. Per avvicinarci al concerto vogliamo ascoltare pagine proprio di Rutter e di Verdi, naturalmente non le stesse che ascolteremo questa sera. Noi iniziamo con John Rutter e torniamo allora ai concerti d'autunno del 2011 presso l'auditorio Stelio Molo RSI. Era il 21 dicembre e l'orchestra della Svizzera italiana, sotto la direzione sempre di Diego Fasolis, era sul palco con il coro Calicantus diretto da Mario Fontana, affiancati anche dal soprano Sonia Ionceva. Insieme hanno interpretato il Magnificat di John Rutter e noi ascoltiamo allora proprio il primo movimento dal Magnificat di Rutter, Magnificat Anima Mia.

Abbiamo sentito il primo movimento dal Magnificat per soprano, coro e orchestra di John Rutter, Magnificat Anima Mea. L'orchestra della Svizzera italiana e il coro della RSI sotto la direzione di Diego Fasolis e il coro Calicantus diretto da Mario Fontana, mentre il soprano solista era Sonia Ionceva. Stiamo in qualche modo anticipando il programma musicale che sentiremo stasera alla Collegiata di Bellinzona per il concerto spirituale del Venerdì Santo, dove sarà il Requiem di John Rutter al centro del programma. John Rutter, compositore e direttore londinese, classe 1945, è noto soprattutto per la sua produzione di musica corale. Ha studiato composizione al Clare College di Cambridge, dove fu allievo di Herbert Howells, e divenne poi direttore del coro del college. La sua musica è caratterizzata da uno stile melodico, immediato, da un linguaggio armonico che è accessibile, con influenze che spaziano dalla tradizione corale anglicana, ma che spaziano anche fino al jazz e alla musica popolare. Il Magnificat è una composizione completata nel 1990 che mette in musica dunque il celebre cantico biblico secondo il Vangelo di Luca. Rutter ha concepito il lavoro come una festa luminosa con evidenti influssi dalla musica latinoamericana. Dal punto di vista storico e musicale l'opera si inserisce nella lunga tradizione della messa in musica del Magnificat, solco nel quale si inserisce anche l'importantissimo Magnificat di Johann Sebastian Bach. Rutter in effetti riprende alcuni tratti bachiani con la suddivisione del testo in sette movimenti contrastanti, l'uso di melodie da canti gregoriani e l'alternanza tra coro e solista per i passaggi più meditativi. Ascoltiamo allora altri due estratti dal Magnificat di John Rutter, Quia fecit mihi magna e Et misericordia.

0: Abbiamo sentito il Dies Irae dalla messa da Requiem per soli, coro e orchestra di Giuseppe Verdi in memoria di Alessandro Manzoni. L'orchestra della Svizzera italiana era sotto la direzione di Markus Poschner, così come il coro della RSI, mentre i solisti erano Susanne Bernhard, soprano, Julia Manibaeva, mezzo soprano, Otar Georgikia, tenore, Ildo Song, basso. Con questa grande pagina dal carattere spirituale, questo capolavoro laico spirituale se vogliamo di Giuseppe Verdi, si chiude il concerto punto CH odierno, programma dedicato al Venerdì Santo che anticipa il concerto di questa sera alle 20 alla Collegiata di Bellinzona, che sarà in diretta anche su Rete 2. Ci siamo avvicinati ascoltando nell'ultima ora la musica di Rutter e Verdi in pagine simili a quanto potremo sentire questa sera grazie alle scelte musicali di Alissa Nembrini. Concerto.ch termina qui, un caro saluto e un buon proseguimento di ascolto da Martino Dont.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Il giardino di Albert.
1: Ciao, mi chiamo Noah, ho 12 anni e il museo per me rappresenta il luogo dove si apprende, dove si possono toccare gli animali da vicino e vedere il loro habitat naturale. Oggi sono qui al museo per celebrare i 20 anni della mediazione culturale del museo, che quando con la Pia si fanno molte attività, ma anche con gli altri animatori.
2: Grazie Noa per la tua presentazione e ben ritrovate al giardino di Albert. Scusate la voce, ma oggi sono un po' influenzata. Comunque, come ci ha appena detto Noa, il prossimo fine settimana si festeggiano i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale. A coronamento di questo traguardo, il museo ha organizzato una vera e propria festa, Voci dal Museo, che inizierà venerdì 29 maggio e si protrarrà fino a domenica 31. Collaboratrici, collaboratori e partner del museo si riuniranno per offrire un fine settimana di esperienze fuori e dentro gli spazi espositivi. Dalla visita al museo al buio, alle animazioni sui pipistrelli, quelli sulle tracce degli animali, sui muschi, sui segreti del bosco. Beh, un po' tutto quello che dal 2006 viene organizzato per il pubblico e che ha reso questo museo così amato da grandi e piccini. A proposito di piccini, Noah è uno dei 10, 20, 100, 1000 bambini e più che sono diventati grandi con le attività del Museo Cantonale di Storia Naturale e che per l'occasione è stato invitato a raccontare sulle pagine Instagram del Dipartimento del Territorio il suo rapporto con il museo.
1: La prima volta che sono venuta al museo avevo 3 o 4 anni. Ho incominciato a fare le atelier al sabato. Poi sono passato nel gruppo dei più grandi. La Pia ha iniziato a fare il campo estivo con la notte al museo, che è la casa secondo me bella, sta a dormire sotto gli stambecchi. E poi anche le gite a Bre e in altri posti. Pia mi ha insegnato molte cose, senza le sue spiegazioni sarebbe non molto bello, perché cioè sì, si vedono gli animali e tutto, però con la Pia è molto più bella apprendere le cose e anche vedere con lei.

0: della mediazione culturale presso il Museo Cantonale di Storia Naturale di Lugano. L'ho incontrata poco prima delle vacanze di Carnevale.
1: Stavo per scendere.
2: Io ti raggiungo su negli uffici prima.
1: Faccio due fotocopie sul ricetto.
2: Il ricetto?
1: Sul riccio.
2: Cosa stai preparando?
1: Sto preparando un'attività sul riccio che si svolgerà dopo le vacanze di Carnevale. Prepariamo dei poster, siccome i bambini sono piccoli, in modo che possano vedere tutte le caratteristiche in modo simpatico. Questo animaletto è già simpatico di suo.
2: Animale dell'anno per Pronatura.
1: Animale dell'anno, e con Pronatura collaboriamo come con altri enti. E questa attività sul riccio permetterà di scoprire il riccio al museo, come vive, come è fatto, e poi di andare in sede e capire un po' attorno alla scuola dove potremmo trovare il riccio e come aiutarlo, costruendogli dei rifugi o dei luoghi idonei per la sua vita.
2: Guardalo qua.
1: Vedi, per esempio qui è per far capire che il riccio è un insettivoro, quindi mangia insetti e dentini tutti a punta. Adesso in questo caso non sono denti del riccio ma di un toporanio, ma la famiglia è quella, il gruppo è quello. Però abbiamo anche delle schede che permettono così di vedere in modo simpatico come è fatto il riccio, come sono i suoi aculei, che ogni tanto ha le zecche. In questo modo possiamo far capire anche ai bambini che non leggono.
0: Animazioni, conferenze, corsi per adulti, attività didattiche con le scuole, escursioni, insegnamento all'aperto e molto altro. Negli anni la missione e quindi l'attività del museo si sono arricchite di tantissime voci che hanno scoperto e trattato la natura, educato, insegnato e condiviso. Una lunga storia di mediazione costruita insieme, giorno dopo giorno, creando una rete sempre più ampia di collaboratori, visitatori, esperti e curiosi. E tanti, tanti, tanti, tanti bambini. Tra cui anche i miei due figli, Emiliano e Margherita, che al museo sono diventati grandi. E ora vi racconto la nostra storia. Io ho conosciuto Pia circa 20 anni fa, quando lavoravo a Rete 3. Poi nel 2012 sono diventata mamma del mio primogenito Emiliano. E quando Emiliano aveva circa 4 anni, ho scoperto che il Museo Cantonale di Storia Naturale organizzava dei sabato mattina a tema, che abbiamo cominciato a frequentare. È grazie a quei sabati che Emiliano ha aperto i suoi occhietti sulla natura. Poi Emi ha cominciato l'asilo e infine sono arrivate le elementari, e durante gli anni della scuola dell'infanzia e delle elementari la Pia spesso, assieme alla maestra, li portava a trascorrere le ore di ambiente in giro per i boschi della zona. E lo stesso sta facendo Margherita, la nostra seconda bimba, che con Pia e gli animatori del museo spesso fa lezione nell'aula del bosco di Bre. Durante l'estate poi i miei due, con una banda di altri bambini e bambine, tra cui Noah, quello che avete sentito a inizio puntata, frequentano la colonia estiva di Musestate. Ah, per inciso, come Noah, anche i miei figli adorano la notte al museo, che è il giovedì sera del Musestate, quella notte in cui tutti possono dormire con il sacco a pelo nelle stanze del museo. E anche i miei figli hanno un loro luogo preferito. Margherita dorme nella sala del pianeta Terra. Emiliano ha due posti: la sala dei funghi, quando vuole stare sveglio fino a tardi con i bambini piumonelli, e la sala degli stambecchi, dove ogni anno parte, ad una certa ora della notte, la guerra dei cuscini. Uno spasso. Ma la storia non è finita qui, perché nel frattempo Emiliano è diventato grande. Frequenta la terza media con qualche fragilità, ma Pia ha saputo intercettare quella fragilità e osservare i suoi talenti e gli ha proposto di lavorare, tra virgolette, assieme a lei il sabato mattina. Dallo scorso settembre Emiliano si occupa di un gruppo di piccoli esploratori della natura che hanno l'età che aveva lui quando ha iniziato a frequentare il museo. E grazie a questa intuizione di Pia, Emiliano ha capito che lavorare con i bambini lo appassiona e che vuole continuare a studiare per diventare, da grande, docente delle scuole elementari. Pia Giorgetti Francini.
1: È un percorso quello che facciamo, anche i bambini cambiano. I bambini non sono uguali, le classi non sono uguali, noi non siamo più uguali. Quindi vogliamo sempre trovare qualcosa di nuovo. Questo è il bello della mediazione culturale, dove ci si continua così a aggiornare, a ricevere dagli altri spunti. I bisogni cambiano, quello che le persone vogliono sapere, o quello che noi vogliamo ricevere in cambio come informazioni, per sempre, diciamo, approfondire le nostre conoscenze, ma anche il nostro modo di comunicare.
2: Pia, noi ci conosciamo praticamente da 20 anni, da quando hai iniziato. Ci siamo incontrate per lavoro, quindi io stavo cercando qualcuno che mi parlasse della botanica di alcune piante, sì. E ho trovato

0: trovato te.
1: Esattamente, anzi, forse prima della mediazione era quando mi occupavo di botanica qui al Museo di Storia Naturale, quindi come conservatrice, però avevo in animo di poter di nuovo occuparmi anche di educazione ambientale, quindi di avere un contatto col pubblico più vasto. E diciamo che questi primi approcci anche verso le spiegazioni, verso il pubblico relative alla botanica, alle caratteristiche delle piante, hanno acceso questo fuoco e ho detto no, il museo bisogna riempirlo di vita.
0: E così hai fatto. Come avete iniziato? Te lo ricordi?
1: Allora, diciamo, il museo era in un momento in cui non si rinnovava molto, gli altri musei iniziavano a parlare di mediazione culturale, noi avevamo un museo scientifico, quindi era un attimino più difficile, io però avevo una formazione anche in educazione ambientale, quindi abbiamo unito questi due approcci, l'educazione ambientale alla mediazione culturale o pedagogia museale che si voglia, in qualcosa che è un po' un unicum, siamo pochi i musei scientifici che si occupano proprio di mediazione culturale, in genere si fa della divulgazione scientifica, della didattica. Invece il nostro intento era proprio quello di far parlare i reperti, di dare una seconda vita a quei reperti che tutti dicevano: beh, l'orso l'ho visto 1000 volte, perché devo andare ancora al museo a rivederlo, ha fatto polvere. Quindi abbiamo tirato fuori questi reperti, le loro storie scientifiche, le loro storie nel territorio, regionali, le storie con le persone che le hanno osservate nel tempo e ne hanno osservato i cambiamenti. È stata una sfida.
0: È incredibile come tutti i genitori che hanno dei figli dicono: ogni volta che porto mio figlio o mia figlia al museo, poi questo viene assorbito da questi reperti. Rimangono incantati, nonostante abbiano quasi più di 40 anni.
1: Certo, sono lì da ben più di 40 anni, però è questa forse la forza del museo, di avere questi reperti che ci permettono appunto di mediare le informazioni col nostro pubblico. Il reperto è possibile vederlo nelle sue dimensioni, è possibile avere un rapporto diretto, è possibile delle volte anche toccarlo quando abbiamo i reperti dedicati alla didattica. E quindi questo è un approccio che permette di toccarci a livello sensoriale, magari anche a livello emotivo, perché questo reperto l'ho osservato con l'amico, con la mamma, col nonno, e quindi ha tutta un'altra forma. Oggi evidentemente tutti noi possiamo comodamente seduti in una poltrona davanti a uno schermo osservare gli animali, le piante più incredibili, i luoghi del mondo più meravigliosi, con dettagli, magari anche con delle immagini strepitose, però nulla sostituisce quello che può essere l'incontro diretto, l'incontro personale.
0: E mi viene da dire anche la narrazione, perché io sono una mamma di due bambini che frequentano questo museo, che hanno frequentato i corsi che voi offrite sabato in mattina, e la cosa molto interessante è che voi fate raccontare delle storie, continuate a raccontare storie.
1: Esattamente, la narrazione è quello che, diciamo, fa sì che un reperto non è solo più il reperto del museo, ma il reperto che in fondo mi appartiene, il museo è nostro, e non è solo della PIA o piuttosto del dipartimento che se ne occupa. Questo reperto che racconta una storia, questa narrazione, come sappiamo bene, le storie ci aiutano in fondo a fare ordine nel mondo, nel vissuto. E quindi anche questi reperti cominciano a avere una storia nel nostro vissuto, quindi li ritroveremo in natura, ne saremo forse responsabili e forse avremo anche veramente la possibilità di essere più attivi e più partecipi in quella che poi sarà la tutela di questi animali, piante, funghi che noi abbiamo visto al museo, ma che esistono per davvero e cambiano.
0: In 2 decenni, l'abbiamo detto, grazie alla mediazione culturale, il Museo Cantonale di Storia Naturale, da custode di collezioni e centro di ricerca, si è trasformato anche in un laboratorio culturale a disposizione del pubblico. Oggi annualmente si svolgono oltre mezzo migliaio di attività dedicate alla scoperta della natura e del territorio, che coinvolgono allievi, docenti, interessati, famiglie e generazioni diverse. Questo impegno costante si è tradotto in oltre 6.500 momenti e giornate di attività tra animazioni, conferenze, escursioni e corsi per adulti. Ma nel 2006 non era così.
1: Io come conservatrice botanica ho proposto ai miei colleghi di occuparmi in parte degli aspetti didattici della mediazione del museo e ho proposto ai colleghi di fare un congedo non pagato dal mio lavoro per 3 mesi e realizzare il primo lavoro di mediazione culturale con 3 classi delle scuole dell'Istituto Scolastico di Lugano che si apriva pian piano ai musei e alle collaborazioni con enti esterni alla scuola.
2: Classi elementari?
1: Elementari, era una seconda, terza, quarta, abbiamo deciso di arredare l'ingresso del museo che si nascondeva un po' tra le pareti della scuola, dove si va ma il museo dov'è? E questo esperimento che è stata la possibilità di spiegare a queste 3 classi cosa fosse il museo e cosa fossero i settori di cui si occupa, con la collaborazione di Silvia Paradela, un'artista che è conosciuta anche per le sue attività in altri musei artistici, ci ha permesso di creare questo arredo. Questi cerchi sono stati realizzati nel contempo da tutta la classe, ognuno ha dovuto trovare il suo spazio, quindi una collaborazione, una condivisione delle risorse, ed è quello che la mediazione vuole fare. Inaugurata questa mostra, poi l'anno successivo abbiamo iniziato con le prime attività con Sissi Gandolla, zoologa. Forse le prime ci siamo dedicati proprio agli animali più comuni, più banali, il tasso, il topo, la volpe, perché alla fine è quello con cui gli animali con cui noi abbiamo sempre un incontro, no? E ci sembrava bello iniziare. Erano un po' più scientifiche le animazioni, poi pian piano abbiamo capito che unire diversi saperi, quello artistico, quello legato a chi racconta le storie, quello che ne sa magari di racconti del territorio, unendo tutte queste cose rendiamo questi reperti ancora più completi, veramente qualcosa che vive di nuovo.
0: Oggi al Giardino di Albert stiamo raccontando i 20 anni di mediazione culturale al Museo Cantonale di Storia Naturale, ripercorrendo le tappe di questo percorso. È per questo motivo che non posso non introdurre la mia seconda ospite. Se come me siete frequentatrici del museo o avete partecipato a qualche attività proposta, non potete non aver incontrato Lara Lucini. Lei è sempre lì, all'ingresso dello spazio espositivo, dietro il suo banchetto, ad accogliere grandi e piccini.
3: È molto bello vedere i bimbi che anno dopo anno, mese dopo mese tornano e li vedi proprio crescere, vedi crescere questi bambini inizialmente 3 anni, 4 anni e poi arrivano fino praticamente all'adolescenza ed è bellissimo perché vuol dire proprio che si riesce ad appassionarli al mondo naturale, alla biologia. Ci sono ragazzi che appunto sono venuti da noi da bambini che adesso stanno facendo un dottorato in biologia o piuttosto che in botanica e questo una bella soddisfazione. Purtroppo io non posso dirti tanto degli inizi perché 20 anni fa io non ero ancora qua, quindi sono arrivata più o meno 3 o 4 anni dopo, 16-17 anni fa. Posso dirti cosa ho trovato quando sono arrivata.
0: E cosa hai trovato quando sei arrivata?
3: Ho trovato tanta vivacità, tanto affetto, tanto, cioè queste animazioni qua, soprattutto quelle del sabato ma anche quelle delle scuole. Erano tutti entusiasmissimi i bambini quando arrivavano la mattina, erano proprio contenti, si abbracciavano con la Pia, con la Silvia, era proprio un momento proprio di gioia insomma quando arrivavano e questo è stata una bella sorpresa che ho avuto appena iniziato a lavorare al museo.
0: Tu da dove arrivavi, Lara, prima di arrivare qua al museo?
3: Una storia lunga e non tanto interessante, avevo fatto altre cose in altri studi e poi sono arrivata qua al museo, prima ho lavorato un po' in ufficio di sopra con la collezione dei muschi e poi alla fine sono diventata responsabile del piano espositivo.
0: Qualche giorno fa sono tornata al museo da giornalista per intervistare Pia e Lara per questa puntata e a un certo punto è arrivata una classe.
1: Quest'anno però parleremo di qualcosa che c'era tanto tempo fa. L'anno scorso abbiamo parlato di Prato e di alberi, quindi siamo anche usciti dal museo, siamo usciti. Invece adesso ci occuperemo di questa nuova mostra che fra qualche settimana sarà smontata e quindi abbiamo l'occasione di visitarla ancora oggi con delle attività e parla di animali che vivevano veramente tanto tempo fa, fino a 200.000 anni fa. Non come i dinosauri o quello che conoscete voi che era ancora prima, ma animali che erano qui in un momento in cui il clima era molto diverso, o molto caldo o molto freddo. Qualcuno magari sa già un periodo che era molto freddo da noi, come si chiamava?
2: Dimmi. Il tempo glaciale.
1: L'era glaciale. L'era glaciale, perché voi avete visto forse un cartone con l'era glaciale, no?
4: Sì,
1: no. Alcuni l'hanno visto?
5: Sì. L'abbiamo visto con la in classe.
1: Davvero?
4: No,
5: no, non,
4: sì,
5: l'ho visto. No, non in
6: l'episodio, Sara.
7: Sì, però c'è il film.
8: C'è il film.
1: Ecco, in quell'epoca lì vivevano animali diversi che adesso, giusto?
4: Sì.
1: E noi li scopriremo. Però prima, bimbi, siccome io so che siete sempre impazienti, poi durante l'attività mi dite, ma quando andiamo di là? Facciamo il nostro piccolo giro del museo per riempirci del profumo del museo.
9: In che senso profumo?
1: Perché quando si è al museo è un po' speciale, c'è un'aria speciale.
9: Non lo sapevo.
1: Non la sapevi? Non la senti speciale? Ti aspetto qui fra 5 minuti, bimbi? 10, dai, 10.
0: E mentre le allievi, gli allievi della terza elementare dell'Elvetico corrono per i corridoi del museo, io ne approfitto per raccogliere un po' di impressioni, anche quelle della maestra Sara.
10: Classe terza.
0: Dell'Istituto Elvetico,
10: giusto? Sì, esatto.
0: Come mai avete deciso di portarli al museo e di aderire a questo programma di mediazione culturale?
10: Ma siamo già venuti precedentemente, negli scorsi anni, ci siamo molto trovati bene, anche perché i bambini riescono a rivedere le tematiche che affrontiamo in classe, ma in una maniera più attiva, più giocosa e presentato da altre persone che sono anche più esperte dell'attuale insegnante, che si può formare, si può leggere, apprendere, ma non è mai preparata quanto loro. E ai bambini poi soprattutto l'esperienza qua al museo rimane anche più salda.
0: Cosa stai guardando?
11: Sto guardando le api che stanno mettendo il miele nelle loro casette.
0: La conoscevi già questa macchina del museo? Ci sei già stata qua al museo?
11: Sì, tante volte, cioè ci sono tante cose da vedere.
12: Mi piace vedere fossili antichi.
0: E tu invece sei già stato qua al museo?
13: Sì.
0: Con chi? Con i tuoi genitori o con la scuola?
13: Con la scuola.
0: Come ti chiami?
13: Gianluca.
0: Gianluca, mi porti nel tuo luogo preferito di questo museo?
13: Non lo so qual è.
12: C'è qualcuno? Non so qual è il mio preferito.
0: Mi porti?
13: Sì, ci sono gli orsi, le aquile.
0: Edward, tu sei già stato qua al museo?
14: Abbastanza volte. L'unica cosa che mi piacciono sono i fossili e i minerali.
0: Ah, solo fossili minerali, gli animali meno.
14: Insetti. Mi piace molto la storia della Terra. La trovo molto interessante e mi sono fatto delle domande, a cui però ora non mi ricordo.
0: Puoi farle dopo a Pia le domande anche, no?
14: Sì, lo so, ma non me la sento.
0: Siete una classe che fa un sacco di domande, eh?
15: Abbiamo visto l'ariosauro e il Ticino Succus.
14: Il Ticino Succus è là.
0: Allora vi seguo, fatemi vedere il Ticino Succus, va?
16: È un animale che sembra un coccodrillo del Ticino.
17: Monte San Giorgio l'ariosauro?
0: Sì.
16: E quello è il Ticino Succus.
17: Mezzo, mezzo. Mi sembra reale questo.
0: Cosa mangiava il Ticino Succus?
16: Carne.
17: È carnivoro.
0: Oh, ma sapete più di me.
17: Ma non è onnivoro, scusa.
16: È stato trovato circa nel 1850.
0: Domande, risposte, domande, risposte, ancora domande, ancora risposte. Gli spazi del museo si riempiono ogni giorno di bambine e bambini curiosi che aprono i loro occhi sulla natura e sul mondo. Ogni piccolo, l'abbiamo sentito dagli allievi della terza elementare dell'Elvetico, ha il proprio angolo del cuore e anche io ne ho uno. È quello dove ci sono gli animali del bosco. Ci sono legata perché, a proposito di mediazione culturale, 4 anni fa per RSI Kids ho realizzato, in collaborazione con il museo, delle fiabe, le fiabe al museo. Federica Di Lillo, una delle animatrici del museo, aveva scritto delle fiabe su alcuni animali che sono all'interno delle vetrine. E Pia Giorgetti ci ha chiesto di trasformarle in fiabe sonore. A quelle fiabe hanno anche partecipato Emiliano e Margherita, che all'epoca avevano 9 e 5 anni.
18: Emiliano, qual è l'animale che ti piace di più in questa vetrina?
19: Sicuramente la volpe.
18: E come mai proprio la volpe?
19: Perché è bella e furba.
18: Ah, conosci Fulvio?
19: No.
20: Fulvio la volpe.
18: Fulvio è un bel volpacchiotto giovane e scaltro. Lo scorso inverno si è perdutamente innamorato di Maria, che ha la pelliccia rossa come le foglie d'autunno.
0: Insieme sono molto felice.
18: Le fiabe al museo sono ancora online e se non l'avete mai fatto, ascoltatele con i vostri bimbi e i vostri nipoti. C'è la fiaba dello scialle magico, quella delle rondini di Felice, quella di Gambasecca. Sono tutte storie che raccontano le abitudini e la biologia di alcuni degli animali dei diorami del museo. Io le riascolto sempre con piacere e anche con un pizzico di nostalgia quando risento le vocine di Emiliano e Margherita.
4: Guarda, fratellone! Un pipistrello a testa in giù!
7: Margherita, vuoi che ti racconti una storia sui pipistrelli?
4: Sì, che bello!
7: D'accordo, ma promettimi che non avrai paura.
4: Promesso!
0: Batmom.
7: Un rumore mi sveglia di soprassalto. Qualcuno è entrato nella mia stanza.
0: C'è una parte del museo che secondo te attrae più di tutti? Che tu ti chiedi, ti sei sempre chiesto, ma perché questa parte è così attraente?
3: Allora, io direi la vetrina delle cacche. La vetrina delle cacche è sempre quella che per i bambini, soprattutto i più piccoli, affascina tanto, insomma, che le cacche in vetrina, invece vabbè, hanno il loro significato chiaramente all'interno della vetrina.
1: Il mio angolo del cuore resta l'ambiente acquatico, sicuramente. Anche altri uccelli, ma gli uccelli acquatici insomma sono più grandi, sono più visibili, danno un'emozione subito, li conosciamo sin da piccoli. Per contro, quello che mi manca nel museo, per anni avrei avuto in animo, ma è vero che anche lì si hanno tante idee, alcune restano nel cassetto, di realizzare un angolo dedicato ai semi e alle gemme delle piante, perché lavoro spesso con questi due argomenti nei boschi, coi bambini, noi siamo anche all'esterno, coi bambini, e trovo che questa forza che ha il seme, che sarà un albero, che sarà un grande bosco, questa forza che hanno le gemme, quello che contiene una gemma, che è chiaramente una forza incredibile, si trasmette molto bene e viene interiorizzata proprio con un'esperienza personale dai bambini.
3: Durante una giornata dei musei che è stata fatta qualche anno fa ormai, siccome io sono terrorizzata dai serpenti, cioè non li amo proprio, c'è stato un erpetologo che ha portato invece le sue creature che tiene a casa per fare appunto un'attività didattica, divulgativa con i visitatori. E quel giorno lì lui è stato tanto caro e tanto amorevole che io sono riuscita a prendere in mano un serpente che mai avrei pensato di fare in vita mia, e invece sono riuscita perché lui mi era assicurato per un'ora quasi e sono riuscita a prendere in mano questo serpente, e per me è stata una sorta di conquista, non avrei mai pensato di poter fare una cosa così.
18: Avete sentito? Persino chi lavora per il museo può godere dei benefici della mediazione culturale. Lara Lucini non si sarebbe mai sognata di poter toccare un serpente in vita sua, e invece... Io per esempio ricordo che qualche anno fa, assieme a Pia Giorgetti, abbiamo organizzato due mattine con le allieve e gli allievi della CPT di Trevano. Abbiamo portato futuri cuochi, elettricisti, sarte, pasticceri, spazzacamini e pittrici a spasso lungo il Cassarate e abbiamo mostrato loro le specie animali e vegetali che abitano il fiume. Ricordo la diffidenza iniziale di questi ragazzi poco abituati a stare in natura, ma ricordo anche, verso fine mattinata, i loro occhi che si erano accesi di curiosità. Pia Giorgetti Francini, tu dicevi prima che in questi 20 anni siete cambiati voi, è cambiato il pubblico, sono cambiati i bambini. Com'è cambiato il modo di fare mediazione culturale?
1: Sicuramente all'inizio eravamo molto più propensi a spiegare, no? Perché spiegare vuol dire aprire un libro, no? Di spiegare, togliere le pieghe e poter allargare questo libro, no? Lo sappiamo, i bambini sono attirati dai pop-up, si aprono, c'è sempre qualcosa dietro. Oggi ci lasciamo più coinvolgere da quello che sono i bisogni reali di sapere delle cose, di collegarle al vissuto, e sicuramente forse quello che noi abbiamo mantenuto è quello di dare forza a quello che è la persona che scopre insieme a questi bambini, il mediatore. Abbiamo rinunciato nei diorami a riempirli di tasti, di schermi. Ci sono al museo, ci siamo adattati, la tecnologia ci permette chiaramente di fare un passo nella conoscenza. Ecco, i diorami permettono l'immaginazione, l'immaginare insieme è stato quello che forse ci ha cambiato. Alla fine noi non possiamo imporre quello che noi vogliamo dire o vogliamo trasmettere, possiamo solo cercare di raccontare insieme, capire insieme e costruire un mondo che sia il più vivibile possibile, e quindi dare fiducia anche ai bisogni, alle richieste e ai racconti di chi ci ascolta anche.
0: Il museo, lo dicevi tu, si è aperto al pubblico, aperto nel vero senso della parola, perché voi avete aperto la mediazione ad altri luoghi, andate nelle scuole, portate avanti progetti proprio con le classi, l'aula nel bosco, di cui insomma puoi essere veramente orgogliosa. Tantissimi sono i progetti. Qual è quello che ti appassiona? Lo so, ti appassionano tutti, ma qual è quello che ti fa dire questo è vincente?
1: Allora, sicuramente l'hai citata, l'aula nel bosco, questa collaborazione con l'Istituto Scolastico di Lugano. Quest'aula però è utilizzata anche da altre scuole, da altri gruppi, dai nostri corsi di formazione. Sicuramente è stato quello che mi ha permesso di mostrare quanto il museo fosse il diario di un territorio che esiste, in cui possiamo avere esperienze meravigliose fuori dalla porta di casa, al Monte Bre, ma come in altri boschi che circondano e ambienti naturali che circondano le nostre scuole, i nostri abitati. Questo sicuramente è un progetto vincente, perché abbiamo potuto portare la mediazione culturale, scientifica, a un altro livello, sicuramente.
0: Anche questa puntata è quasi giunta al termine. Vi invito a passare al museo durante il prossimo weekend per incontrare non solo Pia e Lara, che ringrazio per essere state nostre ospiti, ma anche tutti coloro che da anni lavorano per farci scoprire quello che di bello offrono il nostro territorio e la natura. Io ringrazio Robin Bressani per l'assistenza tecnica e vi do appuntamento alla prossima settimana.

0: artisti del presente e del passato, i musei che cambiano, i nuovi linguaggi delle arti visive. Voci Dipinte approfondisce i temi dell'attualità del mondo dell'arte portandoci direttamente nelle sale dei musei, dando la parola a chi l'arte la studia, la vive, la crea. Voci Dipinte, domenica alle 10:35.
1: Rete 2.

0: fa, chi studia, chi discute, di cinema, teatro, musica e tutto quanto fa spettacolo. Sono tutti a Charlot. In anteprima dal venerdì sul web e su Play RSI, la domenica su Rete 2 alle 14:35.
1: Rete 2.

nella notte profonda. Sembra che uno gliel'avesse detto e invece non gliel'aveva detto. Che poi tanto anche se gliel'avesse detto quello lì non ci sentiva. Sa come succede in queste cose?

0: Verde Aurora Weekend.
1: Un saluto e un augurio di buona domenica da Rete 2 e da Verde Aurora Weekend del 24 maggio. Da parte mia, Ira Rubini al microfono quest'oggi, e da parte della redazione di Rete 2. Come sempre diamo uno sguardo al nostro palinsesto di questa mattinata con Verde Aurora, che prevede gli appuntamenti con l'informazione, la musica, le rassegne stampa, l'agenda degli eventi culturali e che vedrà alcuni cambiamenti dovuti alla giornata festiva. E oltre all'appuntamento con Tempo dello Spirito e con i nostri itinerari musicali, la replica di Laser, qui l'ISMA sarà quest'oggi anticipato alle ore 9 per consentire alle 10 la trasmissione in diretta della messa di Pentecoste, che sarà celebrata dalla cattedrale di Lugano da Monsignor Vescovo de Rémy con la partecipazione della scuola corale della cattedrale. Dunque non avremo il nostro consueto appuntamento con Voci Dipinte e ritroveremo alle 11.35 invece il concerto della domenica, che ci condurrà naturalmente fino al radiogiornale, non senza il meglio dei consigli di Kappa e l'aggiornamento da parte della redazione cinema di tutto ciò che è accaduto al Festival di Cannes. Ora il nostro primo ascolto musicale, Georg Philipp Telemann, sonata per flauto, viola d'amore, basso continuo e re maggiore, da cui ascoltiamo il Presto, eseguito dall'ensemble Serenissima, diretto da Adrian Chandler.

paesi arabi che hanno spinto per l'intesa in attesa di finalizzazione. La telefonata del tycoon con Netanyahu. Il leader statunitense: lavoriamo sui dettagli, riapre lo stretto di Hormuz, ma Teheran dichiara di nucleare, parleremo più avanti. Federico Rampini firma l'editoriale del Corriere della Sera, la strana guerra. Fino all'annuncio di un accordo dato ieri sera da Donald Trump, il conflitto del Golfo stava quasi diventando una guerra dimenticata. Un po' perché dall'8 aprile i combattimenti hanno lasciato il posto a una tregua, un po' perché gli effetti sull'economia mondiale si sentono al rallentatore. I rincari dei carburanti ci sono, le temute penurie di rifornimenti no o non ancora. Ora l'intesa andrà verificata nei dettagli, con quali modalità riapra lo stretto di Hormuz, quali sono esattamente i patti sul nucleare, quali garanzie e verifiche offre Teheran sull'applicazione. La cautela però, ammonisce Rampini, è dovuta. Ancora, armi, lo stop americano, la retromarcia su Taiwan. Dopo le visite di Trump e Putin a Pechino, stop degli Stati Uniti alle armi per Taiwan, per difendere la propria indipendenza. Un altro pezzo dedicato agli esteri si intitola Gli inciampi dello zar, il conflitto con Kiev. Il PIL non sale, le casse dello Stato soffrono, la Russia è a rischio recessione e forse prende in considerazione una trattativa. Ancora, riferimento che riguarda un recente Nobel, Giorgio Parisi, che sfida l'intelligenza artificiale con Trabocchetto. Di questo si parla moltissimo in questi tempi, e anche dei rischi che l'intelligenza artificiale con grande velocità potrebbe comportare. Naturalmente la fotonotizia sul Corriere della Sera, come su molti quotidiani europei, è dedicata alla conclusione del Festival di Cannes. Cannes premia Fjord del romeno Mungiu. Si aggiudica la Palma d'Oro per il regista, il secondo successo dopo 19 anni. Premio anche al dissidente russo Andrei Zvigintsev, che appunto ha firmato il film Minotaur. E c'è una fotografia dei premiati, in particolare di Mungiu con la sua Palma d'Oro. Sulla Repubblica anche qui, a Cannes appello anti-Putin, e si parla appunto del dissidente russo che ha firmato Minotaur, mentre vince Fjord del rumeno Mungiu. Anche qui la fotonotizia è dedicata alla premiazione. Trump, accordo pronto, anche Repubblica conferma la dichiarazione del presidente americano, negoziate le linee generali, Hormuz sarà riaperto, telefonate con Netanyahu e leader del Golfo, proroga del cessate il fuoco per 60 giorni. Ezio Mauro ritorna sulla Repubblica nel suo editoriale sulle questioni legate alla flottiglia, alla Sumud flottiglia, all'arresto dei militanti e dei partecipanti alla flottiglia e al comportamento del ministro della sicurezza nazionale Itamar Ben-Gvir. Scrive Ezio Mauro, la flottiglia ha il diritto al dissenso. In questi anni di continua discesa agli inferi abbiamo visto, subito e patito immagini drammatiche che credevamo di non dover più condividere nella modernità. Il ritorno del pogrom antiebraico con l'assalto terroristico di Hamas il 7 ottobre 2023, Gaza imprigionata in un mattatoio dall'esercito israeliano per sradicare la popolazione palestinese con fame e forza, ma come se mancasse ancora un sigillo morale all'abiezione, la cronaca ci ha trasmesso il filmato dal porto di Ashdod, dove gli attivisti della flottiglia fermati da Israele sono inginocchiati in massa come un trofeo di guerra, la testa a terra, le braccia ammanettate, costrette dietro la schiena, derisi e umiliati dal ministro della sicurezza nazionale, Itamar Ben-Gvir. L'analisi è anche dell'immagine, non è la fotografia più violenta, scrive Mauro, ma è una di quelle più significative dei nostri tempi. Ancora, un ricordo nuovamente di Carlo Petrini, di Marino Niola, filosofo, le idee di Petrini cammineranno anche senza di lui. Carlo Petrini era un uomo di ieri e domani, la sua idea di futuro aveva il passo lungo della storia, tant'è che aveva trasformato la tartaruga di Zenone, l'antico filosofo della lentezza, nella chiocciola di Slow Food, il movimento che ha fatto dell'andamento lento un manifesto contro il diktat della velocità. Ci spostiamo.

questo punto sul Sole 24 Ore, il quotidiano dedicato alla finanza e all'economia, carburanti. Ci sono una serie di analisi dei dati e appunto previsioni sulla penuria di carburanti che potrebbe essere dovuta al prolungarsi delle trattative o della situazione di stallo fra USA e Iran e quindi alla difficoltà di transitare nello stretto di Hormuz. Mentre nel domenicale ci sarà un focus, su cui poi torneremo, sui romanzi fra letteratura ed economia. Anna Maria Lo Russo firma anche un pezzo di approfondimento sulla vera eredità di Eco, a 10 anni dalla morte, si parla ovviamente di Umberto Eco. Mentre c'è una intervista al filosofo della tecnologia Barry Smith, che dice: le macchine non supereranno l'uomo, il rischio della bolla dell'intelligenza artificiale è però concreto. Sergio Fabbrini, come sempre la domenica, firma sul Sole 24 Ore un pezzo di spalla, l'impatto sugli Stati Uniti, gli effetti indesiderati del conflitto in Iran. Una teoria universalmente accettata nelle scienze sociali è quella delle conseguenze inattese. Ogni azione umana è destinata a produrre conseguenze, alcune prevedibili, altre imprevedibili. Tra queste ultime, alcune sono negative, altre positive. Non era necessario conoscere i lavori del sociologo e filosofo americano Robert Merton, in particolare il suo studio del 1936, per pensare che l'intervento militare americano-israeliano contro l'Iran avrebbe prodotto conseguenze inattese e negative. Quell'intervento è stato realizzato senza una conoscenza del contesto e senza un piano d'azione. Molto tranchant il pezzo di Sergio Fabbrini, che analizza appunto gli errori della decisione statunitense insieme con il governo israeliano di attaccare l'Iran. Invece a Trento, al Festival dell'Economia, si chiude questa manifestazione con un intervento del Nobel per la pace Tawakkol Karman, che ha partecipato ieri a un incontro sui nuovi equilibri globali. La Nobel ha dichiarato: il mondo è una giungla, bisogna stabilire delle regole per fermare i predatori. La Francia sbatte la porta al ministro israeliano Ben Gvir, interdetto dal territorio francese. L'Olanda invece chiude ai prodotti cisgiordani. Insomma, delle azioni in Europa dei singoli governi per stigmatizzare una serie di comportamenti del governo israeliano. Infine, terre rare, alla UE serve un recovery. È il pezzo di Marcello Minenna. Le terre rare, si sa, sono oggetto di grandi contese a livello internazionale. Dai prodotti ai materiali che li rendono possibili, la guerra commerciale si è spostata a monte, scrive Minenna. Batterie, semiconduttori, difesa, tutto dipende dalle poche materie prime critiche. Stati Uniti, Giappone ed Europa hanno avviato di recente iniziative coordinate per costruire una cornice comune sul commercio di queste materie. Non è un accordo tradizionale. Insomma, gli accordi in tutto il mondo per le terre rare, le materie prime, il tema di questo pezzo sulla prima pagina del Sole 24 Ore di oggi.

0: di Miriam Hyde. Abbiamo ascoltato da Trio d'archi moderato grazioso con il Triologie String Trio composto da Elodie Théry al violoncello, Meredith Kudiu alla viola e Nevena Tochev al violino, dal disco intitolato A Tres Voces. Siamo arrivati così all'agenda degli eventi culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E allora iniziamo con appuntamenti al cinema. Si parla molto di cinema in questi giorni e vi segnaliamo che The Goonies, nella versione originale sottotitolata in italiano, sarà proiettato allo studio Foce a Lugano quest'oggi alle ore 15. Mentre sempre allo studio Foce, ma alle ore 17:30, ci sarà la proiezione di Stand By Me di Rob Reiner. Ancora, il Festival degli Artisti di Strada prosegue ad Ascono sul Lungolago a partire dalle ore 11. Tutto il programma delle esibizioni su amascona.ch. Così come Bellinzona Cari 2026, con tutti i suoi eventi e l'animazione nell'ambito della tappa ticinese del Giro d'Italia. In piazzale Banca Stato, dalle ore 17, appunto a Bellinzona. Alla masseria Il Gemmo di Breganzona alle 15, Stand for Afghanistan. Atelier Teatro Musica, con tanti DJ, appunto a favore dell'Afghanistan e in particolare delle sue donne. Festival della Natura, conferenze, escursioni, laboratori, anche oggi questo festival in varie località del Ticino. Info e programma su festivaldellanatura.ch. Passiamo alla musica. Lucrezia Dalt, musica d'autore. Il suo opening act sarà Chiara Dubey. Floating Notes Festival è l'ambito in cui si svolge questa esibizione al Teatro del Gatto di Ascona alle ore 20. Il Bastian Baker Solo Tour, a base di pop e folk rock. In questo caso l'opening act è Soleroi. Bellinzona, Teatro Sociale, 20:45. Martina Lechner e Sandro Schnebeli. A Gambarogno, la chiesa di Sant'Abbondio in concerto alle ore 11. Mentre il Sun Valley Festival continua anche quest'oggi all'area al Boschetto di Malvaglia a partire dalle ore 15. Per la musica classica, Maria Luisa Antal-Andrici, un recital di organo con pagine di Durufé, Franck, Vidor e altri. Per il festival organistico Antegnati alla chiesa Santa Maria Assunta di Giubiasco alle 17. Mentre all'Istituto San Carlo di Locarno alle 16, musica cittadina di Locarno con un concerto diretto da Giorgio Coppi. L'Orchestra della Svizzera Italiana, all'Achi in Sala Teatro alle 11 in un concerto diretto da Charles Dutoit, con pagine di Beethoven e Berlioz, per Osi a Pentecoste. Il Vespro d'Organo, recital organistico di Giulio Mercati, con pagine di Johann Sebastian Bach, alla Chiesa Santa Maria degli Angeli alle 16:30 a Lugano. Per i ragazzi, Sono una maschera, un atelier creativo, al Masi Lac a partire dalle 10:30, adatto a bambini dai 4 ai 6 anni. Per il teatro, Il mondo è un libro, racconti, fiabe, leggende e altro ancora di e con l'associazione Danza Blenio, al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa alle 16. E al Teatro Foce alle 17 a Lugano, la seconda replica di Grato Soglio, di e con Edvina Costantini, Dora Medea e Andrea Bianchetti. Ed è tutto per la nostra agenda di quest'oggi.

di Emmy Frenzel-Wegener, suite per trio d'archi, da cui abbiamo ascoltato Andante, con il Triology String Trio, che avevamo già ascoltato in apertura di questa nostra mattinata. Le tre musiciste interpretano pagine cameristiche di grandi compositori e compositrici.

Christian Järvi e la Baltic Sea Philharmonic in questo estratto dalla Bella Addormentata, opera 66, balletto in un prologo e tre atti di Piotr Ilyich Tchaikovsky. In questa era Lilac Fairy o Don Röschen se preferite, e una registrazione di questi ultimi anni del 2020. Con questo estratto dalla Bella Addormentata siamo arrivati alla pagina dell'informazione.

0: Cent'anni tutti d'un fiato. Appuntamento del centenario della Civica Filarmonica di Mendrisio. Ospite, l'Orchestra della Svizzera Italiana. Direzione, Alessandro Cadario. Solisti, Paolo Beltramini e Corrado Giuffredi. Clarinetti. Musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Felix Mendelssohn e Michele Mangani. Cent'anni tutti d'un fiato. In diretta su Rete 2 dal mercato coperto a Mendrisio. Venerdì 5 giugno alle 20.
1: Rete 2.
2: In studio Roberto Ortelli. Negli Stati Uniti momenti di tensione ieri a Washington, dove il Secret Service ha arrestato l'uomo che ha aperto fuoco a ridosso del perimetro della Casa Bianca. L'immediato intervento ha evitato che l'assalitore potesse fare irruzione nel complesso presidenziale, blindato poi per ore in un rigido lockdown. E mentre l'FBI tenta di fare luce sul movente del folle gesto, il bilancio dell'attacco conta un passante rimasto ferito durante la sparatoria. Il presidente Trump, all'interno della residenza presidenziale al momento dell'agguato, è rimasto illeso. E lo sparatore, morto in ospedale, dove è giunto in condizioni gravissime, aveva 21 anni e si chiamava Nasir Best. Secondo i media statunitensi era noto agli agenti del Secret Service, con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, una di queste mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca. L'Iran frena i trionfalismi di Washington. L'agenzia di stampa Fars ha bollato le dichiarazioni americane incoerenti con la realtà, ribadendo che, in base agli ultimi testi scambiati, la gestione del canale strategico di Hormuz resterà sotto lo stretto controllo di Teheran. In precedenza, Donald Trump, sul suo social Truth, dopo colloqui telefonici con i leader arabi e con il primo ministro israeliano Netanyahu, aveva scritto che l'accordo di pace con l'Iran è stato in larga parte negoziato. I suoi aspetti finali sono in fase di discussione e porterà alla riapertura dello stretto di Hormuz, e i suoi dettagli potrebbero essere resi noti a breve. Rientrati ieri nel primo pomeriggio a Ginevra 7 degli 8 partecipanti svizzeri alla spedizione umanitaria della Global Flotilla, che con altri 400 attivisti provenienti da tutto il mondo volevano forzare il blocco navale israeliano a Gaza e che sono arrestati lunedì in acque internazionali dalla Marina di Tel Aviv. Tra poco le notizie sportive con Giordano De Lucia.
3: Lo sport.
4: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di strapotere quella di ieri della nazionale di hockey, che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0, un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia per 4-2, a rischio nel girone di Friburgo. Invece la Svezia superata dalla Norvegia per 3-2. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada, il via alle 22. Russell, che ieri, dopo aver vinto la prova sprint nelle qualificazioni, ha preceduto Antonelli, compagno alla Mercedes, e le due McLaren di Norris e Piastri. Al Giro d'Italia, con Jonas Vingegaard nuova maglia rosa, oggi si corre una tappa tutta in pianura con i velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Per il calcio, dalle 14 a Berna si gioca la finale di Coppa Svizzera di fronte ai vodesi dello Stade Lausanne Sci, squadra di Challenge League, e il San Gallo, seconda forza di Super League, partita da seguire in diretta TV sulla 2. In Serie A si è chiuso ieri con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter campione d'Italia, mentre la Lazio ha battuto il Pisa 2-1. Oggi ultimi verdetti tra qualificazione Champions e retrocessione. Spiccano allora le sfide Cremonese-Como, Lecce-Genova, Verona-Roma e Milan-Cagliari, mentre in Germania, a distanza di 6 anni, il Bayern di Monaco è tornato a vincere la Coppa in finale, battuto ieri 3-0 lo Stoccarda grazie ad una tripletta di Harry Kane nella ripresa, con il successo anche in campionato per il Bayern. Si concretizza così la 14ª doppietta Coppa Campionato nella storia del club. Nel basket, successo ieri del Friburgo in gara 3 della finale per il titolo. A Ginevra, l'Olympique S&P che si è imposto 87-84, riportandosi così in vantaggio 2-1 nella serie. Friburgo che quindi può chiudere il conto martedì nella quarta partita che si gioca sempre a Ginevra. Infine l'hockey a rotelle e il Biasca che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach vincendo ieri gara 2 per 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
3: Oggi il tempo sarà soleggiato, a bassa quota, la temperatura massima sui 30 gradi, in Alta Engadina 22, in montagna vento debole dal settore nord, 0 gradi a 4.000 metri.
5: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Sono le 7.38, siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend e quello che abbiamo ascoltato era un estratto dall'ouverture numero 6 in sol minore per due oboi, fagotto, archi e basso continuo di Francesco Maria Veracini, l'Allegro, eseguito dall'ensemble Zefiro, diretto da Alfredo Bernardini. Iniziamo la nostra rassegna stampa culturale guardando che cosa è inserito, che cosa comprende la lettura, l'inserto dedicato all'editoria, ma non solo, del Corriere della Sera della domenica. La prima pagina, dedicata al dibattito delle idee, si intitola Giustizia, non odio, la scuola di Primo Levi. Domenico Scarpa firma, in quanto curatore, un approfondimento sugli scritti di Primo Levi che Einaudi pubblica. Sono i primi volumi della Uniform Edition dello scrittore sopravvissuto al Lager. Mi interessa la gente, raccoglie un ricco scambio epistolare con gli alunni. Gli altri sono tre opere capitali, compreso Se questo è un uomo, curate da Domenico Scarpa, che appunto sulle pagine della lettura anticipa il progetto in vista dei due anniversari del 2027. Ci sono tra l'altro alcune immagini che mostrano le pagine manoscritte di Primo Levi, proprio in riferimento a Mi interessa la gente perché ne faccio parte, dialoghi con le scuole, che in questo caso è curato da Fabio Levi ed è pubblicato da Einaudi, anche questo naturalmente, mentre gli altri tre titoli, come si diceva, curati da Domenico Scarpa, che firma anche la presentazione di tutto il progetto sulle pagine della lettura, sono Se questo è un uomo, Il sistema periodico e La chiave a stella. Tra l'altro inizia una serie di presentazioni del progetto intero in diverse manifestazioni dedicate alla letteratura. Ci sono degli estratti, tra cui questo: senza una certa misura di fiducia nel buon senso ultimo dell'umanità non si riesce a vivere. Questo è un estratto dalle lettere con gli studenti, L'eredità di Primo Levi. E poi, proseguendo sulle pagine della lettura, vi segnaliamo invece un approfondimento di Alessandra Coppola su un premio Nobel che è nato in un campo profughi palestinese. Omar Yaghi è chimico e grazie ai risparmi del padre e della madre è riuscito a studiare. Premio Nobel per le ricerche basate sull'esperienza della siccità. Sarà presto ospite a Milano, domani 25 maggio, al simposio The Moth Revolution, Shaping Materials for the Future of the Planet. Quindi modellare le materie per il futuro del pianeta, coordinato da Angiolina Comotti, ordinaria di chimica industriale, che vede appunto la partecipazione del professor Omar Yaghi, Nobel per la chimica nel 2025. Il suo intervento si intitola Discovery of New Materials in the Age of AI, cioè scoperta dei nuovi materiali nell'età dell'intelligenza artificiale. Yaghi sarà poi all'Università di Bologna il 28 maggio per discutere di crisi climatica e scarsità di risorse. È nato in Giordania nel 65 da una famiglia di rifugiati palestinesi e infatti ci sono le fotografie che documentano anche la sua storia familiare, con i fratelli nella casa di fortuna condivisa con bestiame, con l'acqua razionata ai margini di un campo profughi palestinese ad Amman, con la nonna Gidda, originaria del villaggio di Al-Masmiya in Palestina sotto il mandato britannico nel distretto di Gaza, che andava allora molto oltre la striscia. Per questo appunto è spesso detto Yaghi Nobel di Gaza, che fu distrutto e poi annesso da Israele già nel 1948. E poi una cena con la regina Vittoria di Svezia nell'unico palazzo rimasto nel villaggio originario della sua famiglia. Insomma, una storia esemplare
Molto interessante, e non a caso il suo mandato, la sua specializzazione riguarda proprio il futuro del pianeta, con una scarsità delle risorse vitali che va certamente affrontata. Proseguendo sempre sulle pagine della lettura, parliamo di tecnologia con un focus di Riccardo Viale su Stati Uniti e Cina, la battaglia corre sul chip. Non a caso, forse nella nostra rassegna dei titoli abbiamo visto che le terre rare e le materie prime sono un altro fronte, diciamo così, di una di quelle guerre che non si combattono sul campo, ma si combattono con l'acquisizione e soprattutto il predominio di territori e di rapporti commerciali. Dopo le politiche di esportazione restrittive, Washington apre con l'obiettivo di rendere dipendente l'avversario, ovvero la Cina, dai suoi semiconduttori, scrive Viale. Ma Pechino non si lascia assuefare e al recente vertice fra Trump e Xi Jinping non ci sono state svolte su questo punto. C'è una ricca bibliografia che parla di quale sia il punto. Riccardo Viale torna indietro nel tempo per mettere in cornice questo approfondimento. Nel XVIII secolo la Gran Bretagna acquistava enormi quantità di tè, seta e porcellana dalla Cina, pagando esclusivamente in argento. Questo causò un massiccio deflusso di metalli preziosi verso l'impero Qing. Per arrestare la perdita di argento, la Compagnia Britannica delle Indie Orientali iniziò a contrabbandare oppio prodotto in India verso la Cina. La sostanza creò una dipendenza tale da garantire un mercato costante e inarrestabile. La diffusione capillare della droga non solo invertì il flusso dell'argento, ma provocò una crisi sociale devastante, indebolendo la forza lavoro, l'esercito e l'amministrazione imperiale cinese. Il tentativo cinese di opporsi a questo traffico portò alle due guerre dell'oppio e al cosiddetto secolo dell'umiliazione, un periodo di sottomissione alle potenze coloniali. Perché c'è questo progresso? Perché il rapporto commerciale con la Cina ha una storia molto antica, soprattutto con i governi occidentali, e ci sono degli elementi di associazione di idee, di concetti che ricordano il periodo attuale. Sempre sulle pagine della lettura di quest'oggi si parla di poesia in italiano, aperta al mondo per vocazione. Si parla di Milano che galleggia sulle sue voci. È Roberto Galaverni che ne parla nel suo pezzo. Aperta al mondo per vocazione, dunque porto di mare, legata all'acqua per natura coi navigli, Milano è stata anche abitata e visitata per secoli da poeti e poetesse. Il pezzo di Roberto Galaverni documenta una raccolta firmata da Luca o curata da Luca Mastrantonio delle loro opere con un taglio tematico: il lavoro, persone e legami, le singole vie, la storia. E ci sono Giovanni Raboni, Alda Merini, Luciano Erba, Vittorio Sereni, insomma una serie di interessanti approfondimenti che appunto permettono di comprendere quanto la poesia e la città di Milano abbiano una stretta relazione, anche molto frequente. Luca Mastrantonio dunque cura questa antologia per Mondadori, uscita nei prossimi giorni, dal titolo Milano, porto di mare, la poesia e la città. E infine, in questa prima parte della nostra rassegna stampa culturale, restiamo a Milano perché il pittore nomade, così viene definito nel pezzo di Anna Chiara Sacchi, Francesco Clemente, di casa a New York e in India, ponte fra Occidenti e Orienti, sodale di Allen Ginsberg e di Andy Warhol, arriva a Milano con una retrospettiva dal titolo In Between alla Triennale. Anna Chiara Sacchi lo ha incontrato, lo ha intervistato e l'artista dichiara: mi piace essere sempre altrove. Infatti il pezzo, corredato da delle immagini molto suggestive, si intitola Clemente almeno due vite, quindi prossimamente questa retrospettiva alla Triennale di Milano.

Di Clara Schumann abbiamo ascoltato da Tre romanze opera 22, Lebenschaftlich und schnell, con Emmanuel Pahud al flauto e Eric Lassage al pianoforte. Siamo su un inserto particolare del Sole 24 Ore, quello dedicato al Festival dell'Economia che si conclude quest'oggi, ha preso il via a Trento lo scorso 20 di maggio. Un appuntamento diventato sempre più grande perché oltre a molti ospiti tanti paesi del mondo a discutere delle questioni economiche più varie, ci sono anche molti appuntamenti di musica, di spettacolo. E vi diamo qualche cenno di questo festival per esempio nel pezzo di Roberta Miraglia declina uno dei problemi attuali della nostra parte di mondo, l'Europa baluardo del diritto internazionale. L'Unione Europea dovrebbe promuovere un'alleanza di medie potenze, ma finora non è stata abbastanza attiva, scrive Roberta Miraglia. Abbiamo assistito al rapimento di un presidente da casa sua, al bombardamento indiscriminato di popolazioni civili e al blocco di uno stretto vitale per la navigazione. Eppure, osserva Giuseppe Nesi, professore dell'Università di Trento, componente della Commissione del diritto internazionale dell'ONU, contrariamente a quanto potrebbe sembrare, lo stato di salute di queste norme non potrebbe essere migliore. Ciò che preoccupa e colpisce è la mancanza di reazione alle gravi violazioni, commenta nel corso del panel Nesi, splendore e morte del diritto internazionale. Colpisce anche il disprezzo di alcuni governi per il rispetto delle regole. Nella fase attuale la violazione delle regole viene ostentata, come nel caso di Trump. Discorso interessante, ovviamente. E ancora, sempre proprio su questo argomento, Filomena Greco firma un pezzo sull'ONU, i veti incrociati dietro il rischio della missione infranta. Questo l'incipit del pezzo, tenere alta la speranza dei giovani verso l'ONU senza rinunciare a un'analisi lucida dei limiti di azione del Consiglio di Sicurezza e con la consapevolezza allo stesso tempo che si tratta dell'unica piattaforma globale di confronto a disposizione dell'umanità. È il filo conduttore del confronto ospitato dal Festival dell'Economia di Trento con la guida di Paolo Magri, presidente del Comitato Scientifico ISPI, tra Staffan de Mistura, inviato speciale ONU nel Sahara Occidentale, e l'ambasciatore Maurizio Massari e Marina Castellaneta, docente di diritto internazionale dell'Università di Bari. Dice Massari, la competizione tra potenze ha reso le decisioni del Consiglio di Sicurezza quasi impossibili, quindi anche un focus sui meccanismi interni delle istituzioni internazionali. Questi alcuni degli spunti di lettura dall'inserto del Sole 24 Ore dedicato al Festival dell'Economia in corso a Trento proprio in questi giorni.

di Antonio Vivaldi, dal concerto per flauto e orchestra in sol maggiore, Allegro, con il Bach Mozart Ensemble Tokyo e il flauto di Masahiro Arita. Un ultimo spunto veloce dal inserto Alias della Domenica del Manifesto: Echi di Eco e altri appunti a 10 anni dalla morte, divagazioni sulla sua saggistica filosofica, dall'estetica medievale alla guerriglia semiologica, dalla sua intensa stagione strutturalista al ritorno al reale. Il pezzo è firmato da Maurizio Ferraris, insigne studioso, che analizza nell'anno dell'anniversario della morte di Umberto Eco, dei 10 anni, e come da lui richiesto, ricordato solo dopo 10 anni dalla morte, che da Luigi Pareison Umberto Eco deriva l'inseparabilità dell'opera, del proprio farsi, e da Peirce i principi di quella che chiamerà semiotica interpretativa. Un pezzo interessante che analizza questo particolare aspetto dell'opera e del pensiero di Umberto Eco su Alias di questa domenica, l'inserto culturale del Manifesto. E noi adesso ascoltiamo Lang Lang e Gina Alice.

0: Lang Lang e Gina Alice in questo allegro giusto dalla Petite Suite di Claude Debussy. E siamo arrivati così a Tempo dello Spirito.
1: Tempo dello Spirito, un programma di spiritualità evangelica. A cura di Luisa Nitti. In redazione Gael Curtens e Cristina Ferrari.
2: Un saluto cordiale da Luisa Nitti, benvenuti e benvenute a Tempo dello Spirito in questa domenica di Pentecoste. Annuncio subito, e lo ricorderemo ancora in chiusura della puntata, che questa mattina va in onda, in diretta Eurovisione, il culto di Pentecoste dalla Chiesa Riformata di Muralto, alle ore 10 su RSI La 1, con la predicazione del pastore Angelo Cassano. Domenica di Pentecoste, quindi, e noi oggi ci chiediamo che cosa si festeggi in questa particolare giornata. La Pentecoste, lo spiega questa mattina il pastore Daniele Campoli, racconta che la storia di Dio con l'umanità attraverso Gesù Cristo non è finita, anzi è appena l'inizio. Dio si rivela come spirito, entra nella vita di ciascuna persona e agisce nel mondo. La puntata di oggi proseguirà poi con una notizia che riguarda le chiese riformate del Locarnese. La chiesa di Monti diventa ufficialmente sede di una comunità ortodossa macedone. L'atto di vendita è stato firmato di recente e ne parleremo con Rodolfo Huber, presidente del Consiglio di Chiesa della Chiesa Evangelica Riformata di Locarno e dintorni. Ma iniziamo questa mattina, come annunciato, con il pastore di Lugano, Daniele Campoli, che propone una riflessione sulla Pentecoste. Il testo biblico scelto per la sua meditazione si trova nel libro degli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, i primi 8 versetti. Lo legge per noi Paolo Sesana.
3: Spazio alla parola. Meditare con la Bibbia.
4: Quando il giorno della Pentecoste giunse, tutti erano insieme nello stesso luogo. Improvvisamente si fece dal cielo un suono come di vento impetuoso che soffia e riempì tutta la casa dove essi erano seduti. Apparvero loro delle lingue come di fuoco che si dividevano e se ne posò una su ciascuno di loro. Tutti furono riempiti di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro di esprimersi. Or a Gerusalemme soggiornavano dei giudei, uomini religiosi di ogni nazione che è sotto il cielo. Quando avvenne quel suono, la folla si raccolse e fu confusa, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. E tutti stupivano e si meravigliavano, dicendo: «Tutti questi che parlano non sono Galilei? Come mai li udiamo parlare ciascuno nella nostra propria lingua natia?»
5: Buongiorno a tutti e a tutte e buona domenica di Pentecoste. Siamo giunti alla meta del nostro cammino. Nelle scorse settimane, presi per mano dal calendario liturgico, abbiamo cantato la gioia, lottato nella preghiera e sostato nel silenzio dell'attesa. Oggi finalmente il sipario si apre. Ma cosa celebriamo esattamente a Pentecoste? Spesso pensiamo alla Pentecoste come alla conclusione di un ciclo, quasi fosse il punto finale della storia di Gesù. In realtà il messaggio fondamentale di oggi è l'esatto opposto. Con la morte, risurrezione e ascensione di Cristo, l'Evangelo non è finito. Sulla croce Gesù ha gridato: «Tutto è compiuto, tutto è stato realizzato, non manca nulla all'opera della salvezza». Eppure, proprio ora che tutto è compiuto, è come se tutto dovesse ancora cominciare. Perché ciò che è accaduto fuori di noi, nella storia di Cristo con il mondo, ora deve accadere dentro di noi. Il significato profondo, quindi, della Pentecoste è una nuova manifestazione di Dio. Dio si rivela come Spirito. Non è un'idea, non è un sentimento passeggero, né un enigma filosofico o un sogno. Pentecoste è Dio stesso in azione. Se Dio si è manifestato come Padre nella creazione e come Figlio nella redenzione, oggi lo fa come Spirito. Ma perché questa manifestazione è così necessaria? Perché è come Spirito che Dio entra finalmente dentro di noi. Il Padre è Dio sopra di noi. Il Figlio è Dio con noi. Lo Spirito è Dio dentro di noi. Pentecoste segna il momento in cui Dio non si accontenta più di stare all'esterno, ma desidera prendere dimora nell'essere umano. Gesù lo

ribaltamento. Noi diventiamo il Tempio di Dio. Oggi cerchiamo Dio ovunque, nella bellezza della natura, nei segni dei tempi, o nel volto del prossimo che soffre, dei profughi, degli ultimi. Tutto questo è giusto e profondamente evangelico, ma la lezione della Pentecoste, che persino un gigante come Sant'Agostino faticò ad apprendere, è che Dio abita nel segreto. Agostino scrisse nelle sue confessioni: «Tardi ti ho amato, ecco, tu eri dentro di me, io stavo al di fuori, e qui ti cercavo». Perché Dio vuole entrare in noi? Perché vuole che la salvezza avvenuta nella storia di Israele e di Gesù diventi la nostra storia personale. L'opera segreta dello Spirito è portare la grazia, la luce e la pace di Cristo nel profondo del nostro cuore, finché non potremo dire come l'Apostolo: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. Ma la Pentecoste porta con sé anche un altro messaggio particolare, legato al celebre racconto del parlare in lingue. Lo Spirito trasforma i discepoli, rendendoli capaci di parlare una lingua che, pur essendo nuova, viene compresa da tutti, qualunque sia la loro provenienza. È una lingua universale, che potremmo definire l'esperanto di Dio. Noi però, guardando al nostro mondo diviso, ci chiediamo: esiste davvero una lingua che tutti possono capire senza bisogno di tradurla? C'è una sola lingua universale che ogni essere umano comprende immediatamente: è la lingua dell'amore. Eppure ci chiediamo con amarezza perché questa lingua è così poco praticata. Perché sembra che l'amore di molti si stia raffreddando, come profetizzato dal Vangelo? Forse il motivo richiede in ciò che pensava Gioacchino da Fiore, il grande teologo dello Spirito. La terza età, quella dello Spirito, deve ancora pienamente cominciare. Forse la Pentecoste deve ancora avvenire del tutto dentro di noi. Ci troviamo in un tempo sospeso in cui dobbiamo ancora imparare a diventare autenticamente pentecostali. L'umanità non parla ancora quell'unica lingua universale perché siamo ancora allievi, balbuzienti alla scuola dello Spirito. Ma proprio oggi, in questo giorno di festa, ci viene offerta una nuova possibilità. Lo Spirito non bussa, entra come vento, non suggerisce, brucia come un fuoco. Cari amici e care amiche, l'invito di questa Pentecoste è di lasciare che lo Spirito porti la vita di Cristo nelle nostre stanze chiuse. Chiediamo il dono di saper parlare almeno un po' meglio l'unica lingua che Dio può davvero unire i popoli e le persone, la lingua della gratuità, della cura e dell'amore. Buona Pentecoste a tutti voi. Che il Dio che abita dentro di voi vi dia forza, speranza e una lingua nuova per comunicare la bellezza del suo regno.

In ogni fase della nostra vicenda umana è possibile sperimentare la gioia di vivere e nella relazione con Dio possiamo trovarla e rinnovarla anche quando viviamo momenti difficili.

0: Ascoltiamo una preghiera scritta dal pastore riformato Giuseppe La Torre. Insegnami ogni giorno, Signore, a recuperare il gusto di vivere pienamente, anche se le delusioni si addensano come nubi e la stanchezza cade come grandine sulla mia schiena. Insegnami a guardare più in alto, dove il cielo è sempre terso e limpido è il mio orizzonte. Insegnami a guardare fiducioso ai giorni che verranno, ancora pieni di vita, tesi verso di me come calde braccia di giovani amanti. Lo sai che amo la vita e desidero vivere giorni felici, ma tu mostrami la via. Dimmi come ritrovare ogni giorno la gioia della vita. Tu, Dio che ami la vita e fai luce nelle notti più fitte. E se a volte il mio cuore è spezzato o quando il mio spirito a volte è abbattuto, trasforma il mio lamento e i miei perché in canti di lode. Amen. La Chiesa Evangelica Riformata di Locarno Monti diventa ufficialmente sede dell'Associazione Parrocchia Ortodossa Macedone Santa Maria. A partire da luglio la Chiesa di Monti sarà messa a disposizione della comunità ortodossa per lo svolgimento delle sue celebrazioni e di tutte le attività comunitarie. La decisione di vendere il luogo di culto nasce dopo un lungo periodo di riflessione, spiega Rodolfo Huber, presidente del Consiglio di Chiesa della Chiesa Evangelica Riformata di Locarno e dintorni. Un culto ecumenico nel prossimo autunno segnerà il passaggio di consegne. Riformati e ortodossi insieme terranno un rito di passaggio fra le due comunità, a cui saranno invitate anche le autorità cittadine. Sentiamo Rodolfo Huber.
1: La decisione è dell'assemblea, della comunità e dunque non semplicemente del Consiglio di Chiesa. Il Consiglio di Chiesa ha sviluppato negli scorsi anni una strategia per far fronte ai cambiamenti che sta affrontando la nostra comunità. Da un lato la riduzione dei membri, dall'altro una difficoltà, diciamo, anche finanziaria che è conseguente del primo aspetto, ma anche di un cambiamento nella struttura urbanistica di Locarno. Inoltre ci si è adattati a un cambiamento nella demografia della nostra regione. Il quartiere di Locarno Monti ospitava numerosi alberghi di persone che venivano dalla nostra regione anche per motivi religiosi, e questo aspetto negli ultimi anni è sostanzialmente scomparso.
0: La vendita della Chiesa di Monti rientra in realtà in un piano più generale che la Chiesa di Locarno e dintorni sta attuando in questo periodo e che riguarda la gestione dei suoi immobili.
1: Effettivamente nel locarnese abbiamo constatato che abbiamo tre chiese, tre case pastorali e dunque vorremmo mettere in questo momento l'accento piuttosto sulle persone, sul fatto di essere chiesa in senso di comunità, di legami umani, e ristrutturare le nostre proprietà condiarie, cioè le chiese, le case pastorali. Il progetto di vendita rientra in un discorso più ampio. In effetti stiamo anche programmando la ristrutturazione della casa pastorale di Muralto per poterla in futuro affittare a prezzo di mercato e sostenere anche in questo modo gli aspetti finanziari della nostra comunità.
0: E dunque un'esperienza si chiude, quella della piccola comunità riformata di Locarno Monti, per offrire spazio alla Chiesa Ortodossa Macedone, che prenderà possesso dell'edificio per tutte le sue attività a partire dall'estate. Un passaggio che può essere inteso anche in senso costruttivo. C'è comunque un aspetto ecumenico interessante. Le due comunità organizzeranno in autunno una celebrazione comune per segnare questo passaggio.
1: Quando abbiamo discusso con la nostra assemblea le possibilità di vendere la chiesa di Locarno Monti, si è da subito preferito il mantenimento della chiesa come luogo di culto, come luogo cristiano di culto, e dunque appoggiandoci ai contatti personali che già avevamo con la chiesa ortodossa macedone, che è una chiesa di immigrazione più recente rispetto a noi, ma che è al momento in una fase ancora di espansione e di crescita, è stata un'ottima occasione per cedere la nostra chiesa a un'altra comunità cristiana e dunque mantenere la presenza cristiana in questi luoghi. Dal momento effettivo del passaggio, che sarà in autunno, la nostra intenzione è di organizzare in comune con la Chiesa Ortodossa Macedone un culto ecumenico di passaggio, di consegne. Avremo modo di incontrare sia entrambe le comunità, ma anche le autorità cittadine per sottolineare questo evento.
0: Le tre chiese riformate del Locarnese si trovano a Muralto, Ascona e Monti, appunto. Quest'ultima chiesa, che oggi viene venduta, era nata come comunità nel 1917, si è poi unita negli anni 40 con la chiesa riformata di Locarno e dintorni, mentre l'edificio, così come si presenta oggi, risale al 1955.

Prima di chiudere, ricordo ancora che questa mattina, fra meno di 2 ore, alle ore 10, si tiene il culto di Pentecoste in diretta Eurovisione su RSI La 1. Il culto viene trasmesso dalla Chiesa Evangelica Riformata di Muralto con la predicazione del pastore Angelo Cassano. Io vi auguro un buon proseguimento con i programmi della Rete 2. Da Luisa Nitti, buona domenica.

Le 8:27 dal grande settetto in si bemolle maggiore di Franz Beerwald abbiamo ascoltato introduzione adagio allegro molto con i Wigmore Soloists e tra poco invece un ascolto di Alexander Scriabin con Geneva Kenneth Mason al pianoforte, il presto dalla sonata per pianoforte numero 2 opera 19 che ci condurrà fino alla pagina dell'informazione.

0: dispiace, professor Sagan, ma temo che non si possa fare.
1: Perché? All'ONU ci sono quasi tutte le lingue del mondo, sarebbe semplice. In un paio di giorni facciamo passare i delegati nella sala di registrazione, dicono due frasi al microfono e alla fine abbiamo tutto quello che ci serve.
0: E se ho capito bene, dovrebbero mandare un saluto agli alieni?
1: Sì, l'idea è questa.
0: Ma in che forma? Cioè, cosa dovrebbero dire?
1: Possono scegliere loro, basta che sia breve.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: In studio Roberto Ortelli. Secondo il sito Axios, Stati Uniti e Iran sarebbero oramai prossimi alla firma, che prevede una proroga di 60 giorni del cessate il fuoco, durante il quale lo stretto di Hormuz verrebbe riaperto. L'Iran potrebbe vendere liberamente il petrolio e si terrebbero negoziati per limitare il programma nucleare iraniano. Tuttavia, scrive ancora la testata, non è chiaro se ciò porterà a un accordo di pace duraturo che affronti anche le richieste del presidente Trump in materia nucleare. Inoltre, sempre secondo Axios, l'accordo fermerebbe anche la guerra di Israele nel Libano, aspetto che avrebbe preoccupato il premier Netanyahu. La Casa Bianca spera che le ultime divergenze vengano risolte nelle prossime ore e che un accordo venga annunciato in giornata. Momenti di tensione a Washington, dove il Secret Service ha arrestato l'uomo che ieri sera ha aperto fuoco a ridosso del perimetro della Casa Bianca. L'immediato intervento ha evitato che l'assalitore potesse fare irruzione nel complesso presidenziale, blindato per ore in un rigido lockdown. E mentre l'FBI tenta di far luce sul movente del folle gesto, il bilancio dell'attacco conta un passante rimasto ferito durante la sparatoria. Il presidente Trump, all'interno della residenza presidenziale al momento dell'agguato, è rimasto illeso. E lo sparatore, morto in ospedale dove è giunto in condizioni gravissime, aveva 21 anni e si chiamava Nasir Best. Secondo i media americani era noto agli agenti del Secret Service con i quali si era scontrato in altre due occasioni in passato, una mentre voleva tentare di entrare alla Casa Bianca. Attacco delle forze armate russe stanotte su Kiev. Secondo i media ucraini, il bombardamento ha registrato una potenza tale da provocare la morte di almeno una persona e altri 40 feriti. Danni agli edifici sono stati rilevati in numerose zone della capitale. Poco fa, le stesse autorità ucraine hanno aggiornato il computo delle vittime, che ora è salito a 4. Va in Romania la Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival di Cannes. 3 i premi a pari merito assegnati da una giuria evidentemente incapace di trovare un accordo, come ci spiega il nostro inviato Alessandro Bertoglio.
5: Christian Mungius Fiord.
6: La Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Film di Cannes l'ha conquistata l'intenso Fjord di Christian Mungiu, il film che era stato additato fin dalla presentazione della selezione come possibile favorito. Al centro della storia c'è la coppia formata da Mihai e Lisbeth Gheorghiu, gli straordinari Sebastian Stan e Renate Reinsve, da poco trasferitisi dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese. Una famiglia di profonde convinzioni religiose che cresce i 5 figli secondo valori e regole molto rigide. Quando uno dei figli a scuola mostra una piccola escoriazione, parte una macchina di protezione e sicurezza per l'infanzia che arriva a privare Gheorghiu della potestà sui figli, mettendoli a carico di famiglie affidatarie e addirittura a subire un processo penale per violenze. Mungiu diventa il decimo regista a conquistare per 2 volte la Palma d'Oro, dopo il successo del 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Fino a qui nessun problema. Semmai fa un po' storcere il naso il fatto che siano ben 3 le categorie che hanno visto assegnare il premio a pari merito, cosa teoricamente vietata dal regolamento che dice espressamente l'elenco dei vincitori può includere un solo premio ex aequo e questa disposizione non si applica alla Palma d'Oro. Ma evidentemente la giuria presieduta dal coreano Park Chan-wook non è riuscita a trovare un accordo. Quindi sono stati premiati come migliori attori i due protagonisti di Coward di Lucas Dont, ovvero Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, ma anche le due attrici di Suden di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Tao Kamoto e Virginie Fira. Grande la sorpresa quando anche per la regia è stato assegnato un premio doppio, alla Bola Negra, codiretto da Javier Ambrosi e Javier Calvo, e da Pavel Pavlikovsky per Fatherland. Il gran premio della giuria è andato a Minotaur del regista russo Andrei Zvaginsev. Il premio della giuria a The Dreamed Adventure della tedesca Valeska Griesbach. La miglior sceneggiatura al film che i francesi speravano di veder premiato con la Palma d'Oro, ovvero Notre Salut di Emmanuel Marr.
7: Lo sport.
8: Buongiorno e ben ritrovati. A Zurigo è stata un'altra dimostrazione di forza quella della nazionale di hockey che per la sua sesta partita al mondiale ha travolto anche l'Ungheria, superata 9-0. Da notare la tripletta del capitano Romagnosi, un successo che mantiene la squadra rossocrociata in testa al girone a punteggio pieno in attesa della sfida contro la Finlandia di martedì, vero e proprio spareggio per il primo posto di gruppo in cui la qualificazione degli Stati Uniti ai quarti è in pericolo dopo la sconfitta che gli americani hanno incassato dalla Lettonia 4-2, a rischio nel girone di Friburgo anche la Svezia, battuta dalla Norvegia 3-2. In Formula 1 sarà la Mercedes di Russell a scattare dalla pole position questa sera nel Gran Premio del Canada, il via alle 22. Russell, che ieri, dopo aver vinto anche la gara sprint nelle prove, ha preceduto il compagno di scuderia Antonelli e le McLaren di Norris e Piastri. Per il calcio, dalle 14 a Berna si gioca la finale di Coppa Svizzera, di fronte i vodesi dello Stade Lausanne-Uchy, squadra di Challenge League, e il San Gallo, seconda forza di Super League, partita da seguire in diretta TV sulla 2. In Serie A si è chiuso ieri con un pareggio 3-3 a Bologna il campionato dell'Inter, mentre la Lazio ha battuto il Pisa 2-1. Oggi gli ultimi verdetti tra qualificazione Champions e retrocessione. Spiccano allora le sfide Cremonese Como, Lecce Genoa, Verona Roma e Milan Cagliari, mentre in Germania, a distanza di 6 anni, il Bayern Monaco ha vinto la Coppa battendo 3-0 in finale lo Stoccarda. Al Giro d'Italia con Jonas Vingegaard, nuova maglia rosa, oggi si corre una tappa tutta in pianura e velocisti favoriti sull'arrivo di Milano. Infine l'hockey a rotelle e il Biasca, che ha pareggiato la finale playoff contro il Diesbach vincendo gara 2 5-3. Prossima sfida tra una settimana nel Canton Berna.
9: Oggi il tempo sarà soleggiato, a bassa quota, la massima sui 30 gradi, in Alta Engadina 22, in montagna vento debole dal settore nord, 0 gradi a 4.000 metri.
7: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
9: Sono le 8:39, è il momento della replica di Laser. La puntata che ascolterete si intitola Soft Rave a colazione, nuovi riti laici. Milano cambia pelle tra brunch elettronici, dance floor mattutini e comunità temporanee. A cura di Anaïs Poirot.

0: proverei anche questa esperienza proprio per vedere la differenza tra sera e pomeriggio. Sì, anch'io non ho mai provato ad andare in discoteca a ballare comunque al mattino, però comunque reputo che sia una bella cosa, comunque invece che magari andare in giro così è un punto anche di aggregazione.
1: Qui non si balla con lo espresso ma col caffè.
0: Sì, caffè o cappuccino.
2: Esattamente, esattamente. È qualcosa di nuovo che stanno sperimentando e serve ai giovani. Serve conoscersi, è anche una possibilità per potersi conoscere varie culture, conoscere nuove persone, prendere nuove abitudini, magari anche un po' più salutari, visto che comunque un brunch solitamente si mangia anche bene, si mangia salutare, quindi.
3: Vengono chiamati soft clubbing o soft rave e a Milano sono i nuovi rituali della domenica. Al Beam in Bicocca, musica hip hop, afrobeats e R&B per questo Sunway Brunch and Grooves.
4: Noi siamo molto pro a questo rituale, ecco, sì. La domenica alla fine è un giorno di relax, quindi perché no, aggiungere un po' di musica e qualche bella persona intorno mi sembra un ottimo rituale, ecco, sì.
5: Abbiamo sostituita la messa della domenica, noi giovani non andiamo più a messa, quindi perché no i brunch in serenità col sorriso. Cioè una sostituzione forse l'età, forse naturale, delle cose, non si sa. Comunque la religione sicuramente in questi anni sta venendo meno e quindi alla fine sono sempre posti di aggregazione dove stare sereni e felici.
4: E sono i tempi che evolvono alla fine, no? Quindi magari la religione ha meno appeal di recente, ognuno però cerca di trovare la propria strada anche e la musica aggrega sicuramente molto di più.
5: Non mi sembra molto diverso da una messa, in fondo c'è il vino, ci sono le persone, c'è da mangiare, la convivialità e quindi alla fine il mondo è lo stesso.
6: Allora, io penso che in qualsiasi posto dove ci siano tante persone fluisce, tra virgolette, un'energia e quindi tutto quello che è energetico è anche spirituale e quindi penso che tutto possa riconnettersi.
7: Io è da anni che sostengo che ballare la sera sia sbagliato, io sono anche astemia da sempre, quindi per me sostenere quegli orari, quei ritmi così senza nessun tipo di aiuto esterno è sempre stato complicato. Quindi secondo me queste formule sono veramente un anello che mancava nell'offerta del clubbing. Poi questo tipo di musica a me piace moltissimo, ormai nei locali c'è moltissima techno elettronica, cioè il panorama musicale del clubbing serale sta andando in una direzione molto hardcore che non rispecchia minimamente le mie vibes, quindi questo è perfetto.
1: Però questo, diciamo, è la prima volta che c'è questo tipo di evento con un DJ che fa anche afro.
7: Sì, no, non ce ne sono tanti, però secondo me, appunto, visto che è soft, sicuramente se poi dopo prende piede a Milano e suppongo che poi prenderà piede, questo è un tipo di musica che sicuramente, cioè, è soft, quindi favorisce questa cosa qua, mentre dall'altra parte esistono gli after, che ovviamente sono un proseguire una serata che è iniziata alle 2 del mattino, quindi sono proprio due cose diverse e anche se Gue Pequeño non è d'accordo con il soft clubbing, io sì.

0: non lo so, secondo me in realtà è più un modo per scappare, ti dico la verità. Cioè ad oggi è tutto talmente rapido, veloce, la gente si stufa di tutto e quindi ripeschiamo dal passato cose rivisitate per dire facciamo qualcosa di nuovo, quando in realtà la creatività è un po' limitante oggi.
1: E questo tipo di musica andava prima, cioè purtroppo le musiche hanno tutte delle ondate. C'era stato il periodo R&B, dancehall, eccetera. Adesso non è più questo periodo qui, cioè purtroppo che è il mio preferito. Infatti sono contenta che esista questo evento. E però sì, le persone alla fine che non hanno, cioè in Italia le persone non si sanno muovere, quindi devono scegliere quel tipo di musica perché non muovono il corpo. Cioè questa è la mia teoria. Non hanno passione.
2: Non si sanno muovere quando ballano?
1: No, cioè noi non siamo né latini né africani, cioè proprio c'è uno stile diverso dovuto dal fatto che le persone non sanno muovere il corpo, secondo me. Cioè per me hanno creato la musica elettronica perché non sapevano muovere il bacino.
0: Nel paese sbagliato, siamo nate nel paese sbagliato. La cicogna doveva lasciarmi in Colombia o in Repubblica Dominicana.
1: Cioè i popoli che ballano e che sanno muovere il bacino sono più felici. Che se ti devi sciogliere con 3 Moscow Mule vuol dire che, cioè, devi andare in terapia.
3: Che non vogliamo barriere di nessun tipo, sia per accedere a questo party, sia per esempio il menù. Ci sono opzioni senza glutine, opzioni vegane, per tutti. Quindi.
4: Stavi ballando? Balli spesso?
5: Spesso non lo userei come termine perché sono, ho altri amici che sono i ballerini del gruppo, però il vibe, il poco che so fare lo tiro fuori quando c'è da farlo, perché nel senso è bello, la musica ti fa esprimere ed è bello esprimersi.
4: E su che musica ti piace ballare?
5: Afro, hip hop, reggaeton. Generalmente qualsiasi cosa che è ballabile, però questo è il mio core. Questo.
6: Qua mi sembra proprio che il mood è scialla.
7: Esatto. Sì, è vero. Sono d'accordo.
8: Moltissime delle persone che sono qui in realtà ricordano e conoscono una Milano, diciamo, notturna di un certo tipo, e secondo me, io vedo nel volto di tutte queste persone, sono ben felici di iniziare a godere di una Milano diversa, fatta di connessioni, fatta di momenti, mangiare, convivialità, comunque anche cose molto italiane che funzionano, direi.
2: Ma ci sono anche tipo quelli che andavano ai rave una volta ma non c'hanno più l'età per andarci.
8: Eccoci qua.
9: Beh, sicuramente il target è un po' quello, diciamo, millennial.
10: Direzione il penelificio di Certosa Diestre. Qui ambienti musica elettronica in un villaggio 2.0.
1: Quindi fondamentalmente, come dico io, è come entrare in un cortile e goderti una sagra di paese fatta in un modo contemporaneo, nel senso che il quartiere è in via di sviluppo, che è appunto il quartiere del Milano Certosa District. Le persone scoprono uno spazio nuovo e si vivono il quartiere, possono mangiare, possono bere una roba, possono ascoltare musica, quindi fondamentalmente è una cosa molto semplice, è un evento in cui tu passi del tempo in un posto e puoi fare quello che vuoi, nulla di più.
11: Sì, secondo me la mattina è meglio perché alla fine uno è più attivo e anche la musica mette già di buon umore ed è il primo passo per iniziare anche bene la giornata rispetto alla sera, magari che si è un po' più stanchi, c'è un po' l'accumulo anche della giornata, e invece la mattina cominciare con la musica è già un buon passo per iniziarla col piede giusto.
2: Ma tu frequenti spesso i soft rave o soft clubbing?
11: Sì, mi è capitato, in realtà quest'anno un po' di più rispetto all'anno scorso, perché ovviamente forse quest'anno ci sono stati un po' più eventi la mattina rispetto agli scorsi anni, ecco.
2: E questo evento, cioè, come l'hai conosciuto?
11: Questo evento l'ho conosciuto grazie appunto al collettivo di cui faccio parte, che è il WOT, ed è composto appunto da 3 DJ. E loro appunto organizzano generalmente degli eventi all'interno proprio del collettivo e poi ci spostiamo in diversi locali che possono andare dal centro in parti un po' più periferiche, come questa qui che è appunto Certosa, ed è un posto che stanno rivalutando.
2: Secondo te è una forma di nuovo rituale questa cosa di andare a ballare la domenica in giornata?
11: Sì, sì, secondo me sì, è un'ottima opportunità, perché diciamo la domenica è un po' piatta, tra i giorni della domenica certe volte ci possono essere dei momenti di noia che invece si possono sfruttare appunto ballando e partecipando a questi soft club.
2: E tu cosa provi quando balli?
11: Leggerezza, mi sento spensierata, libera anche da quelle che sono le regole che ti tengono vincolata anche ai ritmi della settimana poi.
2: Ascolti più musica elettronica?
11: Sì, sì, sì, sì, spesso sì, Daft Punk, un po' di musica in generale, sì.
2: E i DJ di oggi li conosci?
11: Sì, sì, sì, sì, li conosco bene, fanno parte del WOT, che è appunto Weekend Overtime.
12: Suono le tastiere in svariati progetti e gruppi, tra cui oggi invece con Andrea, si chiamiamo Electric Fingers, siamo un duo che fa musica elettronica dal vivo da tanti anni.
13: Parecchi anni, io sono anche DJ e lavoro da parecchi anni, e poi quando ci siamo conosciuti con Ale era diciamo passione condivisa per fare musica insieme, ci ha portato poi a creare questo live che ormai portiamo avanti da svariati anni, come diceva Ale.
2: Ti capita spesso di suonare di giorno?
12: Allora, ci capita sia in eventi diurni, sia in eventi notturni, sia in eventi mattutini after vecchia scuola, insomma, chiamiamoli così. Diciamo che l'orario è variabile. Noi suoniamo un po' in tutti i contesti, ecco, cerchiamo di adattarci.
13: Esatto, il bello del live è proprio che la performance, diciamo, può essere fatta anche in orari magari diversi e anche modulata, essendo musica fatta completamente da noi in studio per il momento, quindi di base diciamo che siamo più da club, ecco, più esatto, da situazione notturna, da club, però ci piace tanto suonare anche in situazioni diverse che escono un po' dalla notte.
2: Perché adesso c'è un po' una moda, non, del soft clubbing, soft rave, rave a colazione, voi cosa ne pensate?
12: Beh, io penso che sia un po' una evoluzione, a cui non voglio dare un giudizio, del fenomeno dell'after. Cioè l'after, alla fine il fuori orario è sempre stato un fenomeno, come posso dire, caratteristico della scena della musica elettronica. Si è evoluto in differenti modi, chi ha fatto anche le domeniche di pomeriggio, chi ha fatto le mattine del sabato. Diciamo che non è una cosa nuova, secondo me, e semplicemente molto spesso poi le mode cavalcano i fenomeni e non viceversa, i fenomeni dovrebbero creare le mode, no? Questi fenomeni ci sono già stati ed oggi le mode li cavalcano e a volte ne fanno uno strumento più o meno utile, diciamo, di una determinata propaganda per quello che riguarda il percorso dell'arte e della musica.
13: Sì, sono d'accordo, soprattutto sull'ultima parte, nel senso che comunque ci sono sempre stati gli after, i rave, chiamiamoli come vogliamo, i fuori orario, e anzi l'Italia ha fatto scuola un po' in tutta Europa su questo formato, diciamo, che non partiva solo dal notturno, magari erano giornate che per 48 ore andavano avanti a fare musica. Il cavalcare la moda, ecco, mi sembra la cosa più che racchiude di più questo vocabolo del soft clubbing, perché poi stanno tentando molto di slegarlo da una questione anche legata molto alle droghe, che comunque fanno parte del nostro ambiente, dell'ambiente notturno, abbinandolo magari a un cornetto o a un'aranciata, e questo va benissimo, nel senso che secondo me l'importante è la musica, cioè quello è sempre al centro di tutto, ecco.
14: E a livello di età, cioè, prende tutti, cioè ragazzo giovane di 18 anni, immagino, poi adesso ormai è un po' difficile associare l'età, e anche persone comunque un po' più grandi, quindi è bello anche quello, una cosa più giornaliera, ecco, col giorno, è soltanto il piacere di uscire, godersi la musica e le persone.
15: È più eterogeneo, invece magari la serata è più divisa in fasce di età, e invece i contesti eterogenei sono anche forse più interessanti, più stimolanti proprio a livello spirituale, mentale, culturale, eccetera.
14: Cioè sei più rilassata, un po' più sereno. Poi oggettivamente appunto è il nostro primo evento a cui veniamo. La location, per dire, ci piace molto, so che comunque è un evento itinerante, quindi si sposterà in altri posti. Però devo dire che come primo evento appunto ci hanno azzeccato. Limitante per qualcuno, che ne so, tipo noi veniamo fuori Milano, magari se ci fosse stato un ingresso a 15 euro magari non saremmo venute, per dire, cioè un esempio. quindi bello. Poi vabbè, Milano chiaramente, cioè nel senso, prende già di per sé tante persone, quindi
2: anche per te?
14: Sì assolutamente. Comunque appunto, secondo me il loro primo evento, gli auguro di farne altri mille così. Il mood mi sembra molto positivo, l'ambiente è molto safe, molto sano, e quindi lunga vita agli eventi sani.
16: Nel senso, ballare consapevolmente alla luce del giorno, magari che la sera prima sei andato a letto, quindi non un after hour, ti svegli invece che andare al bar e non c'è musica, c'è musica, c'è cibo.
17: È una cosa che fai assieme alle persone, quindi può essere che si avvicini, un rituale collettivo potrebbe essere. Quindi sì, secondo me potrebbe essere, assomiglia a quello che si fa a un rituale.
16: Io l'ho visto a Copenaghen e a Reykjavik, però so che lo fanno a Berlino, a Parigi. In Italia allora, noi facevamo più gli after tea, quindi cose che cominciavano alle 5 di pomeriggio, o gli after hour che iniziavano alle 6 di mattina. In questo caso era proprio l'idea di svegliarsi e fare una cosa di socialità con gli altri.
2: E il pubblico cambia però.
16: Beh, le nuove generazioni bevono meno, ballano meno, fanno prima. Quindi diciamo, avere un evento che apre alle 11, dove puoi far colazione, puoi mangiare, puoi ballare, è piaciuto molto alle nuove generazioni.
2: E chi è che viene a ballare di giorno?
18: In realtà il nostro target è molto ampio, perché non è un evento prettamente per ballare, ma è una delle parti più importanti.
2: Perché c'è sempre da mangiare, il brunch al mattino, certo, l'aperitivo.
18: Certo, ma abbiamo avuto bambini di 2 anni e abbiamo avuto signori di 70. Di media posso dire che sono quelle persone che magari non hanno voglia di andare proprio a fare serata, oppure conoscono molto bene il mondo del club, ma hanno voglia di una situazione un po' più rilassata, un po' più morbida. E quindi la domenica è un po' la domenica del villaggio qui da noi, è un po' la sagra di paese, ma in versione 2.0.
12: Allora, sicuramente, esatto, c'è una filosofia più, diciamo, che riguarda una vita salutare. Questa cosa non sempre necessariamente si sposa con il fatto di non bersi una birra o non ubriacarsi. Io questo non lo so, sinceramente, cosa voglia dire vivere una vita salutare, se è soltanto essere in salute dentro se stessi o se significa stare in salute dentro una società. E le due cose sono un po' diverse. Credo che quindi, insomma, certo, questo tipo di cosa rispecchia magari un bisogno, una necessità che le persone hanno oggi di vivere la vita in modi differenti, però questo non deve demonizzare chi invece magari la sera a mezzanotte vuole andare a divertirsi, vuole andare a uscire un attimo da quella che è l'ordinarietà di una metropoli e la propria vita, ecco, insomma. E non deve demonizzare neanche quelli che sono i fenomeni che si creano all'interno del mondo del club, perché la musica comunque, soprattutto quella elettronica, cresce, nasce lì.
13: Noi siamo convinti comunque di portare avanti un movimento di cultura, la famosa club culture, e quindi per noi questo è molto importante, e quindi il focus deve essere un po' sempre improntato più sulla musica che magari sul cafferino, il cornetto e l'aranciata. E quindi ripeto, è sicuramente un modo e probabilmente anche una genialata, mi viene da dire, di aver lanciato questo format, che adesso è partito da Milano con la Fabbrica del Vapore, sappiamo, con Radio DJ, M2O, che ha lanciato questa moda. Il vocabolo soft clubbing con quel tipo di formato l'hanno lanciato loro, è partito proprio da Milano, da lì, ne stiamo parlando adesso negli ultimi mesi, ma sono loro che hanno proprio voluto creare un marketing dietro questa cosa. E quindi ecco, forse la roba che contestiamo un po' noi che arriviamo dal mondo della club culture è quella proprio della costruzione di una cosa dove poi alla fine al centro non c'è la musica ma c'è altro.
18: Per me è tanta introspezione, cioè quello è un modo di comunicare con gli altri. Io personalmente produco musica e ho sempre provato a dare un nome a qualcosa di cui non riuscivo a trovare le parole.
2: E dietro la parola rituale cosa ci metti?
18: Sempre, sempre, sempre la comunità. Il rituale per me è il concetto di trovarsi per condividere un momento insieme, qualsiasi esso sia. E in questi anni, con quello che sta succedendo nel mondo, credo che sia più importante che mai.
2: E voi pensate che in una società in cui magari, diciamo, non ci mancano dei riferimenti, ci sono pochi rituali ancora, questa può essere una forma nuova di rituale?
12: Allora, diciamo che abbiamo visto e subito nel corso del tempo una serie di rituali nuovi. Ti ricordi anche quando si andava a ballare con le cuffie, no?
7: Sì,
12: questa,
7: cioè,
12: cosa che io per esempio trovavo assurda, cioè isolarsi per poter ballare, una cosa che per me era fuori dal mondo. Però nel senso, abbiamo visto cambiare, mutare i rituali da un lato, e questa cosa l'abbiamo vista fare soprattutto dalle persone che credo abbiano pochi punti fermi nella loro cultura musicale, non voglio essere cattivo, però dall'altro lato invece chi ha persegue una cultura per quanto riguarda la musica, sia essa elettronica, sia essa qualunque altra tipologia, o per quanto riguarda l'arte e la voglia di apprendere, conoscere, migliorarsi attraverso l'arte e la cultura, questa cosa non è mai un punto fermo, e queste mode sono soltanto di passaggio, perché chi ha a cuore, diciamo così, la volontà di acculturarsi attraverso questo, secondo me non segue necessariamente quelle che sono le mode prodotte dalle società, o non va in cerca di rituali, cioè probabilmente va in cerca invece di situazioni che sono autentiche, che esprimono realmente quello che può essere il messaggio musicale, artistico, culturale di una città.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
1: E dopo la replica di Laser dedicata al soft clubbing, in particolare a Milano, ovvero ai DJ set mattutini, adesso è il momento dei suoni e della cultura del Medioevo e del Rinascimento con Qui Lisma.

Un cordiale saluto da Giovanni Conti e come ogni settimana benvenuti all'appuntamento con Quilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni del Medioevo e del Rinascimento. Oggi ci trasferiamo idealmente nella Firenze del 300 che all'inizio del secolo era forse la maggiore città d'Europa, popolosa, bella, ricca come Parigi e assai più di Londra. Un centro manifatturiero di prima grandezza, capitale dei commerci, luogo geometrico della finanza alla quale si rivolgono tanto comunità internazionali degli affari quanto i regnanti. Fioriscono gli scambi, dilaga il benessere, fervono i lavori pubblici, si affermano arti e prodotti dell'ingegno. Dante, proprio nel 1300, scrive la Commedia. Arnolfo getta le basi di Santa Maria del Fiore, Giotto progetta il suo svettante campanile e in pochi anni si costruiscono il futuro Palazzo Vecchio, una nuova grande cinta muraria e la rete di strade che spalanca la città al mondo. Ciò che fa sempre più difetto è invece la stabilità politica. Le ricadute locali del conflitto papato-impero accendono continue guerre di fazione tra popolo minuto e nobiltà, tra Guelfi e Ghibellini. Sconquassi si sommano a sconquassi e a non pochi rovesci militari che ledono pesantemente prestigio e tenuta del libro comune. Prima i pisani guidati da Uguccione della Faggiola, poi i lucchesi di Castruccio Castracane, travolgono le supponenti milizie fiorentine costringendo la città, minacciata, ad affidarsi a una signoria esterna, gli Angioini di Carlo di Calabria. È in questo quadro che dobbiamo collocare il protagonista della puntata odierna di Quilisma, ovvero Francesco Landini, il musicista fiorentino più conosciuto del suo tempo, del quale, nonostante la fama, non sappiamo precisamente come si accostò alla musica. Suo padre, infatti, non era musicista, ma membro della Corporazione dei Pittori. Tuttavia non possiamo escludere che egli abbia potuto apprendere i rudimenti musicali all'interno di un simile contesto. Infatti nelle confraternite laicali, sin dal 200, vi era l'uso di intonare laudi durante le celebrazioni e in alcuni casi di pagare maestri affinché li insegnassero. Si può anche ipotizzare che Landini padre, grazie ai frequenti rapporti di lavoro con committenti ecclesiastici, avesse potuto facilmente introdurre il figlio in una scuola per pueri cantores presso qualche chiesa. Quali comunque siano stati i suoi esordi, Landini frequentò anche studi di grado abbastanza elevato quanto cultura generale, poiché nella sua vita si occupò, oltre che di musica, anche di lettere e di filosofia. Gli studiosi di Landini gli attribuiscono i testi poetici delle sue composizioni e anche qualche scritto in latino. Le cronache del tempo lo descrivono come un musicista brillante, abile a cantare come a suonare ogni sorta di strumento e capace, in particolare sul suo organetto, di incantare sia gli umani che gli animali.

Era la ballata a tre voci di Francesco Landini intitolata Così pensoso. All'arpa, liuto e organetto i componenti dell'ensemble Micrologus in una registrazione interamente dedicata a Landini per l'etichetta Zigzag Territoire. Un brano che ben ci può aiutare ad immaginare cosa volesse dire per i suoi contemporanei il descrivere un Landini che nel campo specifico dell'arte dei suoni non ebbe mai aspetto della produzione musicale a lui estraneo. Dopo aver appreso il canto, si dedicò alla pratica degli strumenti a corde e dell'organo, nel quale divenne così virtuoso da oscurare la fama di tutti gli organisti di cui si fosse conservata memoria. Sappiamo inoltre che progettò numerosi strumenti, tra cui uno di sua invenzione chiamato Sirena, e descritto come la combinazione di un liuto e di un mezzo cannone, un modello tipicamente italiano di salterio a forma di trapezio. Il tutto ha una dimensione ancora più apprezzabile e straordinaria se si pensa che Landini divenne cieco in giovane età dopo aver contratto il vaiolo. Una serie di documenti d'epoca sono concordi nel testimoniare l'attività di Landini come organaro, organista e compositore presso importanti istituzioni di Firenze, la città in cui trascorse la maggior parte della sua esistenza. Importante fu il suo incarico di organista e cappellano nella chiesa di San Lorenzo. L'ambiente ecclesiastico, in effetti, sostenne la formazione di Landini in tutti i sensi, al punto da farne un uomo degno di poter frequentare i circoli letterari ed aristocratici della città. In più, fu il primo artista italiano a uscire dall'anonimato, sia come poeta, sia come compositore. Delle sue creazioni musicali ci sono rimaste 140 ballate, 12 madrigali, una caccia e un virelet.

La ballata a tre voci, che pena è questo al cor. Dicevamo poc'anzi delle testimonianze coeve a Landini che, per la maggior parte, provengono da un libro di ricordanze del monastero vallombrosano di Santa Trinità. In data 26 maggio 1361, ad esempio, è riportato il pagamento per il trasporto di un organo dalla casa di Landini al luogo di culto. A un paio d'anni al massimo da queste testimonianze si deve comunque collocare l'assegnamento di Landini alla mansione che ricoprerà per gran parte della sua vita presso il capitolo di San Lorenzo. Nel 1365 lo troviamo per la prima volta registrato fra i cappellani, mentre fra i canonici figura il compositore Lorenzo di Masino. I due musicisti saranno attivi nello stesso luogo sino alla fine del 1372, periodo in cui presumibilmente si colloca la morte di Lorenzo. Un altro documento, giusto per fare un esempio, una nota di spese compilata dal frate musicista e compositore Andrea dei Servi, appartenente alle carte del convento fiorentino della Santissima Annunziata, testimonia, accanto agli importi versati per la costruzione di un nuovo organo, due pagamenti a Landini per l'accordatura dello strumento e cinque mottetti. Questa fonte, che può sembrare sterile, è invece importante in quanto reca l'unica prova che Landini abbia prodotto musica, verosimilmente sacra o celebrativa, su commissione, e che questa avesse anche una redazione scritta. Nonostante il suo incarico di organista cappellano, infatti, non possediamo alcuna intonazione di brani sacri da poter attribuire sicuramente alla penna del Landini. Una delle ultime notizie riguardante Landini ci tramanda invece la sua collaborazione nel 1387 al progetto del nuovo organo della Cattedrale di Firenze. Un episodio rilevante ma anche controverso della carriera di Landini è il presunto conferimento della corona d'alloro a Venezia. Facendo coincidere alcuni fatti di cronaca, possiamo circoscrivere questo fatto a due possibili momenti: o le feste indette dal doge Lorenzo Celsi in celebrazione del riconquistato dominio su Cipro, e siamo nel giugno del 1364, o più probabilmente la terza visita del re di Cipro, Pietro Lusignano, nella città lagunare, nel corso del primo anno del dogato di Andrea Contarini, e siamo nel settembre del 1368. Ma indipendentemente dal fatto che fosse o meno musicista coronato, con l'alloro naturalmente, Landini fu ampiamente celebrato dai suoi contemporanei, una fortuna toccata in vita a ben pochi artisti. Gli elogi a lui tributati trovano una matrice comune nella sua collocazione nella schiera dei personaggi, reali o fittizi, per i quali si voleva che la mancanza della vista avesse favorito l'affinamento di altre facoltà di esame e conoscenza. No.

La ballata a due voci di Landini, Non credere donna, una ballata a due voci, quindi musica polifonica. E il 300 italiano e soprattutto quello fiorentino fu veramente un periodo di intenso rinnovamento culturale, addirittura potremmo dire che fu preconizzatore, con largo anticipo, del Rinascimento. Una situazione che, se solo vogliamo circoscrivere al campo musicale, ci confronta con la nascita di una polifonia profana del tutta sconosciuta fino ad allora, dove trionfava solo la musica ecclesiastica. Una realtà veramente dirompente, potrei dire, comparabile alle innovazioni del dolce stil novo dell'ambiente letterario. Non si possono negare a questo punto le influenze francesi, che risultarono del tutto determinanti, influenze di lingua e strumenti, influenze di teoria musicale e notazione mensurale, elementi tutti che aprirono la via alla codificazione della musica e alla scrittura polifonica, naturalmente rimaneggiata e personalizzata con gusto e stile italiano.

Oh fanciulla Giulia, un'altra ballata di Landini con la bella voce di Ulrich Pfeiffer accompagnato dagli strumentisti dell'ensemble Micrologus, un ensemble che certamente spicca nel panorama internazionale della musica medievale e antica in genere, al quale dobbiamo dare atto di aver risolto con grande maestria i non pochi problemi esecutivi e interpretativi che musica come quella di Landini pone. Senza entrare nel dettaglio, ci pare evidente la capacità di riprodurre i modelli francesi, ispiratori e guide di Landini e nel contempo la messa in evidenza della forza e della coesione della trama polifonica, concedendo grande libertà e fluidità melismatica alla voce superiore. Un esempio è il brano con il quale si conclude la puntata odierna di Quilisma. Adieu, adieu, douce dame. Addio, addio, dolce dama. Sembra francese, in realtà è un'imitazione. È un virelay a tre voci di Francesco Landini, nel quale tutto, a partire dal titolo, è chiaramente tributario della cultura francese, a partire, come dicevamo, dall'imitazione della lingua, imitazione della lingua, sottolineo, al genere della chanson d'amore cortese e al trattamento polifonico delle tre voci. Noi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie di essere stati in nostra compagnia, continuate a scriverci a quilisma@rsi.ch e a risentirci. Da Giovanni Conti.

Johann Sebastian Bach, il concerto per quattro clavicembali in La minore, in trascrizione per quattro violini, archi e basso continuo, che ci introduce alle 9.34 di questa domenica 24 maggio. Vi ricordiamo che alle ore 10 ci collegheremo con la Cattedrale di Lugano per la celebrazione della Santa Messa per la Pentecoste, la festività della Pentecoste. E adesso un estratto dalla Sinfonia numero 82 in Do maggiore, L'orso di Joseph Haydn.

Ed era la sinfonia numero 82 in Do maggiore, l'orso di Joseph Haydn. Questa registrazione fa parte di un lungimirante progetto dell'etichetta Alfa dal titolo Haydn 2023. La Fondazione Joseph Haydn di Basilea produce la registrazione di tutte le 107 sinfonie del compositore da parte dell'ensemble Giardino Armonico dell'Orchestra da Camera di Basilea sotto la direzione di Giovanni Antonini. Il progetto si concluderà dunque nel 2032. Questa era appunto la sinfonia numero 82 in La maggiore, l'orso, che fa parte dell'undicesimo volume della raccolta.

0: Ed era il quartetto La Salle nello scherzo molto vivace del piano quintetto in mi bemolle maggiore opera 44 di Robert Schumann, con loro il pianista James Levine.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Ed è venuto il momento di passare la linea alla Cattedrale San Lorenzo in Lugano per la celebrazione della Santa Messa in occasione della solennità di Pentecoste. La messa sarà celebrata da Monsignor Claudio Mottini con la partecipazione della Scuola Corale della Cattedrale.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Fratelli e sorelle, presenti nella Cattedrale di San Lorenzo in Lugano o collegati attraverso la radiotrasmissione della radiotelevisione della Svizzera italiana, la celebrazione eucaristica di oggi, solennità di Pentecoste, sarà presieduta da Monsignor Claudio Mottini, arciprete del capitolo di questa cattedrale. L'amministratore apostolico della diocesi di Lugano, il vescovo Alain de Rémy, è infatti a Lourdes in occasione del pellegrinaggio militare. Si unisce in preghiera e porge i saluti più cordiali a ciascuno e a ciascuna. Nell'invocare lo Spirito Santo durante questa celebrazione, il vescovo Alain esorta alla preghiera per la pace in questo contesto di particolari tensioni internazionali. La Madonna delle Grazie, che qui in cattedrale veneriamo, interceda presso il Padre per la nostra diocesi e per il mondo intero.
0: Per celebrare i divini misteri, per ricevere i doni pasquali del perdono dei peccati, della pace, chiediamo umilmente perdono dei nostri peccati.

0: Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen. Amen.

O Padre, che nel mistero della Pentecoste santifichi la tua Chiesa in ogni popolo e nazione, diffondi

0: ha operato agli inizi della predicazione del Vangelo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco, che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia e dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea e della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia e della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi, e li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Parola di Dio.
3: Rendiamo

0: Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, nessuno può dire Gesù è Signore se non sotto l'azione dello Spirito Santo. Vi sono diversi carismi, ma uno solo è lo Spirito. Vi sono diversi ministeri, ma uno solo è il Signore. Vi sono diverse attività, ma uno solo è Dio, che opera tutto in tutti. A ciascuno è data una manifestazione particolare dello Spirito per il bene comune. Come infatti il corpo è uno solo e ha molte membra, e tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così anche il Cristo. Infatti noi tutti siamo stati battezzati mediante un solo Spirito in un solo corpo, giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati dissetati da uno solo Spirito. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, mostrò loro le mani e il fianco, e i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anche io mando voi». Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo. A coloro a cui perdonerete i peccati saranno perdonati, a coloro a cui non perdonerete non saranno perdonati».

Fratelli e sorelle carissimi, la solennità della Pentecoste che oggi ci raduna ci chiama ad accogliere il grande dono del Signore Gesù, il suo ulteriore atto di amore dopo quello della sua morte in croce. L'Evangelista Giovanni ci porta nel Cenacolo a Gerusalemme la sera del giorno di Pasqua, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei. E cosa fa il Signore verso i discepoli impauriti? Non li rimprovera d'averlo abbandonato o di non aver creduto alle parole delle donne. Non rimprovera, ma dona. Dona lo Spirito Santo, trasmette la sua vita. Soffia sui discepoli il respiro che lo ha fatto vivere, trasmette loro la forza e la dolcezza del suo vivere affinché anch'essi siano capaci di tale forza e di tale dolcezza. E il Vangelo afferma che lo Spirito Santo proviene dal corpo del Signore risorto, da quel corpo che porta le ferite dell'amore provocato dall'amare, perché amare sul serio è una strada stretta, perché amare significa donare la vita, tutta la vita, corpo e anima. Proprio perché legata alla Pasqua di morte e risurrezione del Signore nel suo vero corpo, il dono dello Spirito non è un'esperienza intellettuale, astratta o intimistica, ma avviene, possiamo dire, da corpo a corpo, dal corpo del risorto al corpo del discepolo, nel corpo della Chiesa. E come il risorto dona il suo spirito attraverso il suo corpo, così nel cristianesimo non vi è altra via per donare lo spirito che non sia il corpo che ama, il corpo che si fa atto di amore e di donazione. Viviamo in mezzo a tante vite ferite, causate dalla guerra, dalla fame, dalle malattie, dalla povertà, dalla depressione, dalla solitudine. E siamo sempre più confrontati con situazioni caotiche a tutti i livelli del vivere umano, che seminano in noi sentimenti di incertezza e di paura, di pessimismo e di chiusura, di violenza e anche di rabbia. Come uscirne? Perché la nostra vita non si riduca anch'essa ad essere un cenacolo chiuso per timore. Non se ne esce senza vento e fuoco, sembra dirci il racconto della Pentecoste che abbiamo ascoltato dal libro degli Atti degli Apostoli. Prima del vento impetuoso, nel cenacolo c'è solo un gruppo di individui chiusi nella paura. La Chiesa nasce dal soffio gagliardo di questo vento che spalanca le porte e riempie la casa dove si trovano tutti insieme gli Apostoli. Come dire che la Chiesa, la comunità cristiana, si fonda sulla capacità di lasciarsi guidare dallo Spirito fuori dai propri confini. Per questo la Chiesa è in movimento costante e Chiesa in uscita, come amava ripetere Papa Francesco. Lo Spirito della Pentecoste sfugge al controllo umano, alle situazioni rigide e alle previsioni. Rappresenta la sovranità di Dio che rompe le chiusure, apre le porte chiuse del cenacolo e trasforma il cenacolo da un rifugio di paurosi a una rampa di lancio per missionari e testimoni del Vangelo. Il vento riempie tutta la casa, ci dice ancora il racconto della Pentecoste, si divide in lingue come di fuoco che si posano su ciascuno. Il vento avvolge tutti,
ma il fuoco che si posa su ciascuno è unico. Se il vento è la forza motrice, il fuoco è l'effetto trasformativo. Il vento gonfia le vele e invia in missione. Il fuoco brucia nel cuore e diventa passione. Sì, la missione non è un dovere morale per un cristiano che si sente adulto, ma il riflesso di una passione e di un amore che ti brucia dentro, un amore per Dio, la Chiesa e l'umanità intera. La liturgia di Pentecoste ci ricorda che ogni cristiano ha bisogno di vivere entrambe le esperienze dello Spirito. Abbiamo bisogno del racconto pasquale dell'Evangelista Giovanni per entrare nel nostro cenacolo interiore, per lasciarsi guarire dal perdono di Cristo e ricevere un respiro nuovo che vinca le nostre paure di guardare e toccare le ferite del corpo e dello spirito, per ricevere a nostra volta il grande dono della pace. Se lo riceviamo, lo possiamo così anche donare. E abbiamo bisogno della Pentecoste degli Atti degli Apostoli per trovare il coraggio di spalancare le porte, di uscire dalle nostre prigioni interiori e annunciare ad ogni uomo, nella lingua dell'amore, Gesù Cristo e la sua salvezza. Amen.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre, per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza, discese dal cielo, e proprio dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, lo Spirito Santo, atteso e invocato, oggi discende sulla Chiesa per rinnovare nel nostro tempo i prodigi della Pentecoste. Apriamoci alla sua azione dolce e potente dicendo: rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
1: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
2: Concedi che lo Spirito di amore faccia di tutti i cristiani un popolo solo. In un mondo lacerato da conflitti e discordie, la Chiesa risplenda come segno di unità e di pace. Noi ti preghiamo.
3: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
2: Rinnova per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi le meraviglie della Pentecoste. Rendi gioioso e fecondo il loro servizio all'umanità. Noi ti preghiamo.
3: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
2: Accendi nei credenti il fuoco dello Spirito. Annuncino con la vita il Vangelo di Cristo, mite e umile di cuore, e sostengano pazientemente il dialogo con tutti. Noi ti preghiamo.
3: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
2: Soccorri coloro che soffrono e lottano per la giustizia. Tengano viva la speranza, dono dello Spirito, per credere che l'amore è più forte dell'odio. Noi ti preghiamo.
3: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
2: Benedici ciascuno di noi. La forza del tuo Spirito ci doni il coraggio di respingere ogni forma di egoismo e di compromesso con il male, per camminare in santità di vita. Noi ti preghiamo.
3: Rinnovaci, o Padre, nel tuo Santo Spirito.
0: O Padre, fonte di ogni rinnovamento nell'amore, fa che ogni lingua, popolo e cultura risuoni l'annuncio gioioso del Vangelo e il tuo Santo Spirito ci rigeneri nella Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Manda, o Padre, lo Spirito Santo promesso dal tuo Figlio, perché riveli pienamente ai nostri cuori il mistero di questo sacrificio e ci apra la conoscenza.

Oggi hai portato a compimento il mistero pasquale e su coloro che hai reso figli di adozione in Cristo tuo Figlio hai effuso lo Spirito Santo che agli albori della Chiesa nascente ha rivelato a tutti i popoli il mistero nascosto.

Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e con l'assemblea

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, tu fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente e dall'Occidente offre al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera e benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, San Lorenzo e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro amministratore apostolico Alain, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che è convocato alla tua presenza nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli. Diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Padre, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
2: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
2: Amen.
0: Nello Spirito di Cristo risorto, la pace del Signore sia sempre con voi.
2: E con il tuo Spirito.
0: Nello Spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. O Padre che doni alla tua Chiesa la comunione ai beni del cielo, custodisci in noi la tua grazia perché resti sempre vivo il dono dello Spirito Santo che abbiamo ricevuto e questo cibo

0: E prima di affidarvi la benedizione del Signore, vi auguro una bellissima festa della Pentecoste, che sia davvero l'esperienza anche per noi qui radunati, ma per tutte le persone che hanno pregato con noi, di una rinnovata Pentecoste. E davvero permettiamo allo Spirito di lavorare in noi. Lui lavora dentro di noi, nel nostro cuore, e così facendo ci aiuta ad abitare fuori di noi, in questo mondo non sempre facile, ma dove possiamo comunque abitare da veri discepoli del Signore, abitati dallo Spirito che ci rende forti, coraggiosi, audaci, capaci dei suoi infiniti doni che distribuiamo, l'impegno, come ci ha ricordato la lettera del Vescovo, soprattutto per la pace, il dialogo, per essere costruttori di ponti, come ama spesso ricordare il nostro Papa Leone XIV. E vi affido al Signore. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dio sorgente di ogni bene, che ha illuminato i discepoli con l'effusione dello Spirito,

Sono le 11.06 e siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend di questa domenica 24 maggio. Quello che abbiamo ascoltato era il quarto movimento Rondò vivo dal trio per violino, viola e violoncello del compositore francese Jean Françaix, eseguito dal trio Oread.

Ed era di Antonio Vivaldi il concerto per violino numero 2 in sol minore L'estate, tradotto però nel linguaggio della percussionista Vassilena Serafimova e del quatuor Ardeo, per un dialogo che crea nuovi mondi e nuovi repertori. Si tratta di un equilibrio sottile fra marimba, vibrafono e archi, il tutto tratto dal disco Melodies in a Bottle.

L'album Duello d'archi a Venezia, per questo che era uno dei concerti di Francesco Maria Veracini, per l'esattezza il concerto per violino e otto strumenti in re maggiore. Dicevo, quest'album mette in scena la proverbiale rivalità fra grandi compositori violinisti della Venezia settecentesca: Vivaldi, Veracini, Tartini e Locatelli. Il violino fu l'arma bianca del confronto, volto a stupire il pubblico e a mostrare la propria abilità tecnica e musicale.

E questo era il quartetto d'archi numero 1, opera 25, da cui abbiamo ascoltato questo presto di Charlotte Soy, compositrice della Belle Époque, con la partecipazione del quartetto d'archi dell'Orchestra Nazionale di Avignone, che è una delle compositrici che l'etichetta discografica francese La Boîte à Pépites ha riscoperto e pubblicato.

0: di Franz Joseph Haydn dal quartetto per archi in fa maggiore, il finale eseguito dal Aurin Quartet, e siamo arrivati così al momento dell'informazione.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Miles Davis. A 100 anni dalla nascita, la vicenda artistica e umana di un'icona della musica e del costume di gran parte del Novecento. Un artista capace di reinventarsi continuamente, attraversando bebop, cool jazz, jazz elettrico e contaminazioni con rock, funk ed elettronica, cambiando per sempre il linguaggio del jazz contemporaneo. Un'edizione speciale di Montmartre, con Luca Bragalini e Alceste Airoldi. E le interviste esclusive a 3 collaboratori fondamentali dell'ultimo periodo creativo di Miles Davis: Marcus Miller, Bill Evans e Gil Goldstein. Speciale Miles Davis, a cura di Lorenzo De Finti e Martino Dont. Montmartre, martedì alle 14.30.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani. Media iraniani ribadiscono in queste ore che Teheran non ha ancora accettato alcuna proposta americana riguardante il suo programma nucleare. Una fonte vicina alle guardie della rivoluzione islamica precisa che la questione del nucleare verrà affrontata nei 60 giorni successivi alla firma di un memorandum d'intesa tra le parti. A parlare di un accordo è stato anche il presidente statunitense Trump, sottolineando che l'intesa con Teheran è molto vicina. Deluso invece da quanto discusso tra Washington e Teheran è il primo ministro israeliano Netanyahu, e perlomeno quanto osserva il New York Times. Da parte sua, il portale Axios aggiunge che l'eventuale accordo tra Stati Uniti e Iran fermerebbe anche la guerra tra Israele e il movimento libanese di Hezbollah. E nella notte a Washington c'è stato anche un nuovo tentativo di intrusione alla Casa Bianca. L'assalitore armato di 21 anni è stato fermato da agenti del servizio di sicurezza presidenziale che gli hanno sparato. L'uomo è poi deceduto in ospedale. Era già noto per i suoi tentativi di introdursi nella residenza del presidente. Un massiccio attacco russo ha preso di mira nella notte la capitale ucraina Kiev. Il bilancio tuttora provvisorio è di 4 morti e una 60 di feriti. Il presidente Zelensky si è detto convinto che la Russia abbia impiegato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 5 a Kiev i distretti colpiti. Infine, oltre l'80% della popolazione svizzera nutre maggior fiducia nei servizi digitali se concepiti nella Confederazione. Lo riporta il 7° rapporto della Fondazione Risiko Dialog, che si occupa, tra l'altro, di valutare opportunità e pericoli della trasformazione digitale. Secondo lo studio, la popolazione intende partecipare alla trasformazione tecnologica del paese, ma richiede pure un chiaro quadro normativo. Lo dimostra anche il dato sulla sensazione di non più riuscire a stare al passo con la rapida evoluzione informatica. Fino a stasera ovunque bel tempo, domani soleggiato su tutto il paese con qualche cumulo in montagna dal pomeriggio, temperature ancora sui 30 gradi.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
3: Sono le 11.34 e siete sempre all'ascolto di Verde Aurora Weekend del 24 maggio ed è arrivato il momento del nostro concerto della domenica.

Il concerto della domenica di quest'oggi, come sempre curato da Lara Bergliaffa, è dedicato alla Giornata Europea dei Parchi e dei Giardini, che si celebra proprio quest'oggi in diversi paesi. E allora le composizioni, le pagine musicali che ascolteremo saranno tutte ispirate a questo spunto. La prima è di Charles Yves ed è come sempre vede come protagonista l'orchestra della Svizzera italiana, in molti reperti che arrivano dalle teche della RSI. Dicevamo Yves con Central Park in the Dark, che è una composizione per orchestra da camera, a eseguirla l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Antonello Manacorda nell'ambito dei concerti dell'Auditorio, ed era il 2010. Ascoltiamo.

Erano gli applausi che salutavano l'esecuzione dal vivo nell'ambito dei concerti dell'Auditorio 2010 dell'Orchestra della Svizzera Italiana, diretta da Antonello Manacorda, di Central Park in the Dark per orchestra da camera di Charles Ives. E il secondo ascolto del nostro concerto della domenica, tutto dedicato alla giornata europea dei parchi e dei giardini, è di Igor Stravinsky, Dumbarton Oaks, concerto in mi bemolle per orchestra da camera, anche qui l'orchestra della Radio della Svizzera Italiana, diretta da Otmar Nussio, in una produzione RSI del 1953.

Era la seconda pagina del nostro concerto della domenica di quest'oggi, dedicato da Lara Bergliafa alla giornata europea dei parchi e dei giardini. Igor Stravinsky, Dumbarton Oaks, il concerto in mi bemolle per orchestra da camera, eseguito dall'orchestra della radio della Svizzera italiana diretta da Otmar Nussio in una produzione RSI del 1953. L'ultima pagina del nostro concerto della domenica a tema parchi e giardini è Noches en los Jardines de España per pianoforte e orchestra di Manuel de Falla. I movimenti è nel Generalife, Danza Lejana en los Jardines de la Sierra de Córdoba. Con Jean-Marc Luisada al pianoforte e l'orchestra della Svizzera italiana diretta da Jean-Bernard Pommier nell'ambito dei concerti pubblici del 1996.

0: E si chiude con questa pagina musicale il nostro concerto della domenica, curato come sempre da Lara Bergliaffa e dedicato alla giornata dei parchi e dei giardini, la giornata europea dei parchi e dei giardini. Tutti i nostri ascolti sono stati ispirati da questo filo conduttore, sia Central Park in the Dark di Charles Ives, sia i Dumbarton Oaks di Igor Stravinsky, e naturalmente al centro del nostro concerto della domenica c'è sempre il lavoro pluridecennale dell'orchestra della Radio Svizzera Italiana. Così è stato anche per Noches en los Jardines de España per pianoforte e orchestra, composizione di Manuel de Falla, di cui vi ricordiamo i movimenti, en el Generalife, Danza Lojana en los Jardines de la Sierra de Córdoba, con il pianoforte di Jean-Marc Luisida, l'orchestra della Svizzera Italiana diretta da Jean-Bernard Pommier, in uno dei concerti pubblici che si sono tenuti nell'anno 1996. E allora, unendoci anche noi ai festeggiamenti per questa giornata, che insomma è celebrata in varie parti d'Europa con tante iniziative, vi ricordiamo che il nostro concerto della domenica ritorna puntuale anche la prossima settimana. Fra poco invece ascolterete i titoli del radiogiornale che più tardi ci attende alle 13.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Buongiorno, ben ritrovati da Giuseppe Bucci. Ecco i temi che tratteremo nel radiogiornale in onda tra poco: cessati il fuoco totale e riapertura dello stretto di Hormuz, l'accordo con l'Iran quasi pronto, l'annuncio di Trump conferme anche da Teheran. Massiccio attacco russo su Kiev e dintorni, almeno 2 i morti, una 60ina i feriti, usato è la terza volta anche il missile balistico Oreshnik. Evasione fiscale, quasi 1 milione di franchi di multa per l'ex numero 1 di Raiffeisen, Pierin Vincenz, la decisione del TF rivelata soltanto oggi. Elezioni amministrative in Italia, si vota in 743 comuni, tra cui 18 capoluoghi come Venezia, sarà anche un test in vista delle politiche del 2027. E per lo sport, il calcio, dopo 4 finali perse, il San Gallo prova a sfatare il tabù della Coppa Svizzera contro la sorpresa Stade Lausanne.
1: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
2: E siamo arrivati all'ultima parte della nostra mattinata domenicale con Verde Aurora, una mattinata particolare con un palinsesto un po' speciale per via delle festività della Pentecoste e anche di una serie di contributi supplementari. In questo caso vi facciamo ascoltare subito la corrispondenza di Moira Bubola e di Alessandro Bertoglio in conclusione della 79esima edizione del Festival di Cannes. La Palma d'Oro è andata al regista rumeno Cristian Mungiu per il suo Fjord, film interpretato da Renata Renzve e Sebastian Stan. Moira Bubola e Alessandro Bertoglio ci hanno mandato il loro commento a caldo di un'edizione di passaggio che ha distribuito molti premi a pari merito, prova di una giuria poco incline alla collegialità.
3: Abbiamo un vincitore, abbiamo una Palma d'Oro, ma Moira, prima di parlare dei film di questa edizione, fammi dire che io sono molto deluso, nel senso che sapevamo che sarebbe stato un festival difficile perché mancava tutto il cinema degli studios americani, mancava il cinema italiano che comunque qui in Francia è sempre un comparto molto significativo all'interno delle diverse sezioni, però che la giuria fosse così divisa e non riuscisse a mettersi d'accordo su 7 verdetti in tutto mi ha fatto un pochino arrabbiare, possiamo dire così.
4: Forse più che arrabbiare ci ha fatto riflettere, Alessandro, una giuria molto composita, diversi attori presenti, da Demi Moore a Stellan Skarsgård, ma anche a Ruth Negga. Insomma, una giuria che ha sicuramente avuto delle difficoltà a trovare i suoi vincitori quest'anno. Prova ne è stata ai premi a pari merito, perché hanno premiato 2 attori per la migliore interpretazione maschile, 2 attrici per la migliore interpretazione femminile e 2 registi per la miglior regia.
3: Anzi 3, perché un film è già diretto da 2 persone.
4: Infatti. Allora, diamo un po' di nomi. I 2 attori sono i 2 attori di Coward, film di Lucas Daunt, giovanissimi, emozionati, Emmanuel Macchia e Valentin Campagne. Bravi, davvero, non c'è che dire. Mi è dispiaciuto molto che questo riconoscimento non sia andato a Javier Bardem. El Ser Querido, film di Rodrigo Sorogoyen, non ha ricevuto nessun premio. Anche questo mi è dispiaciuto, perché si tratta di una storia potente che racconta di sentimenti forti, ambientata nel mondo del cinema, diretta in maniera magistrale e interpretata in maniera grandiosa. Verissimo, bravi questi 2 giovani, ma forse Javier Bardem avrebbe meritato di più. E poi il premio per la migliore interpretazione femminile è andato a Tao Okamoto e Virginie Efira per Suden di Hamaguchi Ryutsuke. 3 ore di storia che ci racconta quanto sia importante l'empatia e la comprensione tra gli esseri umani. Anche questo film di Hamaguchi forse avrebbe meritato qualcosa di più della migliore interpretazione femminile. È una domanda aperta, lascio a voi l'ardua sentenza, a voi pubblico che andrete sicuramente a vederlo. La regia ha premiato ancora una volta Pavel Pavlikovsky, e non poteva essere diversamente, perché dopo Cold War Pavlikovsky chiude la sua trilogia dedicata dedicata alla Seconda Guerra Mondiale, iniziata con Ida prima, poi Cold War e adesso Fatherland, un viaggio compiuto da Thomas Mann, il grande scrittore, assieme alla figlia Erika nella Germania del 1949. Ancora una volta una riflessione profonda sulla voragine ancora presente della Seconda Guerra Mondiale e sul rapporto padre-figlia. Bravissima Sandra Hüller nel ruolo di Erika. L'altro premio per la regia è andato ai due registi della Bola Negra, che sono Javier Ambrossi e Javier Calvo. Una vicenda che lega tre momenti storici e tre personaggi. Siamo prima nel 1933, poi nel 1937 e poi nel 2017. Ed è una storia importante sicuramente, perché ci parla di libertà sessuale, di libertà di pensiero e anche di cosa significhi la pesante eredità della guerra civile spagnola. Il tutto legato dalla figura di Federico García Lorca e della sua pièce teatrale incompiuta, La Bola Negra, appunto.
3: Io torno a essere arrabbiato perché, appunto, parlando dei tre premi a pari merito che sono stati assegnati, si toglie valore a quello che ha vinto il premio più importante, a Fjord di Christian Mungiu, che è la Palma d'Oro. Una Palma d'Oro, se vogliamo, all'inizio, prima di vedere i film, annunciata, perché Mungiu qui aveva già vinto 19 anni fa con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni, e quando tu vedi nel cast personaggi come Sebastian Stan e Renate Reinsve, dici, beh, questo qui è un film che sicuramente ha delle ambizioni, e in effetti è stato così, ma è un gran film, Sherd.
4: Sì, posso dire che è un film importante per quanto riguarda l'indagine puntuale, stretta sulla nostra contemporaneità. Siamo in Norvegia, seguiamo le sorti di questa coppia, i Georgiou. Lei è norvegese, lui è rumeno, si sono appena trasferiti in Norvegia, hanno 5 figli e vengono guardati subito con molto sospetto, perché allevano i loro figli secondo dei principi religiosi e anche in maniera molto severa. I ragazzini non possono accedere ai social, non hanno il telefonino, dunque vengono visti proprio come delle mosche bianche all'interno di questa piccola comunità. La cosa diventa ancora più grave quando un insegnante, durante la lezione di ginnastica, intravede una sorta di ecchimosi sulla spalla della figlia più grande, ed ecco che qui intervengono subito i servizi sociali per la protezione dell'infanzia e i ragazzi vengono tolti, i figli vengono tolti a Lisbeth e Mikhail, fino ad arrivare ad un processo. Tutto si esaspera per la diversità profonda che emerge da una visione della vita diversa. Mungiu, quando ho avuto il piacere di intervistarlo, mi ha detto che lui ci teneva molto a questa storia, perché prima di essere un regista è stato un giornalista e aveva seguito i vari casi di famiglie straniere che nel nord Europa venivano attaccate o prese di mira proprio perché portatori di valori diversi. E Mungiu ha aggiunto quanto l'Europa unita si fregi di essere inclusiva, ma lo è davvero? Quando si tratta poi di entrare nella carne viva, nella vita quotidiana, questa inclusività sembra evaporare. Tutti si devono omologare ad un principio di razionalità e la religione non trova posto in questa presunta razionalità. Renate Reinsve ha detto, ma lo siamo davvero razionali noi esseri umani? Forse non così tanto come vorremmo. Mungiu ha anche sottolineato quanto sia importante l'empatia e quanto sia importante l'Europa unita, ma non può essere fondata solo su delle belle parole. Deve poi queste belle parole forgiarle e formarle nei fatti e in una vera accoglienza del diverso. Dunque un film sicuramente importante. Dal punto di vista registico, a me ha lasciato un po' perplessa la scelta, perché la Palma d'Oro dovrebbe andare al film che ha una regia fatta bene, una scrittura fatta bene, una recitazione fatta bene. Qui è tutto fatto bene, però se io penso e paragono Fjord a El Ser Querido, io ci trovo davvero uno sbilanciamento. El Ser Querido è un grande film che ti sorprende anche per un'inventiva, una creatività, mentre qui è molto lineare il racconto, è molto, come posso dire, è una storia che sicuramente interessa a tutti, ma non mi ha sorpresa dal punto di vista cinematografico e immaginifico, ecco.
3: Con questa vittoria Mungiu diventa il decimo ad aver vinto per due volte la Palma d'Oro, nessuno ne ha mai vinte tre, ma al di là del dato statistico c'è da ricordare anche che oltre alla Palma d'Oro ci sono stati anche due premi per altri due film, il Gran Premio della Giuria e il premio della giuria semplice, che sono praticamente, se vogliamo, la palma d'argento e la palma di bronzo, se vogliamo appropriarci di un titolo. Sono molto d'accordo sul Gran Premio della giuria, perché Minotaur, secondo me, è un altro bel film. Mi è piaciuto un po' meno quello che ha vinto il semplice premio della giuria. Lascio a te il commento.
4: Allora, Minotaur di Andrei Zviagnistev è un film che ci porta nella Russia odierna di Putin. Siamo poche settimane dopo l'invasione dell'Ucraina e seguiamo le sorti di una famiglia. Lui, Gleb, è uno degli oligarchi della piccola cittadina, va a cena e si incontra con il sindaco, è un uomo insomma che ha le mani in pasta, un nuovo russo molto ricco. A un certo punto si rende conto che la moglie lo tradisce e qui il film vira verso un thriller psicologico di coppia, un po' alla Chabrol, se vogliamo.
3: Ma anche un po' comico, perché ne combina di tutti i colori nel cercare di eliminare le prove di questo suo misfatto.
4: Sì, non possiamo svelarvi troppo, però posso dirvi che Zviagnistev, quando ha preso il premio, si è rivolto direttamente a Putin e lo ha invitato, sollecitato a smettere il massacro che sta compiendo. Zviagnistev da alcuni anni vive al di fuori della Russia, dunque è stato un premio questo che è andato sicuramente al film, ma è andato anche alla persona del regista e a quello che rappresenta. E poi abbiamo il premio della giuria che è andato ad Das geträumte Abenteuer di Valeska Griesbach, regista tedesca. Una storia girata al confine tra Bulgaria e Turchia. Gli attori protagonisti non sono dei professionisti e la Griesbach ha dichiarato di aver voluto indagare appunto questo confine estremo, che è una sorta di cartina di tornasole dei limiti che ha questa nostra Unione Europea, perché la cittadina che troviamo al centro del film ci racconta di una realtà fatta di povera gente che si arrangia, che contrabbanda. Ci sono i mafiosi locali che si sono impossessati delle tratte dei migranti e la protagonista, che di lavoro fa l'archeologa, diventerà poi un'archeologa del presente di questa nostra Europa, perché inizierà a cercare di rintracciare un suo amico e poi si imbatte in uno di questi mafiosi che lei aveva conosciuto, perché lei proviene, è nata in questa cittadina e ci ritorna dopo anni per questi scavi archeologici. Un film di 3 ore che immerge lo spettatore non tanto in una storia, ma in un'osservazione, in una visione. Io devo dire che ho amato questo film, anche se è molto difficile. L'ho amato perché ci porta in una realtà poco conosciuta e non ne fa una bandiera, ma ci spinge a calarci in una realtà e a chiederci: noi conosciamo davvero l'Europa? Conosciamo davvero i confini estremi e anche difficili di questa realtà della quale a volte ci riempiamo la bocca perché la crediamo una realtà molto vincente e invece dimostra molti limiti, come ci racconta Das geträumte Abenteuer.
3: Se volete approfondire tutto quello che è successo in queste 2 settimane qui al Festival di Cannes, vi ricordo che sul nostro sito internet potete trovare tutte le corrispondenze che abbiamo fatto per Rete 1, per Rete 2, per Rete 3 e ovviamente anche sulle pagine web ci sono degli approfondimenti scritti sui film che sono stati presentati qui. Noi vi diamo appuntamento al prossimo Festival.
4: Da Moira Bubola e da Alessandro Bertoglio, buon cinema e alla prossima.

0: E per chiudere la pagina dedicata al Festival di Cannes 2026 abbiamo ascoltato un estratto dalla colonna sonora composta da Alexandra Desplat, vincitrice del premio Oscar 2018 per il film The Shape of Water, diretto da Guillermo del Toro. La London Symphony Orchestra a eseguirlo, con la fisarmonica di Miriam Lafargue e il fischio e il flauto di Alexandra Desplat stesso. Elisa and Zelda era il titolo dell'estratto. E siamo arrivati così all'agenda degli appuntamenti culturali di quest'oggi.
1: L'agenda.
0: E cominciamo con il ricordarvi che proprio al cinema, oggi alle 15 a Lugano allo studio Fauce, verrà proiettato in versione originale The Goonies di Richard Donner, film dell'85. Più tardi, sempre allo studio Fauce, alle 17.30, Stand By Me di Rob Reiner, altro titolo degli anni 80, sempre in versione originale. Proseguono diversi festival, come il Festival Artisti di Strada sul lungolago di Ascona per tutta la giornata. E dalle 17 in piazzale Bancastato a Bellinzona prosegue invece Bellinzona Carì. Stand for Afghanistan è una giornata di atelier, teatro e musica con tanti DJ set alla Masseria Il Gemmo di Breganzona a partire dalle 15. Prosegue anche il Festival della Natura in varie località del Ticino, il programma sul sito omonimo. Per la musica, Lucrezia Dalt con il suo concerto aperto come opening act da Chiara Dubey per Floating Notes Festival al Teatro del Gatto di Ascona alle 20. Bastian Baker solo tour al Teatro Sociale di Bellinzona alle 20.45, anche qui Soleroi è l'opening act. E ancora prosegue anche il Sun Valley Festival all'area del Boschetto di Malvaglia a partire dalle 15 con concerti e animazioni. Maria Luisa Antal Andrici, un recital di organo, pagine di Duruflé, Franck e altri compositori per il Festival Organistico Antegnate e la Chiesa Santa Maria Assunta di Giubiasco alle 17. Alle 16 il concerto diretto da Giorgio Coppi con musica cittadina di Locarno all'Istituto San Carlo proprio a Locarno. I Vespri d'Organo, il recital organistico di Giulio Mercati con pagine di Bach alla Chiesa Santa Maria degli Angeli di Lugano alle 16.30. E per il teatro Il Mondo è un Libro, racconti, fiabe, leggende e altro ancora di e con l'associazione Danza Blenio al Cinema Teatro Blenio di Acquarossa alle 16. Infine la seconda replica al Teatro Foce di Lugano alle 17 di Gratosoglio di e con Ledvina Costantini, Dora Medea e Andrea Bianchetti. Ed è tutto per la nostra agenda di quest'oggi.
1: Alice Tognacci, buonasera, ben ritrovata qui a K.
2: Ciao Marco, buonasera a voi.
1: Allora, io cerco di ritornare serio perché veramente stavo ridendo non poco nell'ascoltare questo brano musicale che era veramente divertente, però adesso parliamo di cibo, parliamo in realtà di una scelta anche importante che è quella che fa chi smette di mangiare carne. Oggi ci racconti qualcosa di più su quello che succede nell'immediato, nei primi giorni, soprattutto quando questa scelta magari viene fatta di punto in bianco perché arriva magari da una discussione interiore di carattere etico che a un certo punto fa un click e da quel click in poi tu non ce la fai più, almeno quello che è capitato a me 35 anni fa più o meno. Comunque, non voglio parlare di me, lascio la parola a te, raccontaci cosa sappiamo sui cambiamenti interni al nostro corpo nel momento in cui si abbandona la dieta carnivora per abbracciarne una vegetale.
2: Ma allora Marco, la prima cosa da dire, che tu lo saprai bene, è che smettere di mangiare carne non significa semplicemente togliere un alimento dal piatto, ma significa cambiare le fonti di proteine, grassi, fibre e micronutrienti. E questa è una cosa importante da dire e che ribadiscono tutti gli specialisti. Però noi appunto ci siamo incuriositi, volevamo capire che cosa succedesse al nostro corpo e lo abbiamo chiesto a un'esperta, la biologa nutrizionista Camilla Ansaldi, che ci ha spiegato come effettivamente nei primi giorni alcune persone possono sentirsi più leggere e quindi sentirsi meglio, altre invece possono avere un po' di stanchezza, possono accusare mal di testa o anche irritabilità e piccoli disturbi digestivi. E la nutrizionista ci ha tranquillizzati, nel senso che è normalissimo perché il corpo deve adattarsi, soprattutto se si aumenta, come dicevi tu, magari di colpo la quantità di fibre, legumi, cereali integrali, semi e verdure che prima magari si consumavano di meno. Tra l'altro, una cosa interessante è che sempre la nutrizionista spiega che mal di testa e irritabilità sono anche un sintomo abbastanza comune per chi in precedenza seguiva una dieta ricca di zuccheri e anche di carne, perché lo sappiamo, no? Soprattutto quando si parla di zucchero, siamo come dipendenti e in un primo momento un disturbo d'adattamento è prevedibile con questa carenza. Quindi il punto, lo ribadiamo, è non spaventarsi, ma procedere con gradualità anche per lasciare il tempo al nostro microbiota. Di adattarsi alla nuova dieta. Quindi una dieta vegetale o più vegetale, perché non per forza uno deve diventare vegano, no? È sicuramente positiva, lo sappiamo, ma come sempre non va improvvisata. Anzi, una dieta vegetale e vegana, deve essere molto più saputa, come dico io. Cioè, se tolgo carne e prodotti animali, devo sapere con cosa andare a sostituirli. Quindi non basta togliere, ma bisogna ricostruire il piatto, in pratica.
1: A proposito di qualcosa che tolgo e devo sostituire, una delle paure più frequenti è quella di come fare a sostituire le proteine.
2: Sì, tra l'altro è un po' anche un falso mito, no? Che forse è quello più che salta più all'occhio, Marco. Non so se anche tu la pensi così.
1: Quelle
2: Ecco.
1: decine di migliaia di volte che mi hanno chiesto: ma come fai con le proteine? Come fa? Eccomi qua.
2: Allora, è chiaro che le proteine non si trovano solo nella carne, anche il mondo vegetale offre fonti proteiche importanti e insomma, tra legumi, soia, quindi tofu, tempeh, frutta secca, seitan, semi e cereali, insomma, ce ne sono di tanti tipi. Allora, è vero che le proteine vegetali hanno profili diversi rispetto a quelle animali. Ma questo non significa che siano insufficienti. La cosa importante, anche questo lo si ribadisce sempre in ogni tipo di dieta, è variare. Quindi non è necessario fare combinazioni perfette nello stesso piatto, ma sicuramente nell'arco della giornata bisogna cercare di alternare queste fonti in maniera più varia possibile. Parlavi anche di falsi miti, per esempio abbiamo chiesto alla nutrizionista se fosse vero che la soia farebbe male, tra virgolette, agli ormoni e la biologa ci ha per esempio detto che non esistono oggi le prove scientifiche che supportano questa teoria, però si sente dire spesso, no, questa cosa. Oppure la stessa cosa si dice per il calcio, se non mangi latte hai carenza di calcio, quando invece la giusta quantità di verdure verdi, quindi broccoli, cavoli, tutto il mondo della foglia verde, legumi di vario genere o frutta essiccata o un'acqua minerale anche ricca di calcio possono andare a colmare, no, questa mancanza che magari apporta il latte. Stessa cosa per il ferro, Marco, posso andare avanti? Cioè, anche il ferro dipende anche lì da persona a persona. Io, per esempio, sono onnivora e sono costantemente in carenza di ferro. Quindi, anche qui la dottoressa diceva: bisogna, quando si intraprende questa strada, fare chiaramente delle analisi del sangue e capire a che livelli anche di ferro si parte abbracciando poi questa dieta, no?
1: C'è poi un altro tema che in realtà è un tema importante, quello di cui chiunque sia vegano soprattutto è di solito consapevole, anche se non è mai abbastanza la consapevolezza, che è quello intorno alla vitamina B12, che è una vitamina che andrebbe integrata in realtà non solo dai vegani. Cosa ci puoi dire a riguardo?
2: Allora sì, in effetti la vitamina B12 è il punto più delicato quando si parla di dieta vegana, perché comunque è una vitamina fondamentale per il sistema nervoso, per la formazione dei globuli rossi e per molte funzioni del nostro organismo importanti. Il punto è che la B12 si trova in quantità affidabili. Ed è vero soprattutto negli alimenti di origine animale o in prodotti fortificati, quindi con l'aggiunta di B12. In una dieta vegana, quindi, non si può contare solo sull'alimentazione naturale, anche qui tra virgolette. La B12 andrebbe integrata in modo corretto. Però anche qui, Marco, è interessante sottolineare una cosa che hai anticipato prima, cioè il fatto di una carenza di B12 non riguarda solo il mondo vegano. È vero che chi segue la dieta vegana deve integrarla, ma anche molte persone onnivore possono avere queste carenze. E spesso sono persone che magari hanno problemi di assorbimento della vitamina B12 e che quindi magari soffrono anche di disturbi gastrointestinali o chi assume farmaci. Quindi la differenza potrebbe essere questa, cioè nel vegano il problema principale è l'apporto, mentre per l'onnivoro può essere anche l'assorbimento. E anche qui lo ribadiamo, no all'improvvisazione, ma sempre, ecco, seguiti anche in questi regimi, è bene essere seguiti da esperti.
1: Un altro elemento che diventa sempre più prezioso, soprattutto invecchiando, è quello legato agli acidi grassi, agli omega 3. Sappiamo, ed anche questo è un falso mito, che si trovano molto concentrati nel pesce. In realtà bisognerebbe stare molto attenti perché soprattutto il salmone d'allevamento, quando viene allevato con i cereali o con i mangimi a base
2: Bravo.
1: vegetale, in realtà di omega 3 ne trovi poco perché i pesci sono degli accumulatori di omega 3, non sono dei produttori. E la produzione dove avviene invece?
2: Allora, tra gli alimenti ricchi di un certo tipo di omega 3, perché sono tre diversi tipi e quelli vegetali vengono chiamati ALA, si trovano per esempio nei semi di chia e semi di lino, che sono i due ingredienti che sono più ricchi di questo ALA, di questo tipo di omega 3, ma anche nelle noci. Allora, per questa questione c'è da fare una piccola puntualizzazione, se vuoi anche tecnica, ma cerco di essere il più semplice possibile. Allora, questa forma di omega 3, l'ALA, che ti anticipavo, quindi vegetale, da sola non copre il fabbisogno come invece avviene con il pesce. È per questo che nella dieta vegana si stanno diffondendo integratori a base di microalghe o alghe, che invece contengono naturalmente e direttamente le forme di omega 3 più attive, che sono poi quelle contenute nel pesce. Ma la cosa curiosa, e mi leggo al discorso che facevi tu, è che in un certo senso le alghe sono all'origine della catena degli omega 3, perché i pesci se ne nutrono e si arricchiscono di omega 3 grazie alle alghe che mangiano.
1: Eh sì,
2: Quindi, ecco,
1: quindi
2: quindi
1: volendo si può
2: questo anche,
1: saltare il
2: no?
1: pesce per chi volesse, ecco, la butto lì, fateci un pensierino.
2: Soprattutto quello che dicevi tu, cioè il fatto di andare, soprattutto si pensa sempre, anche chi non abbraccia una dieta vegana, si pensa al salmone. E il salmone invece, cioè anche basta, abbiamo anche su RSI Food abbiamo parlato proprio in questi giorni anche di tutte quelle fonti di omega 3 locali. Il pesce di lago, per esempio, è, per chi non è vegano, un alimento ricco di omega 3 locale e che non passa attraverso gli allevamenti intensivi e tutti i problemi ambientali che conosciamo riguardano, no, il salmone.
1: Io avevo visto un po' di tempo fa, mi pare una puntata di Patti Chiari, parliamo di qualche anno fa, e facevano cuocere un salmone selvatico, un filetto, un salmone d'allevamento sulla stessa padella, una di fianco all'altra, e mi ricordo che uno diventava salmone cotto, l'altro diventava una specie di poltiglia grigiastra. Il consiglio è tornare al consumo un po' oculato, forse quello che c'era una volta quando il salmone lo mangiavi quella volta ogni tanto perché costava un occhio della testa. Se costa poco, tendenzialmente vale per tutti i cibi, è perché vale poco. È un salmone di allevamento imbottito di antibiotici che chissà attraverso quali processi è passato. Nutrizionalmente, anche senza essere nutrizionisti, si capisce che non è che sia proprio un affarone per il nostro corpo. Alice, grazie.
2: Grazie Marco, grazie a voi.
0: Ed era il meglio dei consigli di Kappa, la produzione che durante la settimana è quotidiana a Rete 2. Marco Pagani ha intervistato Alice Tognacci, come avete sentito, a proposito di diete vegetariane, vegane e dove e come trovare ciò che ci occorre nel cibo, prestandovi attenzione. E adesso, fra poco, siamo arrivati al termine di questa mattinata con Verde Aurora.
3: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.
0: Dicevamo, siamo arrivati alla fine di questa mattinata con Verde Aurora, non senza però un brano. Questa è una traccia dal titolo On a Misty Night dall'album Tad Dameron and His Orchestra. Ritorniamo ai magici anni 60, A Magic Touch è il sottotitolo dell'album On a Misty Night. E subito dopo le notizie del radiogiornale. Ancora una buona domenica da parte mia, Ira Rubini al microfono di Rete 2 quest'oggi. A risentirci presto.

0: Mille anni di storia della musica. Dalla nascita della polifonia alla musica contemporanea. Caffè Zimmermann. Musica forte, musica colta. Spiegata e analizzata dai musicologi di Rete 2 e dai loro ospiti. Caffè Zimmermann. Lunedì alle 14.30, in replica alle 23 e il sabato alle 16.35.
1: Rete 2.
2: Il radiogiornale.
3: Buongiorno da Giuseppe Bucci. Cessate il fuoco totale e riapertura dello stretto di Hormuz. L'accordo con l'Iran quasi pronto. L'annuncio di Trump conferme anche da Teheran. Massiccio attacco russo su Kiev e dintorni. Almeno 4 i morti, una 60 i feriti. Usato è la terza volta anche il missile balistico Oreshnik. Evasione fiscale. Quasi 1 milione di franchi di multa per l'ex numero 1 di Raiffeisen, Pierin Vincenz. La decisione recente del Tribunale federale. Elezioni amministrative in Italia. Si vota in 743 comuni, tra cui 18 capoluoghi come Venezia, sarà anche un test in vista delle politiche del 2027. E per lo sport, il calcio. Dopo 4 finali perse, il San Gallo prova a sfatare il tabù della Coppa Svizzera contro la sorpresa Stade Lausanne. E dunque Stati Uniti e Iran potrebbero essere ad un passo dall'accordo di pace. Notizie di una svolta avevano iniziato a circolare già ieri sera, ora entrambi i governi confermano i passi avanti, mancano invece i dettagli dell'intesa di cui parlano solo fonti di stampa. Per capire meglio la situazione mi ha raggiunto in studio Vera Bellandini della redazione Esteri. Allora, per prima cosa, a che punto siamo?
4: Beh, siamo tanto vicini da riuscire a vedere un po' i contorni di quest'intesa, che però non è stata ancora ufficializzata. Dopo i cambi di programma, le riunioni urgenti che abbiamo sentito da Trump ieri, il primo segnale positivo è arrivato dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Ieri sera Esmael Baghaei ha parlato di un memorandum d'intesa e ha spiegato che Washington e Teheran sono nella fase finale della stesura. Più tardi, con un post, il presidente americano ha confermato: l'accordo con l'Iran è stato ampiamente negoziato e includerebbe anche lo stretto di Hormuz, ha detto Trump, che non ha fornito dettagli ma ha assicurato che gli aspetti finali sono in fase di discussione e che verranno annunciati a breve. Ha anche insistito sul fatto che qualsiasi accordo impedirebbe assolutamente all'Iran di dotarsi di un'arma nucleare, punto centrale questo per Washington, lo ricordiamo, per poter dichiarare vittoria, ma su questo Teheran arrivano notizie decisamente più sfumate.
3: Ecco, allora entriamo dentro ai dettagli di questo accordo, perlomeno di quello che si sa di questo accordo.
4: Beh, qui le cose si complicano parecchio perché non ci sono comunicazioni ufficiali, ci sono però fonti diplomatiche e soprattutto di funzionari vicini ai due governi, riportati dalla stampa americana prima e poi in mattinata anche da quella iraniana. Secondo due funzionari statunitensi ci sarebbe un apparente impegno di Teheran a rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito. Da Teheran si puntualizza però che questo punto verrebbe negoziato in una seconda fase, che dovrebbe partire pochi giorni dopo l'inizio del cessate il fuoco, sempre secondo fonti iraniane. Si sa che questo cessate il fuoco può durare dai 30 ai 60 giorni, il tempo necessario per raggiungere un vero accordo di pace, in particolare appunto sulla spinosa questione nucleare.
3: Ecco, accordo in due fasi, si parla di un memorandum d'intesa per questo cessate il fuoco temporaneo di cui hai appena parlato. Qui che cosa si sa?
4: Allora, 3 alti funzionari di Teheran hanno affermato che l'accordo avrebbe posto fine ai combattimenti su tutti i fronti, quindi compreso quello fra Israele e Libano. Hanno anche dichiarato che si concentra sull'apertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran e dall'altro per la libera circolazione delle merci internazionali, insomma quella che ci riguarda maggiormente, senza che l'Iran imponga alcun pedaggio. Funzionari iraniani hanno però precisato che manterranno comunque il controllo sullo stretto, che l'apertura sarà progressiva e avanzerà solo se anche sulle sanzioni e in particolare i 25 miliardi di dollari di fondi iraniani congelati che Washington promette di sbloccare ci saranno passi avanti. Insomma, è un po' un dare per avere, una strategia dei piccoli passi piena di diffidenza che prevede lo sminamento progressivo del canale di transito nello stretto di Hormuz e un aumento graduale dei transiti. Su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Insomma, i giochi non sono fatti, ma non si è mai arrivati tanto vicini ad un'intesa. Per un'agenzia di stampa iraniana arrivata poco fa, ed è attendibile perché è una delle più vicine al governo, rimarrebbero solo uno o due clausole da finalizzare. Secondo alcune fonti vicine al governo americano, si potrebbe trattare di ore prima dell'annuncio ufficiale.
3: E ora noi seguiremo naturalmente gli sviluppi di queste importanti trattative per un accordo di pace tra Stati Uniti e Iran, grazie intanto a Vera Pellandini. Passiamo al fronte ucraino. La capitale Kiev è stata oggetto questa notte di un bombardamento senza precedenti. Almeno 4 persone sono state uccise e 56 sono rimaste ferite, ma il bilancio di quello che viene già indicato come uno degli attacchi probabilmente più pesanti di tutto il conflitto è ancora provvisorio. I dettagli con il nostro collaboratore Davide Maria De Luca.
1: Che sarebbe stata una notte difficile lo si era capito già ieri pomeriggio, quando il presidente ucraino Volodymyr Zelensky aveva lanciato l'allarme. Cercate rifugio, non ignorate gli allarmi aerei, aveva scritto ieri sui social. E il suo avvertimento si è rivelato profetico. Nella notte oltre 90 missili russi e più di 600 droni hanno colpito l'Ucraina, concentrandosi contro Kiev. Nella capitale sono stati danneggiati numerosi edifici residenziali e il popolare mercato di Lukianivka è stato completamente distrutto. Le esplosioni hanno danneggiato persino una stazione della metropolitana, ferendo alcune persone che avevano cercato di trovarvi rifugio. L'attacco è arrivato vicinissimo al centro storico e l'elenco dei danni include numerosi monumenti, come il Ministero degli Esteri, il Museo di Arte Ucraina e quello dedicato all'incidente di Chernobyl. Nell'attacco i russi hanno impiegato anche un missile balistico con capacità nucleari Oreshnik, che ha colpito nei pressi della città di Bilazerkva, a sud di Kiev. Si tratta della terza volta dal 2024 che i russi hanno impiegato questo missile, il cui utilizzo, in base ai trattati sul contenimento degli armamenti con capacità nucleari, è stato comunicato in anticipo da Mosca agli Stati Uniti, consentendo al presidente Zelensky di lanciare ieri l'allarme. Questa mattina, mentre i danni dell'attacco venivano ancora conteggiati, il presidente ucraino ha definito folle il bombardamento russo e ha chiesto al mondo di non lasciare Mosca impunita.
3: A Washington un uomo armato ha aperto il fuoco contro gli agenti del Secret Service in uno dei checkpoint vicino al perimetro della Casa Bianca. L'aggressore è stato colpito ed è deceduto poco dopo in ospedale. Nella sparatoria è rimasta ferita anche una persona che si trovava nei paraggi per caso e che ora è ricoverata in ospedale in condizioni gravi. L'autore della sparatoria è stato identificato, ha 21 anni, era noto agli agenti del Secret Service con i quali si era già scontrato in altre 2 occasioni in passato, sempre nel tentativo di entrare alla Casa Bianca. La pagina nazionale: Pierin Vincenz torna a far parlare di sé, dovrà pagare quasi 1 milione di franchi di multa per evasione fiscale. La decisione è del Tribunale federale e arriverà l'edizione odierna della Sonntagszeitung. Vincenz, ex presidente di direzione di Raiffeisen, ancora alle prese con guai di natura penale, dovrà pagare una multa milionaria e versare al fisco a Penzellese anche le imposte non pagate per diverse centinaia di migliaia di franchi, riferisce Roberto Scolla.
5: Un reddito di 3,4 milioni di franchi conseguito nel 2014 ma non inserito nella dichiarazione delle imposte dall'ex banchiere grigionese e dalla sua ex moglie. Lo ha scoperto l'amministrazione fiscale di Appenzello Esterno solo dopo aver analizzato i documenti ricevuti dalla procura zurighesi riguardanti la causa penale, ancora in corso, contro Pierin Vincenz. A Zurigo l'ex presidente di direzione di Raiffeisen è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per i reati di truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il processo di appello dovrebbe tenersi il prossimo settembre. Accortasi della mancata dichiarazione, stando a quanto rivelato oggi dalla Sonntagszeitung, l'autorità fiscale appenzellese ha fatto partire una procedura per evasione fiscale, infliggendo a Vincenz una multa per poco meno di 1 milione di franchi. Dopo opposizione e ricorso, la vertenza è arrivata al Tribunale federale che, in una sentenza datata

0: legali e processuali.
1: Veniamo ad altre notizie dai domenicali con la consueta rassegna stampa domenicale, appunto. Paolo Alatorre, oggi si parla ancora di accordo sui dazi statunitensi.
2: Sì, ne parla il Sonntags Blick, che titola "Cosa ha da nascondere la capa della Seco". Si parla del team Switzerland, come lo chiama il giornale, quello che, portando doni a Donald Trump, ha ottenuto di abbassare i dazi doganali per la Svizzera. Giornalisti e anche Mister Dati, appellandosi alla legge sulla trasparenza, vorrebbero l'accesso ai documenti relativi a questa collaborazione tra privati e segreteria di Stato dell'economia, ma la capa Hélène Budliger-Artieda si è opposta. Il domenicale rivela inoltre che il ruolo di Alfred Gantner, che con il suo Partners Group investe ogni anno miliardi negli Stati Uniti, è stato più centrale di quanto emerso finora. Avrebbe infatti organizzato 3 incontri ministeriali per Guy Parmelin e avrebbe partecipato a 2 di questi incontri. Gantner sarebbe stato sentito la settimana scorsa dalla commissione della gestione su queste discussioni e l'imprenditore avrebbe detto chiaramente di non aver mai ricevuto documenti confidenziali dalla SECO. Altra rivelazione: il Consiglio federale starebbe lavorando ad un piano B se il presidente americano non dovesse accettare un accordo doganale giuridicamente vincolante. Berna si accontenterebbe di una dichiarazione di intenti. Restiamo sempre sul Sonntags Blick, che oggi rivela che ci sono ritardi nella sostituzione del sistema di radiocomunicazione della galleria di base del San Gottardo. Ci sono dei problemi tecnici e organizzatori da parte del fornitore e ci sono anche difficoltà di accesso al tunnel. E poi ricordiamo che c'è stato anche un incidente all'interno del tunnel ferroviario. Ritardi che costeranno più di 4,6 milioni di franchi. Le FFS precisano che la sicurezza è comunque garantita e che parte di tale somma corrisponde a costi operativi che sarebbero stati comunque sostenuti.
1: Ecco, poi c'è la Sonntags Zeitung che oggi parla anche di un concerto di beneficenza per le vittime di Crans-Montana, in cui però alla fine forse qualcosa non quadra.
2: Sì, è stato un concerto impressionante che si è svolto il 22 aprile. Circa 20 noti musicisti svizzeri e francesi si sono esibiti gratuitamente alla Salle Metropole di Losanna. I biglietti partivano da un prezzo di 90 franchi e sono andati tutti esauriti. Il ricavato, leggiamo, è stato di 150.000 franchi ed è stato interamente devoluto all'associazione di aiuto alle vittime Swiss Hearts. Il domenicale, 3 settimane fa, ha chiesto agli organizzatori appunto quanto era stato raccolto e l'uso fatto del denaro, e loro hanno reagito con grande indignazione e non hanno rivelato alcun dettaglio. L'evento appunto è stato organizzato da Swiss Hearts e da Only On Live, un'agenzia di eventi il cui direttore, rivela oggi la Sonntags Zeitung, ha subito una condanna a Parigi per aver emesso un assegno scoperto. Da Swiss Hearts il domenicale non è riuscito ad ottenere alcuna informazione. La Sonntags Zeitung scrive inoltre che la città di Losanna non controlla cosa succede al denaro e non lo ha fatto neanche il Canton Vallese. Il presidente dell'associazione Swiss Hearts, leggiamo, siede però nel consiglio d'amministrazione della fondazione ufficiale di aiuto alle vittime Beloved, che è presieduta dall'ex consigliera federale Doris Leuthard.
1: Grazie Paola Alatorre, questa era la lettura dei giornali domenicali. Adesso noi torniamo all'estero. In Italia oggi e domani ci sono elezioni amministrative, si vota in 743 comuni, sono coinvolti oltre 6 milioni di elettori ed elettrici e si dovranno scegliere gli amministratori tra l'altro di 18 capoluoghi, da Venezia a Reggio Calabria. Sentiamo la posta in gioco di queste elezioni comunali con la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
3: La gara più aperta è a Venezia, anche perché il sindaco uscente Luigi Brugnaro, eletto 2 volte per il centrodestra, non può più ricandidarsi e la sfida sarà allora tra il suo collega di coalizione Simone Venturini e l'ex sottosegretario Andrea Martella, sostenuto dal centrosinistra. Più in generale, dei 743 comuni al voto, sono 118 quelli cosiddetti superiori, cioè con più di 15.000 abitanti. È per questo, per i numeri dei potenziali votanti abitanti, che sono oltre 6 milioni, che le comunali di questo fine settimana si fanno all'ombra di un test nazionale. Potrebbero cioè dire qualcosa di interessante sulla tenuta reale di coalizioni e campi larghi che si sfideranno nelle politiche del 2027, quando in palio ci sarà il governo nazionale. Il caso politico più osservato è in campagna.

0: Campania a Salerno, dove l'ex governatore di regione Vincenzo De Luca corre senza simbolo di partito, mentre sul fronte della presenza femminile si registra un dato poco edificante. Nei 18 capoluoghi al voto, le candidate sindache sono 9 contro 77 uomini, il dato più basso degli ultimi anni. Un'ultima nota significativa: la commissione parlamentare antimafia, dopo il controllo di appena 35 comuni, ha già individuato 28 impresentabili, cioè candidati con pendenze o situazioni considerate incompatibili con una candidatura pulita.
1: Si vota oggi anche a Cipro, dove circa mezzo milione di cittadini devono eleggere il nuovo Parlamento. L'isola di Cipro, ricordiamola, è divisa da più di 50 anni, da quando l'esercito turco occupò la parte nord, proclamando uno stato parallelo che oggi è riconosciuto solo da Ankara. Il resto dell'isola, conosciuta come la Repubblica di Cipro, fa parte dell'Unione Europea. È qui dove vive la maggioranza greco-cipriota che si tiene questa tornata elettorale particolarmente attesa. Elena Kaniadakis.
2: Sono state definite le elezioni più competitive degli ultimi anni. Un numero record di partiti, ben 15 rispetto ai 7 attualmente in Parlamento, si contenderà i voti. La frustrazione diffusa per la classe politica giudicata corrotta e per l'aumento del costo della vita potrebbe portare molti a esprimere un voto di protesta. I sondaggi prevedono un testa a testa tra i due partiti tradizionali, quello di centrodestra Visi, che vinse le ultime elezioni, e quello di sinistra Akel. Ma dietro di loro si fanno strada partiti nuovi o finora considerati minori che potrebbero ridisegnare lo scenario politico. Gli occhi degli analisti sono puntati su Elam, partito di estrema destra che si è ispirato a quello neonazista greco ormai disciolto di Alba Dorata. Con la sua retorica xenofoba e anti-establishment potrebbe diventare il terzo partito in Parlamento. Tra le novità c'è poi Alma, partito fondato dall'ex revisore generale dei conti Odysseas Michailidis, rimosso dall'incarico 2 anni fa. Una decisione che fece scalpore, dipesa a suo dire, dalle ripetute richieste di trasparenza sulla spesa pubblica. Michailidis si è occupato dell'indagine che ha smascherato negli anni scorsi il sistema dei passaporti d'oro, con cui la Repubblica di Cipro ha venduto il permesso di soggiorno in cambio di investimenti anche a chi non rispettava i requisiti, come criminali e riciclatori di denaro.
3: Είμαστε περήφανοι για τους υποψήφιους μας, είναι άτομα καθαρά.
2: Siamo fieri di presentarci con una lista di candidati onesti e puliti, ha dichiarato Michailidis, promettendo di riformare le istituzioni. A Cipro il potere esecutivo rimane nelle mani del presidente della Repubblica, Nikos Christodoulidis, eletto come indipendente 3 anni fa, ma la composizione del nuovo Parlamento determinerà la facilità con cui le leggi verranno approvate e offrirà un'istantanea del livello di fiducia dei cittadini verso il sistema politico tradizionale.
1: In chiusura occupiamoci del Festival di Cannes, che ha chiuso ieri sera nella lunga premiazione un solo momento politico. Il regista russo Andrei Zvaginsev, ricevendo il premio della giuria, il gran premio della giuria, si è rivolto a Putin chiedendo la fine della guerra. Parte questo, insomma, la premiazione, partendo dal premio principale, bene, la Palma d'oro di questa 79esima edizione è andata in Romania. In Romania, l'inviato Alessandro Bertoglio.
4: Christian Mungius, Fiore.
5: La Palma d'Oro della 79esima edizione del Festival del Film di Cannes l'ha conquistata l'intenso Fjord di Christian Mungiu, il film che era stato additato fin dalla presentazione della selezione come possibile favorito. Al centro della storia c'è la coppia formata da Mihai e Lisbeth Gheorghiu, gli straordinari Sebastian Stan e Renate Reinsve, da poco trasferitisi dalla Romania in un piccolissimo villaggio su un fiordo norvegese. Una famiglia di profonde convinzioni religiose che cresce i 5 figli secondo valori e regole molto rigide. Quando uno dei figli a scuola mostra una piccola escoriazione, parte una macchina di protezione e sicurezza per l'infanzia che arriva a privare i Gheorghiu della potestà sui figli, mettendoli a carico di famiglie affidatarie e addirittura a subire un processo penale per violenze. Mungiu diventa il decimo regista a conquistare per 2 volte la Palma d'Oro, dopo il successo del 2007 con 4 mesi, 3 settimane e 2 giorni. Fino a qui nessun problema. Semmai fa un po' storcere il naso il fatto che siano ben tre le categorie che hanno visto assegnare il premio a pari merito, cosa teoricamente vietata dal regolamento che dice espressamente l'elenco dei vincitori può includere un solo premio ex aequo e questa disposizione non si applica alla Palma d'Oro. Ma evidentemente la giuria presieduta dal coreano Park Chan-wook non è riuscita a trovare un accordo. Quindi sono stati premiati come migliori attori i due protagonisti di Coward di Lucas Daunt, ovvero Valentin Campagne ed Emmanuel Macchia, ma anche le due attrici di Suden di Ryusuke Hamaguchi, ovvero Tao Kamoto e Virginie Efira. Grande la sorpresa quando anche per la regia è stato assegnato un premio doppio, alla Bola Negra, codiretto da Javier Ambrosi e Javier Calvo, e da Pavel Pavlikovsky per Fatherland. Il gran premio della giuria è andato a Minotaur del regista russo Andrei Vagintsev. Il premio della giuria a The Dreamed Adventure della tedesca Valeska Griesbach, la miglior sceneggiatura al film che i francesi speravano di veder premiato con la Palma d'Oro, ovvero Notre Salut di Emmanuel Marr.
1: È tutto per questa edizione del Radio Giornale, adesso c'è lo sport.
6: Lo sport.
7: Ben ritrovati. 18 punti in 6 partite. Martedì la sfida per il primo posto del girone con la Finlandia e poi la fase a eliminazione diretta. La nazionale svizzera di hockey ha, diciamo così, chiuso la sua prima fase e si appresta a entrare nel vivo del suo mondiale. Zurigo e Friburgo, dove oggi si disputano 4 partite, alle 16:20 Gran Bretagna, Lettonia e Danimarca, Italia, alle 20:20 Finlandia, Austria e Slovacchia, Canada. Nel calcio alle 14 spazio alla finale di Coppa Svizzera tra Stade Lausanne e San Gallo. Oggi si chiude la Serie A: Parma, Sassuolo, Napoli, Udinese, Cremonese, Como, Lecce, Genoa, Milan, Cagliari, Torino, Juventus e Verona, Roma. Questi gli ultimi incontri. In Formula 1 George Russell piglia tutto in Canada. Dopo aver vinto la gara sprint, il britannico è stato il più veloce delle qualifiche e partirà davanti a tutti nel Gran Premio delle 22. Infine al Giro d'Italia, in attesa della tappa Bellinzona-Cari di martedì e con Jonas Vingegaard in rosa, oggi sarà festa in Borgo a Milano per i velocisti.
8: Buongiorno a tutti voi, ecco le previsioni fino a questa sera. In tutta la Svizzera continuerà a trascorrere una domenica soleggiata con le temperature massime attorno ai 30 gradi. Ed ora passiamo alle previsioni per domani, lunedì 25 maggio. E vi posso dire che in tutta la Svizzera sarà un inizio di settimana soleggiato e caldo, con qualche cumulo in montagna. Le temperature minime al sud si manterranno attorno ai 17 gradi, al nord attorno ai 13. Le massime risaliranno sui 31 gradi. Per ora è tutto dalla redazione meteo Giada Rossi.

0: Babilonia. Vapensi Anaco Sauti con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
1: Cos'è Vapensi Vanacus? Che lingua è?
2: Non so, è un'anticipazione del canto di Babele.
1: Evidentemente. Buongiorno Valerio.
2: Buongiorno Sergio. Buongiorno Elena.
1: Buongiorno anche. Elena e buongiorno H o non H? Questo è il dilemma. Io sono qui che da una settimana cerco di capire se il nostro ospite di oggi si chiama davvero Sempaglia. Intanto lo saluto, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
1: È un H, cioè as known as. Praticamente un altro modo di chiamarlo.
2: Come dire, tu guardi me, ma come
1: io
2: sai
1: te,
2: dovresti guardare il nostro ospite, glielo chiediamo direttamente.
3: Beh, Sempaglia è un brand ormai, credo. È un'abbreviazione del mio nome vero. Per cui ho agito di forbice.
1: Quindi siamo passati da un H a un brand, non so quanto capirà il nostro pubblico, ma ci piace questo.
2: Si chiama Samuele Pagliarani in realtà, che è credo un tipico nome romagnolo. Lui è in realtà il Jimmy Smith della Costa Est.
1: È un wurlitzerista, si può dire wurlitzerista?
2: Non so, no.
1: È mondista.
3: Un vintagista, diciamo tutto ciò che almeno 30 anni capita sotto le mie mani mi fa godere.
2: E che sia anche ingombrante, credo.
3: E che sia pesante e ingombrante.
2: Connotazione.
3: Sì, assolutamente.
1: Quindi ha qualcosa in comune con John Medeschi, la butto lì.
3: Beh, Medeschi è uno degli elementi, degli esponenti della nuova generazione, diciamo, di jazz moderno che amo di più. È un genio.
1: E non a caso, perché utilizza spesso e volentieri proprio
3: tutto quello che, sì, è vintage, per cui Hammond, Wurlitzer, Clavinet, Moog.
2: Come è nata questa paturnia?
3: Beh, io credo che come tante cose sia nata, diciamo, in tenera età, attraverso le musiche che in qualche modo si ascoltavano in maniera passiva dalla radio, dalla televisione, per cui sigle, commenti musicali, jingle pubblicitari, insomma, ho assorbito forse in maniera più attenta rispetto ad altri un patrimonio di suoni che poi in età più matura ho cercato di riproporre, proprio perché li sentivo molto miei, molto intimi.
2: Quale tipo di suoni e che tipo di mondo rappresenta Sempaglia? Poi fra poco lo vediamo. Prima abbiamo un appuntamento con i dialetti del mondo.
1: Beh, dialetti in
2: Sardegna. Non solo,
1: in Sardegna non sarebbero d'accordo,
2: no,
1: perché come
2: vero.
1: Sai il sardo è una lingua e non un dialetto, casomai l'italiano è un dialetto, secondo
2: potrebbero
1: loro.
2: Potrebbero arrostire come un purceddu.
1: Quasi, quasi. E io infatti vi propongo i Concordu de Orosei, in questo che io definisco un funky sardo con violoncello. Cioè, il violoncello è quello di Ernst Riesegger, un improvvisatore assai noto anche in ambito informale, ma non solo, ha collaborato anche a progetti di world music, a tante cose diverse.
2: Ha fatto le colonne sonore dei film di Herzog.
1: È un musicista davvero esplosivo, l'olandese Riesegger, che non so nemmeno se pronuncio nel modo corretto.
2: Io ho sempre detto Riesegger, però ecco. Forse hai ragione tu, chi
1: forse.
2: Lo sa. Vabbè, lo lasciamo qua nell'etere un attimo in frigorifero.
1: Sì, poi magari ci chiama. Intanto noi ascoltiamo questo Dillu.

0: sapevo che finiva così.
1: Dillo, sei tu che stai girando intorno al tavolo.
0: C'è niente da, di più bello che vedere un ticinese ingrifato.
1: Beh, per questo funky sardo, ma che cioè, voglio dire, qui c'è una carica che James Brown se la sogna.
2: Un
1: Cordudeo Rosei, questo Dillo con Ernst Reiseger o Reiseger, e i posteri ci diranno, magari sì, fossero dei posteri olandesi sarebbe meglio.
2: Sarebbe molto meglio.
1: Molto sì, meglio.
2: Fiamminghi perlomeno.
1: Comunque un violoncellista incredibile, secondo me capace di calarsi anche in questi contesti.
2: Sì, e ora abbiamo cercato, per quanto ci riusciamo, insomma, non troppo, di accogliere Sam Paglia, di presentarlo, di introdurlo, e adesso così, d'amblè, gli facciamo però un agguato.

0: Sai che fa un po' paura davvero? Poi c'è questa turbina sotto che chissà dove ci porta.
1: Sì, ci prepara semplicemente a un ascolto al buio, quasi un blindfold test, ma in realtà non ci interessa sapere se tu indovinerai oppure no chi è il protagonista di questo ascolto, semplicemente sapere che vibrazioni ti ha dato.

0: Allora, teniamo ancora un po' in sottofondo perché ci sarebbero altri 4 minuti di questo brano, ma intanto vogliamo sapere a Sempaglia che cosa ha dato questa scuola.
1: Stavo ondeggiando.
2: Io premetto, non so di chi si tratti, comunque
1: non è importante.
2: È musica che ascolto tantissimo, di questa matrice qua, specialmente negli ultimi mesi. Ho abbandonato un po' certi ascolti e sono entrato un po' in questa fase quasi spirituale, diciamo. E siccome io lavoro anche come disegnatore, spesso mi faccio ancora le cassette, un po' mi vergogno a dirlo. Mi faccio le mie belle cassette da 90 minuti e siccome ho una collezione, insomma, di dischi jazz abbastanza fornita, cerco di privilegiare tracce di questo tipo qua, proprio perché hanno secondo me una durata nel tempo molto molto più...
1: Posso chiedere una cosa? Sì, questo pianoforte prego. Però ha un suono strano. Cosa dici?
0: C'era molto riverbero.
2: Sì, forse. E forse questo presumibilmente è un pianoforte a muro, credo, come tipo di timbrica. Non ha, potrei anche dire una sciocchezza, però mi sembra
1: un suono
2: che,
1: insomma,
2: abbia sì delle armoniche un po' ridotte rispetto al gran coda.
0: Sì, dunque si tratta di Lloyd Miller, che è un pianista non così conosciuto, è anche un etnomusicologo, un polistrumentista in realtà, nato nel 1938 a Glendale, California, ma poi vissuto per diversi anni in Iran, dove fra le altre cose si occupò di giornalismo, fece l'attore, arrivò persino a condurre uno dei varietà più seguiti nella terra dello Shah al tempo. Poi è rimasto un po' nel dimenticatoio e in questa vaga etno jazz con riferimenti afro che è venuto appunto fuori negli ultimi tempi. Qualcuno, in particolare il produttore Malcolm Cutto, l'ha recuperato in questo
2: giurato.
0: Disco è questo qua, infatti un disco fatto e registrato con gli Heliocentrics,
2: ecco,
0: quindi
2: mulato a stati,
0: esatto, esattamente quelle cose lì che effettivamente poi potrebbe essere anche una cosa registrata negli anni 70 come suono, però invece è molto più recente.
1: Beh, a proposito di pianoforte, immagino che Sempaglia abbia cominciato da lì, sia stata quella la sua prima tastiera.
2: Sì, è stato un regalo dei miei genitori, diciamo, nel Natale del 79, avevo 8 anni e mi venne regalato questo vecchio piano a muro inglese, abbastanza scordato.
1: Che quindi aveva un suono simile a questo.
2: Sì, infatti ce l'ho, in qualche modo ce l'ho nel DNA questo suono. E diciamo che le ossa me le sono fatte su questo piano.
1: Da autodidatta?
2: Da autodidatta, oppure... sì, ho studiato per un periodo breve. Essendo io abbastanza allergico a certe regole, mi sono imparato a memoria le opere di Giuseppe Verdi perché erano dei miei autori preferiti da bambino e poi man mano, insomma, ho coltivato anche altri generi.
1: E poi la musica che è diventata una tua passione l'hai assorbita anche attraverso la visione dei film, immagino.
2: Sì, il cinema e la collezione di dischi di mio padre, che è sempre stato un tuttologo della musica, per cui ogni disco che gli capitava in mano se lo portava a casa, per cui c'era di tutto.
0: Sì, di solito se uno va dallo psicologo ad esempio gli può dire sono un po' depresso, sono oppure troppo eccitato improvvisamente. Nel caso di Sempaglia lui ha un tipo di felicità particolare, perché è una felicità elettrica che devo dire è una cosa che io perseguo da tempo, ma non sempre si riesce a abbracciare, a condividere, no? Electric Happiness, questo tra l'altro è il titolo di uno dei tuoi ultimi album, non so se è l'ultimo, no.
2: No, in ordine cronologico, no, non è l'ultimo.
0: È il penultimo. E da lì vogliamo recuperare il primo ascolto per far capire che non sono solo chiacchiere queste di Sempaglia.
1: E noi siamo l'unico programma, tra l'altro, che riesce a far sentire un disco ancora incartato, ancora impacchettato.
0: Quindi... Guarda che bel boy che c'è.
1: No, Stevie Wonder da piccolo.
0: No, è Sempaglia da piccolo.
2: È mio figlio.
0: È tuo figlio, grandissimo. Beh, si è identificato.
2: Si è identificato, sì.
0: Bene, allora ascoltiamo Hotel Ucraina, poi vediamo di capire perché questo titolo.

0: Cosa? C'era una lingua strana alla fine, immagino ucraino o ucraino.
1: Immagino anch'io.
2: Russo.
1: Russo. Russo. Perché in effetti questa cosa depistava, perché l'hotel Ucraina in realtà
2: è a Mosca. Sì, sì, sì. È uno degli monumenti più importanti, insomma, dell'architettura.
0: E come mai l'hanno spostato lì?
1: Non capisco. Con un tir.
0: Beh, Sempaglia, Electric Happiness. Molto interessante, direi, questo effetto Theremin. Possiamo chiamarlo così?
2: Sì, è un Theremin dei poveri, perché l'ho simulato con un vecchio sintetizzatore italiano. Ho cercato di simulare questo.
0: Sa cosa direbbe Vincenzo Vasi? Non so.
1: No, sarebbe contento. Credo. Tra l'altro, partiamo dal presupposto che per Sempaglia, come dire, Jimmy Smith, che abbiamo citato prima, e Piero Umiliani stanno sullo stesso altare.
2: Esattamente.
1: Quindi,
0: che è un ottimo principio.
1: Sì,
0: direi.
1: Mi sembra di sì, soprattutto per noi babilonici. Per cui diciamo che da questo punto di vista, anche in questo pezzo si sentiva un pochino di attitudine italiana, pur usando spesso Sempaglia degli stilemi sonori che arrivano dall'altra parte dell'oceano. È stato un po' questo il segreto?
2: Sì, sono un melting pot di musica che cerca, insomma, in qualche modo di far convivere tante passioni mie. Poi credo di... spero, insomma, di essere riconoscibile. Ecco, la cosa più bella forse è questa, cioè pur facendo tante cose diverse, avere una specie di, come dicevo prima, un brand, un marchio, per cui uno dice: ah, questo è Sam. Ci si cerca di rimanere in qualche modo, credo.
1: Sì, tra l'altro, come dire, il ventaglio così frastagliato di Babilonia ci porta ad ascoltare e a passare con nonchalance da un pezzo così, diciamo, soul funk come quello che abbiamo ascoltato.
0: Ad altre cose, ma io volevo solo dire che ho visto che Sempaglia ha scritto una colonna sonora per un film immaginario, quindi poi ci spiegherà da cosa si fa aiutare per immaginare un film. Intanto
1: capito, io però ho bisogno, sai di cosa? Sì, ho bisogno.
0: Io ho bisogno
1: punto.
0: Di sapere se a te è mai capitato di vedere dei marchesi in bicicletta.
1: È pieno, girano per Bologna, per Roma, non so.
0: Beh, sentiamo un po'.
1: Ce n'è.

0: On voit des marquis sur des bicyclettes. Testo di Louis Aragon, qui Ian Bostridge e Julius Drake, per la musica meravigliosa di Francis Poulenc.
1: Bello, con questo mi ha riconciliato, anche se sai che io preferisco nella musica classica o comunque di tradizione di matrice colta sempre gli strumentali. Sì. Però in questo caso, visto che durava 46 secondi,
0: sì, era...
1: anzi, ho apprezzato molto.
0: Questo è il punto di partenza sempre per un film immaginario, dei marchesi in bicicletta.
1: Beh, anche per un disegno, visto che
2: certo,
1: tu sei anche un fumettista, se non è un'offesa.
0: Non lo sapevo. Questo.
1: Sì, non me l'hai detto. Perché... Anche molte delle sue copertine le ha disegnate.
2: Sì, specie quelle dei primi due dischi, i primi tre dischi, diciamo.
1: Che abbiamo scoperto con piacere che adesso valgono molto. Siccome se io e anche Sam, qualche sì, disco di Sam
2: ce l'abbiamo.
1: Sì. E adesso insomma, abbiamo un piccolo patrimonio, perché nel mercato del vinile, che è tutto un mercato a sé, ma insomma...
0: Questo per farmi invidia.
1: Eh sì, diciamo, e soprattutto dire che tu non ce l'hai, diciamo.
3: Babilonia, inaudito remix.

0: Beh, il tema l'abbiamo riconosciuto, credo, Love is Here to Stay, anche uno standard del jazz, George Gershwin naturalmente, ma come dicevo, non credo sia corretto chiamarlo semplicemente arrangiamento, qui c'era davvero Sciarrino dentro.
1: Sì, no? Sì, inconfondibilmente in alcuni momenti, assolutamente sì.
0: Geniale, è capitato anche a te di lavorare su materiali appunto extra classici, chiamiamoli così?
1: Sì, tra l'altro proprio il secondo quartetto d'archi che ho scritto, che si intitola Anatomy of an American Dream, è proprio un gioco che ho fatto anche con il pubblico. Ho preso temi della tradizione americana e li ho inseriti in un nuovo contesto, John Williams, anche Coltrane, proprio per guidare per mano il pubblico usando temi che potessero riconoscere ma portati in un universo sonoro che era poi mio, completamente
0: nuovo. Certo,
1: che
0: è un po'
1: nuovo.
0: Il gioco che ha praticato anche Salvatore Sciarrino con le sue 9 canzoni del XX secolo.
2: E adesso cosa ascoltiamo di tuo invece?
1: Adesso ascoltiamo El Toque, che vi ho portato perché sia perché è un organico particolare, perché chitarra e marimba.
2: Ah,
1: e poi perché mi sembrava molto babilonico, perché ho giocato con pass del flamenco, il mio omaggio alla tecnica, diciamo, esecutiva e compositiva del flamenco, volendo sintetizzare molto la questione.
2: E chi c'è in questo caso ad interpretarlo?
1: È il Cimarron Ensemble Duo, che tra l'altro hanno inserito il brano in una pubblicazione discografica già parecchi anni fa, e mi piaceva molto l'idea di portarvi un mio lavoro su alcune dinamiche proprio del flamenco da un punto di vista esecutivo e anche compositivo.

0: Il flamenco trasfigurato di Virginia Guastella, beh, del resto la chitarra sì naturalmente, ma la marimba non so quanto sia diffusa in Andalusia.
1: No, forse. Era destrutturata, però anche la chitarra, devo dire, e giocavi con dei codici e allo stesso tempo ti divertivi anche un po' a distruggerli, diciamo.
2: Sì, sì, sì, ho, come dire, lavorato sulla complessità ritmica del flamenco e quindi ho, come dire, trasfigurato soprattutto da quel punto di vista, usando tecniche esecutive alla chitarra, dando una nuova, diciamo, nuance, quindi un omaggio, ma allo stesso tempo, appunto, come dicevi giustamente, un andare oltre e inserire qualcosa di mio, una mia rielaborazione.

0: Beh, non sarà Francesca, non è neppure Virginia, no. Lo diciamo subito, la canzone, beh, 1969, è discretamente famosa, credo.
1: Sì, ma tra l'altro mi hai sorpreso questa volta, perché ho visto che appunto in questo gioco della non chiamata la cover, sì, hai scelto tutto sommato, diciamo, un'interpretazione piuttosto vicina, insomma, non stravolgente, sì, del tutto, come spesso capita.
0: Tu ti riferisci alla linea vocale, ma qui l'arrangiamento è geniale, almeno al pari di quello di Salvatore Sciarrino che abbiamo appena ascoltato. In questo caso a firmarlo Gabriel Yared, compositore e direttore d'orchestra libanese, che ha contribuito in modo sostanziale a Mina Cantalucio, 27° album di Mina, appunto, pubblicato nel 1975. Nel frattempo credo abbia superato il centinaio di dischi.
1: Sì, alla grande.
0: E ancora non ha nessuna intenzione di fermarsi, ma noi ne siamo ben felici, naturalmente. Un album però particolarmente interessante da recuperare, questo, anche per la versione con la batteria, tra gli altri Tullio De Piscopo, lo cito così, di Questo non è Francesca, naturalmente della premiata ditta Mogol Battisti. Non è Francesca che ha un intro di clavicembalo, come sentiremo, poi archi, dissonanze in crescendo e un finale clamoroso, tra musica contemporanea e psichedelia, direbbe qualcuno, un arrangiamento che riprende il crescendo con gli archi dell'originale, ma lo porta al parossismo.

0: Hai capito, Mina?
1: Beh, notevole, è vero, è
0: Mina
1: vero.
0: Mina Cantalucio, sì. È una gemma nascosta questa della sua discografia che vi invitiamo a recuperare. Era Non è Francesca, che dici?
2: Bellissimo, la parte finale, anche la scelta del clavicembalo, che è uno strumento che amo molto. Avete citato Tullio De Piscopo ed è una coincidenza molto, molto buffa, perché nel 2002 partecipai al Piazzolla Music Award. Piazzolla è uno dei miei grandi amori, sì. E avevo portato mie rielaborazioni al pianoforte di brani di Piazzolla, avevo anche suonato il primo movimento di un concerto per piano orchestra di un compositore venezuelano, Aldemaro Romero, che era in commissione.
3: Quel concorso, tra l'altro.
2: Sì, e in commissione a quel premio c'era anche Tullio De Piscopo, che ho avuto il piacere di conoscere, e il quale appena mi ha visto mi ha detto questa frase napoletana, mi ha fatto molto ridere: ma che teneri intra sta capa. Perché insomma ovviamente il ritmo è una delle cose un po' che da sempre mi interessa, mi intriga, e lui aveva colto questa cosa sentendomi suonare.
0: Vedi, era destino che lo citassi.
2: È veramente incredibile.
0: Sì, perché in realtà in questo brano non c'era,
2: no,
0: c'era
2: infatti,
0: nel disco. E quindi...
3: No, tra l'altro noi sapevamo fin da subito che avremmo attraversato in maniera così frammentaria tutti i tuoi interessi e i tuoi risultati sonori. Prima di introdurre l'ultimo ascolto, volevo che ci ricordassi anche un'altra stagione importante, credo quella con Sentieri Selvaggi.
2: Sì.
0: Bocca d'oro. Quindi.
2: Sì. I Sentieri mi hanno insomma commissionato svariati brani. Tra l'altro, il brano So Far So Good che ho scritto per loro è quello che poi dà il titolo al mio album. Quindi avete modo di ascoltarlo diretto appunto da Bocca d'Oro. Poi sono stata in stagione in residenza da loro anche qualche anno fa e ho scritto questo brano che si intitola La dinamica del ghiaccio. L'ultimo brano per ensemble che ho scritto, quindi è uno dei brani più recenti, con il quale mi ero prefissata l'obiettivo di restituire attraverso timbri e una costruzione un po' del percorso musicale affidato a strumenti esclusivamente acustici i suoni che sono legati al ghiaccio.

0: Salutiamo.
1: Torno, o meglio, inizio con il ghiaccio perché è il brano, un brano che ho scritto parecchi anni fa, si intitola L'era del ghiaccio, per pianoforte e batteria, quindi per il mio duo, il duo improbabile con Claudio Trotta, quindi sentirete me al pianoforte e lui alla batteria, che è la prima traccia del primo nostro album Slancio Moderato, che contiene appunto mie musiche originali con qualche omaggio a Piazzolla e che un po' riflette un'altra anima della mia produzione, che è quella che va un po' verso il, c'è chi lo definisce crossover jazz, c'è chi lo definisce un prog senza testi, e quindi è un'altra anima a cui tengo molto. Adesso abbiamo i brani pronti per il secondo album, quindi speriamo di entrare in studio molto presto, e come dire, è un'altra anima della mia produzione,
0: e
1: del
0: cui
1: mio
0: sei
1: essere...
0: anche performer.
1: Sì, sono performer, sì. E in questo caso appunto dal punto di vista pianistico, poi se ci sarà occasione di tornare spero di portarvi anche qualcosa che dirigo, perché quella è un'altra parte dell'attività che
2: non siamo riusciti ad attraversare.
0: Ma... Abbiamo cominciato. Siamo anche molto soddisfatti,
2: sì.
0: Lo slancio moderato non è la nostra principale caratteristica, siamo piuttosto smoderati, come
1: ma sentirete che c'è dell'ironia poi.
0: No, ma infatti, però noi ringraziamo naturalmente la nostra ospite Virginia Guastella per esserci venuta a trovare.
2: Grazie
1: a voi per l'invito.
0: Noi invece siamo sempre qua, proprio, sì. Dormiamo qua, abbiamo la branda.
2: Assolutamente, ci sono le pigne di dischi qua,
0: che dobbiamo ascoltare tutta la settimana. La prossima settimana siamo di nuovo qua. Nel frattempo voi, mi raccomando, siate babilonici.

0: dispiace, professor Sagan, ma temo che non si possa fare.
1: Perché? All'ONU ci sono quasi tutte le lingue del mondo, sarebbe semplice. In un paio di giorni facciamo passare i delegati nella sala di registrazione, dicono due frasi al microfono e alla fine abbiamo tutto quello che ci serve.
0: E se ho capito bene, dovrebbero mandare un saluto agli alieni?
1: Sì, l'idea è questa.
0: Ma in che forma? Cioè, cosa dovrebbero dire?
1: Possono scegliere loro, basta che sia breve.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa. Domenica in scena. Oggi alle 17.35 e su rsi.ch/radiodrammi.
3: Rete 2.
4: In studio Alberto Andreani con le notizie. Appare oggi più vicino un accordo tra Stati Uniti e Iran per archiviare il conflitto in corso dal 28 febbraio. Notizie di una svolta circolano da ieri sera, ma nelle scorse ore Washington e Teheran hanno confermato i passi avanti, senza tuttavia precisare i dettagli dell'intesa, o meglio un memorandum d'intesa. Secondo fonti governative di entrambi i paesi, citate da vari media, l'Iran è apparentemente pronto a rinunciare alle sue scorte di uranio altamente arricchito. Tale impegno verrebbe però formalizzato in una seconda fase dei negoziati una volta siglato il cessate il fuoco. La priorità per entrambe le parti è soprattutto la riapertura dello stretto di Hormuz. Sul conflitto in Ucraina, la Russia conferma di aver lanciato un missile Oreshnik la notte scorsa per colpire Kiev con una grande potenza distruttiva. Questo tipo di arma ipersonica è peraltro in grado di trasportare testate nucleari. Il suo utilizzo, secondo Mosca, si è reso necessario per contrastare i recenti attacchi ucraini su infrastrutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime a Kiev è di almeno 4 morti e 80 di feriti. Dal Pakistan la notizia giunta poco fa di un'esplosione che ha travolto un treno su cui viaggiava personale militare. I morti sono almeno 24, secondo fonti dell'agenzia francese AFP. L'attentato è avvenuto nella regione meridionale del Baluchistan ed è stato rivendicato da un gruppo separatista. Dalla Svizzera, condannato per evasione fiscale, l'ex direttore generale del gruppo Raiffeisen, Pierin Vincenz, dovrà pagare quasi 1 milione di franchi, oltre a versare le imposte sottratte alle autorità appenzellesi. Lo ha stabilito il Tribunale federale. Secondo la Sonntagszeitung, che rivela la vicenda, l'ex banchiere grigionese ha omesso di dichiarare nel 2014 un reddito da 3,4 milioni di franchi. Entro l'anno, Pierin Vincenz si dovrà inoltre presentare al processo d'appello dopo essere stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi, truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti, i motivi della condanna. Nei Grigioni un incendio ha completamente distrutto un'abitazione ieri sera a Malix, tra Coira e Lenzeraide. Ci sono volute circa 3 ore per domare le fiamme. In salvo la famiglia con bambini che abitava nella casa. Fino a domani ancora soleggiato e caldo su tutta la Svizzera. Nel pomeriggio di lunedì qualche cumulo in montagna.
2: Radio Televisione Svizzera. Rete 2.

0: Charlot, tutto ciò che fa spettacolo.
1: L'esperienza del parto e della nascita del proprio bebè per una donna può essere molte cose. Un viaggio ai confini dell'umana sopportabilità, un passaggio trasformativo a cui si guarda con preoccupazione, paura, grandissima emozione. Il parto, ancora per tante, troppe donne, anche in Svizzera, è un'esperienza traumatica o addirittura violenta. Ma il parto può anche essere qualcosa di bello, che infonde forza e potenza alla donna, soprattutto quando riesce a sentirsene protagonista, protetta e rispettata nei suoi ritmi e nelle sue volontà. Ben ritrovati, ben ritrovate da Barbara Camplani. No, non avete sbagliato, non siete capitati su una trasmissione di Medicina e Salute, siete sempre all'ascolto di Charlot, il nostro magazine dedicato alle arti performative e dello spettacolo. Charlot che questa domenica 24 maggio vuole proprio esplorare due progetti teatrali ticinesi in scena in questi mesi, incentrati proprio su parto e salute femminile. Il primo è il collettivo teatrale Le Dieci Lune dell'omonima associazione Casa Maternità e Nascita, un esperimento, progetto teatrale nato da un laboratorio composto da levatrici, mamme, papà e guidato dalla regista Egidia Bruno, che dal 2023 gira il Canton Ticino con due produzioni: Alla Luce, sulla bellezza del parto naturale, e Benedette Mestruazioni, sulla ciclicità femminile, che sarà in scena proprio domani, lunedì 25 maggio, al Teatro Foce di Lugano. L'altro invece, destinato a un pubblico maggiore di 16 anni, usa gli strumenti del teatro documentario e del teatro fisico per spezzare uno dei grandi tabù intorno alla maternità. Parla infatti di violenza ostetrica, ovvero di quegli abusi fisici, emotivi o relazionali che la donna partoriente può subire da parte del personale medico sanitario. Io inizio ad anticiparvi che lo studio della Rete 2 oggi è piuttosto affollato, ma non dico nulla di più. Alziamo il sipario di Charlot e iniziamo con Moussouté et les Jovons.

0: Melodie d'altri tempi in questa Vous avez l'éclat de la rose. Beh, loro sono un gruppo contemporaneo, sono Moussou et les Jovons, che però si incentra sul repertorio dell'operetta marsigliese degli anni 30. E dopo due repliche a Besso e una a Locarno, torna in scena domani presso il Teatro Foce di Lugano il nuovo spettacolo del collettivo Le Dieci Lune, un progetto teatrale che nasce sotto il cappello dell'associazione Casa Maternità e Nascita Le Dieci Lune di Lugano Besso, che dal 2016 offre la possibilità alle donne che lo desiderano di essere accompagnate nel corso della loro gravidanza da una levatrice di fiducia e, in caso di gravidanza fisiologica, ovvero senza rischi particolari, di partorire in casa nascita oppure anche proprio nel proprio domicilio, sempre con l'assistenza di più levatrici ma in un contesto non medicalizzato. Allora, qualche informazione preliminare, soprattutto per chi non conoscesse bene la realtà delle case maternità e nascite, che soprattutto oltre Alpe sono piuttosto diffuse. Ricordiamoci che gravidanza e parto non sono una malattia, sono un evento fisiologico, ovvero naturale, da tenere sì sotto controllo, ma che solo in pochi determinati casi necessita di interventi medici. E secondo le più aggiornate evidenze medico-scientifiche, per le gravidanze fisiologiche senza rischi, il parto in casa o in casa nascita è sicuro quanto quello in ospedale, e che un parto in un ambiente intimo e protetto, che a seconda i ritmi naturali della donna e del bebè, favoriscono un'esperienza positiva di parto, così come l'attaccamento mamma-bambino e il benessere psicofisico di entrambi. Allora, dopo queste piccole premesse, diamo il benvenuto alle numerosi ospiti che mi hanno raggiunta oggi nello studio di Charlot. Sono alcune delle protagoniste di questo collettivo Le Dieci Lune. Do innanzitutto il benvenuto alle levatrici Anna Fossati e Jenny Gariglio, anche attrici, autrici di questo collettivo. Buongiorno, ciao.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno a tutte e tutti.
0: E anche il benvenuto all'attrice, drammaturga e regista teatrale Egidia Bruno, ben arrivata anche a lei.
1: Grazie e buongiorno a tutti e tutte.
0: Egidia Bruno, che ha curato testo e regia dei due spettacoli all'attivo del collettivo, l'ultimo è Benedette Mestruazioni, sulla ciclicità del corpo femminile, che sarà appunto in scena domani al Teatro Foce di Lugano, mentre l'altro è Alla luce, sulla bellezza del parto naturale, che conta una decina di repliche in tutto il cantone fra 2023 e 2024. Allora, a Benedette Mestruazioni, che è il vostro ultimo lavoro attualmente in tournée, ci arriviamo fra poco. Prima vogliamo raccontare della nascita di questo progetto teatrale, quindi inizierei proprio con Anna Fossati. Tutto nasce da una tua idea avuta con una mamma, corretto?
1: Sì, esatto. Parlando un po' di parto e di consapevolezza delle donne, ma anche di tutta la società, la comunità che sta intorno a loro, ci siamo chieste: ma perché non parlare dell'esperienza del parto attraverso uno spettacolo teatrale? Perché non scegliere un po' questo canale di comunicazione, di divulgazione, per dire quello che ci sta a cuore? E così abbiamo pensato di chiedere a Egidia Bruno, che Antonella conosceva già e che aveva già lavorato con lei.
0: Antonella era questa mamma che tu avevi accompagnato?
1: Esatto, l'avevo accompagnata nel postparto, e dato che lei è già attrice, aveva piuttosto esperienza in questo settore, in questo ramo. E chiedendo a Egidia di fare uno spettacolo sul parto, con le cose che gli avremmo detto loro, lei ha detto: no, ragazze, lo spettacolo lo farete voi. Trovatemi altre 8 o 10 persone e lavoreremo insieme e lo costruiremo insieme. Antonella, essendo già attrice, era super contenta e tranquilla, e io, volendo da sempre fare l'attrice, ho detto: wow, è la mia occasione di salire su un palco.
0: Egidia Bruno, lo dicevamo prima, tu sei regista teatrale, oltre che drammaturga e attrice, un lungo percorso artistico in Italia e in Svizzera. Da oltre 20 anni ti occupi di didattica teatrale, docente di recitazione presso il centro artistico MAT. Insomma, Anna Fossati ci ha anticipato come sei stata incastrata, coinvolta in questo progetto. A te cos'è che è ti ha attirato di questa idea, di questo gruppo di donne e un uomo, c'era anche un uomo nella prima fase.
3: Nel primo non spettacolo c'era un uomo. Beh, mi è interessata soprattutto la necessità di questo gruppo di fare questa cosa e ho trovato che fosse molto interessante il fatto che scegliessero il teatro per divulgare dei contenuti, perché questa secondo me è la cosa che fa la differenza. Non è un gruppo di attori o di attrici professioniste, ma a mio avviso riescono a essere più credibili di tanti professionisti perché hanno un'urgenza, hanno la necessità di comunicare dei contenuti e questo le fa essere vere, autentiche, cosa che purtroppo devo dire da professionista tante volte quando vai a teatro non senti quest'urgenza se non quella di fare la professione, di fare il mestiere e quindi di portarla a casa, ma loro hanno proprio la necessità di dirle queste cose, vuoi per esperienze vissute, vuoi perché condividono quei contenuti, e allora mi sembrava la cosa più bella. Per me è stata poi un po' una scommessa fare la regia e scrivere il testo di Alla Luce, perché io non ho avuto figli e avevo tra l'altro molti pregiudizi rispetto al parto naturale, perché pensavo potesse essere una roba un po' new age, un po' da fuori di testa, e quindi ho affrontato la cosa proprio come una scolaretta, cioè con tutto il materiale che Anna soprattutto mi ha passato. Ho studiato, ho imparato tante cose e ho imparato che l'epidurale non sempre può essere la via più produttiva per un parto naturale o comunque per un parto vissuto in una certa maniera. E l'unica cosa che avevo in comune col tema è che anch'io sono nata in casa per un fatto anagrafico, ma a parte quello insomma non sapevo bene come prendere, da che parte prendere il materiale, però alla fine appunto mi sono documentata molto e poi ho costruito questo spettacolo soprattutto con le esperienze dei partecipanti del gruppo, delle partecipanti e dell'unico partecipante maschio. Quindi è stata veramente una bellissima avventura e sono contenta che in autunno riprenderemo lo spettacolo, perché ci saranno altre repliche e che questi temi vengano in qualche modo portati all'attenzione di un pubblico che non è vastissimo quello del teatro, però lo spettacolo dal vivo secondo me può essere molto incisivo rispetto al dire certe cose.
0: Un lavoro anche di documentazione scientifica che hai fatto tu e Gidia Bruno, e poi entrambi gli spettacoli, come accennavi, sia La Luce sia Benedette Mestruazioni, si sono basati sul materiale che avete raccolto e che è sorto da dei laboratori, sì, appunto con levatrici, mamme, papà, donne. Ecco, come avete lavorato, cosa hai chiesto al gruppo di portare anche di proprio e poi come hai costruito la drammaturgia?
3: Beh, io ho una registrazione di tante interviste che ho fatto a loro, con le quali potrei anche in futuro ricattarle se mi fanno arrabbiare. No, nel senso che abbiamo veramente raccolto tanto materiale, ho chiesto loro non solo di raccontare la propria esperienza, perché poi appunto per essere veri bisogna parlare un po' e aprirsi e dire le cose che ti appartengono, no? Ma anche di intervistare le mamme, le sorelle, le cugine, insomma tutte le persone, donne più vicine che uno poteva avere per appunto raccogliere più materiale possibile. Rispetto a un discorso invece teatrale, il gruppo, che poi è praticamente rimasto quasi tutto, a parte alcune variazioni, insomma alcune persone che sono uscite, abbiamo avuto delle new entry, ho tenuto proprio un piccolo laboratorio teatrale, perché è vero che non sono professioniste, ma almeno avere i minimi strumenti di base per stare su un palco, questo chiaramente bisognava che avvenisse, insomma. E quindi quello, e poi appunto tanto materiale raccolto da loro e anche da tutta la letteratura che c'è in base ai vari argomenti, insomma.
0: E allora ascoltiamolo, un breve trailer di Alla Luce, il primo lavoro del collettivo Le Dieci Lune, che tornerà in scena il prossimo autunno.
4: Eccoci qui, in uno di quegli ospedali in cui ti sembra che sei in mostra per chiunque si trovi a passare.
5: Mi sento come un'enorme salsiccia.
6: Pronti, partenza, via!
5: Spicca!
7: Spingi a comando!
6: Oh! Ecco la contrazione!
5: Oh, spinga! Fatemi l'epidurale!
6: Sono la piccola, piccolissima episiotomia!
4: Io l'episiotomia la considero una vera e propria
8: mutilazione genitale!
0: qualche estratto dalla luce, donne che durante il travaglio si sentono in mostra come delle salsicce alla merce del personale medico, che vengono sottoposte, magari ancora senza il loro consenso informato, all'episiotomia o altre pratiche non sempre necessarie. Queste sono alcune delle tante facce della violenza ostetrica. Ne parleremo più avanti anche nel corso della puntata. Per molte donne il parto è questo, no? Un passaggio doloroso, negativo, obbligatorio però per riuscire a stringere fra le braccia il proprio bebè. Jenny Gariglio, sei levatrice anche tu, lavori insieme ad Anna Fossati presso la casa maternità e nascita, ti abbiamo sentita proprio qualche istante fa in Alla Luce. Voi però volevate anche e innanzitutto diffondere il messaggio che il parto può essere anche qualcosa di bello, qualcosa che tu, voi fate nel vostro lavoro di levatrici. Tra l'altro proprio con Anna Fossati state per partire con una nuova formazione di accompagnamento in gravidanza per le donne sul movimento, movimento che poi dopo aiuta anche durante il parto la bellezza del parto.
2: Eh sì, il parto può essere vissuto anche come un'esperienza meravigliosa. L'importante è informarsi nel modo giusto, creare una buona relazione col proprio bebè, scegliere le levatrici giuste e trovarsi in quel momento preparate, perché è un percorso che va costruito durante tutta la gravidanza e ognuno può scegliere il proprio modo per partorire. Non ce n'è uno giusto per tutte, però l'importante è fare questo percorso di grande consapevolezza.
0: Per te, ma anche per Anna, com'è stato utilizzare il linguaggio teatrale questa volta per diffondere questo messaggio?
2: Io mi sto divertendo tantissimo. Ho scoperto che il palco è una dimensione che in parte mi appartiene.
0: E ti ho vista in scena, confermo.
2: Sì, spesso mi attribuiscono i ruoli più comici. All'inizio non capivo bene perché, ma credo che ci sia una certa naturalezza in me ad essere anche così, anche questa parte qua. Quindi una parte diversa rispetto a quella che magari posso mostrare durante il mio lavoro, che richiede comunque molta serietà e introspezione. Qui, ecco, esce fuori la mia parte più estroversa, più creativa e anche più divertente. Quindi è stato un gioco, ma dietro la comicità credo che ci sia anche una grande intelligenza emotiva, affinché certi messaggi, grazie alla risata, possano arrivare dritti al cuore delle persone per mettere un semino e anche iniziare un cambiamento, quello che stiamo cercando.
0: Un cambiamento che stiamo cercando, lo sta facendo il collettivo Le Dieci Lune. Fra pochissimo arriviamo al loro spettacolo attuale, Benedette Mestruazioni. Prima ci ascoltiamo un brano.

0: Ed era Elisabetta Antonini in Le solite cose di Enrico Rava, trombettista, compositore e flicornista italiano di musica jazz, dal disco di Antonini del 2009, Un minuto dopo. E sarà domani in scena al Teatro Foce di Lugano Benedette Mestruazioni, il nuovo spettacolo teatrale del collettivo Le Dieci Lune. Ritroviamo nello studio di Charlot alcune delle sue protagoniste, le elevatrici e autrici, attrici Anna Fossati e Jenny Gariglio, e la regista teatrale Egidia Bruno, che ha curato il testo e la regia di questo lavoro. Allora, Egidia Bruno, Benedette Mestruazioni, un lavoro sulla ciclicità femminile, che cos'è questo spettacolo che potremo rivedere domani a Lugano?
1: È uno spettacolo secondo me importante perché parla di mestruazioni, questa parola così nascosta, così da tenere al buio, da non poter dire, perché richiama sempre un'immagine un po' irritante, se vogliamo anche disgustosa, insomma, che è meglio non dirla, no? Infatti lo spettacolo si apre con una serie di esempi e di modi di dire pur di non dire questa parola, che, come dice una battuta di Anna nello spettacolo, è vero, non è una bellissima parola, perché poteva anche essere una parola un pochino più melodiosa, più armoniosa, ma è quella. E quindi, se una cosa poi appunto non la si chiama con il proprio nome, questa è un'altra battuta dello spettacolo, vuol dire che o non esiste o non ha valore. Quindi è uno spettacolo che parla di quello che accade a tutte le donne e che nella loro vita praticamente hanno a che fare con almeno quante
2: 300, 400.
1: E quindi è una roba che proprio ce l'abbiamo quasi per tutta la nostra esistenza. Adesso la vita chiaramente si è molto allungata, però pensiamo che quando la vita aveva una durata media intorno ai 60 anni, praticamente le donne quasi tutta la vita, dal loro menarca, che la prima mestruazione, avevano a che fare con questa loro, diciamo, questo accadimento biologico, no? Ormonale, che però poi è un accadimento che condiziona e influisce su tutto quello che è l'essere femminile, insomma, che rende così complessa la donna, ma è sempre stato considerato come qualcosa che in qualche maniera invece la invalida, la rende non un essere che non può fare certe cose, che non può vivere certe situazioni, insomma, tutta una serie di pregiudizi che abbiamo accumulato nel corso dei secoli, che fanno sì che praticamente è meglio non parlarne. Io ho un gruppo di allievi adolescenti qui a Lugano con cui faccio teatro, e quando ho detto venite a vedere questo spettacolo, chiaramente a tutti l'ho detto, non soltanto alle ragazzine, ma mi ha colpito che una delle ragazze mi ha risposto: io non le odio le mestruazioni, vorrei non averle e spero che mi finiscano subito. E questa cosa mi ha molto colpito, perché chiaramente se noi per prime come donne le viviamo in questa maniera così castrante, autocastrante, è chiaro che c'è qualcosa che non funziona a livello comunicativo, a livello educativo, a livello culturale. E dunque secondo me questo spettacolo può avere una funzione di questo tipo, insomma, per cominciare a buttare i semi, come diceva prima Jenny, per creare una nuova cultura e per far capire che le mestruazioni non sono maledette, ma sono benedette, perché in qualche modo, non in qualche modo, perché sono un segno di salute per la donna e non servono soltanto per poter essere fertili e avere dei figli, ma servono a prescindere.
0: Parole importantissime quelle di Egidia Bruno, e sì, se le viviamo male è perché c'è uno stigma, è una discriminazione, sì, che è secolare, no? Intorno alle mestruazioni, un tabù fin dalla stessa parola, e poi anche una grande ignoranza. E io sono rimasta sorpresa, mi ritengo una donna informata sulla propria salute sessuale, e sono rimasta sorpresa di quante cose ho imparato in quella oretta che dura Benedette Mestruazioni. Allora, si impara, ma anche si ride, forse si ride di più che in Alla Luce, e si ride anche con un filo di imbarazzo, no? Di fronte a delle scene che parlano senza tabù di pantaloni macchiati dal sangue mestruale, di odori e secrezioni intime, di leggende metropolitane o stigmi attorno al ciclo mestruale. Jenny Gariglio, che valore ha questa risata che voi portate dal palco di Benedette Mestruazioni?
3: Ma la risata accomuna tutti, è una reazione anche spontanea che si può leggere sotto diverse modalità. Allora, tendenzialmente ridere in questo caso, secondo me, è più una versione dell'imbarazzo. Quindi ridiamo perché un pochino ci imbarazza questa situazione, però allo stesso tempo riconosciamo i luoghi comuni, ci riconosciamo nel quotidiano, in quello che sta succedendo, e quindi è anche un sorriso, una risata di unione, di sorellanza, di comprensione. E poi niente, diventa tutto così all'unisono, ridiamo tutti insieme, e questo è un valore aggiunto dello spettacolo, perché non è soltanto un concetto da imparare in modo noioso, in modo formale, ma è proprio grazie attraverso il teatro, alla comicità, alla risata, che proprio certe tematiche che possono risultare talvolta anche pesanti e difficili da capire vengono rese più semplici, più spontanee, più divertenti.
0: E allora proviamo a sorridere, a ridere insieme ascoltandoci un estratto anche di Benedette Mestruazioni.
4: Certo, perché se le mestruazioni le avessero gli uomini, di sicuro gli assorbenti sarebbero gratis.
5: Già, gratis. Ma che almeno mettessero dei distributori nelle scuole o sui posti di lavoro.
6: Qualcuno per fortuna comincia a farla. Ad esempio, in tante scuole ticinesi e anche diversi uffici hanno cominciato a distribuire gli assorbenti gratis.
5: Dai.
6: Mentre in Scozia sono gratuiti per tutte le donne. E in Inghilterra, Canada e Irlanda non sono tassati.
5: Giusto. Già le donne troppo spesso guadagnano meno degli uomini e in più devono anche pagare le tasse sui beni di prima necessità.
7: Ma quanti soldi spendiamo in 30-40 anni di mestruazioni? Io, con due figlie femmine, un patrimonio.
8: Ma se in tutti i bagni pubblici la carta igienica è gratis, perché gli assorbenti no?
9: Giusto!
8: Vogliamo gli assorbenti gratis, li vogliamo ora!
10: Vogliamo la coppetta gratis, la vogliamo
9: ora!
11: Se sono tennista a Wimbledon, non voglio l'obbligo della divisa bianca.
9: Ora!
12: E se ho bisogno di un congedo dal lavoro per i miei dolori mestruali, devo averlo.
9: Ora!
12: E se ho le mestruazioni, non devo far finta di non averle.
9: Ora!
0: E questo era un estratto di Benedette Mestruazioni, Anna Fossati. Noi siamo partite dal parto, dalla nascita, che, come dire, sono effettivamente il cuore, no, dell'associazione Casa Maternità e Nascita alle 10 Lune. Perché per voi è stato importante estendere il discorso alla ciclicità femminile tutta?
13: Quando accompagniamo delle donne durante la gravidanza e il parto, spesso, anche al primo incontro che facciamo con loro, abbiamo la possibilità di renderci conto un po' quanto sono in contatto con il loro corpo e perciò quanto poi si lasceranno trasformare, modellare, modificare dall'evento gravidanza e poi accoglieranno il parto. E a poco ci si rende conto che nella nostra società siamo sempre più distanti dal corpo, da quello che succede, dalla consapevolezza e dalla capacità di accogliere ed accettare i cambiamenti ormonali, le fasi di attività, ma anche quelle di riposo, di tranquillità. E un allenamento a tutto questo è il ciclo mestruale e le mestruazioni. Perciò se una donna segue il suo ciclo mestruale fase dopo fase, conoscendo un po' i suoi cambiamenti, osservando quello che succede e accogliendo le modifiche, sarà sicuramente poi più pronta ad accogliere poi tutto quello che succede durante la gravidanza e durante il parto.
0: Tra l'altro questo lavoro da settembre inizierà anche a circolare nelle scuole. Due prime tappe sono previste alla Scuola di Commercio di Bellinzona e al CPS, il Centro Professionale Sociosanitario di Lugano, un lavoro di sensibilizzazione fra le e i giovani, i giovanissimi, che si inserisce in un lavoro più ampio di divulgazione. Anna Fossati, Tu, Dani, tieni anche degli workshop all'interno dei licei in occasione delle giornate autogestite. All'inizio Gidia Bruno ci raccontava, no, di questa sua alunna che diceva: ma io le mestruazioni le odio, no? Tu che tipo di feedback trovi nei licei? C'è interesse? C'è curiosità? C'è ancora questo tabù fra i giovanissimi?
13: Ma allora, è bello notare come comunque c'è interesse da parte delle ragazze, ma anche dei ragazzi. Infatti spesso alle giornate autogestite abbiamo un pubblico misto. Dopo è vero che su tanti allievi è sempre un numero minimo che arriva ad ascoltarci, però c'è la speranza che a poco il discorso si faccia più comune, più esteso, e che altra gente trovi l'interesse di ascoltare qualcosa sul parto o sulle mestruazioni.
0: Proprio sull'interesse, Egidia Bruno, voi ormai siete in tournée dal 2023, una decina di repliche per Alla Luce, adesso Benedette Mestruazioni, Alla Luce riparte in autunno, andrete nelle scuole. Tu sei sorpresa di questo successo? Qual è il pubblico dei vostri spettacoli e come mai non si sta esaurendo? Tu lo dicevi all'inizio, no? Il bacino teatrale non è ampissimo in Canton Ticino, eppure...
14: In generale non è ampissimo. Purtroppo. Ma io, più che sorpresa, sono contenta, devo dire la verità, perché il tema sta incontrando l'interesse del pubblico che viene, che ritorna, perché ci sono tanti che tornano, evidentemente vogliono entrare ancora di più, perché comunque lo spettacolo è denso, ha un lato didattico, ha un lato propedeutico, ha un lato ironico, perché appunto si ride tanto, ha un lato più introspettivo, insomma, per cui la materia è complessa e non può essere liquidata in maniera così leggera, superficiale, e quindi sono molto contenta del fatto che appunto a Lugano l'abbiamo già fatto diverse volte, ma abbiamo avuto sempre sold out fino ad adesso, insomma, quindi. E poi c'è il passaparola, che è sempre la cosa che funziona di più. Chiaro, la maggior parte degli spettatori è composto da donne, quindi per il momento i maschi rimangono sempre un po' più al margine, no? Cioè, quindi anche i miei amici, i miei colleghi che ho invitato a venire a vedere, anche per vedere il lavoro, no? Nel senso, proprio dal punto di vista teatrale, quando sentono l'argomento magari non hanno il coraggio di dirmelo, ma non vengono, insomma, ecco, quindi è un po' quello. Però piano piano, secondo me, c'è un'unica figura maschile che noi abbiamo in questa operazione che ci accompagna, è mio marito Vincenzo, che si occupa di tutta la parte tecnica, e lui invece l'ha accolta con molto entusiasmo questa operazione, perché giustamente dice: è per tutta la vita noi uomini abbiamo le mamme, le sorelle, le cugine, le zie che hanno a che vedere con questo ciclo mestruale, per cui perché non saperne un po' di più, no?
0: Assolutamente.
14: E anche nello spettacolo c'è un momento in cui appunto viene fuori questo discorso, che la figura per esempio del padre molto spesso non è molto presente rispetto a quello che accade a una ragazzina nei suoi primi cicli mestruali, quindi... è importante che anche gli uomini vengano informati, no? Cioè...
0: E come? Quindi noi invitiamo anche gli uomini, i papà, a venire a vedere questo spettacolo. L'appuntamento è per domani alle 20:30, lunedì 25 maggio, al Teatro Foce di Lugano. Benedette Mestruazioni, io ho un'ultimissima domanda per voi. Egidia Bruno, con il tuo lavoro teatrale, e poi Anna Fossati e Jenny Gariglio, voi siete levatrici, voi seguite la donna durante tutta la gravidanza, fate dei picchetti 24 ore su 24 quando si avvicina al termine della gravidanza, siete anche mamme, ma dove lo trovate il tempo per fare anche il teatro dal 2023 con tutte queste repliche?
13: Secondo me anche lì è una questione ormonale. Gli ormoni lavorano soprattutto quando c'è il fuoco della passione o si ha voglia di dire qualcosa. Gli ormoni ci aiutano a trovare il tempo, le risorse e la forza per portare avanti questo progetto.
3: Sì, certo, è un tempo sicuramente di qualità quello che spendiamo per il teatro, sia per il collettivo che per noi stesse, e quindi lo cerchiamo con tutte noi stesse anche, e lo troviamo in qualche modo con un qualche salto mortale creativo e sicuramente l'aiuto anche da casa.
14: Beh, insomma, hanno già detto loro, però mia madre mi diceva sempre: se una cosa la vuoi fare veramente, il tempo lo trovi. Primo, ieri sera ho letto un articolo sul secondo sesso di Simone de Beauvoir che dice una cosa che secondo me è fondamentale per ogni donna: donna non si nasce, si diventa. E quindi, se secondo me qualcuno vuole vivere la sua vita a pieno e in qualche modo vuole stare sulla terra per quello che è il tempo che le viene concesso, con consapevolezza e approfittando di tutto quello che sono le sue potenzialità, di tutto quello che il suo corpo può fare, bisogna informarsi e bisogna impegnarsi.
15: Grazie a Gida Bruno, grazie a Danna Fossati e Jenny Gariglio, anche per questo dunque. Benedette, benedette mestruazioni.

0: Charlot.
1: Uno spettacolo che, attraverso il linguaggio del teatro fisico, affronta uno dei grandi tabù della maternità e del parto, la violenza ostetrica, ovvero quelle forme di abusi fisici, verbali o emotivi da parte del personale medico-sanitario nei confronti della donna partoriente in un momento di grande vulnerabilità. È Schlager Paradies, 20 Erzenbrecher, uno spettacolo teatrale che è stato presentato al pubblico il mese scorso fra i lavori di fine master dell'Accademia Teatro Dimitri della SUPSI, che, lo ricordiamo con piacere, ogni anno in primavera organizza diversi appuntamenti per presentare i lavori di diploma delle vere e proprie produzioni teatrali delle sue studentesse e studenti bachelor e master. Noi chiudiamo la nostra trasmissione di Charlot con un'ultima pagina all'interno di questa puntata tutta dedicata alle narrazioni intorno al parto a teatro. Con questo lavoro ne parliamo con la sua autrice Narayana Sieber, che è in collegamento telefonico con noi. Buongiorno, ciao Narayana.
2: Buongiorno. Buongiorno.
1: Allora, Narayana Sieber è scrittrice, drammaturga e attrice teatrale originaria del Canton Berna, e dopo un'attività teatrale decennale fra Berna, Zurigo, Soletta e Langenthal, ha conseguito un master presso appunto l'Accademia Teatro Dimitri con questo spettacolo Schlager Paradies, 20 Erzenbrecher. Attualmente si trova a Praga, per quello è in collegamento telefonico, dove sta lavorando a un progetto della Divadlo Continuo, la compagnia teatrale indipendente internazionale diretta da Pavel Sturac, con sede a Malovice. Ecco, Narayana, perché hai voluto fare il tuo lavoro di fine master sulla violenza ostetrica? Da dove nasce questo progetto e questa urgenza?
2: Penso che da tempo mi interessa il tema della nascita e anche della gravidanza. Non so perché, forse perché sono una donna e potrei trovarmi coinvolta in un stesso momento. Forse anche perché il mio parto è stato un po' complicato. Non lo so, ma prima ho studiato la scrittura creativa e poi volevo diventare ostetrica perché io volevo un lavoro più chiaro che essere artista. E poi ho deciso di fare un stage in ospedale

0: che avevo questo interesse. Poi mi sono trovata di fronte a situazioni che per me erano violente in un modo diretto o indiretto. E penso che adesso non voglio entrare nei singole situazioni, ma c'è un'esperienza che era molto forte per me. È stata questa, che io ho visto una situazione critica in una camera con una donna, e l'ho visto tutto. E poi dopo l'ostetrica, che era responsabile, lei ha capito che io l'ho visto. Poi lei mi ha guardato e ha detto: "Ok, Narayana, questo resta tra noi, non lo dirà a nessuno, eh?" E io in questo momento ero nella posizione gerarchica più bassa, poi certamente non ho detto niente, ma in mia testa ho pensato: ok, io vorrei raccontarlo a tutti, perché questo non va per me. Sì, è così. E poi ho capito che volevo farlo in modo artistico e non entrare nel sistema sanitario come ostetrica, perché secondo me non funziona bene così come adesso. E poi sì, ho fatto ricerche, tante ricerche, interviste, ho letto i libri, ho cercato la gente, le persone che hanno vissuta questa cosa.
1: Sono parole molto forti, una testimonianza molto forte quella che riporti Narayana. Si è iniziato proprio negli ultimi anni a iniziare a parlare di violenza ostetrica, una violenza ostetrica che esiste anche in Svizzera. Mancano dati statistici esaustivi e questa assenza, fra l'altro, è proprio sintomo, no? Che c'è ancora un tabù sul tema, però sono state fatte alcune ricerche che danno dei risultati a dir poco preoccupanti. Ne segnalo un paio da uno studio del SCHUV, l'ospedale universitario di Losanna. In Svizzera una donna su tre ha un ricordo traumatico del proprio parto. E talvolta questo è proprio associato a procedure mediche invasive, non necessarie o eseguite senza consenso, mentre secondo uno studio della SUP di Berna, oltre una partoriente su quattro in Svizzera segnala di aver subito una forma di coercizione durante la presa a carico. E sono ricerche che sono state svolte negli ultimi anni, non parliamo del secolo scorso. Tu hai deciso di denunciare, di raccontare al pubblico della violenza ostetrica, però attraverso l'arte, il teatro. Siamo nell'ambito, diciamo così, del teatro documentario. Come è raccolto, oltre alla tua propria testimonianza ed esperienza, storie di donne che hanno vissuto un parto traumatico abusivo?
0: Io ho fatto questa ricerca con le persone, con i libri, sì, e poi ho provato di solo leggere le storie o prendere queste storie nella mia mente, nel mio corpo, e ho guardato cosa succede poi con queste storie che ho dentro di me. Poi le ho messe da parte un po' e ho solo osservato cosa succedeva adesso, quali movimenti vengono, quali parole vengono fuori di me. E veramente all'inizio ho cercato di non descrivere le situazioni, ma di trasmettere, ad esempio, le conseguenze. Però, per esempio, molto presto nel processo avevo questo personaggio di un bambino, anche quello di una madre e quello di un medico, e poi le tre persone che erano dentro di me hanno interagito tra loro, e io ho dato questo spazio necessario per farlo, perché secondo me il teatro spesso è solo di osservare, di permettere le cose che ci sono, e così sono nate situazioni nello spazio. Per esempio, questo bambino che non riesce a raggiungere sua madre perché lei soffre di depressione post-parto a causa delle esperienze violente. E sì, è molto interessante, perché ho sentito come le diverse storie delle persone si sono manifestate nel mio corpo e si sono riformate in un modo.
1: Tu parli del corpo perché lo ricordiamo giustamente, l'Accademia Teatro di Mitri è specializzata in teatro fisico, che è un teatro poco verbale, tutto passa attraverso il corpo, il movimento, l'azione nello spazio. Come hai fatto a tradurre le testimonianze sul palco? Puoi provare a raccontarci cosa ha visto il pubblico
0: Sì.
1: nella messa in scena?
0: Penso quello che ho descritto è questa osservazione, osservare come il tuo corpo reagisce alle storie, perché nel teatro fisico all'inizio si lascia molto spazio al corpo per esprimersi. E poi ho capito che un bambino che non riesce a raggiungere la madre non ha bisogno di parlare per mostrarlo. Io ho preso questa emozione del bambino nel mio corpo e poi il bambino ha iniziato a ballare per fare un legame con la madre. Così vengono le cose. A un certo punto è venuta la paura del bambino, perché il bambino ha capito che non c'era questo legame con sua madre. E poi il bambino non deve urlare, il corpo può trasmettere emozioni senza parole, il movimento può cambiare, può diventare più ampio, può venire una nuova qualità di movimenti. Ma anche devo dire che per me è ancora qualcosa di nuovo, perché prima ho studiato scrittura e per 3 anni ho descritto tutto con le parole, tutto nell'intelletto e nei testi, e adesso ho avuto questo contrario. E dovevo andare fuori dall'intelletto e dentro il corpo, e questo era molto difficile ma anche molto bello e magico per me.
1: Arriviamo al titolo, che è piuttosto enigmatico: Schlager Paradies, 20 Erzenbrecher. Allora, intanto possiamo provare a tradurlo, no? I paradisi dello Schlager. Lo Schlager in tedesco sono la musica leggera, orecchiabile, può anche significare una hit, un tormentone. Nell'immagine del tuo progetto teatrale vediamo una musicassetta all'interno di un registratore, un'immagine piuttosto vintage. Che cosa significa questo titolo, Narayana Sieber?
0: Sì. C'era un giorno che la mia collaboratrice, anche una scrittrice che abbiamo lavorato insieme, e nel mio spettacolo lei suona il pianoforte, e un giorno lei ha trovato una cassetta nella sua vecchia camera, perché stavamo cercando oggetti che sono connessi alle nostre madri, alla nostra infanzia. Poi lei ha portato quella cassetta con 20 canzoni popolari in tedesco. E io sono quasi svenuta, perché io tanto trovo orribile quella musica, ma a un certo punto ho capito che questa musica può creare un forte contrasto con una scena di violenza, perché per me il teatro vive di contrasti, non si può comunicare un tema pesante solo con la pesantezza, non si può rappresentare la violenza solo con la violenza, e c'è bisogno di umorismo e contrasto. E poi con questa musica ho creato una scena che c'è una persona che subisce la violenza e un'altra persona, anche interpretata da me, ma lei sta lì con una radio per bambini e trasmette musica popolare. E per me questo significa molte cose, per esempio l'impotenza di intervenire o l'ignoranza che gioca un ruolo importante o il desiderio di salvare una situazione difficile con buona musica, sì. E un'altra cosa è questa parola, Schlager Paradies. In tedesco Schlager o Schlag significa colpo. Allora ho pensato, ok, Schlager Paradies potrebbe anche significare paradiso dei colpi, paradiso dei colpi. E così ci sono le due cose in questa parola. Mi ha spiegato?
1: Sì, sì. No, sì. Ti sei spiegata molto bene, intanto anche complimenti per l'italiano, il paradiso dei colpi, sì.
0: Sì.
1: Anche questo è un bel contrasto che fa venire un po' la pelle d'oca quando sentiamo le storie che purtroppo ancora avvengono nelle sale parte, colpi che possono essere fisici, interventi medici non necessari, eseguiti senza consenso, oppure verbali, oppure relazionali, e siamo finalmente in un momento in cui la medicina sta scoprendo l'importanza anche della parola e della relazione, ma insomma tanta strada ancora c'è da fare. Questo tuo lavoro è stato presentato, lo dicevamo, il mese scorso fra le produzioni di fine percorso master all'Accademia Teatro Dimitri, adesso tu sei a Praga, ma mi dicevi a microfoni spenti che ti piacerebbe che ci fosse in futuro una tournée per questo tuo Schlager Paradies, speriamo di poterlo rivedere presto. Mi dicevi anche che per te il teatro ha una valenza politica, e così hai vissuto questo tuo progetto. riusciamo a capirne certamente l'importanza, puoi magari condividere con noi per concludere dei feedback o degli aneddoti che sono successi durante la produzione o durante anche le rappresentazioni che dimostrano quanto è importante parlare di questi temi, di questi tabù, anche attraverso il teatro.
0: Per me il teatro è molto politico perché è questo tema, perché da un lato questo tema è, penso che è sottovalutato nella nostra società, e anche ho capito dopo mostrare il mio pezzo, la maggior parte delle persone non conosce questo concetto di violenza ostetrica, e anch'io non ne sapevo nulla per molto tempo. L'ho capito quando ho lavorato in ospedale, e anche penso che ci siano moltissimi politici e politiche che avrebbero una grande influenza ma che non fanno nulla. E poi a volte come artista mi sembra quasi di fare il lavoro dei nostri politici. E sì, quello è importante, di utilizzare il palco come un'occasione per affrontare temi che non hanno abbastanza spazio. E dopo questo spettacolo ho capito che le gente sono molto interessate in questo tema, perché non esiste questo discorso in nostra società. Poi mi vedo, sì, anche da fare una tournée con questo spettacolo, per me sarebbe importante, sì.
1: E quindi alla fine non sei diventata ostetrica, ma sei un artista e un attivista che insomma agisce sui temi della maternità. Era Schlager Paradies 20 Erzenbrecher, lo spettacolo teatrale di Narayana Sieber, che speriamo di poter rivedere in scena anche nella Svizzera italiana. Grazie per essere stata con noi.
0: Grazie mille per avermi.
1: E siamo giunti così alla fine di questa nostra puntata di Charlot, che abbiamo intitolato Partorire a teatro, narrazioni, progetti teatrali ticinesi incentrati proprio sulla nascita e sulla salute delle donne. Da Barbara Camplani vi ringrazio per l'ascolto, noi ci salutiamo in musica, lo sentite già in sottofondo, il quartetto dell'organista israeliano Ehud Asheri, questa è Tonight, una produzione del 2011.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un Attimino.
1: Un Attimino?
2: Un Attimino. Che ne è della lingua italiana?
1: Care radioascoltatrici e cari radioascoltatori, benvenuti a bordo.
3: L'equipaggio vi augura buon ascolto. Fazioli, cosa sta scartabellando? Il suo solito taccuino?
1: Quasi, quasi. È il taccuino, direi il taccuino di Agatha Christie.
3: Lei ha in mano il taccuino di Agatha Christie?
1: No, il taccuino è il mio.
3: Fazioli, sto già perdendo la pazienza, glielo dico.
1: Il taccuino, questo, è il mio. Ma questo invece è un libro con i taccuini di Agatha Christie.
3: Ah, la trascrizione quindi dei suoi appunti.
1: Sì, alla sua morte, avvenuta 50 anni fa, nel 1976, Agatha Christie lasciò 73 quaderni di appunti divulgati solo nel 2004 e John Curran, che è uno dei maggiori studiosi cristici,
3: si dice cristici.
1: Cristici.
3: No, forse sì. Meglio cristiani, sì. Però è vero che si presta qualche equivoco.
1: Sì, forse Agatha Cristiani. Comunque,
3: l'H.
1: Esatto. Comunque Curran approfondisce i taccuini in un saggio del 2009, tradotto in italiano da Mondadori l'anno successivo con il titolo I quaderni segreti di Agatha Christie nell'officina della signora del giallo.
3: E cosa scriveva la signora, la regina del giallo, nei suoi taccuini?
1: Di tutto. Ci sono le trame dei romanzi, insieme a note spicciole, a liste della spesa, a indirizzi, appuntamenti. La vita quotidiana e quella dell'immaginazione si mescolavano nella mente dell'autrice.
3: E c'è qualcosa che l'ha colpita in particolare?
1: Sì, mi ha colpito, ecco, questa annotazione. Sarebbe una buona idea.
3: Beh, non vorrei mancare di rispetto a sua maestà Agatha, però non mi sembra proprio un'intuizione imperdibile.
1: No, ma il bello è che l'appunto si trova, curiosamente, annota Curran, su una pagina bianca.
3: Cioè la buona idea non c'è.
1: No, non dice niente, scrive sarebbe una buona idea in una pagina bianca, pulita, sgombra.
3: Ah.
1: È questo che mi pare grandioso. L'idea migliore è quella non scritta, quella che si accampa nel vuoto. O in altre parole è la prossima idea, ancora ignota alla stessa autrice.
3: Sa che è magnifica questa cosa, sono veramente impressionato. Lei tra l'altro finge di essere un autore di gialli, Fazioli, però in realtà sotto sotto è un filosofo.
1: Non mi prenda in giro, Pagani.
3: No, sono serio, un
1: sì.
3: Maestro zen, il giallista zen. Le piace come definizione?
1: Le rispondo da giallista, mi piace da morire. La parola cara. Oggi per la parola cara restiamo nell'ambito poliziesco e lo facciamo perché stasera alle 18 comincia il festival Tutti i colori del giallo.
3: Ah, ecco perché partivamo con Agatha Christie.
1: Sì, è tutto calcolato.
3: Si comincia stasera alle 18 al Cinema Lux di Massagno, un dialogo tra Luca Crovi e il rapper Johel sulla musica freestyle e il suo ruolo sociale. A seguire la proiezione di 8 Mile di Curtis Hanson, un film noir dedicato a Eminem. Salutiamo intanto Luca Crovi, è un piacere. Buongiorno Luca,
1: buongiorno.
3: Ben ritrovato.
4: Buongiorno a voi e grazie per avermi invitato.
1: Dunque, Luca Crovi, un festival sul giallo e sui libri e si comincia con il rap.
4: Il rap in realtà è il linguaggio moderno più legato al noir in assoluta, non solo perché racconta temi come il disagio sociale, ma perché ha nell'occhio del mirino sicuramente il tema della giustizia e dell'ingiustizia. E quindi spesso le canzoni rap parlano di crimini da una parte e di indagini dall'altra. Le canzoni di Joel indagano sulla Svizzera contemporanea e mettono spesso il dito nella piaga su situazioni che non funzionano, ma lo stesso lo hanno fatto i noir negli anni. Tenete presente che la stessa Christie, quando raccontava la sua visione del mondo vittoriano, insomma, dell'Inghilterra che guardava, raccontava ciò che non funzionava, le situazioni che la borghesia di quell'epoca guardava come sensazioni di paura, come sensazioni pericolose. Quindi la stessa Christie, come ho raccontato, potrebbe essere considerata, soprattutto per l'uso di certe ballate, molto vicina ai rapper contemporanei.
1: Di Tre Topolini Ciechi in versione rap.
3: Che cosa interessante di associare il linguaggio del rap a una sorta di discendenza non riconosciuta del noir. Mi
1: sì.
3: Piace molto come idea.
1: Sì. E stasera ci sarà la possibilità di approfondire non tanto il dialogo fra Agatha Christie e il rap e la versione rap dei Tre Topolini Ciechi che ci lavoreremo io e Pagani, ma
3: no.
1: Di approfondire il mondo del rapper Johel con Luca Crovi e ricordo alle 18 al Cinema Lux di Massagno. Poi non parliamo del programma specifico del festival, lo trovate sul sito tutticoloridelgiallo.ch, fra poco presenteremo una delle ospiti. A Luca invece vogliamo chiedere al volo del tema di fondo, appunto Agatha Christie, 50 anni dalla morte, è un'autrice che conoscono tutti, Ma qual è l'opera più sorprendente, al di là dei grandi classici, al di là delle cose che tutti conoscono, un'opera che potrebbe sorprendere anche i nostri ascoltatori più, come si diceva, cristici,
3: cristiani con l'H.
1: Cristiani con l'H. Luca Crovi.
4: Allora, anzitutto noi celebriamo i 50 anni dalla scomparsa, quella della morte, ma anche i 100 anni dalla scomparsa reale, cioè quando per 11 giorni nel 1926 scomparve, e con Carlo Lucarelli, Silvio Bozzi e De Cataldo daremo una spiegazione anche alla scomparsa. Se dovessi segnalarvi un'opera per me speciale della Cristi, sicuramente vi consiglierei uno le memorie sue, che vi spiegano come scriveva, che visione aveva del mondo, anche il fatto che calcolava le singole spese in funzione dei romanzi che lei scriveva. Lei sosteneva di essere una fabbricante di salsicce, più che una grande scrittrice, che ne scriveva uno dopo l'altro. E il mio libro preferito della Cristi, a parte Assassino sull'Oriente Express e Dieci piccoli indiani, è sicuramente C'era una volta, che è un libro ambientato all'epoca dei faraoni, in cui i criteri investigativi sono proprio quelli dell'antico Egitto. Tenete presente che lei era una grande esperta d'Egitto, ci aveva viaggiato varie volte, aveva finanziato anche delle spedizioni del secondo marito in Egitto, e soprattutto da ragazza sua madre l'aveva portata spesso in Egitto per trovare un futuro sposo. Era più facile, più economico andare al Cairo piuttosto che non andare a Londra a certi balli.
1: C'era una volta, dunque, fascinante. Ci teniamo questo consiglio, un'Agatha Christie che non ci si aspetta. E dunque grazie Luca Crovi per queste dritte, vi invito ad andare a sentire Luca Crovi e Joe Hell stasera al 18 al Cinema Lux di Massagno. Grazie e buona giornata.
4: Ci vediamo stasera al Lux.
1: Grazie a Luca Crovi, autore, critico, direttore artistico del Festival Tutti i Colori del Giallo di Massagno. Fra i vari appuntamenti ci soffermiamo su quello di mercoledì. Sempre al Lux alle 18 ci sarà l'autrice Gabriella Genisi insieme a Valeria Corciolani e ad Alessia Gazzola. E abbiamo oggi con noi proprio Gabriella Genisi. Buongiorno e benvenuta.
3: Benvenuta.
5: Buongiorno, grazie.
3: Genisi, nata a Bari, nota soprattutto per la serie con protagonista Lolita Lobosco, da cui è stata tratta anche una serie interpretata da Luisa Ranieri e andata in onda su Rai 1. La sua opera più recente è La specchia del diavolo, edito da Rizzoli. Le chiedo a lei qual è la parola cara, sa che io preferisco la seconda parte di questa rubrica.
1: Lei si tiene per la parola grama, io invece do spazio alla bellezza. Qual è la parola cara di Gabriella Genisi?
5: La mia parola cara è il libro.
1: Libro,
3: che non l'abbiamo mai avuta.
1: No, è vero, abbiamo intervistato tante scrittrici e scrittori, ma nessuno ha detto libro. Come mai, Gabriella Genisi?
5: Okay. Come mai? Perché i libri sono sempre stati il centro della mia vita, sin da piccolissima, quindi i libri, l'amore per la lettura, prima ancora che per la scrittura, perché io ho iniziato a scrivere a 40 anni, sono stati proprio i libri a dettare un po' tutta l'agenda della mia vita.
1: E come mai ha cominciato solo a 40 anni a scrivere, visto che siamo proprio in un'epoca in cui si scrive sempre e ovunque? Perché questa attesa?
5: Non ci ho pensato prima, nel senso che a 7-8 anni io dicevo che da grande volevo diventare Oriana Fallaci, quindi il mio mito all'epoca era il giornalismo.
1: Sì.
5: Poi niente, sono sempre stata molto brava anche a scuola nei temi eccetera, però non ho mai pensato di diventare scrittrice, ma ho impostato la mia vita sui libri, nel senso che io ho scelto di non lavorare per poter leggere tantissimo, e poi evidentemente tutti questi libri letti a 40 anni hanno cominciato un po' a germogliare, e quindi ho sentito insopprimibile il bisogno di scrivere un libro.
1: Bella l'immagine dei libri che germogliano.
3: A proposito di germogliare, allora mi aggancio per chiederle qual è invece la malerba delle parole, quella che lei è germogliata intorno e che magari vorrebbe falciare con dei colpi secchi. La sua parola grama.
1: Il concetto è chiaro.
5: La mia parola grama, soprattutto in questo contesto storico, è guerra. Guerra, anche perché proprio in questi giorni le mie letture vertono un po' intorno a questo argomento. Ho appena finito di leggere Un anno sull'altipiano di Emilio Lussu, ambientato nella prima guerra mondiale, adesso sto leggendo L'Agnese va a morire di Renata Viganò, che racconta invece, da un punto di vista femminile, questo è molto importante, la guerra, perché solitamente la guerra viene raccontata dagli uomini. E invece in questo libro c'è proprio il punto di vista delle donne, di una staffetta partigiana.
1: Eh sì, anche perché appunto gli uomini magari ci andavano in guerra, ma poi le donne la subivano in maniera atroce.
5: Esatto.
1: E quindi...
3: Genisi, grazie. Due parole che aggiungiamo al nostro archivio, peraltro mai sentite in queste 130, 129, 128 puntate, ho perso un po'
1: il
3: conto.
1: Sì, interessante, anche perché poi i libri possono essere un antidoto alle guerre, quando usati bene, le buone narrazioni. Quindi le due parole sono in dialogo fra loro, e ricordo che dopodomani, mercoledì, chi ci ascolta può incontrare Gabriella Genisi al Cinema Lux di Massagno alle ore 18. Grazie Gabriella Genisi, buona giornata.
5: Grazie, a prestissimo. Ciao.
1: Microepifanie.
3: Lei sa, Fazioli, che cos'è una sineddoche cromatica?
1: Mi faccia pensare. Una sineddoche è la figura retorica che usa la parte per descrivere il tutto. E una sineddoche cromatica quindi userà il colore per descrivere qualcosa di più generico, tipo i rossi per indicare i comunisti, come si diceva un tempo.
3: Bravissimo. Provi però a cambiare colore.
1: I verdi per gli ambientalisti.
3: Bene, proviamo a uscire dalla politica.
1: Aspetti, credo di aver capito dove mi vuole portare. I gialli.
3: Arguto, bravo, il mio giallista preferito.
1: I gialli.
3: I gialli, genere in cui peraltro lei eccelle.
1: È troppo buono. In effetti la mia capacità deduttiva avrebbe dovuto arrivarci prima.
3: Eh sì, anche perché oggi abbiamo parlato proprio di gialli per diversi minuti.
1: Sì.
3: Ma cosa mi fa pensare comunisti e ambientalisti, Fazioli?
1: È la deformazione degli autori di Polizieschi. Pensare sempre alla soluzione meno ovvia. Invece il colpevole era il maggiordomo.
3: Il maggiordomo.
1: Cioè la sineddoche, che è un po' il maggiordomo delle figure retoriche.
3: Fazioli, non so se essere ammirato o spazientito.
1: Perdoni, restiamo sul tema dei gialli. I gialli come sineddoche per parlare dei romanzi polizieschi, e quale sarebbe la microepifania?
3: Beh, lei lo sapeva che il termine giallo si usa solo in italiano?
1: Ma certo.
3: E che deriva dal colore della copertina della prima collana di Polizieschi, edita da Mondadori nel 29, i gialli Mondadori.
1: Certo, Pagani, è il mio lavoro, dopo tutto.
3: Ha ragione, mi scusi. Però non è ancora questa la microepifania.
1: E avrebbe la bontà di dirmi quale sarebbe? Or dunque?
3: Ho scoperto che il romanzo poliziesco, in molte lingue, ha finito per prendere un nome tutto suo, spesso lontano da quello che dovrebbe significare, anche se il giallo in italiano è un caso un po' unico.
1: Mi faccia indovinare. Allude al francese polar, all'inglese con il suo colloquiale whodunit, al tedesco crimi, allo spagnolo novela negra, o al mio preferito, il giapponese suiri shosetsu, che letteralmente significa romanzo di deduzione.
3: Pure il giapponese. Forse avrei dovuto immaginare che quella che per me era una microepifania, per lei è pane quotidiano. Però forse lei non sa che anche gli inglesi usano il termine giallo, che però per loro indica il poliziottesco all'italiana, quello stile del cinema tipico degli anni 70.
1: Sì. Beh, questo...
3: Milano spara, Napoli risponde. Questo
1: ammetto che non lo sapevo, Pagani, non lo sapevo.
3: Allora questa l'ho scelta adesso, è la mia microepifania.
1: Ottimo, la ringrazio.
3: Ma si figuri.
1: E fra l'altro il giallo, inteso come romanzo poliziesco, più che una sineddo, che sarebbe forse una metonimia.
3: Che fa anche rima con microepifania, mi pare perfetto.
1: Perfetto. E per una volta che raggiungiamo la quasi perfezione di una quasi rima, direi di non avventurarci oltre.
3: Forse è meglio.
1: Siamo alla fine, il personale di bordo vi saluta.
3: Vi ricordiamo che l'uscita è solo sulla parte anteriore. Arrivederci.
1: A presto.

0: La voce marziana di oggi è quella di una sorta di sacerdotessa andina del canto, no? Ima Sumac. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio.
0: Forza Boldelli ce ne parla.
1: Eh sì, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori. Ima Sumac, che bello come l'hai definita, una sacerdotessa. Ed è così, lei nasce con questo nome splendido, Zoila Augusta Imperatriz Chavarri del Castillo. Nasce in Perù, nasce a Ichocan nel 1922. Anche su di lei un sacco di leggende. Si diceva che avesse un'estensione di 8 ottave, che direi che è una cosa veramente marziana.
0: Non è proprio così.
1: Però è altamente vero che è stata probabilmente una delle donne che ha registrato la nota più estesa, il suono più acuto che si sia mai sentito, almeno fino al momento della registrazione. Potevo non portarvelo, ovviamente ve l'ho portato. Nel brano che abbiamo ascoltato in apertura, ad un certo punto si sente questo.

0: Beh, qui siamo ai confini dell'ultrasuono.
1: Siamo ai confini della realtà, come la famosa serie TV. Sì, questo è una sorta di fischio faringeo che, per chi è appassionato di voce, non è sicuramente passato inosservato ad uno che ha lavorato moltissimo su questa tecnica cosiddetta del fischio faringeo, che era Demetrio Stratos, che sono certo avesse conosciuto, parlo dal punto di vista discografico, non credo personale, Ima Sumac. Quindi Ima Sumac è un personaggio veramente interessantissimo, molto vicino al mondo della musica esotica, come era uso in quegli anni negli Stati Uniti. Le leggende su di lei si sprecano. Si narrava che fosse una principessa inca discendente dall'imperatore Atahualpa, che ricorda il nostro Paolo Conte, se ti ricordi, che non fosse peruviana ma canadese o addirittura newyorkese, questa è bellissima, l'ho trovata sul web, che il suo vero nome fosse Amy Camus, cioè Ima Sumac al contrario, e qualcuno diceva addirittura che lei fosse un uomo. Insomma, se n'è detto veramente di tutto. Quello che rimane è che è sicuramente un personaggio interessante, un personaggio che ha avuto una vocalità fortissima, ovviamente molto di nicchia, molto legata a quel periodo, se pensiamo a certa cinematografia, a certi arrangiamenti musicali per il cinema di quel periodo, ma che è stata senza ombra di dubbio interessante. Prima di sentire l'altro piccolo frammento e passare al prossimo, perché questa puntata abbiamo ben due cantanti, vi leggo un'altra cosa carina di un comunicato che in quegli anni veniva diffuso a nome suo. Si dice: l'ultima discendente della dinastia Inca passò la sua infanzia a conversare con gli animali selvatici, con il vento e con gli uccelli, attraverso i suoni con cui la natura la circondava nel piccolo villaggio di Ichocan. Quando era ancora appena bambina, cominciò a prendere parte agli antichi rituali religiosi dedicati al sole, e lei stessa, grazie alla sua voce straordinaria, venne presto divinizzata. Ci ascoltiamo il secondo frammento, che è il brano Gopher.

0: Anche quest'ultima nota non scherza, no?
1: Sì.
0: Bella acuta.
1: E poi sai, incredibile ma vero, all'epoca non c'era l'autotune, quindi era proprio lei che cantava.
0: Questa era Gopher, un mambo decisamente classico, la voce di Ima Sumac. Ma ci dicevi, Boris, oggi sono due le nostre voci marziane.
1: Sì, oggi ho voluto giocare con le voci marziane che avessero in qualche modo qualche connessione con la spiritualità, con l'esoterismo. E l'altra voce è una voce maschile, una voce... ma anche questa poco conosciuta, ma che io trovo straordinariamente interessante, ed è quella di Leon Thomas, che, lo ricordo, è stato definito il John Coltrane dei cantanti jazz. A me questa definizione piace moltissimo. Leon Thomas, che ha sicuramente anche lui influenzato molto il mio grande amato Demetrio Strato, se lo sentiremo tra poco, usava una forma jazzistica di improvvisazione scat molto particolare, ed è stato, credo, il primo ad introdurre una forma vocale che tu, da buono svizzero nativo, dovresti conoscere, cioè lo yodel.
0: Certo.
1: E lui lo ha utilizzato.

0: La voce di Leon Thomas nel 1970 dal suo Leon Thomas album, come dicevi sicuramente Demetrio Stratos ha ascoltato, ha drizzato le antenne.
1: Senza ombra di dubbio. Leon Thomas è stato un personaggio, ripeto, secondario dal punto di vista della popolarità, ma non secondario dal punto di vista dell'innovazione e della sua tecnica. Ricordo peraltro per gli appassionati di musica che per un certo periodo fu anche il cantante nella Santana Band, quindi ebbe anche, come dire, degli avvicinamenti col mondo del rock e il mondo del pop. Il brano che vi voglio far ascoltare in chiusura invece riguarda una parte fondamentale dell'esperienza musicale e vocale di Leon Thomas, che è quella più di carattere spirituale. E non dimentichiamoci che una delle più grosse e più importanti collaborazioni che Leon Thomas ha fatto è stata quella con Pharoah Sanders, musicista anche lui, sassofonista, fortemente legato all'elemento della spiritualità, che ricordiamo insomma ha origine un po' nel lavoro che nell'ultima parte della sua vita John Coltrane ha portato avanti, quindi questo avvicinamento alla tradizione non solo africana ma anche indiana. Leon Thomas si fa prendere molto da questa modalità e decide non a caso di reinterpretare vocalmente un brano che diciamo storico di Pharoah Sanders, che mette nel 1969 nel disco Spirits Known and Unknown, e il brano, veramente meraviglioso a mio avviso, si intitola The Creator Has a Master Plan.

0: Il Medioevo inizia, per convenzione, con la caduta dell'Impero Romano d'Occidente e si conclude con la presa di Costantinopoli e la scoperta dell'America. Mille anni di storia che fino a poco fa erano considerati una sorta di regno delle tenebre. Grazie ai lavori degli storici, il Medioevo è stato però rivalutato e oggi ci appare come un'epoca complessa, certamente con delle ombre, ma anche con tante luci. Alphaville ripercorre 10 invenzioni o novità medievali che spesso e inconsapevolmente ci accompagnano nella nostra quotidianità. Il Medioevo che vive in noi, di Roberto Antonini. Domani alle 12.35 in Alphaville.
1: Rete 2.
2: In studio Alberto Andreani con le notizie. Media arabi riportano nuovi dettagli sull'accordo per una tregua che potrebbe essere firmato a breve tra Iran e Stati Uniti. Viene già descritta come dichiarazione di Islamabad con riferimento ai mediatori del Pakistan e prevede l'apertura di colloqui più approfonditi a partire dal 5 giugno tra Washington e Teheran. Secondo Al-Arabiya sarà proprio il Pakistan ad annunciare il memorandum d'intesa. Dagli Stati Uniti si apprende intanto che il presidente Trump si sottoporrà questo martedì alla periodica serie di controlli medici, la quarta dal suo ritorno alla Casa Bianca nel gennaio del 2025. In Ucraina è salito ad almeno 4 morti e una novantina di feriti l'ultimo bilancio dell'attacco russo sulla capitale. A provocare sdegno in Europa è il fatto che la Russia abbia usato un missile ipersonico di media gittata di tipo Oreshnik, circostanza confermata nelle scorse ore da Mosca. La presidente della Commissione europea von der Leyen ha intanto annunciato aiuti per rafforzare la difesa dei cieli ucraini. Verrà coordinato con gli Stati Uniti il rientro in Venezuela della leader dell'opposizione Maria Corina Machado. Lo annuncia da Panama la stessa premio Nobel per la pace 2025, quale fase successiva del piano di Washington per il paese sudamericano. Machado ha ribadito la sua intenzione di candidarsi alle prossime presidenziali venezuelane, auspicando che siano libere e trasparenti. Dalla Svizzera l'incasso del concerto per le vittime dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana non è stato ancora versato ai beneficiari. Lo denuncia un'inchiesta della Sonntagszeitung che torna sull'evento organizzato un mese fa a Losanna alla presenza di 20 artisti che si sono esibiti gratuitamente. Interpellata dal Domenicale, l'associazione di aiuto alle vittime Swiss Hearts non si esprime sull'operato dell'altra società organizzatrice, l'agenzia Only On Live, il cui direttore è noto per aver messo assegno una truffa a Parigi. Le previsioni di meteo svizzera per domani indicano ancora tempo bello e caldo su tutto il paese. Nelle ore pomeridiane qualche cumulo in montagna.

Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Gran Bazar.

0: Ben ritrovati da Christian Gilardi. La scorsa puntata siamo saliti sul Gospel Train, come su un treno della promessa. Abbiamo visto che questo treno porta al paradiso, oggi vedremo come può portare anche all'inferno. Il Gospel Train non è solo un'immagine religiosa, è una sorta di mito in movimento, così potremmo dire, trasporta una comunità in cerca di futuro, ma anche simboli che migrano tra il sacro e il profano. Per parlare di questo, naturalmente, abbiamo ancora ospite Renato Giovannoli. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: La scorsa puntata abbiamo ascoltato e commentato alcune canzoni americane sul tema appunto del Gospel Train, soprattutto a quell'urgenza di salire per andare verso il paradiso. Ma ci sono anche altre stazioni, insomma, di questo treno.
1: Sì, oggi vedremo gli sviluppi del tema del Gospel Train. Se nella puntata precedente parlavamo appunto di questo treno che porta in paradiso, oggi vedremo che in realtà i treni sono due. C'è anche un treno che porta all'inferno.

Il brano che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Bob Dylan è un vecchio blues in cui si parla appunto di due treni, uno che va a mezzanotte e l'altro che va verso il giorno. Quindi un treno verso le tenebre, un treno verso la luce. Però questo lo vedremo tra poco. Adesso consideriamo un altro mistero.

0: Midnight Special, la voce è quella di Led Belly in una registrazione del 1934. Di che cosa parla questa canzone, Renato?
1: Si tratta di un canto carcerario e il Midnight Special di cui parla è un treno. Per far capire qual è il contenuto della canzone, cito la traduzione di un paio di strofe. Quando ti alzi la mattina, quando suona la campana, vai al tavolo e vedi la stessa dannata cosa, coltello e forchetta sono sul tavolo, ma non c'è niente nella mia ciotola. E se dici qualcosa al riguardo, avremo problemi con quell'uomo. Fai che lo speciale di mezzanotte faccia splendere la sua luce su di me. Se mai andrai a Houston, è meglio che cammini a destra, ed è meglio che non litighi, ed è meglio che non fai a botte. Lo sceriffo Rocco ti arresterà, Eddie Boone ti farà fuori. Puoi scommettere il tuo ultimo dollaro che sei destinato al penitenziario. Fai che lo speciale di mezzanotte faccia splendere la sua luce su di me. Vediamo che è una canzone che parla quindi della vita del carcere, della vita dei criminali, di coloro che sono destinati appunto a finire al penitenziario, e il Midnight Special, lo speciale di mezzanotte di cui il lioparlante alla fine di ogni strofa invoca la luce, come dicevo, è un treno. Qual è il significato di questo treno? Potremmo pensare che quel treno passasse vicino alla prigione e i carcerati lo aspettassero per vedere la propria cella illuminata attraverso le sbarre dai suoi fari. Però c'è quel ritornello: let the midnight special shine the light on me, fai che lo speciale di mezzanotte faccia splendere la sua luce su di me. Quel ritornello ci dice anche qualcos'altro, perché è quasi identico a quello di un gospel blues tradizionale che dice: my lord, let your light from the lighthouse shine on me. Signore, fai che la tua luce del faro splenda su di me. Quindi questa frase ripetuta a proposito del Signore, my Lord, e anche di un treno, fa pensare che anche in questo caso abbiamo qualcosa di molto simile al gospel train. Direi ascoltiamo solo un frammento di Let Your Light Shine on Me, cantata da Blind Willie Johnson nel 1929, appunto il gospel blues in cui troviamo questo verso.

0: Let Your Light Shine on Me. Blind, Willie Johnson, 1929. È chiaro che qui la luce di un faro che Dio parlante implora, insomma, sembra essere Gesù Cristo, no? Che deve risplendere.
1: Sì, certo, quindi anche il treno, il Midnight Special del blues carcerario che abbiamo ascoltato nell'interpretazione di Led Belly è una variante del Gospel Train. E il carcerato, invocando la luce di quel treno, invoca in qualche modo la salvezza, forse la liberazione dal carcere, oppure perché bisogna tenere anche conto del fatto che se il Gospel Train porta in paradiso, potrà evidentemente farlo solo dopo la morte corporale di chi canta, e come vedremo subito, un'altra delle sue varianti ce lo mostra in effetti come il treno della morte. Il Black Train o il Little Black Train, il treno, il trenino nero che viene, ti porta via e che non ti riporterà indietro. E quindi forse anche il carcerato che invoca la luce del Midnight Special invoca la morte che venga a liberarlo dalle sue sventure.
0: A riguardo del tema appunto del Black Train o Little Black Train, ascoltiamo That Black Train Is Coming con il reverendo J.M. Gates.
2: I want to sing a song tonight. While I sing, I want every sinner in the house to come to the angel's seat and bow and accept prayer. You need prayer. Subject of this song, Death Black Train is coming. He's coming too.

0: face to the wall. Just see that hanging test. He got his business fixed all right. Can't spare him 15 years.
1: J.M. Gates, il reverendo che cantava il brano che abbiamo appena ascoltato, era molto noto dagli anni 20 agli anni 40 per le registrazioni discografiche dei suoi sermoni. Qui lo abbiamo sentito predicare all'inizio, cantare con un coro femminile, e cito anche qualche verso del brano. Dio parlò ad Ezechia con un messaggio che veniva dall'alto. Metti la tua casa in ordine o certamente dovrai morire. Il treno nero sta arrivando. Metti in ordine tutti i tuoi affari. Faresti meglio a sistemare la tua casa perché quel treno potrebbe arrivare stanotte.
2: Sullo stesso tema affrontato nel That's Black Train Is Coming c'è anche un country gospel, The Little Black Train Is A Coming, noto nella versione di Woody Guthrie registrata nel 1944 con il titolo semplificato Little Black Train.
1: Sì, ancora il treno della morte, è una canzone tradizionale, quindi questa è la versione di Woody Guthrie che non possiamo considerarne l'autore. Il testo dice: c'è un trenino nero che sta arrivando lungo le rotaie. Devi viaggiare su quel trenino nero, ma non ti riporterà indietro. Potresti essere un giocatore d'azzardo nei bar e imbrogliare per tutta la tua vita. Non puoi imbrogliare quel trenino nero e vincere quella corsa fatale. Voi, vellutate signore dei bar, vestite dal vostro orgoglio mondano, dovrete salire su quel trenino nero che arriverà in piena notte. Siate pronti a incontrare il vostro salvatore, mettete in ordine tutti i vostri affari. Dovete viaggiare su quel trenino nero che farà la corsa finale.

0: Little Black Train, la voce quella di V.T. Guthrie registrata nel 1944. Ci sono molte varianti anche qui del Black Train.
1: Sì, poiché il Black Train è semplicemente il treno della morte, non necessariamente porterà in paradiso, potrebbe portare anche all'inferno. E non è più un treno della speranza e della salvezza, è un treno decisamente più minaccioso. Abbiamo comunque anche delle varianti di questa mitologia in cui il treno è esplicitamente diretto all'inferno. Per esempio ne troviamo uno in un ritmo blues di Chuck Berry del 1955, Downbound Train. La canzone racconta come un tale che ubriachissimo dorme sul pavimento di un bar sogni di essere su un treno guidato dal diavolo in persona. Intorno a lui, cito dal testo, uomini ricchi con giacche eleganti, mendicanti in stracci, donne giovani e belle e vecchie streghe malvagie. Mentre il treno procedeva a un ritmo terribile, i fumi solforici bruciavano le loro mani e il loro viso. C'erano lampi sempre più intensi, l'aria diventava sempre più calda. Il diavolo disse: stiamo per arrivare a casa. Come urlavano i passeggeri per il dolore. A questo punto l'ubriaco si sveglia dal suo sogno e, riprendo la citazione, cadde in ginocchio sul pavimento del bar e pregò come mai aveva pregato. E le preghiere e i voti non furono vani perché non salì mai più su quel treno diretto nell'abisso.

0: Chuck Berry, Down Bound Train, molto bella questa immagine, una sorta di remissione dei peccati, anche il peggior peccatore può redimersi. Ma possiamo tornare al tema dei due treni con cui abbiamo aperto la puntata?
1: Sì, abbiamo aperto la puntata con Two Train Coming, nella versione di Bob Dylan, un blues appunto che parla di due treni, uno diretto verso mezzanotte e l'altro diretto verso la luce. Però prima di tornare a questa canzone con altre due versioni, vorrei introdurre questa variazione sul tema con una digressione che ci porta dall'ambito musicale a quello cartografico. All'inizio del Novecento, il celebre medicine man Lakota Alcenero, che era cattolico e molto vicino ai gesuiti, evangelizzava i nativi americani utilizzando una sorta di carta geografica, tra l'altro stampata in India, che mostrava le due vie, quella che conduce in paradiso e quella che conduce all'inferno. Negli stessi anni, in ambito protestante, circolavano delle carte geografiche che illustravano il Pilgrim Progress di John Bunyan, il romanzo allegorico pubblicato nel 1678 che i puritani consideravano quasi come un testo sacro, secondo solo alla Bibbia. Queste carte si era cominciato a produrle nel 700, ma hanno circolato per tutto l'800, rappresentavano appunto il pellegrinaggio del pellegrino che dà il titolo a questo romanzo, che è un viaggio allegorico, perché come mostrano queste carte l'itinerario va dalla City of Destruction, la città della distruzione, cioè il mondo malvagio che è destinato appunto ad essere distrutto, fino a Celestial City, il paradiso. Questa tradizione cartografica all'inizio del Novecento si specializzò anche in forma ferroviaria e a quel punto apparvero delle carte geografiche fantastiche, evidentemente, che mostravano due linee ferroviarie, una diretta a Celestial City e l'altra appunto alla City of Destruction, che non è più il mondo destinato appunto ad essere distrutto dall'apocalisse, ma è diventata decisamente l'inferno. E se guardiamo queste carte vediamo che la prima linea ferroviaria passa da luoghi che si chiamano Innocenza, Pazienza, Cascate della Purezza, Intercessione, Buona Speranza. La seconda linea ferroviaria, quella che porta all'inferno, passa invece dal Bosco dell'Ira, da Cigaretteville, costeggia laghi di whisky e di rum, passa ancora da Cocaine Park e anche da Sing Sing.
0: È interessante questo percorso appunto che va a sottolineare i luoghi della perdizione. Ma torniamo alle canzoni, in particolare al blues. Two Trains Running, due treni in corsa, che all'inizio abbiamo sentito nella versione di Bob Dylan e che ora invece sentiamo in quella di Muddy Waters, intitolata Still a Fool del 1951.
2: Well, there's two trains running.

0: Questa era To Train Running nella versione di Muddy Waters. Il testo è più o meno lo stesso che cantava Dylan nella versione che abbiamo ascoltato all'inizio, e dice: ci sono due treni che corrono e non vanno mai nella mia direzione. Uno corre a mezzanotte, l'altro prima del giorno, oppure, attenzione qui alla sottigliezza, oppure verso il giorno. Il problema è che il testo, quella di Muddy Waters è la versione più antica che conosciamo, dice che il treno corre for the day, e le trascrizioni che ho trovato di questa canzone danno due sensi diversi alla particella for. C'è chi la scrive, come pronuncio in italiano, trascrive fore con l'apostrofo davanti, e quindi la interpreta come un'elisione di before, prima, e chi trascrive for, quindi per, da intendere appunto come un moto a luogo. Io penso che sia corretta la seconda lettura, e che i due treni siano appunto diretti uno verso mezzanotte, cioè verso le tenebre, e l'altro verso il giorno, cioè for the day, verso il giorno, cioè verso la luce. E si tratti appunto dei due treni che portano rispettivamente in paradiso e all'inferno, e di cui abbiamo appena parlato, appunto citando anche queste carte geografiche allegoriche che i predicatori protestanti utilizzavano appunto come supporto della loro predicazione. Dobbiamo notare però che Muddy Waters non sceglie il treno che va in paradiso, ma dice che nessuno dei due treni va nella sua direzione. Io però direi che questo non è un giudizio morale, non è che Muddy Waters non voglia andare in paradiso, credo piuttosto che occorra tenere conto del fatto che i due treni hanno perso in questa canzone il loro significato spirituale, per effetto di quel fenomeno che lo storico delle religioni Mircea Eliade chiamava la degradazione dei simboli. Nel corso del tempo i simboli tendono a perdere i loro significati metafisici e spirituali, e per così dire si adagiano su un livello di senso più semplice, più vicino al loro significato letterale. Quindi i due treni, quello che porta alla salvezza e quello che porta alla perdizione, diventano semplicemente due treni che non vanno nella direzione in cui Muddy Waters vorrebbe andare.
1: Sì, magari prima di proseguire, Renato, possiamo ascoltare anche la versione più rock di Two Train Running del 1968 della Butterfield Blues Band.

0: Butterfield Blues Band, qui registrata nel 1968. Ecco, Renato, i simboli tendono a degradarsi, dicevi, in che senso?
1: Sì, è una sorta di secolarizzazione, cioè perdono appunto il loro significato metafisico, il loro significato spirituale, e assumono invece un significato più terra-terra. E questo ovviamente è stato, dicevo, riconosciuto dagli storici delle religioni. Poi si tratta ovviamente di capire quando veramente un tema, per esempio un tema letterario o poetico di fronte al quale ci troviamo, è effettivamente un simbolo degradato. Di solito bisogna vedere se sono restate delle tracce del suo originario significato spirituale. Per esempio, qui io suggerisco di ascoltare un blues, il Black Train Blues di Booker White, registrato nel 1940, in cui compare un treno. E però sembrerebbe soltanto un treno che l'io parlante della canzone decide di prendere dopo una grave delusione amorosa. Oppure è il treno, in altre canzoni di tema analogo, è il treno con cui l'oggetto della delusione amorosa dell'io parlante lo ha abbandonato. Ascoltiamo, direi, per cominciare, Booker White, Black Train Blues.

got no chain. Y'all cut me train. And I got no change.

0: Renato Giovannoli, ecco, entriamo un po' più all'interno delle parole di questo brano che abbiamo ascoltato, Black Train Blues con Booker White, perché ha delle chiavi molto interessanti, mi sembra.
1: Booker White dice: il mio cuore è pieno di dolore, il mio cuore è pieno di dolore. Credo che prenderò il treno, quella che amo a un altro uomo. Arriva il treno, sto in piedi e mi torco le mani. Ora è lo stesso treno nero che mi mette in tensione. È lo stesso treno nero che mi mette in tensione. La prima cosa da notare è che qui viene utilizzato il termine black train, che nella tradizione che stiamo considerando è il treno della morte. Questa è una di quelle tracce, dicevo, che restano dell'originale significato del simbolo. Quindi non è semplicemente il treno che Booker White vuole prendere perché la sua bella lo ha lasciato, è il treno della morte. E il fatto che Booker White sia lì davanti al treno che sta arrivando e si torca le mani fa venire addirittura il sospetto che stia meditando un suicidio.
0: C'è un altro esempio che è Mystery Train del bluesman Junior Parker, un brano scritto nel 1953 e portato al successo da Elvis Presley, dove si dice che quel treno nero ha preso la mia bambina e se l'è portata via. Ecco, anche qui abbiamo, insomma, delle analogie.
1: Ecco, abbiamo non solo il treno nero che appunto era il treno della morte, quindi la bambina, la sua bambina forse non l'ha semplicemente abbandonato, ma forse è morta. E poi c'è anche il titolo di questo rock and roll, che in realtà è un blues, Mystery Train, il treno del mistero. Ora, se si trattasse semplicemente di un treno che in qualche modo ha complicato una storia d'amore, non si spiegherebbe questo aggettivo del mistero.

0: Mystery Train, Elvis Presley, però ci sono anche altri brani in cui non necessariamente, come dire, emerge in maniera chiara il Black Train, però, come dire, in filigrana ci sono delle assonanze.
1: Sì, ci sono delle canzoni in cui effettivamente il treno porta via la persona amata o viene preso da chi è stato abbandonato per andarsene via, e non sembra che siano restate tracce di un originario significato ultraterreno di questo treno. Io direi che forse siamo nel punto più basso della degradazione del simbolo o della sua secolarizzazione, o forse semplicemente ormai c'è anche il tema semplice del treno che ha perso appunto ogni significato metafisico o religioso.
0: Certo, però ci sono degli esempi musicali belli: Cannonball Blues con la Carter Family, ma addirittura poi anche un brano di Jimi Hendrix.
1: Il brano della Carter Family è piuttosto datato, quindi in epoca di musica folk, siamo nel 1935. Il testo dice: la mia bambina mi ha lasciato, mi ha persino preso le scarpe, arriva il treno, portami via, ma non mi porterà indietro la mia dolce bambina.

0: dicevamo, dopo la Carter Family c'è anche un brano di Jimi Hendrix, Hear My Train A Coming. Arriviamo addirittura a uno dei maggiori esponenti, diciamo, della musica pop americana.
1: Però questa registrazione è una registrazione acustica e, a parte le straordinarie capacità di esecutore di Jimi Hendrix, sembra veramente di sentire un blues tradizionale. Anche qui abbiamo il tema del treno senza riferimenti soprannaturali. Il testo dice: sento che il mio treno sta arrivando, prendimi, prendimi, portami via da questa città deserta, le lacrime mi bruciano negli occhi, è così triste che tu non mi ami più. E quindi, dicevo, non ci sono tracce dell'origine simbolica in senso soprannaturale del tema del treno, però leggendo questi testi resta veramente sempre l'impressione che in realtà questo treno sia ancora il Black Train, il treno della morte. Prendimi, prendimi, portami via, le lacrime mi bruciano negli occhi.

0: Jimi Hendrix, Hear My Train A Coming, dunque un brano interessante anche perché ritroviamo questo grande cantante, chitarrista, nell'essenza della musica afroamericana, il blues.
1: Dobbiamo concludere questa puntata, potremmo terminare con questa canzone di Josh Turner. Si intitola Long Black Train, però il Long Black Train non è il treno della morte, semplicemente come è nella tradizione, ma diventa proprio il treno che porta all'inferno. Josh Turner canta: c'è un lungo treno in arrivo lungo la linea, nutrendosi delle anime perdute e piangenti. Attento, fratello, a quel lungo treno nero, brucia il biglietto per quel lungo treno nero. La sua unica destinazione è il centro del nulla, è il diavolo che guida quel treno, ma c'è vittoria nel Signore. Aggrappati al Padre e al suo santo nome e non salire su quel lungo treno nero. Josh Turner è nato nel 1977 e la canzone è del 2003. È stata più di 30 settimane nella classifica della musica country della rivista Billboard e la Recording Industry Association of America l'ha certificata per due volte come disco di platino, il che significa più di 2 milioni di copie vendute. È innegabile che la tradizione poetico-musicale che abbiamo esplorato in questa e nella scorsa puntata di Grand Bazaar, così come l'America puritana in cui è nata e si è sviluppata, siano ancora molto vive. Questa canzone di Josh Turner lo dimostra.
0: Siamo al termine, e sì, di questa seconda puntata di Grand Bazaar dedicata al Gospel Train. Io naturalmente devo ringraziare molto Renato Giovannoli, che ha portato gli ascolti, ha portato le sue competenze a riguardo.
1: Grazie a voi dell'invito e un saluto carissimo a tutti.
0: Vi ricordo che, tra l'altro, se volete recuperare la puntata precedente potete andare nel podcast della trasmissione, dove trovate sia quella precedente sia tutte le altre puntate. Terminiamo dunque con la voce registrata nel 2003 di Josh Turner, Long Black Train.

heaven rest us. I'm not asbestos, honey.

davvero poi siamo entusiasti della famiglia eterosessuale, che ci ha spiegato dov'era il bene, che ci ha discosto quando era male, da non vedere più la prigione stretta nel chiostro dei nostri denti, e che i figli vengano su a posto, al posto esatto di noi perdenti.

In studio Alberto Andreani. Almeno 33 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz nelle ultime 24 ore e col permesso della Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane. Figurano petroliere, portacontainer e navi mercantili, riferisce la TV Al Jazeera. Il completo sblocco di questo tratto di mare è al centro dell'accordo di massima che resta da finalizzare tra Stati Uniti e Iran. Entrambe le parti hanno confermato di essere molto vicine all'intesa. Secondo informazioni raccolte da media americani e iraniani, il piano prevede una tregua di 30 o 60 giorni come base per l'apertura di negoziati sul programma nucleare di Teheran. Potrebbe essere il Pakistan ad annunciare in tempi brevi questo memorandum d'intesa. E poco fa il presidente statunitense Trump è tornato a smorzare gli entusiasmi della vigilia, scrivendo sul proprio social network di non volersi precipitare a firmare un accordo. In Libano 11 persone sono morte ieri durante un attacco israeliano nel sud del paese contro obiettivi di Hezbollah, lo ha precisato in giornata il Ministero della Sanità di Beirut. La Russia ha confermato a inizio pomeriggio di aver lanciato un missile Oreshnik la notte scorsa per colpire la capitale ucraina con una grande potenza distruttiva. Si tratta di un'arma ipersonica in grado di trasportare testate nucleari. Il suo utilizzo, secondo Mosca, si è reso necessario per contrastare i recenti attacchi ucraini su infrastrutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime a Kiev è di almeno 4 morti e una novantina di feriti. In Turchia si stringe la morsa attorno al principale partito dell'opposizione, CHP. Centinaia di agenti in tenuta antisommossa hanno fatto irruzione ad Ankara nella sede del movimento, usando anche gas lacrimogeni. Pochi giorni fa un tribunale aveva destituito i dirigenti del partito con una mossa denunciata dall'organizzazione Human Rights Watch come tentativo del presidente Erdogan di minare la democrazia nel paese con tattiche abusive. Dalla Svizzera, condannato per sottrazione d'imposta, l'ex direttore generale del gruppo Raiffeisen, Pierin Vincenz, dovrà pagare quasi 1 milione di franchi, oltre a versare le tasse arretrate alle autorità appenzellesi. Lo ha stabilito il Tribunale federale. Secondo la Sonntag Zeitung, l'ex banchiere grigionese non ha dichiarato correttamente un reddito da 3,4 milioni di franchi. Entro l'anno, Pierin Vincenz si dovrà inoltre presentare al processo d'appello, dopo essere stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi. Truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti, i motivi della condanna. Domani su tutta la Svizzera ancora bel tempo. Nella seconda parte della giornata nuvolosità cumuliforme in montagna.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di Cappa e Drago. Regia di Gaetano Cappa.
1: The Voyager spacecraft are bound for the stars.
0: Seconda puntata.

0: La musica comunica meglio delle parole. È un linguaggio universale, come la matematica. E sul disco d'oro la musica era la vera protagonista, l'unico linguaggio che eventuali intelligenze extraterrestri avrebbero forse potuto capire. Con l'esattezza delle fughe di Bach, avremmo trasmesso, se non delle emozioni, almeno un'idea di organizzazione. Infatti. Tuttavia, non potevamo descrivere la Terra senza tener conto dell'oralità. Le voci degli uomini e le lingue in cui si esprimono non potevano mancare nel Golden Record. Avevo chiesto alla Commissione per lo Spazio alle Nazioni Unite un aiuto per registrare i saluti dei vari delegati, sperando così di coprire larga parte delle lingue parlate sul pianeta. Ma evidentemente le cose non erano semplici come me l'ero figurate.
1: Mi dispiace, professor Sagan, ma temo che non si possa fare.
0: Perché? All'ONU ci sono quasi tutte le lingue del mondo, sarebbe semplice. In un paio di giorni facciamo passare i delegati nella sala di registrazione, dicono due frasi al microfono e alla fine abbiamo tutto quello che ci serve.
1: E se ho capito bene, dovrebbero mandare un saluto agli alieni?
0: Sì, l'idea è questa.
1: Ma in che forma? Cioè, cosa dovrebbero dire?
0: Possono scegliere loro, basta che sia breve. Ah, vorremmo che fossero donne e uomini in numero più o meno uguale.
1: Anche questo è impossibile. I delegati sono quasi tutti maschi e non cederanno certo il posto a una segretaria.
0: Capisco, ma...
1: Comunque, non siamo noi della Commissione per lo Spazio alle Nazioni Unite a poter deliberare su questa materia. Fossi in lei, comincerei tutto da capo e chiamerei il Dipartimento di Stato, che con un'apposita delibera potrà poi autorizzare la delegazione.
0: Il Dipartimento di Stato avrebbe dovuto autorizzare la delegazione statunitense all'ONU a proporre a tutti gli altri delegati di appoggiare il progetto. Ma per farlo doveva ricevere dalla NASA garanzie sull'effettiva presenza del disco a bordo delle sonde e sul fatto che tutto il materiale registrato sarebbe poi finito sul disco.
2: Te l'ho già detto mille volte, Sagan. Non ti garantisco niente. Questa è la NASA. Qui le cose cambiano in continuazione. E all'ultimo momento potremmo anche decidere di non metterlo, il maledetto disco, sulla maledetta sonda.
0: La data di consegna si avvicinava. La scelta delle musiche era ancora in alto mare. La codifica delle immagini era tutta da inventare. E perfino il capitolo dei saluti, che avevo dato per risolto fin dal principio, si stava rivelando un incubo burocratico senza fine.
3: Il segretario di Stato è in Egitto per tutto il mese.
4: No, l'Assemblea Generale non delibera in materia di spazio.
5: Un disco per gli alieni?
6: La verità è che noi lavoriamo per conto della NASA, Carl. E la NASA è americana. È quello che ci frega all'ONU. Perché dovrebbero appoggiare una missione che dà lustro solo agli Stati Uniti?
0: Perché il nostro disco non ha niente di americano, Linda. È un disco che rappresenta tutti gli uomini della Terra, passati, presenti e futuri.
1: La capisco perfettamente, professor Sagan, ma non c'è niente da fare. Tuttavia, le offriamo un'alternativa. La Commissione per lo Spazio alle Nazioni Unite è a sua disposizione. Può registrare i saluti di tutti i nostri delegati. Provengono da luoghi molto diversi e, come potrai immaginare, parteciperebbero con grande piacere a questa importante missione.
0: Non era la soluzione ideale. Alla Commissione per lo Spazio delle Nazioni Unite solo alcune lingue erano rappresentate. Mancava addirittura il cinese ed erano quasi tutti uomini. Ma ormai eravamo in ballo e accettai la proposta.
1: Bene, professor Sagan. Adesso naturalmente la commissione dovrà riunirsi e deliberare a favore del progetto. La prossima riunione si svolgerà in Europa a fine giugno.
0: Ma come sarebbe a fine giugno? Noi dobbiamo consegnare il disco alla metà del mese.
1: Ma pensavo che le sonde Voyager partissero alla fine dell'estate.
0: Sì, ma il disco va consegnato molto prima. La NASA deve fare delle verifiche molto complesse.
1: Potreste sempre chiedere alla NASA di posticipare il lancio delle navicelle. In fondo, mese più, mese meno.
0: Mi guardai bene dal chiamare Casani per sentirmi dire l'ennesimo...
2: Sagan, ma sei impazzito!
0: Dopo la storia del disco doppio, avevo capito che meno mi facevo vivo con lui, meglio era. Per fortuna, Drake arrivò con delle buone notizie sul fronte della codifica delle immagini.
2: Ho trovato i tipi che fanno al caso nostro. È la Colorado Video, una piccola azienda di geniacci dell'elettronica che ha la tecnologia per fare esattamente quello che ci serve. Possono convertire le fotografie in suono per poi essere incise sul disco. Siamo a cavallo.
7: E quanto ci costa questo cavallo?
2: Niente, lo fanno per servizio pubblico.
7: Ah, ma c'è ancora qualcuno che crede nel servizio pubblico?
2: E poi ho capito come ridurre il tempo di lettura delle foto. Finora immaginavo che avremmo impiegato circa un minuto a foto. In realtà le foto in bianco e nero si leggono in 4 secondi e quelle a colori in 12. E non solo, sfrutteremo i due lati del solco e in pratica si vedranno due immagini alla volta, affiancate.
7: E così raddoppiamo lo spazio.
2: Già.
7: Quindi quante foto possiamo mettere?
2: Non so ancora di preciso, ma sicuramente più di 100.
7: 100?
2: Sì.
7: Non sarà facile sceglierle.
2: Ma chi pensava che sarebbe stato facile?
0: Secondo Lomax, si poteva comunicare l'evoluzione della civiltà umana attraverso il solo ascolto di motivi musicali. Ogni epoca produce musiche che simboleggiano il modo di vivere di quel periodo. E quindi abbiamo la musica dei raccoglitori, dei cacciatori, dei contadini e così via.
2: Questa invece è la musica dei pastori bulgari.
8: Mi piace, è così potente.
2: Vista da una certa angolazione, questa è la musica di un popolo che ha finalmente abbastanza da mangiare e può fare festa. E infatti la nostra Anne istintivamente ha cominciato a ballare.
8: Sai, mi è venuto spontaneo.
2: Ma certo, ma sì. È perché la musica ti comunica una vitalità travolgente, anche se non capisci neppure una parola di quello che sta dicendo la cantante. Sono convinto che anche i nostri amici extraterrestri avvertiranno la stessa vitalità.
7: Anche tra miliardi e miliardi di anni.
2: Non ne perderà nemmeno un po', perché è musica popolare, eterna. Non c'è posto per Debussy sul nostro disco, perché sono più importanti le cornamuse dell'Azerbaigian.
9: Le cornamuse ci sono anche in questo pezzo bulgaro. Non è che due cornamuse nello stesso disco sono troppe.
2: Ah, le cornamuse sono fondamentali, Tim. Il loro suono viene scambiato dalle pecore per un belato e il pastore usa la cornamusa per tenere il gregge compatto. Inoltre spesso la sacca della cornamusa è di pelle di pecora e il suonatore la tiene in braccio come se fosse un agnellino.
9: Sì, certo, ma non
2: e
9: credo...
2: E per concludere, ci terrei anche a dire che i pastori, costretti a lunghe veglie notturne dalla necessità di badare al gregge, si sono trasformati nel tempo in grandi esperti delle stelle e dunque meritano di farsi un viaggetto nello spazio.
0: Lomax era piuttosto difficile da contraddire. Aveva le idee chiare e alla fine più della metà delle musiche presenti sul Golden Record fu scelta da lui. Ma sui Beatles, come su Bach, eravamo tutti d'accordo.

0: non è il loro pezzo migliore.
1: Ma il titolo è perfetto, Here Comes the Sun.
2: Beh, allora Across the Universe va ancora meglio.
1: Ma è meno famosa.
2: I Beatles sono i Beatles, su questo siamo tutti d'accordo, vero Lomax?
3: Certo, ma sono d'accordo anche i Beatles?
2: Sono entusiasti. Lennon vuole addirittura darci una mano su tutto il progetto.
1: John Lennon?
2: Sì.
1: Ma è stupendo! It's all right.
4: L'entusiasmo nostro e quello dei Beatles fu subito smorzato dalla loro casa discografica. Sul nostro strano pianeta, infatti, le canzoni dei Beatles non erano dei Beatles, ma della EMI, che ne deteneva i diritti. E quindi...
2: E quindi, se vogliamo Here Comes the Sun sul Golden Record, dobbiamo dargli $100,000.
5: Non ho capito, ma di che cosa hanno paura? Di perdere qualche dollaro di diritti cosmici?
4: $100,000 erano 4 volte il budget che avevamo per l'intera operazione, compresi i nostri stipendi. I Beatles sul Golden Record non ci sarebbero stati. È già un vero peccato. E alla fine neanche Lennon riuscì a mantenere la parola e a collaborare con noi, perché decise di partire per un lungo viaggio in Giappone. Prima di andarsene, però, ci consigliò di reclutare Jimmy Iovine, un bravo tecnico del suono e produttore, un ragazzo di 24 anni che avrebbe aiutato Tim e Anne a mixare la suite dei rumori. Non avremmo avuto Here Comes the Sun, ma il barrito degli elefanti sarebbe stato equalizzato nel miglior modo possibile. Calmati, Lomax.
6: Ma quanto ci vuole a cuocere una bistecca?
4: C'era un po' di nervosismo nel team. La casella della musica rock nella nostra scaletta era ancora vuota. Ognuno aveva la propria idea e la difendeva con passione. Le discussioni andavano avanti senza sosta, giorno e notte, dovunque ci trovassimo.
1: Potremmo mettere... No woman,
7: no cry. Sì, Bob Marley, che bella idea.
2: Chi? Come chi? Bob Marley, un cantante giamaicano. La musica reggae. Ma davvero non l'hai mai sentito, Frank?
7: Ma sono musiche per voi giovani. Io sono rimasto al caro vecchio Elvis, The King, il padre del rock and roll.
2: Attenzione, Elvis è solo diventato più famoso degli altri, non ha inventato proprio niente. Era belloccio, cantava bene, era bianco ed è diventato una star. I padri del rock and roll sono altri.
1: Ah già, come Chuck Berry.
2: Lui sì.
4: Sono d'accordo con te, Anne. Chuck Berry, roll over Beethoven.
5: Ma Carla, se Chuck Berry non ti è mai piaciuto, cos'è tutto questo entusiasmo improvviso?
4: Ma dai, cosa dici, Linda?
1: Io comunque preferisco Johnny B. Goode. Go Johnny Go sembra proprio l'incitamento giusto per le nostre navicelle.
4: Sì, è vero. Go Johnny Go.

0: Nonostante fosse un disco di 20 anni prima, Lomberg l'aveva trovato nel jukebox del locale. Era un classico, un pezzo molto semplice, ma così irresistibile che all'improvviso ci trovammo tutti a battere il piede e ad agitare le braccia. Tutti tranne Alan Lomax. Il leggendario etnomusicologo ci guardava come se fossimo impazziti.
1: Ma non scherziamo! Questa è una canzoncina buona solo per i ragazzini. Non può stare a fianco dei capolavori della musica di tutti i tempi.
2: No, Lomax, per favore, non sarei mica venuto fin qui dalle foreste dell'Africa nera per minimizzare l'importanza musicale, ma anche economico-sociale del rock, visto che ti interessa tanto l'argomento.
1: Ferris, tu scrivi per Rolling Stone, io registro il canto diatonico dei mongoli. È evidente che parliamo due lingue diverse. Ma si dà il caso che siamo tutti qui non per compilare la hit parade del 1977, ma la hit parade del mondo intero di tutti i tempi.
0: Appunto, anche dei nostri tempi.
1: Hai ragione, Sagan. Ma quali sono i nostri tempi davanti all'eternità che attende il disco d'oro? Gli anni 70, il 20° secolo, il primo millennio. Francamente, non lo so. Dal mio punto di vista, questo Chuck Berry è musica da ragazzini.
0: Il pianeta è pieno di ragazzini, Lomax. Ed è giusto che siano rappresentati anche loro. Vorrei sottolineare che in quelle settimane convulse in cui diressi il team del Golden Record, la mia attività di insegnante e scienziato continuava come sempre, tra incontri, conferenze e spostamenti da uno stato all'altro. Non dormivo mai due notti nello stesso letto. Era un periodo piuttosto movimentato. Beh sì, andavo anche in televisione. Ma non la chiamerei vanità. Era passione. Passione per il mio lavoro. Sì?
3: È la reception, professor Sagan. Chiamata per lei da New York. È l'ONU.
0: L'ONU? Me la passi subito.
3: Buonasera, professor Sagan.
0: Ah, è lei?
3: Sì, sono io. E parlo a nome della Commissione per lo Spazio alle Nazioni Unite.
0: Mi dica.
3: Data la situazione, preso atto dell'importanza della missione Voyager e del disco che trasporterà, constatata la possibilità di riunirsi in assemblea senza necessariamente attendere la data in precedenza fissata, la Commissione ha proceduto a deliberare in tempi eccezionalmente brevi e sono felice di informarla che potrà registrare i messaggi di saluto dei vari delegati domani dalle 11 del mattino alle 7 di sera presso lo studio di registrazione delle Nazioni Unite.
0: Domani mattina, ma io sono in Arizona.
3: Lo so, l'ho chiamata io.
0: Non posso essere a New York domani mattina.
3: Mi dispiace, ma non ho altre opzioni.
0: Senta, fra 3 giorni sarò di ritorno. Non possiamo posticipare.
3: Non si può, professor Sagan. Domani è l'unica data disponibile.
0: Ma...
3: O adesso, o mai più.
0: Un po' di musica allegra, me la permettete? Viene dal Messico, qualche chilometro a sud degli Stati Uniti. È una canzone che si basa su un trito a doppio senso, ma a questo punto del mio racconto si sente il bisogno di un po' di leggerezza. Sì, perché la situazione era disperata. Dopo aver quasi perso la speranza di poter coinvolgere l'ONU per insormontabili difficoltà burocratiche, la Commissione per lo Spazio aveva accettato di prestarci i suoi delegati per registrare i saluti agli alieni nelle varie lingue del mondo, ma aveva chiamato per fissare la sessione soltanto la sera prima.
3: Constatata la possibilità di riunirsi in assemblea senza necessariamente attendere la data in precedenza fissata, la Commissione ha proceduto a deliberare in tempi eccezionalmente brevi e sono felice di informarla che potrà registrare i messaggi di saluto dei vari delegati domani dalle 11 del mattino alle 7 di sera presso lo studio di registrazione delle Nazioni Unite.
0: Domani mattina? Ma io sono in Arizona.
3: Lo so, l'ho chiamata io.
0: Non posso essere a New York domani mattina.
3: Domani è l'unica data disponibile.
0: Ma...
3: O adesso, o mai più.
0: Alle 7 del mattino telefonai a Tim Ferris per chiedergli di sostituirmi.
4: Sì, Carl, va bene, vado io.
0: Tutto bene, Tim?
4: Mica tanto. Ieri sera ero di nuovo al CBGB.
0: E allora?
4: Beh, per dirla scientificamente, ho un po' esagerato con certe bevande contenenti zuccheri fermentati.
0: Ti sei ubriacato?
4: C'era questo gruppo di ragazzini inglesi, The Jam, che fanno punk beat.
0: Punk beat?
4: Sì, beh, lo sai come sono gli inglesi, no? Una birretta, due birrette, tre birrette. E poi ho perso il conto.
0: Allora, adesso ti riprendi con calma, ti fai una bella doccia, fai colazione e alle 11 precise ti fai trovare all'ONU.
4: Sì, va bene.
0: Mi raccomando, insisti sulla brevità e cerca di tornare a casa con tante lingue diverse.
4: Tante quante?
0: Tutte quelle che puoi. I delegati della Commissione per lo Spazio vengono da tutte le parti del mondo, Unione Sovietica compresa. Ci siamo capiti?
4: Sì.
0: Mi raccomando.
5: Buongiorno, sono Tim Ferris. Lavoro nel team del professor Sagan. Mi stanno aspettando nello studio di registrazione.
6: Ah, lei è quello della NASA.
5: NASA? No, veramente sono un giornalista musicale e sono qui per...
6: Signori delegati, vi presento il signor Tim Ferris della NASA.
5: No, guardi, veramente non c'entro niente con la NASA. Come le ho detto, faccio parte del team del professor Sagan.
6: E purtroppo dovrei... devo informarla che il delegato russo non sarà presente.
5: Ah, ecco. Cominciamo bene.
6: Capirà con un preavviso così breve.
5: Ah, non lo dica a me.
6: Allora, a chi tocca registrare il primo discorso?
5: Discorso? No, veramente si tratta di saluti e veloci, soprattutto.
0: Ferris si rese subito conto che non sarebbe stata una passeggiata. Nonostante il preavviso così breve, i delegati avevano avuto il tempo di prepararsi e arrivavano con dei manoscritti di più pagine, quasi tutti in inglese. Alcuni sembravano non avere idea del perché fossero stati convocati in sala di registrazione e altri si esercitavano perfino a leggere lunghissime poesie ad alta voce sotto lo sguardo annoiato degli altri.
7: Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, des montagnes, des bois, des nuages, des mers, par-delà le soleil, par-delà les éthers, par-delà les confins des sphères étoilées.
5: Breve, ho detto breve. E niente, questa la recita tutta la poesia.
8: Oh, beh, è Baudelaire.
9: Ah, c'è Baudelaire.
10: Va bene così, grazie.
11: Ma la poesia non era finita.
5: Non importa.
11: Ma è Baudelaire.
5: Tanto non ci starà mai tutta intera sul disco.
10: Andava molto bene, grazie. Avanti il prossimo.
5: Chi è il prossimo?
11: Tocca a Wallace McCauley, dalla Nigeria. Leggerà un discorso in inglese.
5: Ma non ha già registrato prima in africano?
11: Ah, non esiste una lingua africana, signor Ferris. Il delegato McCauley prima si è espresso in lingua efik.
5: Ah.
11: E ora leggerà un altro messaggio in inglese.
5: Ah, se proprio deve.
10: Quando vuole, signor McCauley, stiamo registrando.
12: My dear friends in outer space, as you probably know, my country is situated on the west coast of the continent of Africa. A landmass, more or less, in the shape of a question mark in the center of a planet.
0: Il messaggio del delegato nigeriano sembrava in codice. Si rivolgeva ai cari amici dello spazio profondo e diceva: come forse saprete, la mia terra si trova sulla costa occidentale del continente africano. Poi continuava: l'Africa è quell'isola enorme dalla forma simile a un grosso punto di domanda che sta al centro del nostro pianeta.
5: Come forse saprete, grosso punto di domanda. Ma di che diavolo sta parlando?
11: Ma è l'animismo africano, signor Ferris.
5: Ah, ma non potrebbero salutare e basta.
10: Molto bene, grazie. Avanti il prossimo.
5: E adesso a chi tocca?
11: Adesso c'è il delegato Ralph Ferry dall'Australia, che ha scelto di leggere un breve messaggio in esperanto.
5: In esperanto?
11: Sì. Si tratta di una lingua artificiale nata alla fine del secolo scorso grazie all'intuizione di un oftalmologo polacco di origine ebrea, Ludwig Zamenhof.
5: L'oftalmologo mi mancava.
11: Polacco. Ah. I polacchi sono spesso poliglotti.
5: Oh, sì.
11: E anche l'origine ebrea aiuta in quel senso.
5: Possiamo registrare?
11: E comunque l'esperanto è la lingua universale. Quindi, quale lingua più adatta per un messaggio all'universo?
10: Quando vuole, signor Harry.
12: Nis trebas vivi en pazzo con la popolo della tutta mondo.
0: Al termine della sessione, Ferris aveva registrato solo 14 messaggi in 11 lingue. Mancavano, tra le altre, il russo, il cinese. I messaggi erano troppo lunghi e non potevano essere lasciati nella loro interezza. Un discreto fallimento. Alla fine, i 14 messaggi dei delegati della Commissione per lo Spazio all'ONU sarebbero stati montati uno dopo l'altro in un'unica sequenza e ad essi sarebbe stato aggiunto il canto delle balene.
13: Il dottor Roger Payne è entusiasta dell'idea di mandare il canto delle balene nello spazio. Ci ha fatto recapitare ore di nastri. Poi ha insistito perché usassimo questo, che ha registrato con degli idrofoni a strascico al largo delle Bermuda nel 70. E in effetti è bellissimo.
0: Sì, Anne, ma non si capisce perché sta qui tra i saluti dei membri di una commissione dell'ONU. Sembra quasi una presa in giro.
14: Le balene sono animali intelligentissimi, Carl. Comunicano attraverso il linguaggio, un po' come facciamo noi uomini.
13: Payne dice che riescono a farsi sentire a centinaia di chilometri di distanza.
14: Sì.
13: Cantano anche per mezz'ora e poi ripetono tutta la sequenza uguale dal principio.
14: Anche questo delle balene è un saluto.
0: Va bene, va bene. E poi è più probabile che un alieno sappia interpretare la lingua delle balene che non l'esperanto.
14: Ehi, ma l'esperanto è la lingua universale, no? Quindi lo parlano in tutto l'universo.
0: La stessa creatività mostrata per il montaggio dei saluti umani e delle balene fu necessaria anche a Frank Drake e John Lomberg, impegnati nella parte iconografica del disco.
15: Frank, più passa il tempo e più sono confuso. Non è facile immedesimarsi in un alieno che vede queste foto per la prima volta. Per esempio, come facciamo a far capire dove finisce un oggetto e dove ne comincia un altro?
16: È una buona domanda.
15: Guarda questa, per esempio. L'uccello che vola dietro l'uomo, con un'ala in parte nascosta dal braccio teso dell'uomo. Io so che sono due creature distinte e distanti tra loro, ma se non lo sapessi? Potrebbe trattarsi, che so, di un'escrescenza sul braccio dell'uomo.
16: Sì, in effetti.
15: Per certe foto pensavo di disegnare le silhouette delle figure che ci interessa evidenziare. Come per dire, questo è quello che vogliamo farvi vedere.
16: Naturalmente foto e silhouette andranno montate in sequenza.
15: Certo.
16: E comunque ci sono foto per cui la silhouette non serve, tipo quella del mercato. A proposito, l'hai trovata?
15: Niente di convincente.
16: Perché dobbiamo far vedere che il cibo non si trova solo sugli alberi, ma che ci sono dei luoghi dove viene esposto e venduto. E non solo il cibo, anche altre merci.
15: Sì, beh, come nel supermercato all'angolo.
16: Giusto. Ho un'idea, chiama il fotografo e anche una modella.
15: Ma dove la trovo una modella?
16: Ma che ne so, mica una modella delle sfilate, una che si faccia fotografare.
17: Eccoci, allora, da dove cominciamo?
15: Cerchiamo di fare un'unica foto che racchiuda tutti i concetti che vogliamo esporre.
17: Bravo John.
15: Riempiamo un carrello di merce e lo fotografiamo di fronte alla stessa merce esposta sugli scaffali con i cartelli dei prezzi e tutto.
17: Sì, ottimo, ottimo.
15: Le banane, per esempio. Prendi le banane.
18: Io?
15: Sì, tu. Te l'ho detto, devi farci da modella.
18: Ah, sì.
15: Metti quel casco di banane nel carrello.
18: Sì.
16: E anche l'uva. Prendi un grappolo d'uva. Brava. Ecco, brava, così. Alzalo. Herman, vieni qui.
15: Frank, perché proprio l'uva?
16: C'è una foto di repertorio di un contadino che mangia l'uva direttamente dal grappolo sulla pianta e volevo farne una simile ma in un contesto diverso.
15: Buona idea.
16: Dai, Herman, inquadrala da qui. Okay. E scatta senza dare troppo nell'occhio, mi raccomando. Ecco, così, perfetto. Solleva bene il grappolo. Brava, brava. Adesso mangiano un po'.
18: Devo mangiare l'uva?
16: Sì, tesoro. Mangia l'uva. Con una mano tieni il grappolo e con l'altra ti porti un acino alla bocca.
18: Me lo devo mangiare? Beh.
16: Non proprio, fai finta. Ti fermi prima di masticare.
15: Frank, gli altri clienti ci guardano male.
16: Chi se ne frega? Buongiorno, signora. Sì, stiamo scattando delle fotografie. Beh, è vietato?
19: Meno male che non dovevamo dare nell'occhio.
16: Zitto, Herman, e pensa a scattare.
20: Scusate, buongiorno.
21: Buongiorno.
20: Sono il direttore del supermercato. Posso sapere che cosa state facendo?
21: Buongiorno, signor direttore. Mi chiamo Frank Drake e sono un astrofisico. Forse ha già sentito parlare della famosa equazione di Drake.
20: No.
21: È poco male. Si tratta di una formuletta matematica che ci aiuta a stimare quante civiltà extraterrestri sono in grado di comunicare all'interno della nostra galassia.
20: Bene, mi fa piacere, però...
21: Le spiego tutto. Sto lavorando a un progetto segreto con il mio collega Carl Sagan.
20: Ah, Carl Sagan, sì, lui lo conosco. L'ho visto in TV, è un tipo in gamba.
21: Già, un vero genio. Dunque, le stavo dicendo, è un progetto segreto e ha a che fare con gli extraterrestri. Insomma, vogliamo fotografare la vita sulla Terra per spiegare a eventuali civiltà aliene come si vive qua giù. E ci servono fotografie di frutta, verdura, beni di consumo e dunque quale posto migliore di un supermercato.
20: Fate quello che volete, basta che poi rimettiate tutto a posto.
21: Certo, non si preoccupi.
20: L'uva però la pagate.
0: Il giorno dopo la registrazione di Tim Ferriss all'ONU, i giornali annunciarono: la NASA sta preparando un disco da mandare nello spazio. Qualcuno alle Nazioni Unite aveva parlato troppo e non era nemmeno stato tanto preciso. Tim Ferriss, infatti, veniva indicato come funzionario della NASA. Casani non la prese affatto bene.
22: Chi diavolo è Tim Ferriss? Perché la notizia è trapelata?
0: Sono mortificato, John.
22: La pazienza della NASA ha un limite, Sagan. Alla prossima siete fuori.
0: Di nuovo? Casani si è dimenticato qualcosa? Pronto?
23: Professor Sagan?
0: Sì, chi parla?
23: Sono l'assistente del segretario generale delle Nazioni Unite, Kurt Waldheim.
0: Buongiorno.
23: Il segretario generale vorrebbe parlare con lei. Posso passarglielo?
0: Waldheim mi disse di aver preparato un breve discorso rivolto alle civiltà aliene. Intendeva registrarlo e inserirlo nel disco. Eravamo partiti da un rivolo, una sessione di registrazione fatta controvoglia con pochi delegati e poche lingue, e poi, poco per volta, il rivolo si era ingrandito fino a diventare una valanga. Una valanga diplomatica e burocratica. Diplomazia e burocrazia sono i danni collaterali della democrazia. Eh sì, il peggio. Nel disco d'oro che abbiamo spedito nello spazio profondo con le sonde Voyager, la bottiglia nell'oceano che nessuno, o quasi, avrebbe trovato, la storia del pianeta Terra è raccontata da circa 90 minuti di musica, dalla viva voce dei suoi abitanti che salutano in 55 lingue diverse, dalle 118 fotografie e dalla suite di rumori ideata da Andruyan. Montando i rumori in senso evoluzionistico, abbiamo riassunto in poco più di 10 minuti la storia della Terra. Cominciare dai devastanti fenomeni geologici degli inizi, quando il nostro pianeta era dominato da vulcani in eruzione, da terremoti e dalle tempeste magnetiche.
13: È la rarissima registrazione di un terremoto del 1971 in Australia. Me l'ha data il dottor David Simpson della Columbia University.
14: Che suono fragoroso.
13: Sì. Stamattina è venuto in studio Jimmy Iovine, il giovane tecnico del suono che ci ha consigliato John Lennon. Ha sistemato lui i livelli.
14: Che tipo quel Jimmy. Ha detto che vuole una sua foto di fianco al Voyager. L'ha promessa a sua mamma.
13: Si è anche offerto volontario per registrare il suono del bacio. Ha provato in tutti i modi. Si baciava il braccio fingendo trasporto, ma niente. Si sentiva che era un bacio finto.
14: Forse dovrei baciarti io. Così sarebbe un bacio vero.
13: Sì, Tim. Però sulla guancia, che suona meglio.
0: Ma il bacio veniva più avanti nel montaggio. La storia sonora del nostro pianeta, dopo i primi sconvolgimenti geologici, continuava con le interminabili piogge che hanno raffreddato la superficie terrestre. poi la formazione degli oceani. E l'apparizione delle prime forme di vita. Le specie animali nella loro varietà. Fino ad arrivare allo scimpanzé, che si distingue dagli altri animali e prende una strada evolutiva che porterà poi all'Homo sapiens. Eccolo, col suo cuore pulsante, che cammina eretto e con le mani libere pronte per lavorare.
14: E questa risata? Cos'è questa risata?
13: È Carl, l'ho registrato di nascosto.
14: È una bella idea. L'uomo è l'unico animale che ride.
13: Sì, e la risata è legata al gioco. E per l'uomo il gioco è importantissimo. Pensa al teatro, al cinema, allo stesso mondo del rock.
14: Il battito cardiaco, la risata, in certi momenti richiama The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd.
13: Beh, l'hai detto anche tu che in fondo il Golden Record è un concept album. E poi ho pensato che la risata potesse significare l'uomo che si libera dalla paura dell'ambiente che lo circonda e capisce che sarà lui a dominare la natura e non viceversa.
14: Bello! E come continuerà?
13: Con le invenzioni e le scoperte dell'uomo. Il fuoco, gli attrezzi, i primi mezzi di locomozione, il motore a scoppio e poi avanti fino al lancio di un razzo. I vari mezzi di comunicazione, come il codice Morse. A proposito, ascolta, lo sai decifrare?
14: E per aspera. Cos'è, latino?
13: Così mi hanno detto. Per aspera ad astra. Attraverso le difficoltà si arriva alle stelle.
14: Appropriato.
13: I suoni li ho raccolti quasi tutti. Per finire mi manca solo il rumore delle pietre da sbattere per accendere il fuoco e per costruire gli attrezzi.
14: Beh, due sassi non saranno mica difficili da trovare. Siamo a New York.
13: Appunto, proprio perché siamo a New York. Ho chiesto a Carl, è in giro da stamattina, ma non ne trova. I sassi sono spariti da New York.
0: I campioni di selce, infatti, non li trovammo in giro per la città, ma solo grazie al professor Solecki del Dipartimento di Archeologia della Columbia University. Diciamo che per accendersi uno spinello è molto più comodo usare un accendino. Devo ammettere che una cosa che apprezzo molto qui è che si può fumare dappertutto. Da noi questa piccola libertà è stata cancellata e non c'è modo di tornare indietro. Il progresso è un processo inarrestabile, o almeno così si diceva un tempo. Adesso come adesso non ne sarei tanto sicuro.
1: Cari amici, innanzitutto grazie per essere intervenuti così numerosi. È un grande risultato, superiore alle nostre aspettative.
2: Sì, ma adesso spiegateci che cosa dobbiamo fare. Io stavo per cominciare una lezione e mi siete venuti a prendere.
1: Certo, hai ragione, adesso vi dico tutto. Siete qui per registrare un saluto agli alieni, ognuno nella sua lingua.
2: Stai scherzando, vero?
1: Oh no, assolutamente no. La NASA manderà un disco nello spazio e chiunque lo ritroverà potrà ascoltare i saluti in tutte le lingue del mondo, sempre se cominciamo a registrare.
3: Ma che cosa dobbiamo dire?
1: Ma quello che volete, improvvisate.
4: Ma come improvvisate? Possiamo dire tutto quello che vogliamo?
1: Beh, sì, quasi tutto.
0: Mia moglie Linda aveva convocato in fretta una sessione di registrazione alla Cornell University, coinvolgendo il Dipartimento di Lingue Straniere. Si presentarono in tanti e quindi la parte del disco dedicata ai saluti nelle varie lingue della Terra avrebbe fornito ai destinatari un discreto campionario di idiomi, ognuno prodotto da una voce diversa, maschile o femminile. All'appuntamento non si presentarono i parlanti di alcune lingue che avremmo voluto includere, come il bulgaro, il norvegese, lo swahili. Anche durante la registrazione, Linda non smise mai di cercare le lingue mancanti, approfittando delle indicazioni delle persone che aspettavano di registrare.
3: Io conosco un catalano, abita a pochi isolati da qui. Se volete vi do il numero di telefono.
1: Ah, ottimo, grazie, lo chiamiamo subito. Intanto, ricordiamoci che dovremo inserire qualche secondo di silenzio tra un saluto e l'altro quando monteremo la sequenza, perché dobbiamo far capire agli alieni che si tratta di voci diverse, di lingue diverse. Se no, poveri alieni, chissà che cosa vanno a immaginare. Forza, adesso tocca alla signora cinese per il mandarino.
6: Quando vuole, signora, stiamo registrando.
0: La cinese Liang Ku spedì un tipico messaggio da cartolina. Spero che stiate tutti bene. Vi pensiamo tutti. Venite a trovarci quando avete tempo. Lo speaker israeliano preferì un laconico
12: Shalom.
0: La svedese, invece, scelse di parlare a titolo personale.
7: Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universiteten.

0: Chiamo Clausio.
1: Saluti da un essere umano della Terra. Mettetevi in contatto, per favore. Il suo connazionale, che parlava a Rajasthani, invece decise di prendere le distanze.
2: Sab logon ne maro Ram Ram ponche, hama athe raji khushi ha, tuma uthe raji khushi reh jao.
1: Saluti a tutti. Noi siamo felici qui. Voi siate felici lì. Decidemmo di inserire anche qualche lingua estinta, come il latino, l'aramaico, l'accadico e l'ittita, perché ci sembrava giusto non limitarci a quelle parlate nel 1977 d.C.
3: Salvete qui cumque estis. Bonam erga vos voluntatem habemus, et pacem per astra ferimus.
1: In rappresentanza della lingua inglese e dei bambini della terra, registrammo nostro figlio Nick, che aveva quasi 7 anni.
4: Hello from the children of planet Earth.
1: In totale raccogliemmo saluti in ben 55 lingue diverse. Vista la fretta e i pochi soldi a disposizione, meglio di così non avremmo mai potuto fare.
5: Questa è la musica più antica che metteremo sul disco. Non si sa di preciso quando sia vissuto il compositore, tale Yu Poya, ma sicuramente non prima dell'ottavo e non dopo il quinto secolo avanti Cristo. Ti rendi conto, Anne? Ottavo secolo avanti Cristo, quasi 3000 anni fa.
6: Lo so, Tim, mi hanno fatto tutti una testa così, da Lomax a Brown a Chow Wen-chung, sono tutti concordi a segnalare fiumi che scorrono. Solo che un conto è dire dovete mettere fiumi che scorrono, un'altra è trovare il disco.
5: Però alla fine l'hai trovato.
6: Sì, e meno male. A quanto pare qualsiasi altra scelta sarebbe stata un disastro. Ma perché è così importante questo pezzo?
5: Per tanti motivi. Uno è naturalmente la sua antichità, e poi ci sono i motivi musicali o musicologici legati alla forma della musica cinese antica, che è quasi sempre suonata da un solista. In questo caso il solista suona uno strumento a corda chiamato Qin. Il flusso di note imita il flusso del fiume e ogni piccolo dettaglio dell'esecuzione ha un preciso significato simbolico che sarebbe troppo lungo e complesso da spiegare in poche parole.
6: Beh, allora mi accontento di averlo trovato.
5: Hai avvertito Carla?
6: No, è in viaggio. Lo chiamo subito. Gli lascio un messaggio in hotel.
1: In hotel mi dissero che aveva chiamato Anne. Non era la prima volta che i miei assistenti mi lasciavano un messaggio in hotel durante i miei viaggi di lavoro, ma era la prima volta che il messaggio in questione andava molto al di là dei rapporti professionali. Gli esseri umani sono per definizione dotati di ragione, ma solo in parte. Il progresso, il cambiamento, le rivoluzioni non nascono mai dal solo intelletto. C'è la parte irrazionale, emotiva, sentimentale che assume il controllo, spesso contravvenendo alle più elementari regole della logica. Anne voleva dirmi di essere finalmente entrata in possesso di un'incisione della musica cinese che stava cercando da giorni. Era tutta contenta e non la smetteva di esaltarne la bellezza lontana nel tempo.
7: 3000 anni fa, Carl. Non vedo l'ora di fartela sentire. Quando torni?
1: Era euforica, perché ormai la lista delle musiche era praticamente al completo.
7: Manca soltanto un esempio di musica popolare russa e poi abbiamo finito.
1: Il mio pensiero era già diretto altrove. Dove? Glielo dissi senza preavviso. L'irrazionalità vinse sulla logica. L'uomo prevalse sullo scienziato e sul datore di lavoro. Le dissi che avrei voluto incontrarla 10 anni prima, che la desideravo da tempo, che lavorare fianco a fianco con lei era doloroso perché non riuscivo più a reprimere i sentimenti che provavo per lei. Anne non ne fu sorpresa.
7: A essere sincera, Carl, era mia intenzione parlartene prima o poi, perché anch'io ti desidero.
1: Oh, Anne.
7: Ma tu intendi per sempre?
1: Sì, per sempre. Anne, vuoi sposarmi?
7: Sì, lo voglio.
1: Il telefono non era considerato il mezzo più romantico per chiedere la mano di una donna. No, la mano e tutto il resto, ovviamente. È un vecchio modo di dire. Normalmente si invitava la donna a cena, la si portava in un bel ristorante, si prenotava un tavolo lontano dal centro della sala, e si chiacchierava del più e del meno.

meno, esibendo quella gentilezza sempre un po' esagerata, tipica degli innamorati, e poi dalla tasca della giacca appariva, come d'incanto, un pacchettino. A quel punto la donna capiva già tutto. Apriva il pacchettino, che conteneva un anello, e si sentiva rivolgere la fatidica domanda: «Vuoi sposarmi?» Qualcuno arrivava anche al punto di inginocchiarsi, ma non sempre. Questo è quanto succedeva normalmente. Ma io ero sposato con Linda. Anne era fidanzata con Tim Ferriss e lavoravamo tutti insieme a un disco da mandare nello spazio. Di normale non c'era niente.

0: Avete ascoltato bene?
1: Sì, Lomax. Bellissima. Da dove viene?
0: Dal Perù. È una canzone inca.
1: La canta una bambina?
0: Non proprio. In realtà la cantante ha 15 anni. Adesso ne ha 28 perché la registrazione è di 13 anni fa.
1: E cosa dicono le parole?
0: Più o meno dicono: mi hai portata in chiesa domenica, ho pensato che andassimo a messa, la banda ha cominciato a suonare, ho creduto che fosse il tuo compleanno, che stupida sono stata.
1: Che cosa significa?
0: È il lamento della sposa bambina.
1: Ah, wow.
0: Nel caso specifico di questa ragazza, voglio dire la cantante, non è andata affatto così. E un po' si sente.
1: Cosa vuoi dire?
0: Il suo è un canto distaccato. Non ha davvero vissuto l'esperienza dolorosa di cui parla. E anche lì sta il suo fascino.
1: Un po' come Billie Holiday quando canta The Man I Love. Si sente che non crede a una sola parola di quello che canta.

0: Mi sono sempre chiesto se il disco contenesse amore a sufficienza. Strana domanda. Non troppo strana se si pensa che tutto il nostro progetto nasceva dall'amore verso il prossimo, verso il cosmo, verso ogni presenza di vita nell'universo. Riuscire a trasmettere un sentimento così tipicamente terrestre, però, era ed è un'impresa quasi impossibile. E pensare che ci abbiamo provato davvero in tutti i modi, a volte anche senza temere di sfiorare il ridicolo.
1: È stato davvero strano, Carl. Ero da sola in una stanza, rilassata. Mi hanno applicato gli elettrodi e hanno collegato il macchinario a un registratore a nastro. Poi ho chiuso gli occhi e ho cominciato a pensare a questa nostra meravigliosa impresa e allo slancio ideale che ci ha animati. Poi ho pensato alle grandi imprese dell'uomo sulla Terra, ai viaggi, alle conquiste. E alla fine anche la mia vita è entrata nel flusso dei pensieri e ho pensato all'uomo che amo, a te, a noi. Chissà se gli alieni potranno capire qualche cosa dell'amore, ascoltando il mio elettroencefalogramma.
0: Nel momento stesso in cui si decide di comunicare con gli alieni, ci si trova davanti a due scelte analoghe ma contrarie. La prima scelta è quella di farsi troppe domande e porta alla sfiducia e all'impotenza. La seconda scelta è quella di farsi una sola domanda, perché no? E porta alla creatività, allo slancio di condivisione, alla totale apertura verso l'altro. Grazie al perché no, anche l'aspetto sonoro di un elettroencefalogramma può diventare una chiave per cercare di condividere con gli alieni quelli che noi chiamiamo pensieri, ideali, emozioni. Amore.
2: Il disco volante che partì dalla Terra. La storia del Voyager Golden Record. Originale radiofonico di K e Drago. Personaggi e interpreti: Carl Sagan, Giambattista Storti, Tim Ferris, Davide Garbolino, John Casani, Matteo Carassini, Frank Drake, Mario Cei, John Lomberg, Jacopo Fracasso, Anne Druyan, Margherita Coldesina, Alan Lomax, Marco Cortesi, Linda Sagan, Jasmine Laurenti, Donna Onu, Irene Timpanaro e con Massimo Loreto, Camilla Parini, Mirko D'Urso e Rocco Schira. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Thomas Chiesa. Assistente alla regia, Sara Flatt. Regia di Gaetano Cappa. Produzione, Francesca Giorzi.

0: sonorità davvero in qualche modo marziane ad aprire l'ultima parte di una serie di arpeggi che abbiamo voluto dedicare appunto alle voci marziane e che abbiamo affidato ad una guida per noi privilegiata, quella dell'artista Boris Savoldelli, che è a sua volta un vocalist marziano e che quindi abbiamo voluto ospitare in questa veste proprio per chiudere la serie. Buongiorno Boris.
1: Buongiorno Sergio, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Grazie per la definizione di vocalist marziano, ci tengo molto non tanto per egocentrismo quanto perché, e credo che si sia capito nel corso di queste puntate, quanta passione io abbia messo e continuo a mettere nel tentativo di utilizzare la voce non necessariamente in maniera convenzionale, ed è per questo che senza troppa vergogna, insomma, l'ultima puntata faccio sentire alcune cose mie, non tanto appunto per desiderio di apparire quanto per cercare di dimostrare, dopo appunto un percorso di 19 puntate, come tutte quelle voci di cui abbiamo parlato, che sono una selezione, probabilmente potremmo fare due o tre serie di questo programma.
0: Non è detto che non le faremo.
1: Ne sarebbe infelice, perché le influenze sono davvero tantissime, e come tutte queste differenze, queste influenze che provengono da mondi completamente diversi, come chi ha avuto la pazienza di ascoltare tutte le puntate avrà notato, puntellano diversi pensieri, diversi modi di fare musica. E ovviamente io, che sono cresciuto con questi ascolti, necessariamente li ho portati con me. Quello che abbiamo sentito poco fa è un brano inedito che si intitola Reflective Voices ed è un progetto di sola voce per una possibile colonna sonora di un film che al momento non è ancora stato realizzato. La peculiarità è che sono brevi improvvisazioni nelle quali ho usato in particolar modo un effetto, strumento che amo molto, che si chiama freezer, che non è quello che noi conosciamo dove mettiamo in fresca le cose l'estate, ma è sostanzialmente un campionatore che in tempo reale seziona un micro frammento di meno di un secondo di suono, in questo caso della mia voce, e lo prosegue mantenendolo fermo, sostanzialmente creando una sorta di pedale. Giocando con le sovrapposizioni si possono ottenere questi suoni metallici e particolari che, ripeto, sono interamente prodotti dalla voce. Da questo punto di vista, scartabellando un po' tra quella che viene chiamata la parte dark della mia produzione, quindi la parte un pochino più sperimentale, mi piacerebbe farvi ascoltare un minuto e mezzo, due, di un brano tratto da un lavoro a cui tengo molto. Il titolo di questo disco è Protoplasmi, che è uscito nel 2009 ed è stato il mio primo lavoro per l'etichetta americana newyorkese Moon June Records. Questo disco è in duo con una grande icona della musica contemporanea, della sperimentazione. Lui si chiama Elliot Sharp, che gli ascoltatori più attenti conosceranno di certo. Questa registrazione l'abbiamo fatta esattamente a New York il giorno prima del mio esordio allo Stone, invitato da John Zorn. Il titolo del brano è Reflective Mind.

0: Siamo piuttosto nell'ambito della psichedelia, ma illuminata, no? Quindi la voce di Boris Saboldelli e la chitarra o le chitarre di Elliot Sharp.
1: Sì, mi piace anche qua la tua definizione, l'ho trovata molto ficcante. Nei prossimi brani invece voglio cercare di farvi ascoltare degli estratti di un lavoro al quale mi sto dedicando da tempo, nel senso che una dei tentativi, delle cose che sto cercando di fare in questi ultimi anni è cercare di utilizzare la sperimentazione, quindi tecniche non convenzionali, ma anche al servizio di un approccio più melodico. Nel senso che a volte, e l'abbiamo visto in questo percorso, nelle sperimentazioni che amo e che ho amato moltissimo, che sono state fondamentali per far crescere, come dire, la sperimentazione dello strumento voce, la comprensione dello strumento voce, ho sentito però il bisogno di provare ad applicare quelle tecniche estreme, se vuoi, quelle composizioni complesse, riportandole però ad una dimensione di godibilità e di ascolto. In altre parole, come dice il maestro Trovesi, per far sì che anche la zia, lui parla della sua zia, io parlo della mia mamma, lo possano ascoltare con piacevolezza. Credo di esserci in parte riuscito con un piccolo esperimento di un paio di minuti che si intitola Aria e che ha una storia interessante. Nasce nel 2010 quando Paolo Fresu mi invitò al suo festival Time in Jazz a Berchida. In quel periodo lui dedicava ogni anno il festival ad un elemento, quell'anno era l'anno dell'aria, e chiedeva ad un artista, in questo caso lo chiese a me, di realizzare una colonna sonora che diventasse la colonna del sonora del festival, cioè sostanzialmente all'inizio di ogni concerto, dei concerti serali, veniva mandata questa sigla. Quell'anno ebbi la fortuna di essere incaricato di questo impegno, creai questo brano, Aria, e devo dire che ne sono molto orgoglioso, e do anche questa piccola notizia che mi inorgogli molto: la sera che suonò il compianto Ornette Coleman nel backstage, questo me lo disse Paolo dopo il concerto, io ne fui felicissimo, Ornette Coleman chiese a Paolo che avesse scritto questa sigla introduttiva che, dice lui, gli piacque molto, e quindi vorrei farvela sentire. Aria.

0: la voce orchestra di Boris Saboldelli in questo caso, no?
1: Sì, questa registrazione, come buona parte dei due lavori solisti che ho fatto, è fatta interamente con la voce, quindi non esistono strumenti, non esistono synth, tutto è fatto rigorosamente con la voce, le armonizzazioni le ho scritte io, gli arrangiamenti e quant'altro.
0: Con la loop station, evidentemente.
1: Con la loop station, esattamente sì, perché non posso riprodurre più voci, con la loop station, cose che riporto anche dal vivo, di cui sono molto contento, questo stile insomma che mi sono un po' costruito e creato e che ci consente anche di introdurre l'altro frammento, che invece è anche questo in forma canzone, anche questo è con l'idea di poter utilizzare la sperimentazione per la realizzazione di prodotti melodici. Nasce da un brano che scrissi di un progetto nato molti anni fa dedicato a uno dei miei eroi letterali, cioè Jack Kerouac. Mi sono immaginato Jack Kerouac che per ragioni strane ritornava in vita in pieni anni 2000 al centro di New York City e ho realizzato questo brano che ha anche il contributo splendido di Paolo Fresu alla tromba. Il titolo del brano è Kerouac in New York City.

0: flow.
1: Altro esempio dell'arte di Boris Savoldelli, che poi potete andare naturalmente ad approfondire, non è difficile trovare la sua discografia anche in rete, oggi così la stiamo assaggiando un po'.
2: Stiamo facendo dei piccoli assaggi e vorrei chiudere questi assaggi, e con questo chiudiamo anche questo ciclo di puntate dedicate alle voci marziane, riportando un mio grandissimo eroe, che non era un cantante, anche se secondo me cantava molto meglio di quanto lui stesso pensasse, ma era un genio assoluto della chitarra. Lui si chiamava Jimi Hendrix. Io sono cresciuto con la passione per Jimi Hendrix e nel prossimo brano che vi faccio ascoltare ho reinterpretato a modo mio un brano storico di Jimi Hendrix, ma soprattutto ho deciso di mettere questo frammento finale di questo ciclo perché ho fatto un grosso lavoro in studio che mi piace condividere e far conoscere ai nostri ascoltatori. Quello che ascoltate è la mia versione di Crosstown Traffic di Jimi Hendrix, dove sentirete dei suoni veramente estremi, profondamente distorti, un arrangiamento veramente duro. Vi assicuro, perché spesso la gente non ci crede, che tutto quello che ascoltate sono voci, rimaneggiamenti di voci in maniera rigorosamente analogica, cioè con il fonico di studio, mio amico Piero Villa, ci siamo divertiti a lavorare sulla voce, abbiamo perso ore e ore e ore, non ve lo potete immaginare, utilizzando la strumentazione modello Jimi Hendrix, quindi preamplificatori valvolari, distorsori, wah, cioè tutto quello che Jimi usava sulla sua chitarra, ma utilizzati sulla voce. Spero che il risultato almeno un po' vi possa stupire. La canzone è Crosstown Traffic.
1: Io ringrazio Boris Savoldelli anche a nome del nostro pubblico.
2: Grazie a voi.

0: Michele Fazioli, classe 1947. Per un ventennio ha diretto le testate giornalistiche televisive ed è stato produttore e conduttore di programmi che hanno lasciato il segno. Dagli incontri con grandi personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e della politica, alle sue presentazioni editoriali. Ai libri, Michele Fazioli non ha mai smesso di appassionarsi, tanto da ideare e fondare un sito letterario e circoli di lettura tra Bellinzona e Lugano. Michele Fazioli commenta i fatti dell'attualità al microfono di Natascia Fioretti. In altre parole, da lunedì a venerdì alle 8:18.
1: Rete 2.
2: Sera.
3: È stato un pesante attacco quello di stanotte su Kiev. La capitale ucraina è stata presa di mira da droni e bombardata anche con un missile ipersonico impiegato l'ultima volta 4 anni fa, ad inizio conflitto dunque. Un utilizzo che non è casuale. Allora, cosa potrebbe dirci sullo stato del conflitto che vede i russi sostanzialmente bloccati sul campo di battaglia e, secondo gli echi che giungono da Mosca, i vertici russi sempre più in difficoltà anche in patria. Buonasera e benvenuti da Luca Berti. C'è un altro fronte di guerra che fa discutere, in questo caso letteralmente, le parti, perché sempre più in queste ultime ore si rincorrono le dichiarazioni su un possibile accordo per mettere fine all'ostilità tra Stati Uniti ed Iran. L'intesa su una prima parte dell'accordo sarebbe sempre più vicina, poi si tornerebbe a negoziare per altri 60 giorni. Poi stasera parleremo anche di Afghanistan.
4: Purtroppo l'Afghanistan è l'unico paese in cui le ragazze non hanno il diritto di studiare dopo i 12 anni. E questo dal 2021, con il ritorno dei talebani, la situazione è tornata molto dura.
3: Come avete capito, lo faremo dal punto di vista delle ragazze afghane. La voce che avete sentito e che ritroveremo nell'edizione è quella di Jamile Amini, presidente della comunità afghana in Ticino. Per studiare, le giovani donne in Afghanistan sono costrette a frequentare scuole clandestine. Oggi a Berganzona c'è stata una raccolta fondi. E poi il caldo di questi giorni, soprattutto in Ticino, per la settimana entrante si preannunciano temperature sopra i 30 gradi. Oggi è già stata alcune località l'hanno già registrato. Peraltro, in Ticino riaprono molte piscine e riparte la campagna per evitare che la ricerca di refrigerio in laghi e fiumi si trasformi in tragedia. Questo è il sommario di oggi, iniziamo. C'è la condanna di molti dirigenti europei dopo l'attacco russo della notte scorsa nella regione di Kiev, un bombardamento massiccio per mezzo di 90 missili e 900 droni, solo in parte intercettati, usato anche un missile balistico che potenzialmente può trasportare anche una testata nucleare. Allora, coinvolgo subito Giuseppe Bucci per gli aggiornamenti.
5: Sì, iniziamo proprio da qui, da questo missile che si chiama Oreshnik. È la terza volta che viene impiegato dall'inizio del conflitto, la prima nella regione di Kiev, e come hai detto può trasportare anche ordigni nucleari. Mosca ha confermato di aver utilizzato l'arma secondo i vertici militari russi, ma qui distinguere realtà o propaganda diventa più complicato. Si tratta di un'arma all'avanguardia, un missile ipersonico, difficile da intercettare, in grado di colpire lontano fin nel cuore dell'Europa. Particolari che hanno contribuito a innescare in giornata la reazione di diversi dirigenti europei, dall'UE ai capi di governo di Germania, Francia e altri ancora, un coro di condanna per quello che viene definito un chiaro atto di intimidazione da parte del Cremlino e un'escalation irresponsabile. Da parte russa l'intenso bombardamento su Kiev viene invece giustificato come la risposta all'attacco di qualche giorno fa nella regione ucraina di Lugansk, controllata da Mosca, contro un dormitorio studentesco. Kiev però smentisce di aver colpito obiettivi civili. Una risposta, quella russa, che ha provocato 4 morti, 100 di feriti a Kiev e nella regione circostante, colpiti centri commerciali, zone residenziali e anche musei come quello su Chernobyl, andato distrutto, stando a quanto ha comunicato il presidente Zelensky. Insomma, un'altra giornata ad altissima tensione nella guerra tra Russia e Ucraina, e con i mediatori americani impegnati in queste ore più che mai sul fronte iraniano, non si intravedono almeno a breve i presupposti per una ripresa di trattative di pace, finite in un vicolo cieco nonostante l'enorme stanchezza da una parte e dall'altra.
3: Allora, detto che sul fronte iraniano torneremo tra poco, vista la cronaca delle ultime ore in Ucraina e la pesantezza dell'attacco russo di stamane sulla capitale, coinvolgo subito Alberto Zanconato, collaboratore ed esperto di Russia, per fare il punto della situazione sul campo, ma non solo. Buonasera Alberto.
2: Buonasera.
3: Allora, un attacco, lo dicevamo, massiccio quello di stamattina su Kiev e dintorni, e poi c'è l'utilizzo di questo missile balistico ipersonico Oreshnik. Allora ti chiedo, perché utilizzarlo proprio ora? Che significato ha, se ne ha? È davvero un'intimidazione, come viene denunciato dalle cancellerie europee?
2: Probabilmente sì, comunque si tratta di un attacco dall'altissimo valore simbolico, questo viene sottolineato anche dagli osservatori militari in Russia, perché impiegare l'Oreshnik, un missile appunto balistico a medio raggio, non sembra fosse assolutamente necessario, visto che nello stesso attacco sono stati usati altri missili ipersonici, quindi difficili da intercettare, in particolare lo Zircon dalle navi e il Kinjal dagli aerei, che viene usato regolarmente in questa guerra in Ucraina. Quindi sicuramente si tratta di una dimostrazione di forza, e i russi dicono di aver colpito in particolare il quartier generale dell'intelligence militare ucraina. Questo non abbiamo ovviamente conferme, però soprattutto ribadisce della necessità di effettuare una rappresaglia, quella rappresaglia che il presidente Putin aveva annunciato qualche giorno fa dopo l'attacco denunciato al dormitorio studentesco a Starobielsk nella provincia di Lugansk.
3: Ecco Alberto, la guerra è più che mai in una fase di stallo, la Russia non riesce ad avanzare sul campo e nel paese la crisi economica si sta accentuando. Allora, questo attacco è il sintomo anche di una difficoltà di Mosca, può essere letto così?
2: Può essere sì, perché effettivamente le difficoltà per Mosca ci sono e sono evidenti da mesi, in particolare le difficoltà ad avanzare sul campo. Praticamente la linea del fronte è congelata da mesi, perché questa si è trasformata ormai in una guerra sì di trincea, come le guerre classiche, come la prima guerra mondiale, ma soprattutto negli ultimi anni in una guerra di droni, cioè i soldati che escono dalle trincee non hanno più la possibilità di muoversi né da una parte né dall'altra, né ucraini né russi, e quindi il fronte in sostanza sembra congelato. Di fronte a questo congelamento del fronte, le ambizioni più volte affermate da Putin di volere conquistare l'intero Donbass sembrano veramente difficili da potersi realizzare, e quindi resta appunto la necessità di offrire una manifestazione di forza come quella appunto dell'impiego dei missili Oreshnik, ma in una situazione economica russa appunto che difficilmente può continuare a reggere questa guerra con il forte rallentamento del prodotto interno lordo, soprattutto con il forte deficit statale che non sembra poter essere bilanciato dall'alti prezzi del petrolio seguiti all'attacco americano in Iran.
3: Alberto Zanconato in diretta, grazie e buona serata.
2: Grazie.
3: Allora, dicevamo, ne faceva accenno in chiusura anche Zanconato, dei negoziati, insomma, della guerra in Iran, ci sono i negoziati in corso, tra i due paesi si sarebbe ad un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare appunto la fine delle ostilità ed aprire una seconda fase negoziale sulla questione nucleare. Vera Pellandini ha fatto il punto sugli annunci che si sono rincorsi nelle ultime ore.
6: L'ultima conferma che un accordo per far cessare la guerra è vicino arriva dal segretario di Stato Marco Rubio. In visita in India ha dichiarato che un annuncio in tal senso potrebbe arrivare nelle prossime ore. Ieri un primo segnale era arrivato dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, che parlava di fase finale nella stesura di un memorandum d'intesa. Poi nella notte era arrivato anche il post

0: Partire pochi giorni dopo l'inizio del cessate il fuoco, secondo fonti iraniane dal 5 giugno prossimo, che potrebbe durare fino a 60 giorni. Una conferma in questo senso è arrivata dal Pakistan, che oggi ha fatto sapere di essere pronto ad ospitare a breve nuovi incontri negoziali. Intanto sono già arrivate le reazioni positive da Unione Europea e Gran Bretagna, che hanno colto con favore i progressi verso un accordo. Posso aggiungere che poco fa CNN e l'agenzia Bloomberg hanno riferito di una telefonata prevista stasera fra Trump e i leader dei suoi alleati nel Golfo Persico per finalizzare gli ultimi dettagli dell'accordo, quei due punti che anche gli iraniani hanno detto di voler affinare prima di presentarli alla guida suprema per la firma. Non si sa però quali siano queste clausole ancora contese.
1: Si sa però che un cessate il fuoco delle forze di terra, aria e della marina in tutti i fronti, quindi anche sul Libano, e tanto attesa la riapertura, c'è poi anche la tanto attesa riapertura dello stretto di Hormuz. Il memorandum si concentra appunto su questi punti. Vera, quali altri dettagli sono emersi finora?
0: Ufficialmente nulla. Tre alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
1: Il ritorno alla normalità potrebbe anche cambiare qualcosa nei flussi di persone, di iraniani che lasciano o rientrano nel paese. Molti di chi volevano partire sono passati per la città turca di Van, situata lungo il confine e meta turistica in tempo di pace. Ora però è diventata la porta verso il mondo per chi fugge dalla Repubblica Islamica. E allora da lì, da Van, sentiamo il reportage di Andrea Lazzaroni.
2: Sono sempre vivaci i mercati di Van, città di circa 500.000 di abitanti, situata nell'Anatolia orientale, a 1.5 ore di distanza dal confine con l'Iran. Van, grazie alla sua posizione geografica, è da anni una delle destinazioni preferite dai viaggiatori iraniani. Tuttavia, dal 28 febbraio scorso, il giorno in cui Stati Uniti e Israele hanno attaccato l'Iran, la loro presenza è in diminuzione e l'economia della città ne risente. In difficoltà negozi, ristoranti ma anche locali notturni, dove gli iraniani si concedono qualche bicchiere, lontani da occhi indiscreti. Murat, il gestore di una discoteca, conferma il momento di crisi. Senza turisti iraniani il nostro settore è in difficoltà. Prima dell'inizio della guerra c'era parecchio movimento. In questo periodo invece non c'è quasi nessuno. La Turchia è uno dei pochi paesi che non prevede un visto d'ingresso per i cittadini iraniani. In maniera simile a quanto accaduto durante la guerra civile siriana, ci si aspettava un esodo verso i confini turchi. Eppure i valichi di frontiera non sono stati presi d'assalto, come fa notare Cihan, un commerciante del luogo. Molti iraniani sarebbero potuti fuggire in Turchia, presentare richieste di asilo e spostarsi in Europa, ma non l'hanno fatto. Sono rimasti per difendere il proprio paese in un momento di difficoltà. È un atteggiamento che considero onorevole. C'è trambusto alla stazione ferroviaria. Da Teheran un treno notturno raggiunge Van 2 volte alla settimana. Lo stesso avviene nella direzione opposta. I passeggeri vengono circondati dai

0: tassisti. In molti si dirigono verso l'aeroporto di Van, una delle poche vie di collegamento tra gli iraniani e il resto del mondo. I bombardamenti sono cessati, ma la tregua pesa un filo e il ricordo dei primi giorni di guerra è ancora vivo, come racconta Hamid, un insegnante di inglese che vive nella capitale. Il rumore delle esplosioni ci teneva svegli tutta la notte. Chi ha potuto si è rifugiato fuori città, ma noi eravamo bloccati a Teheran. È stato terribile. L'uccisione di Khamenei non ha portato al collasso del regime iraniano né al ripristino della monarchia. Reza Pahlavi, il figlio dello Shah deposto nel 1979, raccoglie consensi soprattutto tra i membri della diaspora d'oltreoceano, ma all'interno del paese la sua figura è guardata con sospetto. Ali, un architetto di Shiraz, spiega il motivo di questa diffidenza. L'Iran è una nazione complessa da governare, ci sono tante persone, tutte con idee diverse. Quando ascolto i suoi discorsi mi rendo conto che non ha una conoscenza approfondita delle dinamiche interne. D'altronde sono decenni che non mette piede nel paese, in più non ha alcuna esperienza politica. Gli attacchi di rappresaglia contro le infrastrutture civili e in aree urbane hanno spinto la popolazione a stringersi intorno alla bandiera, persino tra chi considera il governo iraniano illegittimo. È il caso di Shabra, un'iraniana residente in Canada, che si appresta a rientrare in patria. I movimenti di protesta all'interno del paese non si fermeranno di certo, ma dobbiamo essere noi iraniani a cambiare le cose. Non abbiamo bisogno di un intervento esterno. Vogliamo essere artefici del nostro destino. Nel mio piccolo voglio dare un contributo.
1: Essere artefici del proprio destino, dice questa donna iraniana, lo stesso vorrebbero anche le donne in Afghanistan, un tema che affrontiamo ora con particolare riferimento alle ragazze e alle giovani donne. Allora, per farlo però partiamo dal Ticino.
2: La storia dei diritti delle donne in Afghanistan è fatta di momenti di libertà e momenti molto difficili. Per esempio, con la Costituzione del 1964 le donne avevano il diritto di voto. Per esempio a Kabul era normale vedere ragazze all'università o donne al lavoro. Con l'arrivo dei talebani già nel 1996 è tutto cambiato. Alle donne è stato vietato di studiare, lavorare e persino uscire di casa senza un accompagnatore maschile. E nel 2021, con il ritorno dei talebani al potere, la situazione è tornata di nuovo molto dura per le donne, le ragazze e tutto il popolo.
1: Lei è Jamile Amini, è presidente della comunità afghana in Ticino, che ha fondato nel 2021. L'associazione oggi ha promosso un evento pubblico nel quartiere luganese di Berganzona per raccogliere fondi a favore dell'istruzione femminile e anche dell'aiuto umanitario in Afghanistan. Infatti dal 2023 ha avviato anche dei progetti in loco. Allora ci dice di più Romina Lara.
3: Da un lato c'è l'aiuto in emergenza, dall'altro la volontà di sostenere le ragazze afghane che, ricorda Jamile Amini, presidente della comunità afghana in Ticino, restano private di un diritto fondamentale, quello di studiare e formarsi.
2: Purtroppo l'Afghanistan è l'unico paese in cui le ragazze non hanno il diritto di studiare dopo i 12 anni e questo dal 2021 con il ritorno dei talebani. La situazione è tornata molto dura per loro, difficile anche per me dire perché siamo nel 2026 e non poter studiare, non avere il diritto di studiare è una cosa molto molto grave. L'istruzione non significa solo imparare delle materie scolastiche, ma avere la possibilità di costruire il proprio futuro e avere una voce nella società.
3: Sin dal 2023 l'associazione ticinese si è dunque attivata per garantire l'istruzione alle ragazze afghane. Grazie al suo apporto, due scuole oggi accolgono complessivamente 80 giovani, alcune già maggiorenni, in due diverse località del paese. A gestirle sono due ex docenti universitari in Afghanistan. L'ubicazione va da sé, resta segreta.
2: Queste scuole, nominate scuola, ma sono luoghi clandestini. Le ragazze ricevono tutti i materiali scolastici e anche i due insegnanti ricevono il loro stipendio mensilmente, che sono mamme e mantengono anche la loro famiglia.
3: Amini ci parla dei risvolti che sono anche emotivi per lei, di origine afghana, è arrivata in Ticino nel 2011.
2: Non è solo una scuola, è un luogo umano, un posto dove le ragazze possono parlare, sorridere, stare insieme e non sentirsi sole in un momento in cui viene tolto a loro purtroppo quasi tutto, poter ancora studiare e condividere del tempo con altre ragazze e loro coetanee è un valore enorme.
3: Vista la situazione, immagino non sia evidente, pensiamo ai matrimoni forzati e precoci, ma si riesce ad avere una continuità scolastica?
2: Sì, c'è una certa continuità, purtroppo sì, alcune ragazze hanno dovuto lasciare per motivi familiari, per i matrimoni, nonostante l'età minore, alcuni hanno lasciato l'Afghanistan, quindi ci sono delle ragazze che hanno dovuto lasciare proprio anche il paese.
3: Obiettivo della giornata di solidarietà svolta per il quinto anno è anche illustrare il progetto che si punta ad ampliare in futuro, portandolo anche in altre province.
1: Allora, sentivamo Jamile Amini dire che alcune ragazze hanno dovuto lasciare gli studi, clandestini peraltro, per via dei matrimoni anche in età giovane. E a questo proposito il governo dei talebani ha introdotto un nuovo decreto che, secondo le organizzazioni per i diritti umani, rischia appunto di legittimare i matrimoni precoci delle bambine. Allora, di cosa si tratta? Lo chiediamo al nostro collaboratore Giuliano Battiston, che è giornalista e ricercatore esperto di Afghanistan.
4: Sì, si tratta del decreto numero 18 emanato il 14 maggio scorso dal Ministero della Giustizia e che codifica i meccanismi e i criteri attraverso i quali le mogli possano chiedere e ottenere un divorzio in Afghanistan. Sono due i punti più controversi: innanzitutto l'articolo 5, secondo il quale una volta raggiunta la pubertà una minorenne ha la possibilità di chiedere che venga sciolto il matrimonio che le sia stato combinato in precedenza da un familiare. Che cos'è che non va? Hanno notato subito le organizzazioni per i diritti umani e la stessa portavoce di UNAMA, la missione dell'ONU in Afghanistan, il fatto che sia stato dedicato un articolo specifico al divorzio per le ragazze che raggiungano la pubertà e che siano già sposate, implica che sia consentito, se non legittimato dalle istituzioni, il matrimonio precoce delle bambine. L'altro aspetto molto contestato è la nozione che se una ragazza raggiunta la pubertà non obietta, non contesta il matrimonio già avvenuto, questo equivalga al proprio consenso. Quanto alle donne adulte, possono sì chiedere il divorzio nel caso di maltrattamenti, ma il percorso è davvero reso molto accidentato, tanto che ci deve essere perfino il consenso del marito, il sostegno della famiglia, mentre ricordo che l'anno scorso il codice penale rivisitato stabiliva appena 15 giorni di detenzione per un marito che colpisca duramente e ripetutamente la propria moglie.
1: Il decreto del 14 maggio sembra essere solo una delle tante politiche discriminatorie adottate dai talebani e da quando nell'agosto 2021 sono tornati al potere. Allora, qual è oggi la situazione delle donne afghane?
4: Beh, in effetti questo nuovo decreto e il codice penale rivisitato a cui facevo riferimento andrebbero letti insieme, e andrebbero letti insieme anche a molti altri editti, alcuni dei quali ufficializzati sulla Gazzetta dell'Emirato Islamico. Per esempio l'editto che vieta alle ragazze sopra gli 11 anni l'accesso all'istruzione. Lo scorso marzo è stato inaugurato il nuovo anno scolastico e per il quinto anno consecutivo le ragazze afghane, uniche al mondo, non hanno accesso né alla scuola né all'università. L'ONU ha ricordato come questo decreto rappresenti un passaggio ulteriore, un consolidamento di una discriminazione che è sistematica e già in atto, andrebbe letto dunque all'interno di una più ampia traiettoria di persecuzione intenzionale verso le donne e verso le ragazze. Non è un caso che nel luglio del 2025 la Corte Penale Internazionale abbia spiccato due mandati di arresto per il crimine contro l'umanità di persecuzione di genere verso il leader supremo dei talebani, Aibatullah Akhundzada, l'uomo che governa da Kandahar, dal sud del paese, e verso il capo della Corte di Giustizia, Abdul Hakim Haqqani.
1: Giuliano Battiston sul nuovo decreto dei talebani che, lo abbiamo sentito, nei fatti giustificherebbe i matrimoni precoci per le bambine afghane. Veniamo in Ticino, dove oggi il termometro ha segnato 30 gradi in più di una località, un'ondata di caldo destinata ad aumentare ancora nei prossimi giorni e che perdurerà almeno tutta la prossima settimana. Già oggi in molti hanno voluto combattere la calura andando in una delle piscine dei lidi pubblici che stanno aprendo proprio in questi giorni, e per chi invece vuole contrastare invece gli incidenti di chi invece preferisce andare lungo fiumi e laghi, è partita la campagna di acque sicure che quest'anno è rivolta ai turisti e ai bambini. Ci dice di più Cristian Gilardoni.
5: Locarno, Bellinzona, Lugano e Biasca oggi hanno visto la temperatura raggiungere i 30 gradi. A Mendrisio ci si è avvicinati molto, fermandosi a 29, e proprio a Mendrisio oggi la popolazione ha potuto tornare a frequentare le piscine pubbliche. Paolo Danielli è il municipale titolare del Dicastero Cultura, Eventi e Sport del capoluogo Momò.
6: Abbiamo iniziato direi quasi col botto stamattina, un'affluenza regolare, non stressata, ma devo dire una buona affluenza per questa giornata di sole, questa giornata di apertura. Tra l'altro dopo che ieri ci sono state anche le gare di nuoto cantonali, il trofeo Città di Mendrisio, quindi con le varie società di nuoto che hanno già di per sé inaugurato questa bella struttura. E ripeto, ecco, oggi siamo molto soddisfatti di questo inizio, domani probabilmente ci sarà anche un'altra bella giornata di affluenza, e quindi non possiamo sperare di meglio per questo inizio di stagione.
5: Una stagione che si apre con una novità tecnologica.
6: Sì, abbiamo introdotto e entrerà in vigore addirittura nei prossimi giorni per un ritardo informatico, ma abbiamo introdotto il biglietto online che aiuterebbe, ecco, anche a risolvere un po' nelle giornate di gran caldo, soprattutto nei weekend, la fila alle casse, e chi acquista il biglietto online può accedere dell'entrata degli abbonati, ecco, che può aiutare appunto questa entrata agevolata.
5: Dal sud del cantone ci spostiamo a nord, alla cascata della Piumogna a Faido, dove incontriamo la presidente della commissione cantonale Acque Sicure, Anna Nizzola.
7: Quest'anno puntiamo molto sulla prevenzione e sensibilizzazione, soprattutto nei confronti dei bambini, giovani e turisti. Vogliamo rafforzare il nostro messaggio che le nostre acque sono meravigliose, sono bellissime, ma richiedono comunque tanto rispetto. Continuiamo inoltre a lavorare sempre in collaborazione con le enti scuole, anche con l'ufficio turismo, per diffondere molto di più il messaggio, che il messaggio deve essere semplice ma anche d'effetto.
5: Quali vettori si usano per raggiungere i turisti e rendere la campagna efficace? Dove e come vanno intercettati con questi messaggi?
7: La comunicazione è fondamentale, dobbiamo raggiungere le persone prima che arrivano sul posto, perciò puntiamo su informazione online, sui cartelli che potete vedere, adesso cominciano ad essere cartelli stradali, siamo presenti anche tanto su social. Molti visitatori in effetti non immaginano quanto possono essere forti le correnti in Ticino, e questo è molto importante, perciò noi puntiamo tanto su informazione prima di arrivare sul posto.
5: Parlando di social, da una parte ci sono i vostri messaggi di sensibilizzazione, ma dall'altra ci sono video in cui si mette l'accento sulla bellezza dei posti e sull'effetto wow, trascurando la sicurezza. Per voi è un problema?
7: In effetti sicuramente sì, perché sui social si punta tantissimo sui posti belli, ma anche sull'avere un effetto, il video, la foto di effetto, e tanti sottovalutano le loro capacità, come abbiamo un problema per esempio al Verzasca, che ci sono le persone che si tuffano sia dalle rocce sia dal ponte, ma quelli che si tuffano, maggioranza sa quello che fa, ma altri per far video bello o fare una foto che è d'effetto fanno le cose oltre le loro capacità, e questo è effettivamente un problema.
5: Si vuole aumentare la prevenzione rivolta anche a chi pratica canyoning, sport che negli ultimi anni è purtroppo stato al centro della cronaca in più occasioni per incidenti tragici.
1: E per stasera è tutto, tra poco ci sono i colleghi dello sport, poi c'è il nostro magazine culturale, stasera Angelica Arbasini ci porta e ci parla della nuova opera dello scrittore ticinese Daniele Dell'Agnola, si intitola Il Maestro Strambo, racconta una vicenda tragica però vista e raccontata assieme ad una classe elementare, ne nasce un racconto scritto nel linguaggio serio e pur giocoso dell'infanzia. Da parte mia, Luca Berti, da parte di Giuseppe Bucci in preparazione e da tutta la redazione, buona domenica e buon inizio di settimana.
8: Lo sport. Bene ritrovati all'ascolto, apriamo con il calcio. Il San Gallo, che ha vinto la Coppa Svizzera 2026 battendo 3-0 nella finale di Berna allo Stade Lausanne-Uchy. San Gallo che conquista così la sua seconda Coppa Svizzera nella storia, dopo quella vinta nel 1969 quando batté proprio il Bellinzona. E per l'ultima giornata di Serie A si è giocata a Parma-Sassuolo con successo degli emiliani 1-0 in serata. Gli ultimi verdetti della stagione con in campo Cremonese-Como, Lecce-Genoa-Milan-Cagliari, Torino Juventus e Verona Roma. Passiamo alla mountain bike e al bel terzo posto di Filippo Colombo a Nove Mesto. Per il ticinese si tratta del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo, dove non saliva da quasi un anno e mezzo. La gara è stata vinta dal britannico Pidcock. A Giro d'Italia successo a sorpresa nella tappa pianeggiante di oggi con arrivo a Milano. Il norvegese Fredrik Dversnes si è imposto beffando i velocisti favoriti di giornata grazie ad una fuga di quattro corridori risoltasi poi nel finale a favore proprio del norvegese. Nessuna variazione nella classifica generale cappeggiata da Vingegaard. Domani giornata di riposo prima dell'arrivo della corsa in Ticino martedì. Per il nuoto, dopo il secondo posto di ieri nei 200 misti, Noè Ponti si è ripetuto oggi nei 100 delfino del meeting Mare Nostro di Monaco, chiudendo ancora secondo nel Principato. Il ticinese è stato preceduto solo dall'ungherese Milak. Nel tennis, vittoria agevole di Belinda Bencic all'esordio nel tabellone principale del Roland Garros. La sangallese ha superato oggi in 2-7, 6-2-6-3 l'austriaca Kraus, se la vedrà ora con la statunitense McNally. Infine ricordiamo l'appuntamento delle 22 con il Gran Premio di Formula 1 in Canada. In prima fila scatteranno le due Mercedes di Russell e Antonelli, a seguire le McLaren di Norris e Piastri. Diretta TV su RSI La 2.
3: Buonasera a tutti voi, rivediamo in breve le previsioni per domani, lunedì 25 maggio, e vi posso confermare che in tutta la Svizzera sarà un inizio di settimana soleggiato e caldo, con qualche cumulo in montagna. Le temperature minime al sud si manterranno attorno ai 17 gradi, al nord 13, e le massime risaliranno attorno ai 31 gradi. Per oggi è tutto, buona continuazione di ascolto dalla redazione Meteo, Giada Rossi.
9: Di Sera Magazine.
10: Buonasera e ben ritrovati da Angelica Arbasini. Siamo in compagnia di Daniele Dell'Agnola, lui è docente di narrazione, letteratura didattica e autore di narrativa e musica per la scena. Tra le sue ultime pubblicazioni il romanzo La Luna nel Baule, da 2 edizioni, è uscito in italiano, tedesco, romancio, romeno.
11: Sì.
10: Buonasera e benvenuto Daniele Dell'Agnola.
11: Buonasera, buonasera a chi ci ascolta.
10: Ma oggi lo ospitiamo per parlare del suo ultimo lavoro, che si intitola Il Maestro Strambo, edito da Tempo Sospeso. Allora, il romanzo racconta la storia del maestro
11: Lagnadello,
10: un insegnante supplente creativo e strambo, che invece di seguire il programma scolastico coinvolge una classe di quinta elementare in un'esperienza originale: inventare una storia insieme. Quindi si tratta di una storia inventata dai bambini.
11: Sì, è un esperimento, cioè il libro racconta questo esperimento, quindi è un testo anche metanarrativo. Ho deciso non solo di raccontare la storia, ma soprattutto di mettere in scena il motivo per cui gli esseri umani raccontano storie, hanno bisogno di raccontare storie. E uno di questi motivi è che le storie sono i costituenti della nostra identità, o delle nostre identità, che variano, sono molte, sono complesse. E in questa dimensione dell'aula, con questo contatto molto vivace con dei bambini, questo insegnante si mette in contatto con il pensiero dell'infanzia, che è molto produttivo, che è anche divergente. E questi bambini, come lo sono in realtà, i bambini hanno delle trovate, delle idee che a volte si perdono, sono come degli alberi con mille rami che fioriscono in mille direzioni, e questo insegnante accetta la sfida di cercare un filo narrativo con loro, quindi di fare ordine a questo pensiero così frammentato del bambino.
10: Possiamo parlare dei protagonisti che questi bambini si inventano?
11: Sì, perché questo è un gioco, è il gioco dei sé, è il gioco rodariano. Cosa accadrebbe se, diceva Rodari, mio nonno diventasse un divano? Che cosa accadrebbe se il mondo improvvisamente cominciasse a funzionare senza la gravità? E che cosa accadrebbe se, come nel caso del maestro Strambo, cosa accadrebbe se, maestro, noi immaginassimo che dei bambini che in realtà sono stati uccisi dai nazisti a Oradour-sur-Glane in Francia, ed erano 207 bambini uccisi dai nazisti per rappresaglia in questo paesino, cosa accadrebbe se noi immaginassimo che sono fuggiti e immaginiamo un mondo diverso da come è andata davvero? Ovviamente dobbiamo capire davvero com'è andata, dobbiamo studiare come gli eventi storici, ma poi immaginiamo che in realtà questi 207 sono fuggiti e sono riusciti a entrare come profughi a Brissago e si sono rifugiati in un bosco, nel bosco del Maggio Ciondolo. E se immaginassimo che le isole di Brissago sono di proprietà di un barone, un po' simile al C'era due volte il barone Lamberto di Rodari, e questo barone addirittura regalasse le sue isole a questi 207 bambini.
10: Siamo sempre nella fantasia.
11: Sempre nella fantasia.
10: Dei
11: certo.
10: Bambini.
11: Esattamente. E quindi è questo gioco narrativo che ho voluto instaurare proprio anche per rappresentare un sistema, lo chiamo sistema, di intelligenze distribuite. Cioè qui ci sono tante voci di bambini e queste intelligenze sono distribuite e funzionano meglio dell'intelligenza centralizzata in questo caso. Ed è un messaggio anche, diciamo, politico, nel senso che l'infanzia, senza volerla idealizzare, avrebbe il potere di modificare il mondo e di immaginarlo in modo diverso. Questo è un potere che già Rodari metteva al centro della sua opera, che già Mario Lodi nel suo CP mise in scena con grande potenza. Io cerco, con tutti i limiti che posso avere come autore, ma cerco di lavorare non allo stesso modo, ma di cercare questa spinta, che è una spinta vitale per me.
10: E la storia appunto evolve grazie alle idee di questi alunni e non dell'insegnante. Allora, ci sono dei bambini che nella storia, nella fantasia, lo ripetiamo, vengono poi rapiti da questo barone, bambini in fuga dalla guerra, creature inventate, liocorni, i bambini che hanno poi rifugio sull'isola. Insomma, la storia evolve proprio grazie alla loro fantasia.
11: Sì, c'è un'evoluzione, dicevo, c'è un filo narrativo che il maestro continua a cercare anche grazie a dei disegni, perché questo è un maestro molto fragile, è alle prime armi, ha paura di insegnare.
10: È un supplente,
11: alle prime armi, non segue un programma, ma segue le domande dei bambini che gli chiedono cos'è il niente. Perché si muore? A cosa servono le nazioni? Ma se tu hai 100 caramelle e le regali a un nazista, poi quello diventa un non nazista? Cioè, domande anche assurde che destabilizzano anche l'adulto normalmente. Però lui cerca di stare in questo gioco, che è imprevedibile. E quindi non è rassicurante. Si ritrova in mezzo al mare, ma poi dà anche gli strumenti ai bambini per poter uscire e per poter navigare. Quindi dà l'albero maestro, sì, gli dà la direzione, forse gli dà anche il vento ogni tanto, e una buona vela, e quindi si cerca proprio di costruire narrazione. Per me è stato un viaggio, la prova di questo romanzo a due livelli è che noi possiamo leggere anche semplicemente la storia inventata dai bambini e ha una sua coerenza alla fine. Quindi io posso anche leggere la storia tralasciando l'esperienza del maestro, oppure posso leggere l'esperienza del maestro.
10: Ecco, a proposito appunto di questo, di come è costruita la storia, ci sono due piani narrativi intrecciati e molti dialoghi.
11: Sì, molti dialoghi perché diciamo che sono delle voci, diciamo la voce del maestro, la voce della storia che inventa quei bambini e poi le voci dei bambini, che sono queste intelligenze distribuite di cui parlavo prima, che contribuiscono a carburare, mettono l'energia alla storia con delle idee, appunto dicevo sono divergenti, queste idee sono molteplici e quindi sì, da lì poi si parte, si gioca.
10: Ci sono dei finali multipli.
11: Sì.
10: Possiamo dire così, sì. Scritti proprio dagli alunni.
11: Ecco, l'idea è anche questa, è che nel finale gradualmente la figura dell'adulto non è più essenziale e quindi l'infanzia prende in mano la narrazione, la prende in mano perché dopo l'esperienza e dopo l'allenamento riesce veramente a governare il finale e ancora una volta abbiamo delle ipotesi di finali diversi. Ovviamente anche in questo caso noi pensiamo al Pinocchio, se vi capita di leggerlo, insomma al Pinocchio di Rodari, che è geniale perché ha queste tre versioni molto logiche, un esercizio di logica, no? Ecco, questi bambini fanno esercizio di logica nell'inventare i finali, nel dare coerenza a questi personaggi anche apparentemente assurdi. Ricordo che in fondo Rodari, quando inventava storie con i bambini e poi per i bambini, lavorava con dei principi che si rifacevano alla sua fantastica, ma in fondo al surrealismo. E questo ti mette in una situazione di imprevedibilità, di cui dicevo, ma anche in una situazione di grande potenza della parola e della voce.
10: Ma quindi appunto abbiamo un maestro che rappresenta un'educazione aperta, sperimentale, partecipativa. C'è forse una critica nei confronti della scuola tradizionale in generale, non per forza svizzera, anche italiana, europea, eccetera.
11: Ma più che una critica c'è una spinta verso ciò in cui si crede. E ciò in cui credo è quello che dicevo prima, cioè il valore delle storie, della letteratura. Poi la critica è la critica a un sistema che mette nelle griglie, che mette negli schemi troppo rigidi. E allora utilizzo ogni tanto questa parola che non esiste, ma bisogna un po' sgrigliarsi, perché lì il pensiero diventa libero. Quindi più che critica è aprire sicuramente un dibattito, perché questo fanno i libri, aprono al dubbio, al pensiero. Se noi non abbiamo più la libertà di dire, di pensare, di anche di rappresentare ciò che può essere provocatorio e magari anche sovversivo, allora perdiamo fette di libertà che già stiamo perdendo non solo nel mondo, ma voglio dire anche magari a livelli più locali. Quindi bisogna stare molto attenti a questo, anche nella scuola, nella formazione sicuramente, e anche come cittadini, semplici cittadini. Il fatto che dei bambini si incontrino in un'assemblea, che facciano assemblea, che scrivano lettere, insomma, io stavo rileggendo un libro di Bottero che riprende la figura di Saint-Estien Freinet. Negli anni 30 nel sud della Francia si trovava a lavorare in un contesto dove il fascismo era instaurato, il nazismo avanzava e Freinet lavorava sulla scuola attiva, cioè scrivevano il testo libero e poi facevano la stampa, insomma c'era la tipografia. Quindi questo tipo di scuola attiva non è un'invenzione, diciamo, di Daniele dell'Agnola, è qualcosa di molto anche radicato, molto presente nella cultura. Ecco, probabilmente non dobbiamo dimenticarci di questi personaggi.
10: Siamo in compagnia dell'autore, professore, docente Daniele dell'Agnola. Stiamo parlando del suo ultimo lavoro, Il Maestro Strambo, edito da Tempo Sospeso. Ascolti dell'Agnola, nel suo lavoro si parla anche di realtà controinvenzione rispetto legato all'intelligenza artificiale, alla verità storica, bugie narrative, il ruolo della tecnologia. Stiamo sempre parlando del mondo dei bambini, anche se è un mondo che riguarda anche noi. Ecco, che tipo di riflessione viene fatta?
11: Ma diciamo semplicemente nella storia c'è una contestazione di fondo, che è quella del mondo degli adulti, e che dichiara cioè la domanda dei genitori anche che incontrano l'insegnante è questa: quanto ha senso inventare storie, scriverle anche a mano, inventarle, discuterle, dal momento in cui abbiamo delle macchine che sanno combinare e generare storie, insomma, e magari lo sanno fare meglio di questi bambini. E allora che senso ha? Ecco, diciamo che i bambini in questa storia, in questo libro, rendono la tragedia sopportabile proprio perché fanno lo sforzo di inventarla loro, la storia, cioè passano dal processo di invenzione, dalla crisi, quindi non sanno più come uscirne, e poi trovano il modo di uscirne, e questo è essenziale. Se non abbiamo questo processo, perdiamo veramente pezzi. E poi l'infanzia qui ha un grande vantaggio che è il tempo, e quindi hanno la speranza. L'intelligenza artificiale noi la usiamo per risparmiare tempo, e ci risparmia delle fatiche, e i bambini non devono risparmiare tempo, ce l'hanno il tempo, e ce l'hanno per raccontare, ce l'hanno per inventare, certo, per incontrare la voce dell'adulto, per avere uno scambio critico. E quindi questo è proprio la riflessione che sta alla base, no? Proprio la disponibilità di tempo. Io quando incontro dei bambini anche molto piccoli, li incontro magari come autore anche per raccontare delle storie, per inventare con loro, li guardo con grande ammirazione, e mi pongo questa domanda, no? Che è questa che riguarda il tempo, e a volte arrivano anche da parte loro delle domande sul tempo. Avete mai provato a chiedere anche a dei bambini 10-11 anni che cos'è un anziano e quanti anni ha secondo loro un anziano e quanto tempo ha ancora da vivere un anziano? E ci sono delle risposte incredibili, perché hanno tutti la connessione con la nonna, con il nonno, con l'età, con il tempo che hanno ancora da vivere. E io quando guardo l'infanzia mi dico: ecco quanto tempo hanno davanti, che bello questo tempo della vita.
10: Il libro è accompagnato da illustrazioni meravigliose. Chi le ha fatte?
11: Grazie, le ho fatte.
10: Ah, le ha fatte lei?
11: Sì, sono illustrazioni che sono fatte prima a matita e poi sono riprese con una piccola tavola grafica che utilizzo, anche se io non ho una formazione come illustratore.
10: Che non sapevo di questo suo côté artistico.
11: Sì. Quindi le ho usate proprio perché il maestro ha questo strumento della sua, cioè questa voglia di disegnare, anche se non è un artista, diciamo, né affermato né formato, e questo insegnante è un insegnante che ama disegnare. E questo non è un libro autobiografico, però questo aspetto è un aspetto che mi appartiene, cioè anche come papà io ho sempre disegnato, anche prima di diventare papà, insomma, ho sempre disegnato su in ogni momento della vita. La musica mi appartiene anche come professione, diciamo. Il disegno no, però non riesco a stare senza, non riesco a capire bene da dove venga questa cosa, però ecco, il fatto di disegnare per me è una liberazione tanto quanto suonare. Poi è vero che la musica invece fa parte di me in modo più profondo, anche più, forse più formato, ecco. E però ho voluto integrare questi disegni che sono in un caso il disegno è di mia figlia, che sono i pappagalli.
10: A che pagina?
11: Che sono a pagina 49. Ecco questi.
10: Eccoli.
11: Sono di mia figlia quando aveva 4 anni ha disegnato questi pappagalli. E per dire che un pappagallo soffre se sta da solo, ecco perché vive sempre con una compagna o un compagno, e qui in questo momento della storia che ha un bisogno, e lei mi ha regalato questo disegno. Infatti nella storia, proprio nel libro, è una delle bambine che regala al maestro questo disegno, ecco, dietro c'è mia figlia. Per il resto sono disegni nati, poi c'è qualcosa da dire anche sul processo di lavorazione di questo libro. Ho iniziato disegnando, non c'era nulla, quindi nasce tutto da queste tavole, e le ho messe lì, erano 40 disegni, e mi sono detto, e da qui come facciamo se volessimo disegnare, inventare una storia? E allora mi sono detto, per inventare una storia ho bisogno di bambini, e allora ho immaginato i bambini, ho immaginato le loro voci, il loro pensiero, e da lì si è scatenato il tutto.
10: Arriviamo al finale di questa opera. La storia, abbiamo detto già prima, non ha un finale unico, vengono proposte più versioni dai bambini, resta un po' aperto il messaggio finale, ma sicuramente c'è un messaggio centrale. Le storie non servono solo a raccontare la realtà, ma anche a immaginare una realtà diversa, una realtà a volte più giusta.
11: Una realtà più giusta, magari anche una realtà ingiusta, che ti aiuta anche a scontrarti con immaginari diversi. Cioè, ogni volta che abbiamo delle possibilità che si aprono, delle finestre che si aprono sulle storie, è chiaro che ho la possibilità di discutere. Non bisogna evitare il conflitto, mai. Il conflitto, anche lo scontro con le storie. Se penso a cosa significhi leggere le versioni di Cenerentola, da Perrault, Grimm, Basile, con dei bambini anche piccoli, anche di 10 anni, ecco, significa incontrare la tragedia ancora una volta, cioè incontrare il conflitto, incontrare qualcosa che ti turba anche.
10: La realtà.
11: Un tipo di realtà che ti turba e che ti aiuta però in quel contesto protetto che è la voce dell'adulto che magari legge, e quindi ti aiuta ad alfabetizzarti dal punto di vista emotivo, e di questo abbiamo bisogno, perché senza storia non abbiamo neanche empatia, quindi diciamo che è un'epoca dove dobbiamo allenarci un po' in questo senso, io per primo, ad essere empatici.
10: Sì, assolutamente, direi. Daniele Dell'Agnola, docente di narrazione, letteratura didattica e autore di narrativa e musica per la scena, è stato nostro ospite oggi in 6 di sera magazine per parlare appunto del suo ultimo lavoro, Il Maestro Strambo, edito da Tempo Sospeso, e io lo ringrazio per essere stato con noi. Grazie.
11: Grazie a voi. Il 27 maggio siamo alla...
10: Esatto, c'è un appuntamento, sì, da ricordare, giusto?
11: Sì, il 27 maggio, in occasione della giornata della lettura ad alta voce, sono stato invitato, ma è veramente un piacere, della libreria Bello Mondo a Giuviasco, quindi vi aspetto alle 2 mercoledì pomeriggio, sarà bello incontrare lettrici e lettori.
10: Grazie Daniele Dell'Agnola, e grazie anche a voi per averci seguito. Appuntamento a sabato prossimo da Angelica Arbasini, l'augurio di una buona settimana.
9: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

0: Concerto Jazz.
1: Un caro saluto a tutte e a tutti voi che siete all'ascolto di Rete 2, ben ritrovati al Concerto Jazz da Lorenzo De Finti. Lunedì 18 maggio, lunedì scorso, al Teatro del Gatto di Ascona si è tenuto il concerto del pianista spagnolo Ignasi Terraza con Pierre Boussaguet al contrabbasso e Ulf Vakenius alla chitarra, with Oscar Peterson in mind. Un trio che nasce come atto di profondo rispetto verso l'eredità musicale di Oscar Peterson in occasione del centenario della nascita del pianista canadese un anno fa, e anche come omaggio al contrabbassista Nils Henning Ørsted Pedersen, due figure fondamentali della storia del jazz moderno. L'incontro tra i tre musicisti prende avvio nel 2010 e matura nel corso degli anni fino a trovare una forma compiuta nel 2024, appunto con la registrazione dell'album With Respect to Oscar and Nils, pubblicato nel 25. Il progetto intreccia celebri brani del repertorio di Peterson come Cakewalk, You Look Good to Me, a composizioni originali, dando vita a un dialogo equilibrato tra fedeltà alla tradizione e voce personale. Il risultato è una musica che guarda al passato non come un modello da replicare, non in modo da museo, diciamo così, museale, ma come una fonte viva di ispirazione. Ignasi Terraza è uno dei pianisti più stimati sulla scena spagnola ed europea, porta nel trio un pianismo lirico e cantabile in cui si riflettono le influenze di Peterson, Wynton Kelly e Ahmad Jamal. Pierre Boussaguet, contrabbassista francese di grande raffinatezza, vanta una lunga collaborazione con Ray Brown e Martial Solal e si distingue per solidità ritmica ed eleganza del suono. Ulf Vakenius, chitarrista di fama internazionale, ha fatto parte per oltre un decennio del trio di Oscar Peterson, assorbendone lo slancio espressivo e la brillantezza tecnica. Insieme tra i musicisti danno vita a un trio molto radicato nel linguaggio del jazz classico, capace di rileggerlo con sensibilità contemporanea e personale, trasformando l'omaggio in gesto creativo autentico e condiviso pienamente dal punto di vista artistico e personale dei tre musicisti. Parleranno tanto durante il concerto, cerchiamo quindi di seguirlo come se fossimo in diretta. Backyard Blues di Oscar Peterson, Give Me Another, Ignasi Terraza e Lines for Oscar di Ulf Vakenius. Buon ascolto!

0: Milioti, live for Oscar.
1: Backyard Blues, Give Me Another, Lines for Oscar, i primi tre brani del concerto, e ora i tre musicisti si esibiscono in tre brani solistici. Prima un solo piano di Ignacy Terraza, poi un brano con cui Pierre Boussaguet omaggia Michel Legrand, You Must Believe in Spring, e poi un brano che Ulf Vakenius dedica a uno dei suoi mentori assoluti, Note for Jay. Jay sta per Joe Passalacqua, Joe Pass. Sentirete anche le presentazioni degli stessi musicisti per ciascuno dei brani.

solo piano di Ignacy Terraza, You Must Believe in Spring di Michel Legrand, solo di contrabbasso di Pierre Boussaguet, Not for Jay, solo di chitarra di Ulf Vakenius, dedicato a Joe Pass, ed ora You Look Good to Me di Oscar Peterson, Take the Bus Line, un brano che fa il verso, Take the Train di Ignacy Terraza, dedicato a Pierre Boussaguet, che dice: se è un bus francese sicuramente in ritardo c'è qualche sciopero, facendo ridere tutta l'audience. E poi un altro brano di Boussaguet intitolato NHOP, che è il cronico di Niels Henning Ørsted Pedersen. Buon ascolto!

0: You look good to me di Oscar Peterson, Take the Bus Line di Terraza e NHOP di Busagay. Il concerto va alla sua conclusione con un brano storico di Oscar Peterson, Cake Walk, poi un brano di Natalio Mangalavite, Motherland, per poi, che è già un bis, e poi il bis finale, un classicissimo Sea Jam Blues, brano di Duke Ellington, suonato e strasuonato da Oscar Peterson in tutte le salse. Il concerto termina qui, naturalmente godetevi questi ultimi tre brani e ci risentiamo domenica prossima per la prossima puntata di Concerto Jazz. Un caro saluto a tutti e a tutte voi da Lorenzo De Fini.
1: Grazie. A very beautiful dedication to the Dane with the never ending name, Nils Henning Ørsted Petersen. And we're gonna end this concert with first I want to say what a beautiful city Ascona is. Wow. Bella, bella. Fantastic. I think I move here tomorrow. And we're going to end with a tune that Oscar, when you say something in American slang, you say it's a cakewalk. It usually means it's very easy, something you do in the sleep. So it was very ironic when he named this tune Cakewalk. It's a quite intricate tune. So here comes Cakewalk by Oscar Peterson. Grazie. Thank you.

Ignacy Krasa, Pierre Busseki, Ulf Akelius. Grazie.

Thank you.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Bourbon Street. Colori e suoni dal jazz contemporaneo.
1: Bentrovati da Corrado Antonini. C'è una cosa che a mio avviso distingue i musicisti davvero grandi da quelli semplicemente riconoscibili: la capacità di entrare nel suono degli altri senza mai smettere di essere se stessi. È un paradosso curioso perché nel jazz, che pure ha costruito buona parte della propria mitologia sull'individualità, sul timbro personale, sul fraseggio immediatamente identificabile, le figure più importanti sono spesso quelle che sanno sparire dentro una musica collettiva, che sanno ascoltare prima ancora di intervenire. Bill Frisell è uno di questi. Pochi musicisti contemporanei hanno avuto una presenza così diffusa e allo stesso tempo così poco invasiva. Frisell attraversa i dischi degli altri come una luce laterale. Non domina mai davvero la scena, ma dopo qualche battuta ti accorgi che senza di lui quella scena avrebbe un altro peso specifico, un'altra temperatura emotiva. La puntata di oggi, in modo forse non programmato ma abbastanza naturale, gira proprio attorno a questa idea di presenza discreta. Frisell compare in tutti i lavori che ascolteremo, ma da prospettive molto diverse. Per cominciare, come parte di un trio guidato dal batterista svizzero Florian Arbenz.

Quiet Lights, il brano che dà il titolo al nuovo disco di Florian Arbenz con Greg Osby e Bill Frisell. Si sentiva bene, credo, quel modo molto particolare che ha Frisell di lavorare sulle omissioni più che sulle affermazioni. Non riempie mai lo spazio, lo modifica. E accanto a lui Greg Osby, che resta uno dei grandi irregolari del jazz americano degli ultimi 30 anni, il quale sceglie una linea sorprendentemente lirica. Il disco, registrato in presa diretta nel settembre del 2025 e inciso praticamente senza overdub, nasce da una sfida che Arbenz racconta apertamente nella presentazione del progetto. Scrivere musica che non fosse una semplice imitazione dell'universo sonoro già frequentato da Osby e Frisell è una premessa intelligente, perché molti dischi d'incontro finiscono col suonare come una somma di manierismi. Qui invece c'è una ricerca precisa di spazio. Restiamo ancora dentro il mondo di Bill Frisell, ma ci spostiamo da una presenza diretta a una presenza autoriale. Il prossimo disco è un omaggio, ma di quelli che evitano accuratamente la reverenza. A reinterpretare le sue composizioni sono i Westerlies, un quartetto di ottoni nato a Seattle ma cresciuto artisticamente a New York, due trombe e due tromboni. Una formazione che sulla carta potrebbe suggerire qualcosa di accademico o di cameristico, mentre nei fatti produce una musica estremamente mobile. Negli ultimi anni hanno lavorato spesso attorno al repertorio di Bill Frisell. Frisell ha sempre avuto questa capacità molto americana di attraversare i linguaggi senza gerarchie, passando dal country alla musica da film, dal free jazz agli inni popolari, senza mai dare l'impressione di citare qualcosa, tutto diventa parte dello stesso respiro. A Wonderful Day ha dentro questo spirito, non è un tributo ornamentale e non è il classico songbook. È piuttosto un modo di abitare quelle melodie da un'altra angolazione, trasformando gli ottoni in una specie di coro mobile, luminoso e malinconico insieme.

Ogni tanto qualcuno definisce Bill Frisell un chitarrista ambient oppure un musicista contemplativo. Frisell, semmai, è un grande montatore di memoria americana. Dentro la sua musica convivono tante cose. Il country, il blues rurale, l'avanguardia, Morricone, la musica sacra, Jimi Hendrix e tanto altro. Convivono senza attrito perché non lavora sugli stili ma sulle risonanze emotive. Il brano che ascoltiamo, Home on the Range, arriva dal suo ultimo lavoro, un disco che continua questa riflessione sul repertorio tradizionale statunitense senza alcuna nostalgia oleografica. Anzi, mi pare che Frisell faccia esattamente il contrario, prende melodie che tutti credono di conoscere e le riporta in una zona di instabilità, quasi di sogno. In un'epoca in cui tanta musica sembra avere paura del vuoto, Frisell continua a lasciare che le note evaporino, che il tempo si allarghi.

Iain Ballamy appartiene a quella straordinaria generazione del jazz britannico emersa fra gli anni 80 e 90, una scena che ha saputo tenere insieme rigore compositivo e libertà immaginativa. Il suo nuovo album River Sphere è costruito attorno all'immagine dei sistemi fluviali, corsi d'acqua che si separano, che si intrecciano, che cambiano direzione, proprio come fanno le musiche dentro il disco. Accanto a Ballamy ci sono musicisti notevoli, Rob Luft alla chitarra, Connor Chaplin al contrabbasso e Corey Dick alla batteria. Il brano che ascoltiamo è Strange Meeting, si tratta di una composizione di Bill Frisell, riletta qui in modo quasi liquido, con una morbidezza timbrica molto europea, niente virtuosismo esibito, tutto affidato al dettaglio.

Strange Meeting, Iain Ballamy. Finirei con un brano intitolato Rising from the West, arriva da Around You is a Forest, e cioè il sorprendente debutto da leader del contrabbassista Thomas Morgan. Il disco è pubblicato da Loveland Music di Jacob Bro. Qui bisogna fare attenzione perché il titolo può trarre in inganno. Il disco porta la firma di Morgan, ma nasce dentro quell'universo estetico costruito negli anni proprio attorno a Bill Frisell, ha tutta una certa idea di lirismo contemporaneo. Morgan, che sentiamo spesso proprio accanto a Frisell, ha realizzato un lavoro davvero singolare, un disco in cui convivono improvvisazione acustica e strumenti virtuali, strumenti creati da lui stesso attraverso programmazione e sintesi sonora, una specie di ecosistema musicale come suggerisce il titolo. E Rising from the West, guarda caso, è una composizione di Bill Frisell. Il tema oggi era un po' questo, Bill Frisell come musicista appartato, quasi anticarismatico che però continua a lasciare tracce ovunque. Per oggi ci fermiamo qui, Bourbon Street torna la settimana prossima, stessa rete, stessa ora. Un caro saluto da Corrado Antonini.

0: K guarda e racconta il mondo da prospettive originali, in diretta, con i suoi ospiti, divertendosi. K è attualità, storie, consigli e opinioni, sempre nuove, mai scontate. K, la cultura che non ti aspetti, da lunedì al venerdì alle 17.
1: Rete 2.
2: Studio Fabiano Rizzi. Secondo Iran International, il media di opposizione iraniana basato a Londra, che cita una fonte a conoscenza diretta dei negoziati, Teheran chiede l'immediato sblocco di 12 miliardi di dollari di beni congelati in Qatar come precondizione per l'avanzamento dei colloqui per il cessate il fuoco con gli Stati Uniti. L'indiscrezione è in linea con quanto riporta l'agenzia di stampa vicina alle guardie della rivoluzione islamica, secondo la quale l'ostruzionismo statunitense su alcune clausole dell'accordo, tra cui la questione dello sblocco dei beni iraniani congelati, persiste e rende concreta la possibilità che l'accordo venga annullato. Il capo di Hezbollah, Naim Qassem, ha esortato il governo libanese ad abbandonare i negoziati diretti con Israele, la cui quarta sessione è prevista ai primi di giugno a Washington. Qassem, in un discorso televisivo, ha definito le negoziazioni un guadagno per Israele senza contropartita per il Libano. Ha affermato che abbandonare le armi per Hezbollah equivarrebbe all'annientamento e ha chiesto a Beirut di non pugnalare alle spalle le milizie sciite filo iraniane. A Zurigo un agente di polizia è rimasto ferito nella notte durante un intervento per rumori molesti. Gli agenti sono stati bersagliati da sassi e bottiglie, lo indicano le forze dell'ordine, che hanno dovuto rispondere alla sassaiola con proiettili di gomma, lacrimogeni e idranti. A Madrid migliaia di manifestanti, 100.000 per gli organizzatori, 23.000 secondo le autorità, sono scesi in piazza per chiedere al governo un intervento urgente contro l'impennata degli affitti e la carenza degli alloggi. L'affitto medio nel paese è raddoppiato nell'ultimo decennio, superando di gran lunga la crescita dei salari. L'ex presidente boliviano Evo Morales ha chiesto elezioni entro 90 giorni in risposta alle crescenti proteste contro il governo del presidente di centrodestra Rodrigo Paz, al potere da appena 6 mesi. La Bolivia sta attraversando la peggiore crisi economica degli ultimi 40 anni, con un'inflazione annua che in aprile ha toccato il 14%. La capitale, La Paz, è l'epicentro delle proteste di contadini, operai, insegnanti e trasportatori che dall'inizio di maggio bloccano le strade ostacolando i rifornimenti di cibo, carburante e medicinali. È decollato alle 17.08 ora svizzera dal centro di lancio di Jiuquan, nel deserto del Gobi, il razzo della missione spaziale cinese Shenzhou 23. A bordo i 3 astronauti diretti alla stazione spaziale Tiangong, uno dei quali resterà per la prima volta un anno intero in orbita. Una tappa fondamentale nell'ambizioso progetto di Pechino di inviare esseri umani sulla Luna entro il 2030. Le previsioni del tempo per domani. In tutto il paese ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi.

0: Colin Davis ha diretto l'orchestra del Concertgebouw di Amsterdam nell'Allegro con fuoco dalla Sinfonia numero 9 in Mi minore, opera 95 di Antonín Dvořák.
1: Ascoltiamo ora l'Allegro dal concerto in La maggiore, il Cucù di Antonio Vivaldi. Il violinista Andrew Mans è accompagnato dalla Academy of Ancient Music diretta da Christopher Hogwood.

Christopher Hogwood ha diretto la Academy of Ancient Music nell'Allegro dal concerto in La maggiore intitolato Il Cucù di Antonio Vivaldi. Solista era il violinista Andrew Mans.

0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2. Il radiogiornale.
1: Massiccio attacco russo su Kiev e dintorni, almeno 4 i morti, un centinaio i feriti, usato per la terza volta anche il missile balistico Oreshnik. Si rincorrono da sabato le dichiarazioni su un possibile accordo per un cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. L'intesa su una prima parte dell'accordo è data per vicina da entrambe le parti, aprirebbe a veri e propri negoziati di pace per i successivi 60 giorni. Evasione fiscale, quasi 1 milione di franchi di multa per l'ex numero uno di Raiffeisen, Pierin Vincenz, lo ha deciso il Tribunale federale. Sport, calcio, al San Gallo la Coppa Svizzera dopo la sconfitta inferta allo Stade Lausanne-Uchy. In Formula 1 è Kimi Antonelli, su Mercedes il vincitore del Gran Premio del Canada. Radio Giornale di mezzanotte, bentrovati da Fabiano Rizzi. C'è la condanna di molti dirigenti europei dopo l'attacco russo della notte scorsa nella regione di Kiev, un bombardamento massiccio con 90 missili e 900 droni, solo in parte intercettati. Usato anche un missile balistico che potenzialmente può trasportare una testata nucleare. I dettagli con Giuseppe Bucci.
2: Sì, iniziamo proprio da qui, da questo missile che si chiama Oreshnik. È la terza volta che viene impiegato dall'inizio del conflitto, la prima nella regione di Kiev e, come hai detto, può trasportare anche ordigni nucleari. Mosca ha confermato di aver utilizzato l'arma secondo i vertici militari russi, ma qui distinguere realtà o propaganda diventa più complicato. Si tratta di un'arma all'avanguardia, un missile ipersonico, difficile da intercettare, in grado di colpire lontano fin nel cuore dell'Europa. Particolari che hanno contribuito a innescare in giornata la reazione di diversi dirigenti europei, dall'UE ai capi di governo di Germania, Francia e altri ancora, un coro di condanna per quello che viene definito un chiaro atto di intimidazione da parte del Cremlino e un'escalation irresponsabile. Da parte russa l'intenso bombardamento su Kiev viene invece giustificato come la risposta all'attacco di qualche giorno fa nella regione ucraina di Lugansk controllata da Mosca contro un dormitorio studentesco. Kiev però smentisce di aver colpito obiettivi civili. Una risposta, quella russa, che ha provocato 4 morti, un centinaio di feriti a Kiev e nella regione circostante, colpiti i centri commerciali, zone residenziali e anche musei come quello su Chernobyl, andato distrutto, stando a quanto ha comunicato il presidente Zelensky. Insomma, un'altra giornata ad altissima tensione nella guerra tra Russia e Ucraina, e con i mediatori americani impegnati in queste ore più che mai sul fronte iraniano, non si intravedono almeno a breve i presupposti per una ripresa di trattative di pace, finite in un vicolo cieco nonostante l'enorme stanchezza da una parte e dall'altra.
1: Tra Stati Uniti e Iran si sarebbe a un passo dal cessate il fuoco, mancherebbero solo i dettagli di una o due clausole del memorandum che potrebbe siglare la fine delle ostilità su tutti i fronti, anche quello in Libano, la tanto attesa riapertura dello stretto di Hormuz e condurre a una seconda fase negoziale sulla questione nucleare. Oltre a questi punti, quali altri dettagli sono emersi finora? Lo chiediamo a Vera Pellandini.
3: Ufficialmente nulla. 3 alti funzionari iraniani hanno confermato alla stampa che l'accordo prevede un cessate il fuoco totale, quindi anche nella guerra fra Israele e Libano. Hanno poi rivelato dettagli sulla riapertura dello stretto di Hormuz, da un lato con la revoca del blocco navale statunitense contro l'Iran. Dal canto suo l'Iran dovrebbe invece riaprire progressivamente il canale e rinunciare ad imporre qualsiasi pedaggio. L'agenzia di stampa iraniana Fars, vicina alle potenti guardie della rivoluzione, ha precisato che Hormuz rimarrà comunque sotto il controllo iraniano e che l'apertura avanzerà a condizione che vengano levate progressivamente le sanzioni sul paese e che vengano sbloccati i 25 miliardi di dollari di fondi congelati. Questa la moneta di scambio offerta da Washington. Insomma, una strategia dei piccoli passi, piena di diffidenza, che prevede anche lo sminamento progressivo del canale di transito dei mercantili nello stretto. E su questo la Gran Bretagna ha già fatto sapere di avere pronti dei mezzi navali specializzati per aiutare il lavoro. Le forze armate americane rimarrebbero comunque nella regione per i 30-60 giorni di cessate il fuoco finché l'accordo definitivo, che comprende anche la questione nucleare, non sarà siglato. Secondo quanto riferito, l'accordo consentirà all'Iran di riprendere subito la vendita di petrolio e prodotti petrolchimici durante il periodo di negoziazione senza il rischio di nuove sanzioni. Nelle ultime ore i passaggi nello stretto sono già aumentati, il ritorno alla normalità non sarà sicuramente immediato, ma dovrebbe comunque dare sollievo ai mercati mondiali.
1: Pierin Vincenz torna a far parlare di sé e dovrà pagare quasi 1 milione di franchi di multa per evasione fiscale. La decisione è del Tribunale federale e a rivelarla è la Sonntags Zeitung. Vincenz, ex presidente di direzione di Raiffeisen, ancora alle prese con guai di natura penale, dovrà pagare una multa milionaria e versare al fisco appenzellese anche le imposte non pagate per diverse centinaia di migliaia di franchi. Roberto Scolla.
4: Un reddito di 3,4 milioni di franchi conseguito nel 2014 ma non inserito nella dichiarazione delle imposte dall'ex banchiere grigionese dalla sua ex moglie. Lo ha scoperto l'amministrazione fiscale di Appenzello Esterno solo dopo aver analizzato i documenti ricevuti dalla procura zurighesi riguardanti la causa penale, ancora in corso, contro Pierin Vincenz. A Zurigo l'ex presidente di direzione di Raiffeisen è stato condannato in primo grado a 3 anni e 9 mesi per i reati di truffa per mestiere, amministrazione infedele e falsità in documenti. Il processo di appello dovrebbe tenersi il prossimo settembre. Accortasi della mancata dichiarazione, stando a quanto rivelato oggi dalla Sonntags Zeitung, l'autorità fiscale appenzellese ha fatto partire una procedura per evasione fiscale, infliggendo a Vincenz una multa per poco meno di 1 milione di franchi. Dopo opposizione e ricorso, la vertenza è arrivata al Tribunale federale che, in una sentenza datata 1 maggio, ha dato torto all'ex banchiere e così Vincenz è stato condannato definitivamente per sottrazione d'imposta. Oltre alla multa di 976.000 franchi, l'ex numero uno di Raiffeisen dovrà anche versare quanto dovuto al fisco per quei milioni incassati come reddito. E potrebbe trattarsi di nuovo di una somma considerevole che la Sonntags Zeitung stima in 850.000 franchi, comprensiva di imposte comunali, cantonali e federali. A tutto ciò si aggiungono altre decine di migliaia di franchi dovute per spese legali e processuali.
1: La pagina sportiva è firmata da Giordano De Lucia.
5: Sì, Kimi Antonelli trionfa anche in Canada. Il 19enne pilota italiano della Mercedes si è imposto questa sera a Montreal al termine di un gran premio dai tanti colpi di scena. Dopo una serie di sorpassi reciproci, il compagno di scuderia Russell ha avuto un problema al motore e si è dovuto fermare proprio quando era al primo posto. L'italiano ha poi preso il comando mantenendolo fino al termine della gara davanti ad Hamilton su Ferrari e Verstappen, terzo con la sua Red Bull. Lontane le McLaren, penalizzate da una cattiva scelta delle gomme, Antonelli, al suo quarto successo in stagione, allunga il suo vantaggio in testa a 43 punti sul compagno Russell. Nel calcio si è chiuso il campionato di Serie A con la grande sorpresa del Como, che vittorioso 4-1 in casa della Cremonese e favorito dalla sconfitta in attesa del Milan 2-1 in casa contro il Cagliari. Como che si qualifica in Champions League, Champions in cui giocherà la prossima stagione anche la Roma, che ha battuto il Verona 2-0, 2-2 tra Torino e Juventus. Cremonese che scende in Serie B a salvarsi è il Lecce, vittorioso 1-0 su Genoa. Da notare anche l'ufficializzazione dell'addio alla panchina del Napoli di Antonio Conte. In Inghilterra invece all'ultima giornata il Tottenham è riuscito a salvarsi, retrocede il West Ham. E ricordiamo che nel pomeriggio a Berna il San Gallo ha vinto la Coppa Svizzera 2026 battendo 3-0 in finale lo Stade Lausanne-Uchy. San Gallo che conquista così la sua seconda Coppa Svizzera della storia dopo quella vinta contro il Bellinzona in finale nel 1969. Per la mountain bike ebbe il terzo posto di Filippo Colombo a Nove Mesto, per il ticinese si tratta del quarto podio in carriera in Coppa del Mondo dove non saliva da quasi 1 anno e mezzo. La gara è stata vinta dal britannico Pidcock. Al Giro d'Italia successo a sorpresa oggi e di Frederik Dwersnes, impostosi beffando i velocisti favoriti di giornata grazie ad una fuga di 4 corridori risoltasi poi nel finale proprio a favore del norvegese. Nessuna variazione nella classifica generale cappeggiata da Vingegaard, giro che domani osserva una giornata di pausa prima dell'atteso arrivo in Ticino martedì. Ai mondiali di hockey continua a vincere la Finlandia, che nel gruppo di Zurigo ha superato anche l'Austria 5-2. Finlandia a punteggio pieno nel girone come la Svizzera. Le due squadre si ritroveranno di fronte martedì in palio. Il primo posto per il nuoto dopo il secondo posto ieri nei 200 misti. Noè Ponti si è ripetuto nei 100 delfino del meeting Mare Nostrum di Monaco, chiudendo ancora secondo nel Principato. Il ticinese è stato preceduto solo dall'ungherese Milak. Infine il basket e l'Olympiakos, che ha vinto l'Eurolega 2026 battendo ad Atene in finale il Real Madrid per 92-85.
1: E prima di chiudere diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per questo lunedì 25 maggio. In tutto il paese sarà ancora soleggiato e molto caldo, con qualche cumulo pomeridiano in montagna e temperature massime sopra i 30 gradi. Termina qui il radiogiornale di mezzanotte, ma l'informazione, lo ricordo, è sempre presente sul sito e sull'app della RSI e torna alla radio ogni ora all'ora piena con i notiziari di Rete 1. Da Fabiano Rizzi e da Igor Valli alla regia, buon proseguimento d'ascolto e una serena notte.
0: Radio Televisione Svizzera, Rete 2.

Un cordiale saluto da Giovanni Conti e come ogni settimana benvenuti all'appuntamento Conquilisma, lo spazio che la Rete 2 della Radio Svizzera dedica alla cultura e ai suoni del Medioevo e del Rinascimento. Oggi ci trasferiamo idealmente nella Firenze del 300 che all'inizio del secolo era forse la maggiore città d'Europa, popolosa, bella, ricca come Parigi e assai più di Londra. Un centro manifatturiero di prima grandezza, capitale dei commerci, luogo geometrico della finanza alla quale si rivolgono tanto comunità internazionali degli affari quanto i regnanti. Fioriscono gli scambi, dilaga il benessere, fervono i lavori pubblici, si affermano arti e prodotti dell'ingegno. Dante, proprio nel 1300, scrive la Commedia. Arnolfo getta le basi di Santa Maria del Fiore, Giotto progetta il suo svettante campanile e in pochi anni si costruiscono il futuro Palazzo Vecchio, una nuova grande cinta muraria e la rete di strade che spalanca la città al mondo. Ciò che fa sempre più difetto è invece la stabilità politica. Le ricadute locali del conflitto papato-impero accendono continue guerre di fazione tra popolo minuto e nobiltà, tra Guelfi e Ghibellini. Sconquassi si sommano a sconquassi e a non pochi rovesci militari che ledono pesantemente prestigio e tenuta del libero comune. Prima i pisani guidati da Uguccione della Faggiola, poi i lucchesi di Castruccio Castracane, travolgono le supponenti milizie fiorentine costringendo la città, minacciata, ad affidarsi a una signoria esterna, gli Angioini di Carlo di Calabria. È in questo quadro che dobbiamo collocare il protagonista della puntata odierna di Quilisma, ovvero Francesco Landini, il musicista fiorentino più conosciuto del suo tempo, del quale, nonostante la fama, non sappiamo precisamente come si accostò alla musica. Suo padre, infatti, non era musicista, ma membro della Corporazione dei Pittori. Tuttavia non possiamo escludere che egli abbia potuto apprendere i rudimenti musicali all'interno di un simile contesto. Infatti nelle confraternite laicali, sin dal 200, vi era l'uso di intonare laudi durante le celebrazioni e in alcuni casi di pagare maestri affinché li insegnassero. Si può anche ipotizzare che Landini padre, grazie ai frequenti rapporti di lavoro con committenti ecclesiastici, avesse potuto facilmente introdurre il figlio in una scuola per pueri cantores presso qualche chiesa. Quali comunque siano stati i suoi esordi, Landini frequentò anche studi di grado abbastanza elevato quanto a cultura generale, poiché nella sua vita si occupò, oltre che di musica, anche di lettere e di filosofia. Gli studiosi di Landini gli attribuiscono i testi poetici delle sue composizioni e anche qualche scritto in latino. Le cronache del tempo lo descrivono come un musicista brillante, abile a cantare come a suonare ogni sorta di strumento e capace, in particolare sul suo organetto, di incantare sia gli umani che gli animali.

Era la ballata a tre voci di Francesco Landini intitolata Così pensoso. All'arpa, liuto e organetto i componenti dell'ensemble Micrologus in una registrazione interamente dedicata a Landini per l'etichetta Zigzag Territoire. Un brano che ben ci può aiutare ad immaginare cosa volesse dire per i suoi contemporanei il descrivere un Landini che nel campo specifico dell'arte dei suoni non ebbe mai aspetto della produzione musicale a lui estraneo. Dopo aver appreso il canto, si dedicò alla pratica degli strumenti a corde e dell'organo, nel quale divenne così virtuoso da oscurare la fama di tutti gli organisti di cui si fosse conservata memoria. Sappiamo inoltre che progettò numerosi strumenti, tra cui uno di sua invenzione chiamato Sirena, ed è descritto come la combinazione di un liuto e di un mezzo cannone, un modello tipicamente italiano di salterio a forma di trapezio. Il tutto ha una dimensione ancora più apprezzabile e straordinaria se si pensa che Landini divenne cieco in giovane età dopo aver contratto il vaiolo. Una serie di documenti d'epoca sono concordi nel testimoniare l'attività di Landini come organaro, organista e compositore presso importanti istituzioni di Firenze, la città in cui trascorse la maggior parte della sua esistenza. Importante fu il suo incarico di organista e cappellano nella chiesa di San Lorenzo. L'ambiente ecclesiastico, in effetti, sostenne la formazione di Landini in tutti i sensi, al punto da farne un uomo degno di poter frequentare i circoli letterari ed aristocratici della città. In più, fu il primo artista italiano a uscire dall'anonimato, sia come poeta, sia come compositore. Delle sue creazioni musicali ci sono rimaste 140 ballate, 12 madrigali, una caccia e un virelet.

La ballata a tre voci, Che pena è questo al cor. Dicevamo poc'anzi delle testimonianze coeve a Landini che, per la maggior parte, provengono da un libro di ricordanze del monastero vallombrosano di Santa Trinità. In data 26 maggio 1361, ad esempio, è riportato il pagamento per il trasporto di un organo dalla casa di Landini al luogo di culto. A un paio d'anni al massimo da queste testimonianze si deve comunque collocare l'assegnamento di Landini alla mansione che ricoprerà per gran parte della sua vita presso il capitolo di San Lorenzo. Nel 1365 lo troviamo per la prima volta registrato fra i cappellani, mentre fra i canonici figura il compositore Lorenzo di Masino. I due musicisti saranno attivi nello stesso luogo sino alla fine del 1372, periodo in cui presumibilmente si colloca la morte di Lorenzo. Un altro documento, giusto per fare un esempio, una nota di spese compilata dal frate musicista e compositore Andrea dei Servi, appartenente alle carte del convento fiorentino della Santissima Annunziata, testimonia, accanto agli importi versati per la costruzione di un nuovo organo, due pagamenti a Landini per l'accordatura dello strumento e cinque mottetti. Questa fonte, che può sembrare sterile, è invece importante in quanto reca l'unica prova che Landini abbia prodotto musica, verosimilmente sacra o celebrativa, su commissione, e che questa avesse anche una redazione scritta. Nonostante il suo incarico di organista cappellano, infatti, non possediamo alcuna intonazione di brani sacri da poter attribuire sicuramente alla penna del Landini. Una delle ultime notizie riguardante Landini ci tramanda invece la sua collaborazione nel 1387 al progetto del nuovo organo della Cattedrale di Firenze. Un episodio rilevante, ma anche controverso, della carriera di Landini è il presunto conferimento della corona d'alloro a Venezia. Facendo coincidere alcuni fatti di cronaca, possiamo circoscrivere questo fatto a due possibili momenti: o le feste indette dal doge Lorenzo Celsi in celebrazione del riconquistato dominio su Cipro, e siamo nel giugno del 1364, o più probabilmente la terza visita del re di Cipro, Pietro Lusignano, nella città lagunare, nel corso del primo anno del dogato di Andrea Contarini, e siamo nel settembre del 1368. Ma indipendentemente dal fatto che fosse o meno musicista coronato, con l'alloro naturalmente, Landini fu ampiamente celebrato dai suoi contemporanei, una fortuna toccata in vita a ben pochi artisti. Gli elogi a lui tributati trovano una matrice comune nella sua collocazione nella schiera dei personaggi, reali o fittizi, per i quali si voleva che la mancanza della vista avesse favorito l'affinamento di altre facoltà

La ballata a due voci di Landini, Non credere donna, una ballata a due voci, quindi musica polifonica. E il 300 italiano e soprattutto quello fiorentino fu veramente un periodo di intenso rinnovamento culturale, addirittura potremmo dire che fu preconizzatore, con largo anticipo, del Rinascimento. Una situazione che, se solo vogliamo circoscrivere al campo musicale, ci confronta con la nascita di una polifonia profana del tutta sconosciuta fino ad allora, dove trionfava solo la musica ecclesiastica. Una realtà veramente dirompente, potrei dire, comparabile alle innovazioni del dolce stil novo dell'ambiente letterario. Non si possono negare a questo punto le influenze francesi, che risultarono del tutto determinanti, influenze di lingua e strumenti, influenze di teoria musicale e notazione mensurale, elementi tutti che aprirono la via alla codificazione della musica e alla scrittura polifonica, naturalmente rimaneggiata e personalizzata con gusto e stile italiano.

O fanciulla Giulia, un'altra ballata di Landini con la bella voce di Ulrich Pfeiffer accompagnato dagli strumentisti dell'ensemble Micrologus, un ensemble che certamente spicca nel panorama internazionale della musica medievale e antica in genere, al quale dobbiamo dare atto di aver risolto con grande maestria i non pochi problemi esecutivi e interpretativi che musica come quella di Landini pone. Senza entrare nel dettaglio, ci pare evidente la capacità di riprodurre i modelli francesi, ispiratori e guide di Landini e nel contempo la messa in evidenza della forza e della coesione della trama polifonica, concedendo grande libertà e fluidità melismatica alla voce superiore. Un esempio è il brano con il quale si conclude la puntata odierna di Quilisma. Adieu, adieu, douce dame. Addio, addio, dolce dama. Sembra francese, in realtà è un'imitazione. È un virelei a tre voci di Francesco Landini, nel quale tutto, a partire dal titolo, è chiaramente tributario della cultura francese, a partire, come dicevamo, dall'imitazione della lingua, imitazione della lingua, sottolineo, al genere della chanson d'amore cortese e al trattamento polifonico delle tre voci. Noi ci fermiamo qui e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Grazie di essere stati in nostra compagnia, continuate a scriverci a quilisma@rsi.ch e a risentirci. Da Giovanni Conti.

0: Lovvo, Muoro, Ciaone,
1: Caffettino,
0: ma anche no,
1: Farriderissimo,
0: Apericena,
1: Pizzata,
0: Un Attimino,
1: Un Attimino,
2: Un Attimino. Riflessioni semiserie intorno al modo in cui scegliamo le parole e le mettiamo in fila una dietro l'altra. Canzoni, parole di moda e lezioni di Sumero per combattere la sciatteria della comunicazione moderna. Un Attimino. Lunedì alle 11:30.
3: Rete 2.